18 che Giovanni era in carcere, voi sapete perché era in carcere, no? Perché lui diceva a Erode, tu non puoi avere la moglie di tuo fratello, tu vivi in adulterio e non è giusto davanti a Dio. E quindi, come Erode e sua moglie, diciamo, non erano tanto contento, hanno preso Giovanni e l'hanno messo nel carcere. Quindi Giovanni si trovava lì, da solo, nel buio, e Giovanni cominciava a dubitare, no? Chiaramente, lui ha mandato due dei suoi discepoli, si vede che magari i discepoli di Giovanni erano, non so, accampati vicino a questo carcere, andavano a visitarlo, e Giovanni in quel momento di difficoltà, di sofferenza, ha detto, ma vai a vedere se Gesù è veramente il Messia, perché sono in dubbio. E da stupirsi, no? Perché questo stesso uomo al battesimo di Gesù ha detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, no? Era Giovanni a dirlo, per lo Spirito Santo. Non solo, Giovanni ha visto la colomba scendere su Gesù e poi cosa ha sentito? La voce di Dio Padre, che ha detto, questo è il mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. Giovanni aveva visto la gloria di Dio, non era uno che non sapeva chi era Gesù. Lui aveva sperimentato, cioè ha sentito la voce di Dio, cavolo, ha visto lo Spirito Santo in questa forma di colomba, che è un po' anche il simbolo di Calvary Chapel, eppure aveva il momento di dubbio. E secondo me anche noi come credenti, ognuno di noi magari passiamo momenti come Giovanni Battista, no? Magari all'inizio della nostra conversione abbiamo visto Dio fare cose meravigliose, miracoli, cose potenti, meravigliose, ma magari con l'andare degli anni, o mesi, o quello che sia, cominciamo a dubitare, come Giovanni Battista, ma sei veramente il Messia? E possiamo dimenticare tutte quelle cose belle che il Signore ha fatto nella nostra vita. Possiamo scordarci, il nemico vuole che noi li scordiamo. Vuole che noi magari non siamo fisicamente gettati in un carcere, in una cella, ma quasi quasi a volte noi possiamo vivere in un carcere fatto da noi, no? Di buio, di dubbio, possiamo separarci dai fratelli. In ebreo è scritto non abbandonare la radunanza. Perché? Perché Dio ha detto così? Perché c'è forza insieme. Io nel momento di debolezza, nello scoraggiamento, voi potete dire dai Craig, forza, dai andiamo in comunità, andiamo alla casa del Signore, no? Come Davide dice, quanto mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore, andiamo a cercare la faccia di Dio, perché lì Dio ci parlerà, lì Dio ci restaurerà, lì Dio ci fortificherà. Anzi, Dio ha detto quanto è bello e piacevole quando i fratelli dimorano insieme, lì c'è la benedizione, come l'olio sparso sul capo di Aarone che è sceso sulla barba, no? Lì c'è la benedizione. Giovanni certamente non era lui a separarsi, era Erode, ma a volte fratelli quando vengono al momento di dubbio, al momento di buio, si separano, no? Sono soli, sono rinchiusi nei loro pensieri e il nemico gioca. Ah, perché Craig non ti ha salutato l'altra domenica? No. Perché quel fratello non ti ha dato un sorriso? No? E poi magari il nemico, quello ce l'ha con te, no? Non vi è mai capitato questa cosa? Che il nemico, no, crea nel tuo cervello un telefilm, no? E magari quello ha avuto una brutta giornata e non ha voluto salutare nessuno, no? A volte siamo molto permalosi, fratelli. Dobbiamo riconoscerlo, no?
E a volte anche noi come credenti possiamo richiuderci in nostra prigione, nelle tenebre, che il nemico ci parla, ma i muri della nostra prigione non permettono che il Signore ci parla. E quindi ci richiudiamo e cominciamo a dubitare, ma Gesù forse non è neanche il Messia. Ma tutta questa cosa forse no? Forse voi non avete mai sperimentato questo, spero che è così. Io sì. Io non ho mai, cioè per anni e anni non ho mai dubitato del Signore. E poi quando ero in India, immaginate, ero un missionario in India, stavo servendo il Signore, stavo predicando, non a ottantina di voi, ma predicavo a 5.000 persone alla serata. No? Un ministero che io non potevo essere anche invidioso, no? E ho passato un periodo veramente di dubbio, di grande dubbio riguardo il Signore, la parola. Era un momento difficile. Ringrazio il Signore che lui, anche nella mia incredulità e dubbio, il Signore mi è stato fedele. E anche quel momento di buio il Signore alla fine mi ha tirato fuori. Anche Giovanni, lui era qui in questo carcere, come ho detto nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 29, lui stesso aveva proclamato, ecco l'agnello di Dio. In Matteo 3:16 è scritto che lui ha visto, è scritto che Giovanni vide la colomba, lo Spirito Santo in forma di colomba scendere su Gesù nel fiume Giordano, e in versetto 17 dice che Giovanni udì una voce dal cielo che dichiarò: questo è mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. E secondo me il problema di Giovanni è il problema anche di molti credenti evangelici qui in Italia e in tutto il mondo, non solo qui in Italia, che loro camminano per quello che loro vedono, per quello che udono. Loro camminano secondo i cinque sensi, secondo l'emotività. E voglio dire una cosa questa mattina che offenderà alcuni, ma non mi interessa. Io vedo che qui in Italia ci sono molti credenti che loro vengono in chiesa per un sballo emotivo la domenica e poi magari in fabbrica tutta la settimana si comportano come pagani. Ma questo non è il cristianesimo, fratelli. Se è così il nostro rapporto col Signore, siamo uguali a un non credente che va alla partita di calcio o che va in discoteca ogni weekend perché vuole un sballo. Però come la sua fede, il fondamento del suo credere nel Signore è basato sull'emotività, è basato su quello che lui può toccare o vedere o sentire, allora il suo cammino è come la montagna russa, su e giù. E io dico questo perché parlo di prima persona. Per tanti anni il mio cammino col Signore era così, su e giù. Magari una settimana mi sentivo bene, mi sentivo, adesso finalmente sono arrivato, no? Ho pregato, ho letto la parola, sono andato in comunità tante volte questa settimana, il Signore mi sta parlando, finalmente sono arrivato a un punto dove non scenderò più, no? Avete mai avuto questa sensazione? Solo io. E poi, posso indovinare poi cosa è capitato nella vostra vita? Poi magari hai litigato con la moglie o con una collega o hai guardato qualcosa che non dovevi guardare o hai detto qualcosa che non dovevo dire e poi tutto il castello di carta, boom, no? E tu scendi nell'abisso e dove è Dio? Dio mi ha abbandonato, no? Questo è il credente che come Giovanni cammino per i cinque sensi. Ma voi sapete, Dio, quando dovevo crearci, disse al Figlio e allo Spirito Santo, facciamo l'uomo nel nostro immagine. Dio non ha detto questo di animale, solo di noi. Noi siamo esseri trini, come il Signore. L'animale non ha un spirito che può adorare Dio, no? Povero Lily, il nostro cagnolino, che era una brava cagna, guardava la casa, ma la mattina quando io uscivo di casa, lei non è che si alzava su due zampe e dice, gloria al Signore, no? Perché era un cane,
lei non era capace di neanche avere un pensiero verso Dio. Perché gli animali, loro vivono secondo i cinque sensi, no? Mangiare, caldo, freddo. Ah, c'è un coniglio, devo fare la caccia. E è vero che noi dobbiamo adorare il Signore anche con le nostre emotività. Però il Signore ci chiama di andare oltre, no? Altrimenti, fratelli e sorelle, il tuo cammino sarà come era il mio. Sempre su e giù, sempre su e giù. Ma la parola di Dio tre volte dichiara: il giusto vivrà per le sue sensazioni. Cosa dice? Il giusto vivrà per fede. E vediamo che Giovanni non viveva per fede. Lui aveva visto lo Spirito Santo, aveva udito la voce stessa di Dio. Voi avete sentito la voce del Padre? Io ancora no. Lui con la sua stessa bocca ha dichiarato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Eppure, vai a chiedere a Gesù se lui è il Messia, no? Perché se è il Messia, perché io sono qui nel carcere? Perché io sono abbandonato? Secondo me anche Giovanni, come gli apostoli, no? Cosa hanno detto Gesù? Gesù, chi sarà il braccio destro nel nuovo governo? Pietro, Giovanni e Giacomo erano un po' come i politici italiani, no? Allora, chi sarà il ministro qui? Chi sarà il ministro lì? No? Perché per loro Gesù doveva venire a spazzare via i romani, voi italiani, cacciarli fuori di Israele. Israele doveva di nuovo diventare una potenza mondiale, come sotto Davide e Salomone. Gesù sarebbe il re? Loro volevano fare il re, no? Volevano dire: Gesù, tu sei nostro re. Lui è scappato, perché lui non è il re di un regno qui sulla terra, ma lui è un re di un regno molto più ampio, la Chiesa universale. Lui è il re dell'universo. E secondo me anche Giovanni aveva lui una sua visione del Messia, no? Un Dio fatto a immagine sua. Forse come Pietro, Giacomo e Giovanni e altri, lui credeva che Gesù doveva venire qui a stabilire un regno sulla terra. E lui era lì in carcere e dice: ma Signore, ma perché non mi liberi? Tu guarisci i ciechi, risusciti i morti, io sono qui in carcere abbandonato da te. E a volte anche noi come credenti, secondo noi Dio dovrebbe incontrare ogni nostra esigenza personale, non nostro vero bisogno, perché c'è una grande differenza. Dio sa quello che a noi serve. A volte stiamo lì come Giovanni a lamentare, Dio, perché non mi dà la casa come ha dato l'altro? E perché non mi dà la macchina come ha dato l'altro? E perché non mi dà la moglie o questo o quello? No? Come Giovanni. E dobbiamo capire che Dio ha un piano molto più ampio di una macchina, una casa, fratelli, nella vostra vita. Ha una visione, un destino per la tua vita molto più grande. E Dio ci chiama di non guardare e camminare secondo i cinque sensi, ma camminare secondo la parola di Dio. Camminare secondo le sue promesse. E infatti qui vediamo che quando vennero i discepoli di Giovanni a Gesù, come ha risposto Gesù? In versetto 22: e Gesù rispondendo disse a loro: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i leprosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. Quindi cosa ha detto in pratica Gesù? Guarda, vai a dire a Giovanni il frutto che voi vedete. Guai a dire a Giovanni le anime che vengono trasformate. I poveri odono il Vangelo, i ciechi vedono. In adempimento della parola di Dio. Perché Dio in Isaia, vogliamo girare in Isaia, vedremo due versetti che parlano del Messia, che profetizzarono proprio quello che è accaduto in questa storia. In Isaia capitolo 35, versetto 5 e 6.
Isaia 35, versetto 5 e 6. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora il zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. In Isaia capitolo 61, girate ancora un po' avanti, versetto 1 fino a 3. Lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella ai umili. Mi ha inviato a fasciare quello del cuor rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per cogliere tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece del cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di un spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione dell'Eterno, per manifestare la sua gloria. Quindi Dio aveva profetizzato il Messia farà queste cose, e Giovanni lo sapeva. Cosa ha detto in pratica Gesù? Giovanni, torni alla parola. Io sto adempiendo quello che i profeti hanno detto. Il piano di Dio va avanti esattamente come Dio aveva detto. Tu devi guardare la mia parola e devi camminare secondo la mia parola, perché ogni cosa va secondo il piano di Dio. È bello qui che anche in questo versetto di Isaia dice che Gesù era venuto per liberare i carcerati. E Giovanni poteva dire, ma a me, Signore? No? Ma penso che abbiamo capito che parla della prigionia spirituale, a cui tutti noi una volta eravamo prigionieri. Siete d'accordo? Magari alcuni questa mattina siete ancora prigionieri, ma il Signore vuole liberarti anche questa mattina. No? E anche oggi, se qualcuno a Montebelluna mi deve dire, ma Gesù è il Messia? Ma Gesù è vivo? Ma tu come sai che Dio che è vero la Bibbia? Come sai che Gesù è risuscitato dai morti? Come sai che Dio esiste? E io posso dire, guarda Silvana, guarda Vincenzo, guarda Angela, guarda quanti ciechi il Signore ha aperto gli occhi, guarda quante vite sono state trasformate, no? Non è stato sapienza umana o psicologia o soldi o educazione che ha cambiato la vita di questa persona, ma è stato Gesù Cristo risorto dai morti. E questa è la prova, io sono la prova. La mia vita era un disastro, fratelli. Io ero un drogato, un alcolizzato, no? E adesso ho una moglie e tre figli meravigliosi. È una vita meravigliosa, io ringrazio Dio. Perché veramente la mia vita, fratelli, era una mondizia, era la fogna. Magari alcuni di voi non avete un passato così turbato, ma io credo che tutti noi questa mattina possiamo dire, prima io ero così e poi Gesù ha cambiato la mia vita. Questa è la prova che Lui è il Messia. Vai a raccontare a Giovanni le vite che vengono cambiate attraverso di me. Dirgli di non dubitare, perché io sono ancora all'opera. Lui magari non vede. Dirgli di ricordare quando lui ha visto e udito, perché ancora accadono meraviglie. No? Se uno mi dice, Dio non sta operando nella chiesa di qui, dico, ma tu sei cieco. Forse come tu quasi frequenti la chiesa, tu dichiari questo. Ma Dio sta facendo cose meravigliose ogni giorno. Basta essere presente e li vedrai. Dio sta facendo miracoli se noi abbiamo fede. E quindi voglio sfidarvi questa mattina di non essere come Giovanni Battista, no? Camminare secondo quello che tu vedi davanti, perché il giusto vivrà per fede. Anche Marco e Renata adesso torneranno in America. E umanamente parlando ci sono una montagna di ostacoli.
non un mucchietto di ostacoli, una montagna di ostacoli. Cioè, fratelli, non so se voi sapete, ma c'è una coppia che vive all'estero, che va ad adottare un figlio in America, è un'impossibilità. Non esiste, no? Anche i vittonensi che hanno adottato Luca, cioè hanno psicologi, visite, aspettare, governo, uffici qui, uffici là, è molto complicato, complicatissimo. Ma quando Dio apre le porte, nessun uomo li può chiudere. Umanamente, se loro guardano con l'umano, è una cosa impossibile. Ma con Dio ogni cosa è possibile. Alleluia. E per me anche una grande testimonianza di quel è che afferma quel versetto che cercate prima il mio regno, Gesù disse, e ogni cosa sarà sopraggiunto. Renato e Marco hanno consacrato la loro vita per servire il Signore lì. Loro potevano restare in America, potevano adottare, fare carriera, fare una vita che volevano, no? Ma hanno consacrato la loro vita di venire qui a predicare la parola qui in Italia, di piantare dove Cristo non è stato nominato e il Signore li sta onorando. Voi avete cercato prima il mio regno? Vi do un bambino. Vi do quello che serve, vi do tutto quello che vi serve per la vostra vita. E anche voi, fratelli, se volete vedere le meraviglie di Dio, cercate prima il suo regno. Metti il Signore primo posto nella tua vita e tu vedrai che il Signore prenderà cura di ogni tua cosa. Prenderà cura del tuo lavoro, della tua casa, della tua macchina, della tua famiglia, dei tuoi figli. Ma se tu non lo fai, Dio non ha fatto nessuna promessa a te. Tu non puoi dire, Signore, prenderà cura della mia vita. Non lo puoi dire. Ma se tu cerchi prima il suo regno, allora tu puoi dire, Signore, tu sei primo posto nella mia vita, ho fede e fiducia che tu tutte queste cose prenderai cura, perché tu mi hai promesso. E secondo me anche Gesù sfidava Giovanni. Giovanni, non guardi con l'occhio umano che tu sei nel carcere, ma fidati della mia parola, perché la parola avevo detto che il Messia avrebbe fatto questo, questo, questo. Daniele, il Messia, sarà ucciso per espiare i peccati di molti. Giovanni sapeva questi versetti, loro avevano il Vecchio Testamento, ma ha tolto gli occhi dalla parola e ha cominciato a guardare le sue circostanze. E per concludere vogliamo guardare alcuni versetti che sicuramente molti di voi conoscete già, ma magari qualcuno nuovo non li sa. Alcune promesse che Dio ha fatto a ognuno di noi. E la prima si trova in Matteo capitolo 28. Matteo 28, versetto 18 fino a 20. Poi Gesù avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e terra. Quando è ogni potestà, fratelli? Io sono straniero, magari non capisco italiano sempre benissimo, ma ogni potestà nell'universo, quanto potestà è? È tanta, è tutto. Quindi Gesù, per sottolineare che lui ha autorità: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Questa è una parola che il Signore ha pronunciato non solo ai 12 apostoli, ma anche a tutto coloro che crederanno nella vostra parola, anche a noi, perché gli apostoli sono morti 2000 anni fa. Ma Gesù qui dice: io sarò con voi credenti, fino alla fine del mondo. Quanto è la fine del mondo? È la fine di tutto, no? La fine del mondo è caduto ancora? Mi sembra di no, perché siamo ancora qui. Quindi vuol dire che Gesù è con noi. Amen. Siete d'accordo? Allora, questa è quella che Gesù disse nella tua vita: io sono con voi sempre. Anche se tu non mi vedi, anche se tu non mi senti, anche se tu non udi,
io ho promesso. E Dio ci chiama a una maturità di camminare secondo le sue promesse, secondo la sua parola. In Romani capitolo 8, versetto 28, credo che tutti voi potete citare a memoria questo versetto.

dice chi non ama il fratello non ama neanche Dio, quindi dobbiamo amare anche i fratelli. Ma qui la parola di Dio dice, prima abbiamo letto, il Signore ha detto, io sono con voi fino alla fine del mondo. Craig, sono con te, fino alla fine, stai sicuro. Poi qua il Signore mi dice, Craig, tutto quello che accade nella tua vita, se tu ami me, coopera per il tuo bene. Possiamo avere simpatia per Giovanni perché Romani ancora non era scritto. No, Giovanni nel carcere non poteva afferrarsi a Romani 8:28 e dire alleluia Signore, ogni cosa coopera per il bene, anche questo carcere. Lui non poteva dirlo perché non era scritto ancora, ma noi siamo senza scusa, ogni cosa. Se Giovanni avesse questo versetto, lui poteva dire, Signore, io non capisco perché sono in carcere, perché sono solo, perché sono rinchiuso, ma ho fede, perché tu hai detto che tu sei con me, tu hai detto che anche questo coopera per mio bene e voglio credere. E lì c'è la vittoria. Lì, quando tu arrivi a questa sfera, non avrai più un cammino montagna russa, ma tu puoi riposare veramente nelle promesse di Dio e dire, Signore, io so che tu sei con me, io so che questa situazione tu l'hai permesso e quindi voglio avere fede che anche in questa situazione tu prenderai cura di me. Un po' più avanti, in versetto 37, Paolo parla di delle cose che cosa potrebbe separarci dell'amore di Dio, alla fine dice niente. In versetto 37, ma in tutte queste cose, quindi tribolazione, difficoltà, potestà, spade, eccetera, eccetera, eccetera, in tutte queste cose noi siamo dei perdenti. Così dice. Siamo più che vincitori, non siamo vincitori, siamo più di vincitori, perché siamo bravi, perché abbiamo fatto le nostre preghiere questa mattina, no? In virtù di colui che ci ha amati, siamo più che vincitori o conquistatori in virtù di Cristo, in virtù di quello che Lui ha fatto per noi. In 2 Corinzi capitolo 2 versetto 14, Paolo parla in capitolo 2, i versetti che precedono questo versetto 13, delle sue difficoltà, delle sue lacrime, delle sue sofferenze. Ma qui in versetto 14 chiudi un po' questa parentesi. Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa quasi sempre trionfare in Cristo. Sono contento che voi seguite la parola di Dio. Si è ringraziato Dio il quale ci fa, cosa dice? Sempre trionfare in Cristo. Fuori di Cristo non c'è trionfo, c'è sconfitta. Ringraziamo Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Amen. Io voglio aggrapparmi a questo. Signore, tu, la situazione del capannone, tu mi farai trionfare. La situazione di Marco Renata ci farai trionfare. Ogni area della mia vita, se io, come ho detto, cerco prima il tuo regno, tu mi farai trionfare alla fine. Io vedrò la vittoria. Qui non dice a volte ci fa trionfare, a volte ci fa perdere. Ci fa sempre trionfare in Cristo. Perché Cristo non è un perdente, Lui è colui che ha sconfitto la morte, che ha schiacciato Satana sotto i suoi piedi, è colui che dice ogni potere in tutto l'universo è mio e io ti tengo nel palmo della mia mano. Chi ti può rubare della mia palma? In Filippesi capitolo 4 versetto 13 qui Paolo, leggiamo in versetto 11, non dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo, so essere abbassato come anche vivere nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e di aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria, e io posso ogni

0: gloriosa in Cristo che mi fortifica. Quindi se voi venite da me e dice: pastore, io non ce la faccio più, io vi citerò questo versetto. Sai che accade? Non ce la faccio più, vero? Tu puoi ogni cosa in Cristo che ti fortifica, ogni cosa. Questo non vuol dire che io posso fare ogni cosa, quello che voglio. Il contesto è: io posso superare ogni difficoltà, posso superare ogni ostacolo, ogni tribolazione, ogni problema in Cristo che mi fortifica, che mi dà forza, che mi dà vigore. In Cristo posso superare anche questo, qualsiasi situazione. E poi l'ultimo versetto in Ebrei, capitolo 13, sempre più avanti nella Bibbia. Ebrei capitolo 13, vogliamo leggere il versetto 1. Continuate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo di angeli. Ricordatevi dei carcerati come se fosse loro compagni, e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Sì, il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi io a volte sento fratelli che pregano: Signore, se tu sei con noi. Ma non è biblico di pregare in questo modo, perché il Signore ha detto: io sono con voi. E chi prega in questo modo vuol dire che camminano secondo i sensi, no? Io non sento. Anche la scuola biblica noi abbiamo fatto, perché diversi fratelli hanno detto: noi vogliamo imparare la parola meglio, vogliamo essere preparati per anche il ministerio qua e là. Quindi abbiamo fatto la scuola, eravamo 17 alla partenza, alla fine eravamo 7-8. E alcuni ho chiesto: ma perché non è? Non me lo sento. Non ti senti? Ma non è un fatto di sentimento, è un fatto di impegno davanti a Dio. Infatti è un fatto di prendere posizione. I tuoi sentimenti non c'entrano niente. Ma molti credenti credono che il loro sentimento è lo Spirito Santo. Ma mi dispiace dirvelo, ma non è così. Tante volte i nostri sentimenti vengono dal diavolo e ci ingannano. E se camminiamo secondo i sentimenti, noi saremo sempre credenti non più che vincitori, ma credenti molto instabile. Un giorno così, un giorno dopo così. Ma qui il Signore ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Voi credete questa promessa? Dio l'ha detto. Non ha detto Craig: io non posso dire io non vi abbandonerò e non vi lascerò. Non lo posso dire, perché non lo so se sarà così. Sono un uomo, sono fallace, posso venire meno. Ma Dio lo può dire, perché ogni potere in cielo e terra è suo. Quindi i propositi di Dio nessun uomo li può sconfiggere, li può impedire. Quando Dio dice che è così, è così. E quindi se Dio ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò, è così. E Dio l'ha detto anche a Giovanni Battista: Giovanni, io sono con te. Non dubitare, aver fede nella mia parola. Che se io voglio che tu sia in questo carcere, c'è un scopo, c'è un motivo. Magari deve evangelizzare altri carcerati. Magari tu devi essere quella forza per loro a portargli una parola di consolazione in quella fabbrica o quel carcere dove ti trovi. E voglio leggere di nuovo l'ultima parte di versetto 5, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. E questo è l'atteggiamento che noi dovremo avere ogni giorno. Il Signore mi ha promesso che Lui sarà sempre con me, e io non devo temere né nessun uomo, né nessun problema, né nessuna cosa che viene nella mia vita, perché Dio onnipotente è dalla mia parte. Dio potente è colui che ha la mia vita nella sua mano. E in questo modo noi ogni cosa che ci capita possiamo affrontare con fede, con fiducia, sapendo che il Signore veramente è con noi.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Gli israeliti vissero diversi anni in Egitto, nella regione di Goshen, dove prosperarono arricchendosi di beni ed aumentando di numero. Giacobbe visse in quelle terre altri 17 anni, finché, un giorno, sentendosi prossimo alla morte, chiamò a sé Giuseppe. «Promettimi che sarai benigno e fedele verso di me, e giurami che non mi seppellirai in Egitto», disse. «Quando sarò morto, portami fuori da questo paese e seppelliscimi nel sepolcro dei miei padri». «Farò come tu dici», rispose Giuseppe. Poco tempo dopo fu riferito a Giuseppe che suo padre era ammalato, e allora prese con sé i due figli Manasse ed Efraim e li portò da Giacobbe. Durante quell'incontro il vecchio narrò al figlio tutto ciò che il Signore aveva fatto per lui, a partire da quando gli aveva parlato per la prima volta. Gli descrisse ancora le benedizioni ricevute, compresa quella di avergli dato la gioia di veder Giuseppe e i due nipotini prima di morire. Infine, diede ai due ragazzi una benedizione speciale. In seguito, questi due figli di Giuseppe avrebbero dato il loro nome a due tribù. In tal modo, da Giuseppe avrebbero avuto origine due tribù, anziché una sola, come da tutti gli altri suoi fratelli. Prima di morire, Giacobbe volle benedire tutti i suoi figli, e nelle parole che rivolse ciascuno annunziò in un certo senso quello che sarebbe stato il loro futuro, il futuro cioè dei loro discendenti. Ciò che disse di Giuda è particolarmente notevole, perché vi traspare la predizione che nella sua discendenza vi sarebbero stati molti re, e soprattutto che dalla sua tribù sarebbe nato il Signor Gesù, il Salvatore del mondo. Giacobbe ripeté a tutti i suoi figli che dovevano trasportare il suo corpo in Canaan quando fosse morto e seppellirlo nella caverna di Macpela, dove riposavano già le spoglie di Abramo e Sara, Isacco e Rebecca e quelle di Lea, una delle sue mogli. Dopo aver dato queste ultime istruzioni intorno alla sepoltura, Giacobbe spirò. Giuseppe si gettò su di lui, lo baciò e pianse. Poi ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare il corpo, operazione che richiese 40 giorni di tempo e durante il quale la salma, secondo il costume egiziano, veniva trattata con vari aromi e spezie per conservarla nello stato in cui era ed evitare che si corrompesse. Gli egiziani piansero la morte del vecchio per 70 giorni, trascorsi i quali Giuseppe chiese a Faraone il permesso di accompagnare il corpo di suo padre in Canaan perché fosse sepolto nella caverna di Macpela, conformemente al desiderio espresso da Giacobbe poco prima di morire. Faraone acconsentì e tutti i figli di Giacobbe partirono per Canaan con le loro famiglie, accompagnati da un numeroso stuolo di egiziani. Una volta sul posto, seppellirono il patriarca e poi fecero ritorno in Egitto. Giacobbe era stato pianto a lungo durante i 70 giorni di lutto ed ora aveva avuto funerali tanto imponenti e grandiosi da suscitare meraviglia e stupore nei cananei che avevano visto passare il corteo con le insegne egiziane. Dopo la morte del padre, i figli di Giacobbe cominciarono a temere Giuseppe. Nonostante tutto il bene che aveva loro fatto e lo spirito generoso che aveva dimostrato, non si sentivano completamente sicuri. «Forse Giuseppe ha ancora dell'astio verso di noi e può darsi che ora pensi di restituirci tutto il male che gli abbiamo fatto», si dissero l'un l'altro. Si accordarono perciò per far credere a Giuseppe che il loro padre, prima di morire, avesse dato un certo ordine a questo proposito. «Tuo padre, prima di morire, ci ha comandato di riferirti queste parole», gli mandarono a dire. «Perdona, ti prego, ai tuoi fratelli per il loro delitto e il loro peccato nel farti del male. Perdona ai servi dell'Iddio di tuo padre». Nel ricevere questa ambasciata, Giuseppe si rattristò e pianse, perché il timore che avevano di lui equivaleva ad un atto di sfiducia. Tuttavia, quando essi vennero a prostrarsi ai suoi piedi dicendo «Ecco, noi siamo tuoi servi», egli si mostrò ancora una volta benigno e comprensivo. «Non abbiate paura», disse. «Sono io forse al posto di Dio?» Con queste parole voleva dire che non spettava a lui ricompensarli o punirli nelle loro azioni. «Voi avevate progettato del male contro di me, ma Dio ha pensato di cambiarlo in bene per fare quello che oggi vedete, cioè per conservare in vita un popolo numeroso. Non temete dunque. Io provvederò al vostro mantenimento e a quello dei vostri figlioli». L'amore che seppe dimostrare anche in questa occasione consolò i suoi fratelli e parlò ai loro cuori. Gli israeliti continuarono a vivere in Egitto.
Giuseppe giunse all'età di 110 anni e prima di morire chiamò intorno a sé la sua famiglia. «Io sto per morire», disse, «ma Dio si ricorderà certamente di voi e vi farà uscire da questo paese per ricondurvi nella terra che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe». Quindi si fece promettere, quando quel momento fosse giunto, che avrebbero portato via le sue ossa per seppellirle in terra di Canaan. Poi Giuseppe morì. Il suo corpo fu imbalsamato, posto in una bara e custodito dagli israeliti. La certezza di Giuseppe che un giorno il Signore avrebbe fatto uscire il suo popolo dall'Egitto fu di incoraggiamento alla gente di Israele anche negli anni che seguirono. Infatti, guardando la sua bara che attendeva sempre di essere portata via, potevano aspettare con fiducia il giorno in cui il Signore li avrebbe ricondotti in Canaan.

I figlioli di Israele rimasero in Egitto molti anni, circa 400. In realtà questo prolungato soggiorno fu una benedizione per gli israeliti. Prima di tutto avevano potuto sopravvivere durante i lunghi anni di carestia che avevano colpito l'Oriente. La regione di Goshen, che era stata loro assegnata fin dai tempi di Giuseppe, era una delle più fertili del paese e dava abbondanti raccolti. Se fossero rimasti in Canaan, probabilmente si sarebbero mescolati ai cananei sposando le loro donne che erano idolatre. In Egitto invece rimasero uniti tra loro e allo stesso tempo separati dal popolo egiziano a causa della diversità di costumi. In tal modo conservarono la loro fedeltà all'Eterno. Durante quei 4 secoli, l'originaria famiglia di Giacobbe, composta di circa 70 persone, si era trasformata in un popolo vero e proprio, diviso in tribù, ognuna delle quali portava il nome di uno dei figli di Giacobbe. Per molto tempo dimorarono in Egitto in tranquillità e benessere, ma più tardi, naturalmente dopo la morte di Giuseppe e dei suoi fratelli, salì al trono un re che non sapeva nulla di Giuseppe e di tutto il bene che aveva fatto al suo paese. Si avvide invece che gli israeliti si erano oltremodo arricchiti e moltiplicati, perciò cominciò a temerli. Il popolo di Israele è ormai più numeroso e più potente del nostro, disse un giorno alla sua gente. Dobbiamo perciò correre ai ripari affinché non si moltiplichi ancora e, in caso di guerra, non si unisca ai nostri nemici e combatta contro di noi e poi lasci il paese. Decretò quindi che gli israeliti fossero adibiti ai lavori più faticosi e stabilì sopra di essi dei sorveglianti che li opprimevano aspramente. Il loro lavoro era duro sotto la mano crudele di Faraone, che se ne serviva soprattutto per far costruire delle città. Ma più venivano maltrattati, più sembravano crescere di numero. Gli egiziani cominciarono a odiarli ed aggravarono il loro stato di schiavitù trattandoli con sempre maggior malvagità. Li facevano lavorare senza posa nei campi o a costruire mattoni ed altre cose d'argilla, sempre sotto la sorveglianza di crudeli aguzzini. A quel tempo due donne, di nome Shifra e Pua, avevano l'incarico di assistere le donne ebree quando davano alla luce i loro bambini. Il re allora le fece chiamare e diede loro ordine di uccidere tutti i bambini maschi che da quel momento in poi sarebbero nati nelle case degli israeliti. In questo modo mirava ad impedire che tra gli israeliti crescessero dei giovani che un giorno avrebbero potuto diventare dei soldati. Egli sapeva che la sua crudeltà avrebbe potuto eccitare il popolo alla rivolta e tentava di neutralizzarla prima che avesse inizio, mediante barbare disposizioni. Queste donne però temevano il Dio e non ubbidirono all'ordine di Faraone. Adirato, il re le mandò a chiamare per conoscere il motivo, ma il Signore aiutò queste donne per il coraggio che avevano dimostrato e le benedisse perché avevano preferito ubbidire a Dio piuttosto che a Faraone. Faraone allora escogitò un altro sistema e ordinò di gettare nel Nilo i bambini maschi nati nelle famiglie ebree. Le femmine, invece, dovevano essere lasciate in vita.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Oggi Stefano vi parlerà della universalità del peccato, ma soprattutto del rimedio che Dio ha provveduto per poterci guarire da questo male. Pertanto, amici, ascoltate attentamente, ne va della vostra vita eterna.
1: Il male più temibile di cui leggiamo nelle pagine della Bibbia era la lebbra, un male allora incurabile e spesso usato nelle Sacre Scritture come illustrazione di un altro male terribile e incurabile, il peccato. Solo Dio poteva curare la lebbra. Solo un suo sovrano divino intervento poteva sanare un male che nessuno sforzo umano poteva curare. È lo stesso del peccato, questa terribile malattia umana. Solo l'intervento sovrano di Dio poteva curare questo male che nessuna abilità umana è mai riuscita a debellare. Nel Vangelo di Luca abbiamo il breve racconto della guarigione di un lebbroso, dal quale possiamo ricavare dei preziosi insegnamenti. Leggiamo nel capitolo 5 di Luca questo toccante episodio. Ed avvenne che Gesù, trovandosi in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè. E ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed essere guarite delle loro infermità. Possiamo chiederci perché faceva Gesù questi miracoli. In primo luogo per provare chi era. Le profezie dei profeti di Israele lungo i secoli avevano proclamato la futura venuta del Messia, il Salvatore, che avrebbe guarito i malati. Specificamente, il profeta Isaia, 8 secoli avanti Cristo, aveva parlato delle opere del Messia che doveva venire. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. I miracoli di Gesù erano la prova convincente che lui era il Messia, il Salvatore che doveva venire. In secondo luogo, i suoi miracoli erano la prova del suo divino potere, una dimostrazione che era Dio manifestato in carne. In terzo luogo, erano illustrazioni dei miracoli che Gesù può operare in noi nel campo spirituale. Può sanare, purificare e santificare noi tutti affetti dalla lebbra del peccato. Ci sono 3 cose che dobbiamo notare nei riguardi dell'uomo lebbroso di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Primo, la sua condizione era piena di lebbra. La malattia era terribile, contagiosa, ripugnante, inguaribile. E questo povero uomo era nelle ultime fasi di questo terribile male. Stava per morire. Il peccato, come la lebbra, è un malore terribile. È un male congenito, costituzionale, e lasciati a noi stessi è inguaribile. È un male ripugnante, contagioso, un male che uccide. Come è scritto, il salario del peccato è la morte. Giacomo scrive nella sua lettera: il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Possiamo ribellarci al verdetto divino, ma è ciò non di meno un fatto che, lasciati a noi stessi, lontani da Dio e senza Cristo, siamo moralmente come era fisicamente quel lebbroso. Siamo pieni di peccato, colpiti da un malore spirituale che uccide il corpo e, a parte un intervento divino, colpisce eternamente l'anima. Se moriamo nei nostri peccati, quello che ci attende è una morte spirituale, la separazione eterna da Dio, quello che le scritture chiamano la seconda morte. Ma quel lebbroso aveva fede, era sicuro che il Signore Gesù, se voleva, poteva guarirlo. Come lo sapeva? Lo aveva ascoltato parlare? Forse aveva accettato la testimonianza di altri. Anche voi, cari ascoltatori, avrete sentito parlare di persone che sono state trasformate dalla grazia di Dio in Cristo, che hanno sperimentato il tocco della potente mano di Gesù e sono stati sanati, purificati e santificati. E se questa è l'esperienza di altri, di un sempre crescente numero di peccatori, perché non dovrebbe essere la tua esperienza, caro amico in ascolto? Dobbiamo pure notare che il lebbroso del nostro racconto non rimane passivo. Sapere che Gesù poteva guarirlo non l'avrebbe salvato se non si fosse mosso. Il povero uomo si getta ai piedi di Gesù. Dov'è il suo orgoglio? E con la faccia a terra lo prega dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Si umilia ai suoi piedi, lo chiama Signore, ha fede in lui. Il Signore aveva detto: colui che viene a me, io non lo caccerò, punto. E ancora: non volete venire a me per aver la vita. E così risponde al lebbroso senza indugio e senza esitazione: lo voglio, sii mondato. Il Signore Gesù è sempre disposto a venirci incontro nel nostro bisogno. Pietro ci dice che Dio è paziente con noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Il Signore è sempre pronto ad intervenire in risposta al nostro umile grido di bisogno. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Siamo di solito noi che non vogliamo venire a Lui per ricevere guarigione e vita. In conclusione, quando quest'uomo nel suo bisogno estremo si rivolge a Gesù e invoca il suo intervento, ci sono tre cose da notare. Prima, la compassione di Gesù. Lo toccò, il santo, immacolato figlio di Dio, puro, incontaminato, tocca la corruzione di quel corpo disfatto. Gesù si identifica con noi nel nostro estremo bisogno. Viene dove siamo, non dove dovremmo essere. Del buon samaritano che soccorse l'uomo che si era imbattuto in ladroni, che l'avevano lasciato morente sulla strada, è detto che ebbe pietà di lui e, accostatosi, fasciò le sue piaghe. Non a distanza guarisce Gesù, viene dove siamo e, al nostro invito, stende la mano e ci tocca. Poi il suo potere comanda: sii mondato, e immediatamente la lebbra sparì da lui. È guarito, purificato in virtù del sangue prezioso che Gesù stava per versare per lui, per te, per me, sulla croce del Calvario. Come scrive Giovanni, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E infine notiamo le istruzioni che Gesù dà all'uomo sanato. Va, gli dice. L'uomo ora deve essergli obbediente. Mostrati. Deve ora rendergli testimonianza. È evidente che l'uomo obbedì, perché leggiamo che la fama di lui si spandeva sempre più. Se tu, caro ascoltatore, nel tuo bisogno spirituale, altrettanto grave di quello fisico dell'uomo nel Vangelo, ti rivolgerai in fede al Signore Gesù chiedendo il suo intervento, la sua salvezza, ti ascolterà, avrà compassione di te. Eserciterà il suo potere a tuo riguardo e tu pure, sotto la sua direzione, potrai avere la tua parte nel glorificare il suo nome nel mondo che ancora lo rifiuta e di espandere la sua fama fra gli uomini che nel loro peccato hanno disperatamente bisogno di lui.

come avete ascoltato, tutti siamo dei peccatori, ma grazie a Dio che Egli ha dato all'umanità il mezzo per essere salvati, il suo figliuolo Gesù. Se quello che hai ascoltato ti è interessato e vuoi liberarti dalla schiavitù del peccato e non sai come fare, non rimandare, scrivici, ti aiuteremo senz'altro. Oppure puoi rivolgerti presso la stazione radio che ha trasmesso. Sappi comunque, amico, che troverai persone disposte ad essere tuoi amici ed aiutarti a incontrare il Signore Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9. Gesù ha appena avuto una discussione con i farisei nel Tempio, durante la festa dei Tabernacoli, circa 6 mesi prima della Pasqua in cui viene crocifisso. E il capitolo 8 termina con la sua dichiarazione: prima che Abramo fosse nato, io sono. Dichiarazione che naturalmente ha causato l'ira dei giudei. Infatti abbiamo lasciato Gesù che rischiava di essere lapidato e che, passando in mezzo a loro, uscì dal tempio e andò via. Mentre egli passava, questo è naturalmente quello che è successo prima, Gesù ha dichiarato praticamente la sua divinità e questo ha scatenato l'ira dei giudei. Mentre egli passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Ora, per quanto riguarda ciò che i Vangeli testimoniano, ciò che sta per accadere, cioè la guarigione di una persona malata fin dalla nascita, è un fatto che capita a Gesù solo una volta, o meglio è riportato solo una volta. Nel libro degli Atti ci sono almeno un paio di situazioni in cui ci troviamo davanti a persone malate fin dalla nascita, e sicuramente anche Gesù avrà guarito molte persone con malattie congenite, ma questo rimane l'unico caso riportato nei Vangeli in cui è chiaramente specificato che la condizione del malato esisteva sin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Ora, c'erano alcuni che insegnavano una sorta di peccato prenatale, cioè precedente alla nascita, che un bimbo poteva peccare anche mentre era nel grembo di sua madre. Questo è il motivo per cui chiesero se lui stesso avesse peccato, perché credevano nell'insegnamento di questi rabbi. Infatti, se era nato cieco a causa di un peccato che lui stesso aveva commesso, può solo significare che aveva commesso questo peccato prima di nascere. Ora, in questo periodo della storia dei giudei, i rabbi avevano anche adottato in parte l'insegnamento di Platone, o almeno ne erano stati influenzati. L'idea che le persone preesistessero come spiriti che attendevano dei corpi deriva da questa influenza, e alcuni di questi erano buoni spiriti e alcuni erano cattivi spiriti, ma gli uomini preesistevano come spiriti che aspettano i loro corpi. L'insegnamento di Platone, che è naturalmente anche ripreso per esempio dai mormoni, che tutti noi preesistiamo come spiriti nel regno celestiale e che a un certo punto ci vengono dati dei corpi in modo che noi possiamo attraversare un periodo di prova sulla terra, in modo da verificare se scopriamo la verità del mormonismo o no, e quindi essere elevati alla divinità nel mondo a venire, e ognuno di noi avere poi il suo piccolo pianeta, il suo piccolo sistema, e andare avanti come dei, divinità. Quindi una preesistenza come spiriti che ricevono i loro corpi per essere provati sulla terra. Quindi questa domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Forse questo è un giudizio di Dio sui suoi genitori, per qualche peccato che hanno commesso. Trovo molto interessante il fatto che spesso abbiamo questo tipo di pensiero, che quando dei problemi o delle calamità ci colgono, queste vengano da Dio come una punizione per qualche colpa che abbiamo commesso. È Dio che mi punisce per qualcosa che ho fatto. E questa difficoltà, questa esperienza così difficile e dolorosa, mi viene addosso come un giudizio di Dio perché ho sbagliato. Beh, se fosse veramente così, io non sarei qui in questo momento. Vedete, se Dio portasse questo tipo di giudizio sulla gente, questo giudizio del tipo causa e effetto, allora Dio dovrebbe anche essere giusto nel suo giudizio. E quindi ogni persona che facesse lo stesso tipo di sbaglio dovrebbe ricevere lo stesso tipo di giudizio. Ma in questo momento non c'è questo tipo di giudizio, questo tipo di giudizio causa-effetto. Ci sarà, e Dio sarà giusto quando giudicherà in questo modo, perché ci sarà un giudizio completamente equo. Ma in questo momento Dio sta cercando di attirare uomini e donne a sé. E Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E quindi questa domanda riflette questo pensiero costante, questa attitudine che le persone hanno e che viene espressa anche da coloro che vennero a consolare Giobbe nelle sue afflizioni. Oh, tu devi aver commesso qualcosa di terribile. Perché non lo confessi a Dio e non te ne liberi? Perché stai andando avanti in questa miseria? Non cercare di convincerci che sei innocente. Nessuno soffrirebbe in questo modo se non avesse fatto qualcosa di male. Ma se guardiamo bene la storia di Giobbe, se la guardiamo nel suo insieme, come ce la descrive la Bibbia, possiamo comprendere che non si è trattato di un giudizio di Dio su Giobbe per qualche peccato che lui aveva commesso, ma era Satana che lo stava affliggendo in modo da poter provare a Dio che Giobbe avrebbe fallito, lo avrebbe rinnegato. Chi ha peccato? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato. E credo che qui si esaurisca la risposta di Gesù. Nessuno dei due, né i genitori né lui. In realtà credo che in questo verso la punteggiatura non sia stata messa dai traduttori in modo corretto. Sappiamo che non c'è punteggiatura nell'originale, per cui questa è stata messa dai traduttori e non sempre nel modo migliore. Così io credo che Gesù abbia detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato, punto. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Infatti non credo che sia corretto interpretare questa risposta dicendo che Dio ha permesso un periodo di cecità nella vita di quest'uomo solo in modo da permettere a Gesù, quando sarebbe venuto, di guarirlo. Non credo che questo fosse tutto prestabilito da Dio, il fatto che quest'uomo fosse nato cieco, in modo poi che Dio stesso potesse fare un'opera di guarigione nella sua vita. Credo che questa non sia l'interpretazione corretta. Credo che la risposta di Gesù fosse semplicemente: né lui né i genitori hanno peccato, e che poi abbia portato un'idea nuova, un nuovo argomento. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi Gesù sta portando avanti una nuova idea. Affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere del Padre. Io devo fare le opere del Padre finché sono in questo mondo. La notte viene, ma mentre sono qui, io sono la luce. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra. Con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Ora, perché Gesù ha fatto questo? Faccio una domanda, ma in realtà non conosco la risposta. Perché Gesù fa queste cose? Non lo so, ma lo trovo molto interessante, perché so che Gesù avrebbe potuto semplicemente dire una parola. E in effetti disse solo una parola con altri ciechi, con Bartimeo, per esempio, a Gerico. Disse: cosa vuoi? E Bartimeo: Signore, che recuperi la vista. E Gesù disse: vai pure. E i suoi occhi furono aperti e iniziò a vedere. Ad un altro cieco invece Gesù toccò semplicemente gli occhi e poi disse: riesci a vedere ora? E quell'uomo rispose: sì, ma solo un po'. Vedo gli uomini che sembrano alberi che camminano. Un po' strano, eh? E Gesù tocca di nuovo i suoi occhi. E quando quell'uomo li apre di nuovo, questa volta riesce a vedere chiaramente. Ma qui Gesù, invece di parlare o imporre le mani sugli occhi del cieco, fa qualcosa di molto interessante. Forse sta cercando di creare ulteriori controversie con i capi religiosi, quelli che ce l'avevano con lui per aver violato il sabato, quando aveva guarito il paralitico alla piscina di Betesda diversi mesi prima. Perché, vedete, era contro la loro legge, la loro interpretazione della legge, fare un impasto di fango, di argilla, in giorno di sabato. Era contro la legge. Infatti, in giorno di sabato, tu non potevi portare delle scarpe chiuse da chiodi, perché ciò significava portare un peso. Questi chiodi costituivano un peso e anche una scarpa diventava troppo pesante. Avevano tutte queste strane interpretazioni della legge, e fare dell'argilla, preparare un impasto di fango in giorno di sabato, era contro la loro legge. Quindi sputare a terra e fare un impasto con le dita, ricavarne del fango, era sicuramente una violazione della loro legge. E dopo averne fatto del fango, ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse: va, lavati nella piscina.

gli assomiglia. Ed egli diceva loro: sono io. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ora, notate la rivelazione progressiva di Gesù verso quest'uomo. A questo punto egli sa solo che un uomo chiamato Gesù l'ha guarito. Com'è che vedi? Beh, un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: vai alla piscina e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo. Un uomo chiamato Gesù. E quelli gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aprì gli occhi. Quindi Gesù ha violato il sabato due volte. Ha guarito in giorno di sabato e ha fatto del fango in giorno di sabato. Cose non ammesse, secondo la loro legge. Infatti tu non potevi far nulla per guarire. Se prendevi una storta alla caviglia non potevi versarvi sopra dell'acqua fredda, perché l'acqua fredda ha un effetto benefico. Quindi tu non potevi far altro che soffrire finché il sabato non finiva, e solo dopo potevi iniziare a versare acqua fredda sulla caviglia. Ma allora era troppo tardi. Il gonfiore era già iniziato. Non si poteva far nulla per curare. Potevi soltanto salvare una vita. Fare il necessario per salvare una vita, ma niente di più. Non potevi curare una persona in giorno di sabato. Quindi ci sono due possibili accuse contro Gesù: ha fatto del fango e ha guarito un uomo. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Dunque erano divisi al loro interno. Chiesero dunque di nuovo al cieco: e tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Egli disse: è un profeta. Quindi all'inizio un uomo chiamato Gesù, adesso è un profeta. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Noi non ci crediamo veramente. Come mai ora ci vede? Se dite che è nato cieco, com'è che ora ci vede? I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda o chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: è adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli allora rispose e disse: se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Gli chiesero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro: ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo

esaudisce. Ora, ci sono molte persone che hanno preso questo versetto come dottrina, come un insegnamento della Bibbia. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma questo verso in se stesso non può essere usato come base per un insegnamento biblico, per la dottrina che Dio non ascolta le preghiere dei peccatori. Ma questa è solo parte di una conversazione tra un uomo cieco, anzi un uomo che era cieco e che a questo punto non è ancora salvato, e i farisei. Egli sta esprimendo semplicemente una credenza comune fra la gente, ma non necessariamente una dottrina biblica. Però molte persone hanno preso questo passo e sentiamo spesso dire: beh, Dio non ascolta i peccatori quando pregano. Ma questo non è vero, e sicuramente la scrittura non conferma questo principio come una verità biblica, perché è solo la dichiarazione di un uomo ai farisei in risposta alle loro domande. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Com'è che sei stato salvato? Come vedi, se Dio non ascoltasse i peccatori quando pregano, nessuno di noi sarebbe salvato. Dio invece ascolta i peccatori, e questa è una parte della grazia e della misericordia di Dio. Mentre se io come figliuolo di Dio sto conservando dell'iniquità nel mio cuore quando prego, allora il Signore non mi ascolta. Questo è quello che Davide ha detto. Isaia al capitolo 59 dice: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E il peccato può separarti da Dio, può interrompere la tua comunione con Dio. Ma dire che Dio non ascolta i peccatori quando pregano non è vero. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Gesù parla di quel pubblicano che, stando lontano dal tempio, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso me peccatore. E continua dicendo: io vi dico che questi ritornò a casa sua giustificato, perché Dio ascoltò la sua preghiera. Ora noi leggiamo che l'orecchio del Signore è attento ai giusti e ascolta il loro grido, ma il suo orecchio è attento anche ai peccatori quando gridano a Lui per ottenere misericordia e perdono. Dio è un Dio pieno di grazia. Da che mondo è mondo, disse l'uomo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. In altre parole, se un uomo è in grado di aprire gli occhi ad un cieco nato, deve avere qualcosa di speciale, qualcosa di unico. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Essi risposero e gli dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Ora, questa loro dichiarazione rivela che essi non credettero affatto a quello che Gesù aveva detto circa il cieco, ma al contrario, che questa cecità era il risultato di un peccato commesso da quell'uomo. Tu sei nato completamente nei peccati. Ma Gesù aveva detto: no, no. Quando i discepoli avevano chiesto chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco, Gesù aveva detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato. Ma la convinzione di questi uomini era che quella cecità derivava da un peccato. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: credi tu nel Figlio di Dio? Egli rispose e disse: chi è, Signore, perché io creda in Lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Ciò ci porta indietro al capitolo 4, quando Gesù parla con la samaritana al pozzo. La donna disse: io so che il Messia deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo. Credi tu nel Figlio di Dio? E gli rispose: chi è, Signore, perché io creda in Lui?
E Gesù, tu l'hai visto, è colui col quale stai parlando. Allora egli disse, io credo, Signore, e l'adorò. Quindi vediamo questo caso interessante di un uomo cacciato dalla religione, lo hanno allontanato, ma Gesù lo ha trovato e l'ha preso con sé. Poi Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. C'è un detto che dice non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire, e per i ciechi è lo stesso. Questa era la condizione dei farisei. Essi dicevano di vedere, si vantavano di avere una comprensione e una conoscenza superiori della scrittura, ma in realtà rifiutavano di vedere. Gesù disse, se foste veramente ciechi, allora avreste una possibilità di essere perdonati, ma perché dite che ci vedete, siete in grossi guai. Un uomo sarà ritenuto responsabile per quella conoscenza che ha. Essi hanno avuto conoscenza, hanno visto la luce, ma non hanno camminato nella luce. Il capitolo 10 di Giovanni sembra essere una continuazione del capitolo 9, dove abbiamo visto il cieco ricevere la vista per essere poi cacciato dal sistema religioso ed essere invece accettato da Gesù Cristo. E Gesù disse, in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ora più avanti Gesù dirà, io sono la porta. Se un uomo prova a venire con un altro sistema, in un altro modo, per un'altra via, è un ladro e un brigante. Gesù disse, io sono la via, io sono la porta. C'è un solo modo per entrare nell'ovile, e questo è attraverso la porta. Io sono la porta, disse Gesù. Provare ad arrampicarsi sul muro o in qualunque altro modo è quello che fa un ladro. Se provi ad entrare nel regno dei cieli per mezzo delle tue buone opere, se provi ad entrare nel regno dei cieli con l'essere religioso, non ce la farai mai. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il dottor Adam Smith, che ha viaggiato a lungo nella Terra Santa per anni, cercando di cogliere gli elementi più profondi della cultura di quella gente, ha scritto un bellissimo libro che aiuta a comprendere la cultura di questi popoli, ed egli racconta che un giorno, essendosi fermato a parlare con un pastore, questo pastore ha iniziato a descrivere come era fatta la recinzione e a spiegare poi come facevano a fare entrare le pecore dentro ogni notte, e spiegava come le pecore fossero al sicuro lì. E il dottor Smith a un certo punto gli disse, vedo che non avete nessuna porta, come fate a tenere le pecore dentro? Come fate ad evitare che escano fuori? E quell'uomo disse, io sono la porta. Una volta che tutte le pecore sono entrate, io mi sdraio qui lungo l'apertura e dormo qui. E nessuna pecora può uscire e nessun lupo può entrare se non passano su di me. Ora quest'uomo non veniva da una preparazione biblica, probabilmente neanche conosceva le scritture. Io sono la porta. Io sono colui su cui dovete passare per entrare, e dovete passare su di me per uscire. Ora Gesù sta parlando di questo tipo di ovile, la cui recinzione era fatta da alte mura, perché questo è il tipo di ovile che avevano là. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Quindi la sera portavano le pecore dentro questa recinzione,
che era costituita da mura, mentre al mattino lasciavano questo ovile. Ora c'erano diversi gregi all'interno dello stesso ovile, e durante la notte le pecore si mischiavano, ma al mattino, quando il pastore era pronto per portarle fuori, per portarle ai campi per pascolare, egli andava davanti alla porta e chiamava, e le sue pecore riconoscevano la sua voce, venivano fuori dal gruppo e lo seguivano. Puoi provare a copiare quel richiamo, ma le pecore non seguiranno mai te, esse conoscono la voce del loro pastore, e solo a quella risponderanno. E quindi Gesù dice: le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Una bellissima immagine, molto familiare per coloro a cui Gesù stava parlando, in quella cultura, e purtroppo non familiare a noi nella nostra cultura. Ma l'idea è che il pastore conosce le sue pecore, perché c'erano delle pecore che erano sue, e c'erano pecore che non erano sue, e dando a tutto ciò un significato spirituale, in questo momento potremmo dire che nel mondo ci sono due gruppi di persone, coloro che sono le sue pecore e coloro che non sono le sue pecore, ma sono due gruppi distinti: o sei dei suoi o non sei dei suoi. Egli conosce le sue pecore, le chiama per nome. Ora, per me ogni pecora è uguale all'altra, e non riesco a vedere la differenza tra pecore. Spesso osservo questi grandi greggi sulle colline. Per me si assomigliano tutte, ma se vai dal loro pastore e gli dici: ehi, c'è una delle tue pecore che sta fuggendo, egli è in grado di chiamarla per nome. O: quanti problemi mi dà questo, e poi non so un nome, Vincenzo, è una pecora terribile. E poi lo senti dire: Vincenzo, Vincenzo, torna qui. E forse gli sentirai fare un fischio, così che il suo cane può andare e iniziare a riportare indietro quella pecora. Egli conosce le sue pecore, egli le chiama per nome, e nello stesso modo il Signore ti conosce, se sei uno dei suoi. Egli ti chiama per nome, egli conosce il tuo cuore, sa come sei fatto, e le pecore conoscono la sua voce. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Quindi egli chiama le sue pecore, esse ascoltano la sua voce e lo seguono. Tutte le pecore ascoltano la sua voce, ma solo le sue pecore rispondono. E come fai a sapere che sei una delle sue pecore? Se hai risposto o no alla sua chiamata. Questo fa la differenza. E se hai risposto alla sua chiamata, sei una delle sue pecore. Ma se non hai risposto alla sua chiamata, allora non sei una delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa stesse parlando loro. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Ora, naturalmente, Gesù non si sta riferendo a Mosè o a Elia o gli altri profeti quando parla di coloro che sono venuti prima di lui, perché dice che questi sono briganti e ladri, ma si sta riferendo piuttosto al sistema religioso che era in decadenza, il giudaismo che era ormai in degrado spiritualmente, cercando di creare altri modi per arrivare a Dio, cercando di portare gli uomini a Dio attraverso le opere, attraverso la follia dei farisei e il loro tentativo di osservare solo gli aspetti tradizionali della legge. Ma le pecore non li hanno ascoltati.
Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta, disse Gesù. Dovete entrare attraverso di me. Il sistema religioso del giudaismo non vi aiuterà. Dovete entrare attraverso di me. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E questo è esattamente ciò che i falsi sistemi religiosi faranno della tua vita. Essi ruberanno da te, prenderanno del tuo e alla fine ti distruggeranno. Ma Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che contrasto tra i sistemi religiosi e il cristianesimo? Purtroppo spesso alla fine ti distruggeranno. Ma Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che contrasto tra i sistemi religiosi e il cristianesimo? Purtroppo spesso il cristianesimo è considerato come una delle religioni del mondo, ma il vero cristianesimo è molto lontano dall'essere un sistema religioso. E ciò diventa sempre più evidente quando studiamo e analizziamo profondamente i sistemi religiosi e facciamo un confronto tra questi e il vero cristianesimo. E la differenza più importante, quella basilare, è che le religioni sono tutti tentativi dell'uomo di raggiungere Dio. E se io dovessi fare un disegno per rappresentare la religione, disegnerei un cerchio, la terra, e per la mia limitata abilità artistica disegnerei l'uomo a forma di bastoncino sul cerchio, con mani alzate verso l'alto, che cerca di raggiungere Dio. L'uomo che inizia da questa base lo disegnerei sulla punta dei piedi, che cerca di raggiungere il cielo, bastoncino sul cerchio, con mani alzate verso l'alto, che cerca di raggiungere Dio. L'uomo che inizia da questa base lo disegnerei sulla punta dei piedi, che cerca di raggiungere il cielo, cerca di raggiungere l'infinito, cerca di raggiungere Dio. I sistemi religiosi sono l'uomo che cerca di costruire un ponte per arrivare a Dio, ma non importa quanto alto riesci ad arrivare, quanto riesci ad allungarti, non puoi raggiungere l'infinito dal finito. È impossibile. Ma se io dovessi rappresentare il cristianesimo, farei lo stesso cerchio, la terra, e delle mani che vengono a raggiungere l'infinito dal finito. È impossibile. Ma se io dovessi rappresentare il cristianesimo, farei lo stesso cerchio, la terra, e delle mani che vengono dal cielo verso il piccolo uomo sulla terra. Perché il vero cristianesimo è Dio che raggiunge l'uomo. Quando Giacobbe fuggiva da suo fratello Esaù, ad un certo punto arrivò a Betel ed era così stanco che prese una roccia e la usò come cuscino e vi si addormentò sopra. E mentre dormiva ebbe un sogno, e nel suo sogno vide una scala che collegava la terra con il cielo e il Signore che stava in piedi in cima alla scala. E gli angeli del Signore salivano e scendevano sulla scala, dal cielo alla terra. E quando si svegliò al mattino, si sentì pieno di un senso di angoscia, di timore, e disse: certo il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ieri notte, quando sono arrivato, ero stanco e assonnato, e non immaginavo che Dio fosse in questo luogo. Questo luogo così sterile, roccioso, così desolato, non lo sapevo, ma adesso lo so. Certo il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo. La scala tra cielo e terra. Ora, la religione cerca di costruire questa scala dalla terra fino al cielo. Il finito che prova a raggiungere l'infinito, ma nel cristianesimo è l'infinito che ha raggiunto il finito.
E io posso accettare che sia l'infinito a raggiungere

e a toccare il finito. Non c'è nessun problema per l'infinito Dio di raggiungere il finito. E quindi col cristianesimo non ho problemi, mentre con la religione ho enormi problemi, perché si tratta del finito che prova a raggiungere l'infinito. E come può accadere? Semplicemente non può, è impossibile. Ora Gesù, quando stava chiamando all'inizio i suoi discepoli, disse a Natanaele che l'aveva visto sotto il fico. E questo è stato sufficiente per Natanaele per fargli riconoscere che Gesù era il figlio di Dio. E Gesù gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Cosa intende Gesù con questo? Io sono la scala di Giacobbe. Io sono l'accesso a Dio. E voi vedrete il cielo aperto per l'uomo, perché Dio lo sta raggiungendo. E io sono quella scala che Dio ha preparato affinché l'uomo possa venire a Lui. Quindi c'è un'enorme differenza tra il vero cristianesimo e la religione, il sistema religioso che deruba l'uomo, distrugge la sua vita, mentre il vero cristianesimo porta la vita, e la vita abbondante. Tutti i sistemi religiosi hanno le loro piccole formule, le loro ricette, le opere che tu devi fare in modo da poter essere accettato da Dio. Ma il vero cristianesimo dice: non c'è una sola opera che tu puoi fare affinché Dio ti accetti. Le tue opere sono come panni sporchi davanti a Lui. Ma per essere accettato da Dio, tu devi solo credere. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma attraverso la fede Dio accetterà l'uomo. La religione dice che deve essere bravo a sufficienza e degno a sufficienza per essere accettato da Dio. Ma il cristianesimo dice che non sarai mai sufficientemente bravo o degno perché Dio ti possa accettare. Ma l'unico modo in cui puoi essere accettato da Dio è attraverso il suo figliuolo. Perché chi ha il figliuolo ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. Vediamo quindi questo contrasto tra le religioni, che Gesù chiama ladri e briganti, che cercano di portare l'uomo nell'ovile attraverso un'altra porta. Quindi un sistema è basato sulle opere, mentre l'altro sistema è basato sulla fede. Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. O come Satana ha mentito all'uomo intorno all'esperienza cristiana. Vedete, fare della cristianità una religione è stata un'idea del diavolo, il suo complotto, e purtroppo egli ha avuto molto successo. E spesso la cristianità è diventata solo una religione. E ogni volta che questa transizione ha avuto luogo, la cristianità è morta ed è diventata una forma. E persino ai tempi biblici Paolo parlava di quelli che avevano la forma della pietà, ma non ne avevano la potenza. Non c'era vita in loro. I sistemi religiosi dicono all'uomo come si deve comportare, come deve vivere, se vuole piacere a Dio ed essere accetto da Lui. Ma poi non ti dà nessuna assistenza, nessun aiuto per vivere in quella maniera. E Gesù dice: questa è la via, e voi non potete farcela da soli. Ma se credete in me, io verrò e abiterò in voi. Mi farò carico della vostra vita. Vi renderò nuove persone e vi darò la potenza di fare quello che non potete fare, perché voglio che abbiate questa vita abbondante, fatta di comunione con il Padre. E così Gesù fa per noi quello che noi non riusciamo a fare per noi stessi.
mettendo la sua vita in noi, dentro di noi. Come vedete, nessun sistema religioso vi dà la potenza dimorante in voi attraverso i suoi riti, i suoi concetti, i suoi insegnamenti. Solo la cristianità, la vera cristianità, consiste nell'infusione della potenza di Dio che dà vita, per vivere nel modo in cui Dio vuole che noi viviamo, quella vita abbondante in Cristo. E Gesù continua dicendo: io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore. E qui Gesù fa un contrasto tra il pastore, il vero pastore, e il mercenario. Un giovane ministro un giorno viene da me perché era stato invitato ad essere pastore di una chiesa, ed egli andò in quella chiesa e predicò un messaggio e i credenti furono benedetti. E poi incontrò il consiglio e il consiglio iniziò a descrivere tutti gli aspetti che rientravano in quella responsabilità: il suo salario, i suoi compiti e persino le restrizioni che avevano pensato di mettere su di lui. Gli diedero proprio una lista delle cose che poteva fare e delle cose che non poteva fare. E venne da me perché si chiedeva se doveva accettare questo incarico di diventare loro pastore o meno. E io l'ho incoraggiato a non accettare e gli ho detto: non stanno cercando realmente un pastore, ma stanno cercando un mercenario. Ti assumeranno per essere il loro ministro, per dire le cose che vogliono ascoltare, che vogliono sentirsi dire, per fare le cose che vogliono che siano fatte, ma non stanno cercando realmente un pastore. Stanno cercando un mercenario, e io non vorrei essere mai un mercenario per nessuno. I miei servizi non sono in vendita. Il mercenario in realtà non si prende cura delle pecore. Non gli importa affatto di loro. Solo il pastore lo fa. Solo il pastore conosce le pecore. Solo il pastore le ama. Solo il pastore darebbe la sua vita per loro. Il mercenario, quando vede il pericolo, fugge via, perché è solo un lavoro. Cosa ti aspetti di più? Ma il pastore, se necessario, mette a rischio la sua vita per il suo gregge, perché ama le sue pecore. Gesù disse: io sono il buon pastore. Gli altri sistemi religiosi sono dei mercenari. Fuggono via, ti lasciano in balia dei lupi, i quali rapiscono e disperdono il gregge. Ma io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario invece fugge via perché a lui non importa delle pecore. Ora, purtroppo oggi, ci sono molti uomini nel ministero che sono mercenari, professionisti. In realtà a loro non importa molto delle pecore, perché sono dei mercenari. La loro unica preoccupazione è semmai tosare il gregge, sfruttarlo, derubarlo, spogliarlo, il gregge di Dio. E ci sono molte persone che cercano di sfruttare il gregge di Dio a proprio vantaggio. Passano intere notti ad immaginare come poter prendere più soldi dalla gente. Il loro intento è tosare le pecore, non curarle. E mandano lettere in cui spesso dicono: «Oh, ti ho pensato tutto il giorno, Carlo. È tutto a posto? Il Signore ti ha portato alla mia mente mentre ero in preghiera questa mattina. E come mi piacerebbe venirti a trovare a casa tua, sedermi e parlare con te. Ma so che sei così impegnato. Probabilmente non hai tempo per me. Ma perché non mi mandi la tua richiesta e magari alleghi un'offerta? Perché sai, il nostro ministero sta affrontando molte difficoltà. Sai come vanno queste cose, no? Mercenari che sfruttano il gregge di Dio.
mentre la preoccupazione del pastore è cibare il gregge di Dio, portare le pecore in pascoli verdeggianti, dove c'è del cibo, affinché essi possano crescere. Gesù disse a Pietro, «Pasci le mie pecore». E Pietro scrisse, «Pascete il gregge di Dio che è tra voi». E i pastori cercano di cibare il gregge, in modo che possano crescere forti e sani. Dio ci ha benedetto abbondantemente, in molti modi. Dio ha benedetto alcuni investimenti che abbiamo fatto e ci ha fatto prosperare molto al di là di quello che avremmo sognato. E grazie alle benedizioni di Dio, io ringrazio il Signore che riesco a restituire la metà del mio salario alla Chiesa ogni anno. Mio figlio mi ha detto, «Papà, perché continui a predicare? Perché non ti ritiri? Potresti andare in pensione, perché dai la maggior parte del tuo salario indietro, comunque. Perché non ti ritiri e non la fai più semplice? Perché continui a spingere così forte, a lavorare così duramente?» E io sorrido e dico, «Che dovrei fare? Lo sai che lo faccio con tutto il cuore. È quello che amo fare, è la mia vita. Cibare il gregge di Dio, amo fare questo. Non hai capito che potresti togliermi il mio salario? E io sarei ancora qui, perché amo farlo. Per me è qualcosa di glorioso. Vedere Dio all'opera, avere questo privilegio. È meraviglioso quando la gente mi chiama e mi chiede di parlare a qualche riunione di un qualche tema in particolare e mi chiedono che tipo di onorario ti prendi. Provo un grande piacere nel poter dire, beh, io ho un padre molto ricco e lui copre tutte le mie spese, così io non chiedo niente, pensa a tutto lui. Oh, quanto è bello aver ricevuto gratuitamente per poter dare gratuitamente. Ringrazio il Signore per la posizione nella quale Egli mi ha messo, che come Paolo posso dire di non essere di peso a nessuno. Sono responsabile verso Dio, sono suo servo e voglio fare la sua volontà, non essere un mercenario che qualcuno può assumere, ma voglio essere il suo assistente pastore, cibare il suo gregge. Gesù disse, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e loro conoscono me. Questa è la meravigliosa relazione che abbiamo con Lui. Egli conosce me e io conosco Lui. Egli ama me e io amo Lui. Che magnifica relazione con Gesù. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. E naturalmente sta parlando dei gentili, dei pagani, quelli che avrebbero creduto. E quindi sta parlando anche di te. Tu sei una di queste altre pecore, quelle che non sono di quell'ovile, e anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore, perché in Cristo non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero. Siamo tutti uno in Lui. Non ci sono classi sociali, non ci sono caste, non c'è uno status particolare. Siamo tutti uno in Gesù Cristo. Capelli lunghi, capelli corti, giacche, cravatte, non importa. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Quel comune denominatore che ha infranto ogni barriera che l'uomo ha costruito. Siamo tutti uno in Gesù Cristo. Capelli lunghi, capelli corti, giacche, cravatte, non importa. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Quel comune denominatore che ha infranto ogni barriera che l'uomo ha costruito per dividere se stesso dagli altri. Uno dei più tristi risultati della filosofia esistenzialista è il modo in cui divide l'uomo e separa l'uomo, rendendolo come un'isola in se stesso. Non c'è nessuna verità universale, secondo questi filosofi. È solamente attraverso il modo in cui tu sperimenti qualcosa personalmente e l'interpreti personalmente che diventa vero per te. Ma quello che è vero per te non è necessariamente vero per colui che ti sta a fianco. Tu sei isolato, sei solo, sei una realtà a parte.
E guardate l'arte moderna che è espressione di questa filosofia esistenziale.

E vedete questi dipinti, come se qualcuno a metri di distanza prendesse un secchio di vernice rossa e lo lanciasse verso la tela, così da creare questo effetto spruzzi. E poi prendi un secchio blu e getti anch'esso sulla tela. E poi basta che scrivi un titolo sotto, Tramonto sopra il Grand Canyon. E tu guardi quella cosa e la studi e qualcuno che sta in piedi a fianco a te dice, oh, è meraviglioso. E tu pensi, ma cosa stanno guardando? Ma i critici la esaltano come arte meravigliosa. Qui c'è un occhio, qui c'è un dito, c'è una mano laggiù. Arte. Ma io non riesco a vederlo. Ma questa è l'idea. È proprio questo il principio. Non devi vederlo, devi interpretarlo. Per non parlare poi di quelle storie dove la fine è lasciata in sospeso. Cosa farà il protagonista? Tirerà fuori la sua 45 e si sparerà la testa? O tornerà dalla moglie e faranno pace e vivranno una vita felice? Ti lasciano in sospeso. Tu devi inventarti la fine, perché è espressione della filosofia esistenziale. Ognuno deve interpretarla a modo suo. Io credo che e faranno pace e vivranno una vita felice. Ti lasciano in sospeso. Tu devi inventarti la fine. Perché è espressione della filosofia esistenziale. Ognuno deve interpretarla a modo suo. Io credo che, spesso, il fatto è che gli scrittori non sanno neanche loro cosa vogliono dire, o più semplicemente non sanno come finire la storia, ma appare molto profondo, ma è perché nessuno lo capisce. E così siamo soli, sulla nostra isoletta, in un grande mondo. E nessuno capisce veramente i miei sentimenti. Nessuno condivide gli stessi miei pensieri. E sento questo terribile isolamento. Oh, l'uomo è così bravo a costruire muri tra sé e gli altri. Ma Gesù sa come abbattere quei muri. Egli ci raccoglie tutti insieme e ci fa uno. E dichiara, io sono la verità. E ci dà quella base per una verità universale. Egli è la verità universale. Così in Lui siamo raccolti insieme. I muri cadono. Come Paolo dice, Egli ha demolito il muro di separazione e ci ha fatto uno. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Qui Gesù si riferisce sia alla sua morte, al deporre la sua vita, sia alla sua resurrezione, che avverranno tra circa 5 mesi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù dimostrerà di essere in grado di deporla, lo dimostrerà sulla croce, nessuno me la toglie. Infatti Gesù non fu ucciso sulla croce, fu inchiodato sulla croce, ma è Lui che ha rimesso il suo spirito volontariamente. Egli ha privato i suoi accusatori dell'opportunità di ucciderlo, non potevano ucciderlo. È stato Lui che ha rimesso il suo spirito. Egli disse, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. È stato Lui a dare la sua vita. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Egli ha dimostrato di avere questo potere, di deporre la sua vita. E 3 giorni dopo ha dimostrato anche di avere il potere di riprenderla, risuscitando dalla morte. E noi lo celebreremo questo. La tomba è vuota, perché egli ha il potere di prendere la sua vita di nuovo. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano, egli ha un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Quindi la divisione tra chi credeva e chi non credeva si faceva sempre più netta.
Ora, attenzione.

Attenzione. Tra il versetto 21 e il versetto 22 passa del tempo. Si passa da ottobre a dicembre. Infatti le cose descritte fino al versetto 21 hanno luogo durante la festa dei tabernacoli, la festa delle capanne, a Gerusalemme, ad ottobre. E al versetto 22 Giovanni ci dice che si celebrava la festa della dedicazione, anche conosciuta come la festa delle luci, che avveniva il 25 dicembre. La festa della dedicazione era la celebrazione della purificazione del Tempio, fatta da Giuda Maccabeo, dopo che questo era stato profanato da Antioco Epifane, un capo assiro, o meglio un capo della Siria. Infatti era in realtà greco, e questa era la celebrazione della purificazione fatta da questo eroe. E Gesù era di nuovo a Gerusalemme ed era inverno, dicembre appunto. E Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Egli glielo aveva già detto. Prima che Abramo fosse, io sono. E dunque, io ve l'ho già detto». Questi uomini volevano che Gesù lo dichiarasse apertamente, ma Gesù non dà loro soddisfazione. Precedentemente, quando Gesù aveva chiesto ai discepoli: «Chi dite voi che io sia?», e Pietro aveva risposto: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». E Gesù aveva detto: «Beato sei tu, Simone. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Egli l'ha dichiarato apertamente ai discepoli. E alla samaritana al pozzo, che diceva: «Io so che quando il Messia sarà venuto, egli ci insegnerà ogni cosa». Egli disse: «Donna, io che ti parlo sono costui», oppure «sono io che ti parlo». Ma qui non lo dichiara apertamente davanti ai giudei che volevano questa dichiarazione esplicita, che volevano sentirlo chiaramente. «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». E Gesù: «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Il cieco che recupera la vista, la guarigione del paralitico dopo che era stato infermo per 38 anni. Non c'è bisogno che ve lo dica apertamente. Sono queste opere che testimoniano chi sono. E se andate alla profezia di Isaia, la profezia circa il Messia, al capitolo 61, troverete queste cose scritte di lui. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi seguono». Ora sono passati 3 mesi, e Gesù torna all'argomento con cui li aveva lasciati. L'ultima cosa che aveva detto loro, che le sue pecore lo seguono. Così c'è questo periodo di tempo, ma Gesù li riporta indietro a quello stesso argomento. Ma ora egli fa delle dichiarazioni molto interessanti riguardo alle sue pecore. Ascoltate attentamente. «Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». Sapete, quando leggo questo versetto sono così grato a Dio di essere una delle sue pecore. Che gloriosa promessa! Essere una sua pecora, aver udito la sua voce, aver risposto a quella voce, averlo seguito, aver ricevuto quella vita eterna. E quindi poter dire: «Non morirò mai, nessuno mi rapirà dalla sua mano». Poi disse: «Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno». Volete che ve lo dica apertamente? Quanto apertamente? Più apertamente di così? «Io e il Padre siamo uno». Penso che questa dichiarazione sia bastata loro, tanto che hanno preso delle pietre per lapidarlo.
Abbiamo capito, abbiamo colto il messaggio. Ora sì che è chiaro. Gesù sta dichiarando apertamente, e non c'è dubbio a riguardo, di essere uguale al Padre. In Filippesi, nel secondo capitolo, al versetto 6, leggiamo che Gesù, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, o non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Io e il Padre siamo uno. Questo dichiara uguaglianza con Dio, dichiara la sua deità. E loro hanno capito il senso di questa dichiarazione. Per loro era una bestemmia ed erano pronti a lapidarlo in base alla loro comprensione della legge contro la bestemmia. Molti dicono: ma Gesù non ha mai detto di essere Dio. Non hanno mai letto le scritture. Io e il Padre siamo uno. Non poteva dirlo in modo più esplicito. Gesù rispose loro: io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste mi lapidate? Per aver aperto gli occhi al cieco? O per aver guarito il paralitico alla piscina di Betesda? Per quali delle mie opere mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo, ti fai Dio. Essi avevano capito esattamente cosa intendeva Gesù quando diceva: io e il Padre siamo uno. Perché tu che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Notate che Gesù dice: nella vostra legge io ho detto, dichiarando così di essere l'autore della loro legge. Non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, chiamando ancora le sue opere a testimoniare di lui. Ora, cosa significa coloro a cui fu rivolta la parola di Dio sono chiamati dei? Questo è scritto nel Salmo 82 al versetto 6, ed è necessario andare al Salmo e magari mettere una piccola nota in Giovanni, Salmo 82:6, così quando i mormoni verranno a bussare alla tua porta cercando di dimostrare con le scritture che hanno tutto il diritto di dire che diverranno dei, e lo faranno proprio citando questo versetto. Ora, il Salmo 82:6 dice: io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Notate che lo stesso salmista sta citando le scritture. E quale passo sta citando? Allora possiamo scrivere a fianco a Salmo 82:6 un altro riferimento biblico, Esodo 22:8-9. I capitoli 21 e 22 in particolare dell'Esodo trattano, tra le altre cose, della proprietà e come comportarsi rispetto alla proprietà altrui. In particolare, il Signore affida ai giudici la possibilità di mettere in pratica la legge di Dio sul popolo di Israele. Quindi nel versetto 8 e nel versetto 9, quando leggiamo di una situazione in cui non si riesce a capire chi è il ladro, questa situazione viene portata, nella scrittura è scritto, davanti a Dio, ma in realtà il senso è che viene portata davanti ai giudici che agiscono per conto di Dio, in base alla legge di Dio. E quindi al versetto 8, dove è scritto: se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Deve essere inteso come portato davanti ai giudici. E anche il versetto 9: per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino. Anche qui bisogna intendere Dio come il giudice che agisce per conto di Dio in base alla legge di Dio. Infatti al capitolo 21,
al versetto 22, dove è scritto: se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta, così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà. Egli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici. Quindi si è in un contesto in cui questi uomini devono giudicare sulle controversie tra persone. Facciamo un esempio. Immaginiamo che io ho smarrito la mia giacca e cerco per tutta casa e non riesco a trovarla. Poi scendo sotto casa al negozio e vedo il mio vicino indossarla e dico: quella è mia. E il vicino dice: oh no, questa è la mia giacca, l'ho comprata al mercato. E quindi inizia una disputa su chi è il proprietario della giacca, ma quello nega di averla rubata. Perciò l'unica alternativa è andare davanti ai giudici, e i giudici devono prendere una decisione. La causa di entrambe le parti viene portata davanti a loro. Quindi in questi versetti la parola ebraica è Elohim, che tradotta significa Dio, ma sta ad indicare i giudici, che in questo caso agiscono come Dio sulla gente, nel senso che giudicano e in parte controllano i loro destini mentre giudicano. Essi agiscono per conto di Dio, e quindi quando leggiamo Dio, o meglio Dio, in questi versetti, non ci riferiamo a Dio, ma a degli uomini, a questi giudici che mettono in pratica la legge di Dio sul popolo. In conclusione, non si tratta di una dottrina secondo cui, non so, tu e tua moglie, se siete bravi abbastanza, potete essere dei e avere il vostro proprio pianeta da qualche parte un giorno, ma sta semplicemente dichiarando che i giudici erano chiamati dei perché avevano un'enorme responsabilità, la responsabilità di mettere in atto i giudizi di Dio sul popolo, e quindi quelli che amministravano la giustizia in base alla parola di Dio venivano chiamati dei. E quindi Gesù, dicendo: non è scritto nella vostra legge che voi siete dei, io ho detto voi siete dei, egli non si sta riferendo al Salmo, ma si sta riferendo direttamente al libro dell'Esodo, e in particolare al capitolo 22, versetti 8 e 9. Visto che parliamo di mormoni, proprio l'altra settimana due di loro hanno bussato alla mia porta, volendo parlare con me. E io dissi loro che, in qualche modo, non credevamo nello stesso Dio, sebbene loro usino i nostri stessi termini e parlano di Dio, della salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo, la fede nel fatto che il suo sangue ci ha lavato dai peccati. E parlando con loro sembrava proprio che, fondamentalmente, credevamo le stesse cose. Ma poi dissi: il problema è che quando parlate di Dio, voi intendete un Dio differente, un Dio diverso dall'Iddio in cui credo io. Perché io non credo, per esempio, che Adamo è il mio Dio. Non è lui il Dio che adoro e servo, sebbene il vostro profeta, o meglio quello che voi riconoscete come un profeta, dichiari che Adamo è nostro Dio. È l'unico Dio col quale abbiamo a che fare. E uno di loro mi disse: ma in realtà non hai capito veramente quello che il profeta stava cercando di dirci. E io dissi: beh, non lo so, ho letto il suo messaggio diverse volte e ho letto anche delle sue difese al suo messaggio e gli articoli sul giornale che hanno seguito. E poi dissi: ma in realtà non è vero che voi credete che diventerete dei? E lui disse: sì. Poi dissi: quindi voi siete fedeli a quello che insegna la vostra Chiesa sul fatto che ascenderete alla posizione di dei e ognuno di voi avrà il suo proprio pianeta e tutte queste altre cose? Sì, noi crediamo questo. Quindi aggiunsi: allora in realtà quello che questo vostro profeta Brigham Young diceva circa Adamo è in perfetta armonia con quello che voi credete. Voi fate un passo avanti,
Dite che ascenderete, diventerete dei, avrete il vostro proprio pianeta. Lui invece ha fatto un passo indietro, dicendo che Adamo viveva in qualche modo in un altro mondo, ha raggiunto questo livello di perfezione, divenne Dio, si portò con sé una delle sue mogli, Eva, e insieme vennero sulla terra e qui iniziarono tutto quanto da capo, qui su quello che è diventato il loro pianeta. Quindi Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro, anziché un passo avanti. Così se fare il passo avanti è vero, allora anche fare un passo indietro ha la sua logica. Così Brigham Young aveva ragione nella sua interpretazione della vostra dottrina, che voi diventerete dei, soltanto che è andato indietro anziché avanti nel suo ragionamento, perché questa progressione deve aver avuto luogo da sempre, attraverso tutta l'eternità. Poi dissi, e voi parlate anche dell'importanza del credere in Gesù Cristo e della salvezza attraverso la fede in Lui.

non è il fratello di Lucifero, perché questo farebbe di Lucifero un figlio di Dio. Ma il Gesù in cui io credo è l'unigenito figlio di Dio, non è un essere creato, mentre Lucifero è una creatura di Dio. E se voi credete che Gesù è fratello di Lucifero, allora voi abbassate Gesù, svilite Gesù, perché Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno. Per cui il Gesù in cui io credo non è fratello di Lucifero, ma è uno con il Padre. E quindi in realtà noi crediamo in dei differenti e in differenti Gesù. Quei ragazzi erano sbalorditi e andarono via scuotendo le loro teste, ma io sto pregando per loro, seriamente, perché erano bravi ragazzi. Non ho goduto nel smontare la loro fede, ma ho sentito che era importante che i loro occhi vedessero, che vedessero che il Gesù in cui loro dicono di credere è in realtà un Gesù differente da colui che è il mio pastore e la cui voce ho ascoltato e sto seguendo. Perché il Gesù in cui io credo è uno con il Padre. Egli può dire: io e il Padre siamo uno. Quindi questa questione, voi siete dei, non è altro che un riferimento ai giudici che mettevano in pratica la legge di Dio tra il popolo di Dio. Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Ora Gesù dice prima di tutto che il Padre lo ha appartato e poi lo ha mandato nel mondo, e che quelle persone stanno dicendo che lui sta bestemmiando, bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Ora Gesù dice prima di tutto che il Padre lo ha appartato e poi lo ha mandato nel mondo, e che quelle persone stanno dicendo che lui sta bestemmiando perché dice di essere figlio di Dio. E se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Di nuovo quindi egli chiama le opere a testimoniare di lui. Queste sono la sua testimonianza. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono stato con voi, Filippo, e tu non m'hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? O se no credete a motivo delle opere stesse? Le opere testimoniano. Nessuno può aprire gli occhi ad un cieco. Nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui, come lo stesso Nicodemo riconobbe al capitolo 3. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno a Nicodemo, riconobbe capitolo 3. Ma se le faccio, anche se a me, credete almeno opere. Non faccio opere del Padre, non credete, ma se faccio, se non credete, credete almeno all'opere, affin conosce e crediate che il Padre è in me. Essi cercarono nuovamente di prenderlo, dovevano arrestarlo, ma la sua ora non era ancora venuta. Quindi egli fuggì dai loro mani, l'avevano circondato, ma egli fuggì. E se ne nuovo al Gado del Giano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si mocqui, e rimì fino a quando fuggì dalle loro mani. L'avevano circondato, ma egli sfuggì. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò qui, e rimase lì fino a quando non partì nuovamente per il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, quando Maria e Marta lo chiamarono per guarire il loro fratello Lazzaro. E a Gerusalemme sarà arrestato durante la Pasqua e poi crocifisso. Quindi si ferma al di là del Giordano, nell'area dove aveva iniziato il suo ministero con Giovanni Battista. Or molti vennero da lui e dicevano: Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. La gente in quel luogo aveva ascoltato.

0: ascoltato il ministero di Giovanni e lo aveva sentito dire: «C'è uno che viene dopo di me, che è più grande di me, a cui non sono degno di sciogliere i calzari dai piedi». Essi avevano ascoltato tutto quello che Giovanni aveva detto circa quest'uomo, e ora videro che era vero, e molti credettero a lui, là presso il Giordano. E Gesù trascorse alcuni mesi in quel luogo, da dicembre fino ad aprile, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

cari amici che siete in ascolto, un affettuoso e cristiano saluto da Patrizia e da me. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti 8 e 9.

Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare.

alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quella parola che fu di creazione e che attualmente è di rivelazione, in quel caso fu parola di guarigione. La parola di Dio è più di un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla attraverso la sua azione. Dio agisce, Dio crea, Dio rivela, Dio giudica, Dio guarisce attraverso la sua parola. È stato sufficiente un detto di Gesù perché quel povero infermo ricevesse quanto aveva atteso per tanti anni, senza doversi sottoporre ad alcuna pratica, senza invocare alcun aiuto. La parola del Cristo è stata più che sufficiente. La parola del Signore richiede ubbidienza, l'ubbidienza della fede. All'imperativo alzati doveva corrispondere l'azione concreta del malato, che nel farlo manifestò di credere e di ubbidire al comando del Signore. Alzati, abbandona questa posizione di sofferenza e di dipendenza. Apriti ad una condizione nuova, sperimenta una nuova vita, sii illuminato dalla speranza. È una trasformazione radicale, una emancipazione stabile, duratura, una evoluzione verso un futuro colmo di promesse e di esperienze positive. Nel lettuccio abbiamo il simbolo di ciò che prima era necessario, era abituale, ma che non serve più, è superato. Questo deve essere riposto. Se volete, conservato come ricordo del passato, ma ormai inutilizzato, abbandonato. Le cose che ci hanno accompagnato e caratterizzato nel passato, i pensieri, le convinzioni, le opinioni, i sentimenti precedenti, la parola del Signore, che è parola di vita e di trasformazione e di guarigione, devono essere riposte come qualcosa che non ci serve più. Quale profondo significato assume il verbo camminare quando lo si mette in atto con Gesù? Quale prezioso compagno di cammino è Gesù? Camminare verso dove? Quel malato lo troveremo più tardi nel Tempio. Poteva camminare e non si diresse verso luoghi di peccato, verso il piacere materiale o verso le varie soddisfazioni degli umani desideri che da tanto tempo gli erano negati. Si diresse verso una conoscenza più profonda di Dio, verso l'intimità con il Signore, verso la vera spiritualità. Senza dubbio un esempio da seguire. Vogliamo seguirlo insieme?

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti puntualmente, come ormai da un bel po' di tempo, siamo giunti al consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi continuiamo lo studio del Vangelo di San Matteo e desidero iniziare lo studio odierno dicendo che il sermone sulla montagna è un discorso veramente importante che Gesù ha fatto. Perciò senz'altro ti consiglierei di non trascurarlo. Se tu lo leggerai attentamente, il sermone sul monte ti darà l'esatta immagine della persona di Cristo Gesù, ti dimostrerà l'irraggiungibilità di suoi precetti e certamente ti renderai conto che sei debole, peccatore, perduto. Il sermone sul monte ti farà supplicare la misericordia di Cristo e ti spingerà fino alla persona di Gesù Cristo per chiedere a Lui la salvezza della quale certamente hai bisogno. Quando tu accoglierai Cristo come tuo Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo, il solo che può renderti capace di vivere secondo i livelli spirituali proposti da Gesù. E ora, dopo questa breve nota relativa al sermone sulla montagna, andiamo avanti col nostro studio biblico, iniziando lo studio del capitolo 8 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo troveremo che Gesù dimostra di avere la capacità per rendere attiva l'etica del sermone sulla montagna. Abbiamo visto che il capitolo precedente, cioè il capitolo 7, concludeva il sermone sulla montagna e che l'etica che ci è stata proposta da Cristo Gesù è la più alta e per questo è inaccessibile all'uomo. Viene quindi spontanea una domanda, la seguente: come possiamo vivere secondo questa altissima etica che Cristo ci ha proposto? Per rispondere a tale domanda, l'Evangelista Matteo ci fornisce il resoconto di una serie di miracoli operati da Gesù, miracoli che ci dimostrano che colui che ci ha dato questa etica può fornire anche la forza per metterla in atto. Il nostro Signore ha reso ben chiaro ai credenti questo fatto dicendo: «Senza di me non potete fare nulla». E questo è riportato dall'Evangelista Giovanni nel suo capitolo 15, esattamente al versetto 5. Vorrei tanto che potessimo tenere in mente queste parole di Gesù continuamente, cioè: «Senza di me non potete fare nulla». Amici, sia voi che io, sia tu che io, siamo infatti incapaci di produrre qualsiasi cosa che sia accettevole a Dio. Al giorno d'oggi Cristo agisce per mezzo dello Spirito Santo che ha mandato nel mondo per realizzare nei credenti ciò che invece da soli non saremmo certamente in grado di compiere. Vedete, amici, questo ci rivela una cosa molto importante. Matteo non sta cercando di fornirci la biografia del Signore Gesù e neppure sta tentando di mettere in ordine cronologico la serie di fatti che si verificarono durante il suo ministero, cioè di Gesù. Bensì Matteo, l'Evangelista, ci sta fornendo uno sviluppo particolare che noi certamente non dobbiamo perdere. Il re, dunque, Gesù, salì sulla montagna, annunciò i suoi principi, e cioè la legge del regno, e ora scende dalla montagna, e noi possiamo seguire i miracoli che egli compie. Nei capitoli 8 e 9 di questo Evangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo ci parla di 12 miracoli, ce ne parla in un ordine logico e bene organizzato. Permettetemi di richiamare, almeno per un attimo, la vostra attenzione sul resoconto dei primi 6 miracoli riportati nel capitolo che stiamo studiando. Il primo miracolo è la guarigione di un lebbroso, che si verifica quando il Signore lo tocca. Gesù dunque guarisce la peggiore malattia che esista. Nel secondo miracolo vediamo che Gesù guarisce il servo del centurione, ma questa volta a distanza, senza toccare fisicamente quel povero uomo. Il terzo miracolo, invece, che vediamo sempre in questo capitolo 8 di Matteo, il terzo miracolo riguarda la suocera di Pietro, e Gesù tocca anche lei. Nel miracolo successivo, invece, Gesù caccia i demoni e per farlo agisce nel modo soprannaturale, Gesù agisce nel mondo soprannaturale degli spiriti per compiere quest'altro miracolo. Poi, nel quinto miracolo, vediamo che Gesù calma i venti e il mare, dimostrando così la sua potenza anche sulle forze naturali
quando sono scatenati. Infine, il sesto miracolo, che di nuovo riguarda il mondo degli spiriti, un mondo a noi certamente sconosciuto, in cui però Gesù si muove a suo agio, egli, Gesù, caccia quei demoni, risolvendo un caso, umanamente parlando, disperato. Vediamo dunque che Gesù, il nostro Re, si muove in tutti questi diversi campi e l'Evangelista Matteo non ci fornisce il resoconto di questi eventi miracolosi in ordine cronologico, bensì ci riporta questi miracoli compiuti da Gesù in un ordine che è logico. Ma credo sia giunto il momento di arrivare al testo, quindi leggiamo il primo versetto di questo capitolo 8, dove leggiamo le seguenti parole. Ora, quando Gesù fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Questo, come ho detto, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 1. Notate dunque che una grande moltitudine, moltissima gente, seguiva Gesù. Vedete, amici, Gesù aveva praticamente il suo quartier generale nella città di Cafarnao e sono certo che il seguente miracolo, di cui troveremo il resoconto, si verificò proprio là, cioè nella città di Cafarnao, o Capernaum, come volete. Naturalmente a questo punto viene da domandarsi dove si trovava Gesù quando fece il suo sermone sulla montagna. In proposito, ho letto diverse teorie, ma penso che non sia di vitale importanza per noi sapere se Gesù si trovasse in un posto invece che in un altro. Ci viene però detto che quando scese dalla montagna una folla enorme lo seguiva. Quella folla forse si chiedeva: questo re, capace di annunciare con tanta sicurezza questi principi etici così elevati, sarà capace anche di agire con potenza nei confronti degli uomini? E questa, devo dire, che è una domanda molto importante, senz'altro pertinente. Permettetemi di raccontarvi un episodio della mia vita, dice a questo punto il dottor McGee. Quando mi trovavo in collegio, avevo un compagno di camera che era assillato da un sacco di problemi. Era un ragazzo simpatico e anche popolare, ma aveva cominciato a frequentare cattive compagnie. Durante la festa di laurea ci fu qualcuno che fece un discorso sottolineando ciò che dovevamo fare, ciò che il nostro Signore richiede dai cristiani. Più tardi, nella nostra camera, il mio amico, veramente depresso, si gettò sul letto dicendo: «Mamma mia, io non ho bisogno di qualcuno che mi dica ciò che devo fare. Io ho bisogno di qualcuno che mi dica come devo farlo». E questo, amico mio, penso che sia anche il problema di ognuno di noi. Ora che Gesù ha annunciato qual è la sua etica, disporrà anche di potenza sufficiente per metterla in pratica? Ebbene, la sua potenza ci verrà provata dai miracoli che Gesù compirà. E chi possiede questa potenza può fare qualunque cosa. Vediamo ora il primo miracolo che Gesù ha compiuto, come viene descritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 2, versetto 2. Scusate, capitolo 8, versetto 2. È scritto così: «Ecco, un lebbroso, accostatosi, gli si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». Notiamo, amici, che Gesù scende dalla vetta della montagna, dalla sommità, per scontrarsi ciò che c'è di più basso dal punto di vista umano. La lebbra, simbolo del peccato nella Bibbia, era considerata una malattia incurabile, era considerata la peggiore malattia esistente. Vediamo dunque che questo lebbroso, avvicinandosi a Gesù, non chiede: «Pensi di potermi guarire?» E non chiede neanche «Sei in grado di guarirmi?» Questo lebbroso invece dimostra subito la sua fede. Questo lebbroso riconosce l'autorità, la signoria di Cristo e su questa base afferma: «Se tu vuoi, tu puoi guarirmi». Vedete, amici, ciò che spesso chiediamo in preghiera non è sempre la volontà del Signore, ma se è la sua volontà, certamente egli ci esaudisce. Ma la cosa più importante è che prima di tutto venga la volontà di Dio. Forse
Forse per voi è facile, ma per me, devo dirvi, è molto difficile mettere al primo posto la volontà di Dio in ogni cosa. Spesso mi accorgo che cerco di forzargli la mano a Dio. Invece il lebbroso ha un grande insegnamento da darmi, dicendo: io so che tu puoi, ma sempre se tu lo voglia. E, amici miei, con queste belle parole di fede che questo lebbroso ha pronunciato e che certamente insegnano qualcosa a me, ma forse anche a te, bene, dicevo, con queste parole di questo lebbroso concludiamo la trasmissione di oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo per discutere i problemi che ci circondano oggigiorno e cercare una soluzione attraverso una vecchia formula, quella che Gesù di Nazaret propose all'umanità oltre 2000 anni fa. Niente è stato frainteso, distorto, quanto il Vangelo di Cristo, però ogni volta che esso viene preso ed applicato nella sua intrinseca purità, ecco che si dimostra potente ed abile di dare soluzioni pratiche e durature. Rimanete quindi con noi per questi pochi minuti, investiteli dando ascolto a questo programma, sono pochi minuti del vostro tempo che potranno però fruttarvi un'eternità. E cominciamo subito ascoltando questi giovani che ci portano davanti questa domanda: perché, Signor, cercasti me, un peccator lontan da te? Perché? Perché? Lo sapete che Cristo vi sta cercando?

Certo che voi tutti lo sapete che mentre la radio, la televisione e il telefono sono tutti ottimi mezzi di comunicazione, il migliore è ancora quello che si ottiene quando siamo tutti assieme. Per esempio, mentre io sono qui e vi parlo, voi avete un vantaggio su di me, mi sentite e io non vi sento né vi vedo. Perché se vi vedessi ora, vi vorrei fare proprio una domanda per vedere quanti di voi vi sentite vecchi come me. E la domanda è questa, e infatti direi, alzate tutti la mano, quanti di voi vi ricordate l'occasione e il giorno quando un compagno o una compagna di scuola vi venne a dire che la tale ragazza, o se siete una donna, il tale ragazzo aveva una certa simpatia per voi? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate quella sensazione di compiacimento, di incredulità, e vi sentiste i vostri orecchi diventare tutti rossi, vero? Era una piacevole sensazione. E tutti ce le ricordiamo certe cose, e se non siamo proprio diventati vecchi, decrepiti, ancora le abbiamo con noi. Ora vedete, questo succede perché a tutti piace sapere che siamo apprezzati, che piacciamo a qualcuno, che qualcuno ci ritiene simpatici e così via. Ed ecco che quando questo ci viene rivelato, senza accorgercene, anche noi cominciamo a contraccambiare un certo affetto, una certa simpatia verso quella persona. Ora, non so se lo sapete o no, ma Gesù Cristo tanto tempo fa fece sapere che non solo aveva una certa simpatia verso di noi, ma che addirittura ci amava. Amava tanto ognuno di noi. E infatti ci ama ancora. Ora, questo fatto stesso, che è vero perché è Vangelo, dovrebbe spingerci a ricercarlo e a voler sapere qualche cosa più di lui, e anche a contraccambiare in qual modo questo suo grande amore per noi. Il guaio è, come lo vedo io, è che la maggioranza delle persone vedano Gesù in un crocifisso, in una statua di un morto inchiodato su una croce, o lo vedano come un simbolo rinchiuso in una piccola casina su qualche parte, su qualche altare. Ma amici, Gesù è vivente, Gesù è risorto, vive e vuole venire per camminare con voi per il resto della vostra vita. Non vorreste invitarlo, non vorreste ricercarlo, conoscere un po' di più di questo grande Gesù che ci ha amato così tanto? Ebbene, noi stiamo proprio per considerare queste cose, così state con noi, pensateci, meditate su questo mentre vi mettiamo in onda il prossimo inno.

Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Leggiamo dal versetto 26 fino al 39. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ripetiamo Luca capitolo 8. Cominciamo col versetto 26. E navigarono verso il paese dei Gerezeni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava casa, ma stava nei sepolcri. Ora, quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo, molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene, custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», poiché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Or c'era quivi un branco numeroso di porci che pascolava pel monte, e quei demoni lo pregarono di permetter loro d'entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, e la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito e in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione delle circostanti regioni dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi erano le cose che Dio aveva fatto per lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere ora una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Se uno volesse tener conto degli incontri di Gesù con gli svariati personaggi che vengono a ricercarlo, troverebbe che non solo Gesù mai discriminò dando udienza a tutti, ai dotti come ai semplici, ai ricchi come ai poveri, ai religiosi come ai peccatori, agli uomini come alle donne, ai giovani come ai vecchi e così via. Ma di tutti gli incontri troverebbe che quello che è sfuggito alla maggior parte delle persone e nello stesso tempo quello più interessante è proprio questo che avviene qui e che diviene palese appena noi stacchiamo il 27° versetto dal suo contesto di quest'ottavo capitolo, che dice così: e appena fu sbarcato gli si fece incontro un uomo della città. Un uomo della città. Amici, ne capite l'implicazione? Vedete l'importanza che questa frase ha per noi uomini del XXI secolo? Gesù non è ancora sceso dalla barca che gli viene incontro un individuo, e Luca qui per qualche ragione ci fa notare che quello era un uomo della città. Non era uno degli ordinari contadini del vicinato, non era uno dei soliti pecorai curiosi che andavano intorno a Gesù come i ragazzi vanno intorno al giocoliere per vedere qualche atto di magia. Qui, davanti a Gesù, non c'era un pescatore, un operaio qualunque, qui insomma c'era un uomo di città. Cosa è implicato in questa frase? Beh, diciamo subito che ai tempi di Gesù, come del resto fino al secolo scorso, la maggior parte della popolazione viveva in campagna. In città abitavano solo i pochi artigiani, gli addetti governativi, qualche commerciante, il clero, e il resto stava nelle campagne. Va pure detto che gli uomini della città erano quelli che avevano ricevuto il maggior grado di istruzione, gli unici che sapevano leggere e scrivere. La maggior parte della popolazione viveva isolata nei villaggi ed era completamente trascurata dal governo. Doveva provvedere il cibo, la legna, la carne, la lana, i tessuti necessari, doveva pagare le tasse, fornire tutti e tutto di tutto e basta. Chiamare uno un villano era ed è un insulto, benché la parola semplicemente descriveva uno che abitava nelle ville, cioè nei villaggi. Ebbene, quest'uomo che va incontro a Gesù non è un villano, è invece un uomo di città. Fino a qui Gesù ha ministrato a pescatori e contadini e a pastori. Ora eccoli davanti un uomo della città. Quali sono i suoi bisogni? Come Gesù ministra a lui? E noi vogliamo studiare questo soggetto perché anche noi, volenti o dolenti, siamo venuti alla città, perché tanti altri pure verranno ad essere esposti alla vita della città e alle sue conseguenze, e vogliamo imparare da questo esempio che Luca ci mette qui davanti a come ministrare ai nostri concittadini. La prima cosa che impariamo è che la vita cittadina non è quello che tutti vantano di essere, non è un letto di rose. La città, con tutte le sue luci, con tutte le sue attrazioni, con tutte le sue opportunità, non è in fondo il miglior posto di essere. Qui troviamo che la città, col suo tempio, col clero, con la legge, con tutti i suoi rituali, non ha affatto impedito a quest'uomo di cadere in mano di Satana, anzi ce lo ha spinto. Troviamo qui che con tutte le sue scuole, con tutti i suoi dottori e scribi, quest'uomo non ha ottenuto un grado di raffinata eloquenza, anzi nel presentarsi a Cristo usa torpiloquio e graucamente si esprime col ruggito di un animale. Qui troviamo che la città, con tutta la sua sofisticata etichetta, con le ultime mode provenienti direttamente da Roma, ecco
che troviamo che quest'uomo non indossa i tagli di sarti di grido, ma che infatti è completamente nudo. Oh, quanti, io mi domando, sono gli uomini e le donne della nostra città che bene gli rassomigliano. Gli rassomigliamo noi? O più importante, gli rassomiglieremo? Lasceremo che la città eserciti la sua malefica influenza su di noi e sulla nostra famiglia? Mi domando questo perché vedo che le città non sono affatto cambiate e più producono gli stessi risultati che vediamo presenti in quest'uomo e li vediamo oggi anche nei nostri cittadini. Infatti la maggior parte dei drogati, la maggior parte degli alcolizzati, la maggior parte dei criminali sono prodotti dalle nostre città. I divorzi, gli aborti, i crimini sono il prodotto principale della città e malgrado si spendino milioni e milioni anno dopo anno in servizi sociali, in assistenza pubblica, in studi e in ricerche, più e più vediamo uomini e donne posseduti da Satano venire fuori dalle nostre città. Oh, beato Gesù e i suoi discepoli che quel giorno videro solo un uomo posseduto dai demoni. Oggi basta leggere i giornali e ne vediamo a centinaia. E allora, amici, cosa si deve fare? Ebbene, bisogna liberarli come Gesù liberò questo poveretto. È nostro compito, è nostro dovere. Ma come, si dirà, come? Come quando nelle città abbiamo le migliori chiese con i pastori carichi di istruzione e con tanto di titoli d'ogni sorta del sapere umano. Mai il clero è stato istruito come oggi. Mai le chiese hanno provveduto come oggi i programmi sociali, consulenze per la famiglia, programmi per i giovani, scuole private. E lo stesso che cosa troviamo? Gente posseduta dal male e dal peccato. Perché? Perché vedete, oggi si continua a predicare un falso Vangelo. Oggi si continua a predicare alle persone che tutte devono diventare brave, buone, ad essere cortesi con la gente, che tutti devono insomma fare il loro meglio. Ma la gente non ha bisogno di quello. La gente ha bisogno di Cristo e non di discorsi, di prediche, ma di fatti. La gente deve vedere Cristo vero e reale. La gente ha bisogno di credere prima di tutto in Satana, di rendersi conto che Satana li controlla, che li ha incatenati nel suo regno di morte. La gente ha bisogno di credere che è schiava del peccato ed è incatenata dai vizi e dal male, dal modo di vivere che ha assunto. Ha bisogno di rompere la catena che la lega al passato per cercare questo Gesù che tutt'oggi vivo e reale sta camminando loro incontro. Quindi non più filosofie umanistiche, non più regole di etichetta, non più a come essere bravi con i vicini, non più religioni di precetti e di funzioni vuote. Via con tutti i riti, con tutte queste cose. Cerchiamo Cristo vivente e mettiamoci ai suoi piedi. Ma dove trovarlo? In noi, nella nostra vita. E sì, vi dico subito che questo costerà. Questo non è qualche cosa di popolare e voi vedete che non lo era neppure ai tempi di Cristo. La gente dava più valore ai porci che alle persone, ma io vi dico che questa è l'unica soluzione. Oh, che bello sapere che quel Gesù che poteva operare fra le masse semplici credulone della campagna aveva lo stesso potere anche qui su quest'uomo della città. Sì, oggi Gesù può salvare e operare anche fra noi. E benché nelle città le chiese siano vuoti e i caffè e i ritrovi sociali siano affollati e così pure i luoghi di divertimento e le arene sportive, Gesù lo stesso ha e vuole una testimonianza anche nella città. Ma come? Dove? Nello stesso esatto modo che qui ci è descritto dall'evangelista Luca. Abbiamo letto che quest'uomo
che è ora liberato dal peccato e dalla schiavitù di Satana, vuole seguire Gesù, vuole stare con lui. Si contentava ed era compiaciuto di unirsi al resto dei discepoli che stavano, insomma, vicini a Gesù. Anche lui vuole entrare nella barca, ma a lui tanto era stato dato ed ora tanto è richiesto. No, disse Gesù, tu non mi devi seguire, ma vai in città, ritorna là dove sei venuto, va a testimoniare, a far vedere quello che la città aveva fatto di te e quello che Cristo ha fatto e che può fare per tutti. Va, fatti vedere a tutti. Oh, amici ascoltatori, tanti di voi siete pure venuti via dalla campagna, dalla tranquilla vita della provincia dove avevate incontrato il Signore, e anche voi siete venuti in città. A voi, a quelli della città che, distrutti dal male ma poi salvati dalla sua grazia, Gesù dice: andate nella città e fate vedere quello che Cristo ha fatto per voi. Gesù qui non dice e dite quello che Cristo ha fatto per voi, ma fate vedere. La gente ha bisogno di vedere dei cambiamenti. Noi dobbiamo andare a raccontare quello che Gesù ha fatto, sì, ma la gente deve pure vedere in noi un cambiamento radicale. E mentre mi trovavo in Australia, mi recai all'aeroporto della grande città di Melbourne per andare in un'altra città. Allo sportello l'addetto dei biglietti, notando che ero un predicatore, mi disse: e lei va ad Adelaide? Ma non sa che quella città è chiamata la città delle chiese? Come per dirmi: e cosa ci va a fare? Ci sono tante mai di quelle chiese che hanno bisogno di lei. E aveva ragione. Quando arrivai là, ecco che notai chiese da tutte le parti. Da tutte le parti c'erano chiese, ma vuote, chiese adibite a ristoranti, a magazzini. Sì, ci sono tante chiese, ma le migliaia di italiani che risiedono in quella città non hanno chi gli predichi Cristo. Oh, amici, io non vi chiedo se lì fra voi ci sono delle chiese, ma vi chiedo se Cristo è predicato efficacemente, se il suo Vangelo è predicato nella sua purità. E se non è, allora sta a voi che siete stati salvati, a voi che siete stati liberati dal regno della morte, a voi la cui catena è stata rotta da Cristo Gesù, sta a voi di stare, di andare nella città per far vedere quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo può fare. Signore, ti preghiamo per questi cari, da loro la potenza del tuo spirito affinché nelle città possano testimoniare della potenza di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome e per la salvezza delle anime.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, Primo Re capitolo 7, come titolo del messaggio ho messo stabilità e forza per casa mia. E non so per voi, ma io solitamente non faccio grandi propositi perché mi conosco troppo bene e già sbaglio, non mantengo la dieta, non vado a correre come, cioè non faccio le regole perché già li rompono, cioè non sono fedele. Però se possiamo vedere da questo capitolo di

dito in Primo Re 7, voglio leggere un versetto in Primo Samuele 24. Se potete andare indietro nelle vostre Bibbie, Primo Samuele 24, versetto 20, ci sono delle parole di Re Saul nei confronti di Davide. Re Saul, Primo Re, Davide, Secondo Re. Saul poteva essere nelle mani di Davide, Davide poteva togliere la vita di Saul in quella caverna vicino il Mar Morto, vicino Engedi. Saul si era recato in questa caverna per farsi i suoi bisogni e Davide era lì al buio all'insaputa di Saul. E Davide ha tolto un pezzo del mantello del vestito di Saul per un po' comunicargli: guarda, Dio mi ha concesso te, Dio ha concesso te nelle mie mani e io ho risparmiato la tua vita. E Davide è stato un uomo di onore, e anche il tagliare un po' del mantello di Saul, Davide si sentiva in colpa per questo gesto. E Saul ha comunicato a Davide una frase importante. In quel momento, quando Saul ha capito che Davide poteva ucciderlo, cosa disse Saul a Davide? Versetto 20 di 1 Samuele 24. Ora so per certo che tu regnerai e che il regno di Israele sarà reso stabile nelle tue mani. Sarà reso stabile nelle tue mani. Il regno di 40 anni di Saul era un regno instabile. Saul era un leader insicuro. Lui vedeva sempre male da tutti, lui interpretava ogni gesto verso di sé nel peggior dei modi. Non so per voi, ma io voglio essere un leader stabile. A casa, in chiesa, nella società, io voglio essere stabile. Non voglio che ogni cosa che venga, ogni onda, ogni vento mi destabilizza. Davide ha vissuto un regno stabile. Questo ha caratterizzato il suo regno. E ora, con la costruzione del Tempio, Salomone dichiarerà con due colonne due parole: stabilità e forza per il popolo. E credo forse che Salomone pensa al suo padre Davide e lui pronuncia sul popolo di Dio questa dichiarazione, questo desiderio che la nazione, che l'adorazione, che la vita nel territorio sia stabile e forte. Guardate con me, tornando in Primo Re capitolo 6, gli ultimi due versetti, 37 e 38. Abbiamo concluso capitolo 6 qualche settimana fa, vedendo che il lavoro della casa di Dio iniziò nel quarto anno del regno di Salomone, Primo Re 6, 37, e nell'undicesimo anno, versetto 38, si sono terminati i lavori. Così Salomone impiegò 7 anni a costruirlo. 7 anni di lavoro. Abbiamo visto oltre 150.000 lavoratori per un edificio di 300 metri quadri. Una proporzione, non so, forse ho fatto il calcolo che erano 2 lavoratori per ogni pollice quadrato. In inglese pollice quadrato, quindi 2 centimetri e mezzo, non so, 2 lavoratori. 300 metri di edificio, un enorme progetto per la casa di Dio, 7 anni. Quanto pazienza abbiamo noi per l'opera di Dio nelle nostre vite? Quanto lavoro c'è dietro di Dio, i suoi angeli, la presenza dello Spirito in noi che sta facendo un'opera nel Tempio ora delle nostre vite? Quanti anni che devo trascinare ancora questi sbagli, il vecchio uomo, Signore, liberami tu. Non vedo l'ora di essere una persona che mantiene i propositi nuovi, che cresco sempre di più in stabilità e forza in Dio. Poi, Primo Re 7:1, ma a Salomone occorsero 13 anni a costruire la sua propria casa. Interessante, non so, 7 anni per la casa di Dio, 13 per il suo, forse perché era più bella,
forse perché la casa di Dio aveva più lavoratori, ci ha voluto meno anni. Non vogliamo essere veloci a pronunciare un giudizio su Salomone, ma come mai 13 per casa tua e 7 soltanto per la casa di Dio? Forse i 150.000 operai per la casa di Dio ha reso più veloce il lavoro, o magari ci voleva

0: più anni per la casa sua perché stava occupandosi del lavoro della casa di Dio, ok? E quindi 13 anni per la casa propria. E versetto 2, egli costruì la casa che viene soprannominato la foresta del Libano, perché era talmente pieno di questi tronchi di cedro per fare questa casa e tutte queste colonne di cedro entrando, forse sembrava un bosco, una foresta del Libano. Era lungo 100 cubiti o 50 metri, larga 25 metri e alta 15 metri. E quindi la sua casa era di 1250 metri quadri. No, non male, eh? Chi vorrebbe? Io non voglio una casa di 1000 metri quadri, cioè solo a pulirla. Faccio già fatica a pulire casa mia, no? Però come vedremo non è tutto casa, è anche un po' sede del regno, del giudizio. Quindi non è tutto abitabile in modo privato. Quindi bravo Salomone, non è solo per sé tutto questo. Poi versetto 3, un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano sulle colonne, che erano il numero di 45, 15 per fila, quindi 45 cedri del Libano. Vicino a casa mia c'era un cedro di Libano ammalato e l'hanno buttato giù. Solo un albero, sembra adesso il cielo è tutto aperto. È anche un po' triste vedere questo cedro secolare davanti a casa buttato giù. Immaginate 45 di questi solo in casa tua. Una vera foresta di Libano era la sua casa. Versetto 4, vi erano tre file di finestre contrapposte le une alle altre su tre piani diversi. Tutte le porte con i loro stipiti ed architravi erano quadrangolari e le finestre erano opposte le une alle altre su tre piani diversi. Fece pure il portico di colonne, lungo 50 cubiti e largo 30. Sul davanti c'era un vestibolo sostenuto da colonne e coperto da un tetto. Poi, versetto 7, fece il portico del trono dove amministrava la giustizia, chiamato portico del giudizio, e lo ricoprì di cedro dal pavimento al soffitto. E quindi forse anche per questo si pensa che davanti al Tempio, durante il tempo di Gesù, c'era questo portico di Salomone e credono che Salomone avesse fatto la sua casa vicino alla casa di Dio sotto il monte del Tempio. E questo portico grande poi è quello che vediamo in Atti degli Apostoli all'inizio della Chiesa, quando i discepoli Pietro e Giovanni vanno sul portico di Salomone e poi predicano e questo posto prende questo nome che rimase per secoli grazie a questi lavori importanti di Salomone, il posto di giudizio, il portico del trono. Poi versetto 8, la casa invece dove egli abitava, costruita alla stessa maniera, aveva un altro cortile all'interno del portico. Salomone fece pure una casa con un portico simile a questo per la figlia di Faraone che aveva preso in moglie. E quindi c'è un lungo elenco di pietre preziose, di lavori con il cedro, una grande quantità di cose per questa costruzione di casa sua. E quindi Salomone ha posto termine al lavoro della casa di Dio e poi ha focalizzato sulla casa sua, il posto di giudizio e un luogo di amministrazione per il popolo. E poi andando avanti da versetto 13, vediamo una descrizione di alcune finiture. Adesso il tempio è concluso, capitolo 6. Ora vediamo gli arredi che Salomone prepara e queste due colonne davanti al tempio, che non sembrano di sostegno, perché abbiamo già letto che il sostegno erano gli alberi di cedro, ricoperti di pannelli di cedro, ricoperto d'oro finissimo. Il tempio è già costruito, ma adesso davanti alla casa lui inserirà due colonne. Non tanto come sostegno quanto parole profetiche per il popolo. E quindi guardate versetto 13, il re Salomone fece venire da Tiro, questa piccola nazione al nord con la quale Israele aveva una buona relazione, re Iram. Adesso c'è quest'altro Iram, magari nominato per questo re di Tiro. Iram, figlio di una vedova della tribù di Neftali. Suo padre era di Tiro. Aveva la madre ebraica, giudea, e aveva il padre non ebraico. E mi ha fatto un po' pensare anche della vita dell'Apostolo Paolo e Timoteo, il suo discepolo. Paolo si autodescrive in 1 Corinzi 3:10 come savio architetto che aveva posto il fondamento e altri vi costruisce sopra. E non so se Paolo in mente forse si vedeva adesso con questo discepolo Timoteo, pensando anche un po' a Salomone che pone fondamento al Tempio. E questo ragazzo, mezzo ebreo, mezzo gentile, viene per servirlo con il necessario. È interessante, non so, per me almeno, come studente della Bibbia, guardando un po' nella sua interezza, no? Vedere Salomone, Iram, Paolo e Timoteo, non so. Però viene questo Iram da Tiro e, versetto 14, lavorava il bronzo. Era pieno di sapienza, di intelligenza e di abilità per eseguire qualsiasi lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori a lui assegnati. E trovo interessante che Salomone, che aveva chiesto dalla parte di Dio saggezza per governare il popolo di Dio, nonostante quanta saggezza avesse, lui comunque vedeva che aveva bisogno di altri. Okay? Nella presenza di molti consiglieri, Salomone scrisse, c'è sicurezza. E se Salomone il sapiente avesse bisogno di più consiglieri, interessante, quanto di più noi? È giusto circondarci, Salomone con Iram, Paolo con Timoteo, tu chi hai nella tua vita che abbia saggezza in più che magari non hai tu? O magari chi ha saggezza come te, ma possa dar luce sulle decisioni che prendi, no? È giusto interfacciarci e dipendere su altri, non essere solamente autonomi. Per quanto bravi possiamo essere in autonomia, io a volte sono troppo autosufficiente. Io parlo a me stesso che ho bisogno di input anche da voi. E quindi lui aveva una saggezza per lavorare il bronzo. E quindi Salomone diceva, io voglio fare dei lavori in bronzo, ho bisogno di questo che mi aiuta. E quindi viene, e versetto 15, fuse due colonne di bronzo. E voglio un po' guardare queste colonne insieme e fare dei calcoli se possiamo essere dei matematici. Queste due colonne, ciascuno era alta 18 cubiti e ciascuna aveva una circonferenza di 12 cubiti. Allora, un cubito, diciamo più o meno, è un 50 centimetri, mezzo metro. E quindi 18 cubiti alti vuol dire che erano 8 metri e 2 alti. Cioè 8 metri e 2, questo soffitto qui è basso. Però il soffitto di casa vostra solitamente 2 metri e mezzo. Quindi 3 volte e qualcosa più 3 volte casa vostra, no? Quindi una colonna di 8 metri alto, 5 metri e mezzo di circonferenza, vuol dire 1,75 di diametro. Quindi 1,75 di diametro, cioè stiamo parlando di una larghezza enorme e 8 metri alti ogni colonna. Ho fatto dei calcoli. Una colonna, allora, aveva il volume di 20 metri cubi di bronzo. 20 metri cubi, sei 8 per questo 1,75 facendo il calcolo del volume di questo cilindro. Il bronzo pesa 8.800 kg al metro cubo. Quindi 8.800 kg per 20 fa 176.000 kg di bronzo per colonna. Vuol dire 350 tonnellate di bronzo per le due colonne. Non so, cioè è pazzesco. Pensate in questo modo, la portata massima di un auto articolato con 3 assi, visto su Google, è di 30 tonnellate, cioè 30.000 kg. per un tir normale di tre asse, 30.000 kg. Quindi per portare il bronzo di queste due colonne di 350 tonnellate ci vorrebbero quasi 12 tir per introdurre la massa di bronzo necessaria per questo lavoro. C'è enorme. Una grande quantità di bronzo che non serve nemmeno come colonne strutturali. Una grande massa di bronzo solo per comunicare un concetto al popolo di Dio. Non per la struttura, ma per comunicare due parole. Poi versetto 16 parla di questi capitelli di bronzo che non faceva parte nemmeno della quantità del bronzo delle colonne, quindi ancora più bronzo, quindi forse 13 tir, non so. E questi capitelli di bronzo fuso da mettere in cima alle colonne, un capitello aveva l'altezza di 5 cubiti, quindi 2 metri e mezzo, e 5 cubiti era pure l'altezza del secondo capitello. Fece quindi un reticolo con ghirlande a forma di catene per i capitelli che erano in cima alle colonne, 7 per un capitello e 7 per l'altro. E così fece le colonne e 2 fili di melagrane tutto intorno al reticolo per coprire i capitelli che erano in cima alle colonne. E fece la stessa cosa per entrambi i capitelli. E quindi questo tempio che è ricoperto di oro finissimo era già bellissimo. E magari da lontano vedevi il sole riflettere dalla superficie di questo tempio e ora mette queste due enormi colonne con i capitelli di bronzo lavorati in modo artistico davanti al tempio. Versetto 21, poi installò le colonne nel portico del tempio, installò la colonna sulla destra e la chiamò Giachin. E quindi installò la colonna di sinistra e la chiamò Boaz. Giachin e Boaz. E quindi Giachin sulla destra, Boaz sulla sinistra. Boaz vuol dire forza. Giachin vuol dire lo stabilirà o sarà stabilito da lui. Stabilità. Salomone, come Saul che parlò a Davide, Salomone adesso parla alla nazione dicendo: quando voi venite alla casa di Dio, voglio che voi vi ricordiate che la forza della nostra nazione, la forza delle nostre vite sarà nell'adorazione dell'Eterno, e la stabilità che troverete lo troverete nell'adorazione dell'Eterno. Noi veniamo alla casa di Dio per cercare la forza di Dio e che Lui stabilisca nelle nostre vite la sua volontà. Lui ha fatto venire 13 tir di bronzo per comunicare queste due parole alla nazione. Un gesto bellissimo, 2 colonne. Magari era anche una promemoria di ciò che è successo nel deserto per 40 anni. In Esodo 13, 21, quando abbiamo studiato l'Esodo insieme, Esodo 13, versetto 21, e l'Eterno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvole per guidarli nella via, e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce, affinché potessero camminare giorno e notte. Non posso non collegare queste cose, no? Cioè, 2 colonne nel deserto, nell'Esodo. 2 colonne adesso con il Tempio di Dio a Gerusalemme. Le colonne che accompagnavano il popolo nel deserto per guidarli di giorno e di notte. Lo stesso Dio oggi vi guiderà, magari Salomone sta dicendo al popolo di Dio. Chiesa, Dio vuole guidarci. Lui è fermo. Non cambia, in lui non c'è mutamento. Il suo carattere non è volubile come il nostro carattere. Noi abbiamo gli alti e bassi, gioia, depressione, difficoltà, vittorie. Ma Dio è costante. Il nostro Dio è più fermo di 2 colonne di bronzo di 350 tonnellate. Lui non si muove. Io amo anche la descrizione dei piedi di Gesù in Apocalisse 1. Se avete mai notato, guardate com'è, Apocalisse 1, leggiamo qualche versetto, riguarda Gesù quando Gesù apparve a Giovanni sull'isola di Patmos nella Grecia, verso la fine della vita dell'apostolo Giovanni, è abbandonato sull'un'isola perché i romani hanno cercato di ucciderlo, non ha funzionato e quindi lo hanno abbandonato su questa isola, una forma di carcere. Sull'isola di Patmos Gesù si presentò a Giovanni. Apocalisse 1:12, Giovanni scrisse: io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Più avanti Giovanni dice che queste candelabri sono le sette chiese, alle quali in Apocalisse 2 e 3 Gesù citerà a Giovanni di scrivere sette lettere alle sette chiese. Gesù sta in mezzo alle sette chiese. Speriamo, chiesa, che Gesù stia in mezzo a noi qui. E io amo questa descrizione: uno simile a un figlio d'uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Paolo dice ai Filippesi che Gesù venne e si è reso simile agli uomini. Però lui è Dio incarnato, Dio che non cambia, fermo, non volubile. Lui è simile a noi, ma lui è Dio in carne. Poi versetto 14, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. E i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. E versetto 15, i suoi piedi. Lui aveva questa veste lunga fino ai piedi, però lui vedeva i piedi. E Giovanni dice, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arrovinati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Magari in modo profetico, magari senza saperlo, Salomone stesse dicendo che questo tempio è un po' come la pianta dei piedi di Dio stesso, fermo, bronzo lucente. Magari con il sole che sorge dall'est e sopra il monte degli ulivi va sulla facciata del tempio e quel sole splendeva da queste due colonne di bronzo come i piedi stessi di Gesù. Tornando in Primo Re 7, capitolo 7, versetto 21, Giachin e Boaz è l'augurio di Salomone verso il popolo per questo luogo. Come i piedi di Dio, fermezza, stabilità, forza. In Dio il tuo regno sarà reso stabile. Magari Salomone, prima di prendere il trono, prima di salire al trono, aveva il fratello maggiore, Adonijah, che ha cercato di prendere il trono prima che Davide morisse, no? Salomone, che aveva questa promessa di Dio da secondo Samuele 7, che il figlio che doveva venire doveva regnare. Salomone aveva questa promessa. Bathsheba diceva a Davide, tu sai benissimo che Salomone deve regnare. Salomone magari ricorda che deve essere Dio a stabilirti come re. Magari lui vuole comunicare alla nazione come Dio è stato fedele verso di me nel stabilirmi come re. Dio sarà fedele nella vostra vita di stabilirvi e di stabilire la sua volontà con la sua forza. Giachin e Boaz. E quindi mi piace, in fin dei lavori della casa di Dio, mette queste due colonne. In cima alle colonne c'era un lavoro a forma di giglio. Così fu terminato il lavoro delle colonne. Chiesa, che qualunque cosa che facciamo in questo 2025, che possiamo farla con la forza di Dio e che sia il Signore a stabilirla e non noi. Giachin e Boaz. Versetto 23, poi fece il mare, un altro nome per questa lavacro, diciamo, questa conca dove il sacerdote doveva lavarsi le mani dopo aver passato l'altare degli olocausti dove offrirono sacrifici, passavano per la conca, o si chiamava il mare, perché era una grande conca dove uno si lavava. Dall'Esodo abbiamo letto la costruzione del tabernacolo, che era un cortile rettangolare, e quando entravi nel cortile la prima cosa che vedevi era l'altare degli olocausti, facevi un sacrificio. E poi secondo passo vedevi questa conca con acqua. Dopo il sacrificio della croce noi passiamo al lavacro della parola. Giacomo chiama la Bibbia uno specchio. Giacomo dice: colui che ascolta la parola ma non lo mette in pratica è come un uomo che guarda la sua immagine e poi dimentica ciò che ha visto. Paolo dice in Efesini 5 che noi uomini dobbiamo lavare le nostre mogli con il lavacro della parola di Dio. E quindi la Bibbia viene raffigurata sia come specchio che come acqua che ci purifica. Siamo salvati in Cristo all'altare degli olocausti e poi siamo santificati al lavacro o al mare. Più avanti in Apocalisse 4 e 5, quando Giovanni salì in cielo, lui vede davanti al trono di Dio un mare di cristallo e uno specchio, letteralmente il tempio con la realtà celeste. E quindi dopo il sacrificio c'è questo lavacro, l'acqua, la conca, e viene la descrizione qui. E versetto 25, questo grande conca, Salomone ha deciso di metterla sopra 12 buoi, 3 da una parte, 3 dall'altro, 3 e 3, quindi 12 buoi come base. E non solo, versetto 27, fece pure 10 carrelli di bronzo. Questi carrelli, poi c'è tutta la descrizione, servono come 10 altre conche per lavarsi le mani, per i riti, per il sacrificio. Magari con più sacerdoti servivano più conche per lavarsi. Non so, ma versetto 26, la conca principale conteneva 2000 bati, che c'è la stima che è una misura di 43.500 litri d'acqua. 43.000 litri non bastavano, cioè, lui ha fatto 10 altre conche in più, non so, per la nazione, la popolazione. Però in questo, negli eredi, Salomone vuole fare tutto alla grande qui, per celebrare Dio, e non è di tutto sbagliato, non viene rimproverato da Dio, però è anche interessante notare che Dio non ha prescritto che lui moltiplicasse le conche. Più avanti, dopo questi carrelli, versetto 30, 31, versetto 38, poi fece queste 10 conche e ha messo queste conche nei 10 carrelli. E poi versetto 39, egli collocò i carrelli 5 sul lato destro del tempio e 5 sul lato sinistro del tempio. E pose il mare sul lato destro, cioè est, però l'ha messo verso sud-est. E Salomone, con la sua creatività, però deve stare attento, perché la sua creatività sta rovinando l'immagine profetica. Perché ora uno può passare per la conca e lavarsi senza passare per l'altare di olocausti. E uno passando dall'est per l'altare degli olocausti, poi non trova subito di fronte l'acqua, ma è un po' verso sud-est, è un po' più spostato. E noi anche nel nostro cristianesimo dobbiamo stare attenti di non oltrepassare la croce per avere un'esperienza biblica, ma non avere sacrificio per il peccato. E dobbiamo anche non passare solo dal sacrificio, essere salvati grazie alla croce e alla resurrezione, senza camminare per le conche. Se quella grande era spostata, magari è meno importante. Ma Dio aveva prescritto nell'Esodo, tramite Mosè, che le cose si allineavano. Passi per il sacrificio e poi passi per la conca e poi entri nel santuario come sacerdote per servire con la luce, con il pane e con la preghiera all'interno del luogo santo. E quindi, non so, io mi domando, forse Salomone con la sua creatività sta cambiando l'immagine profetica che Dio ha voluto per il santuario. Quindi, bene per la creatività, però stiamo attenti di essere anche precisi. Poi versetto 40, Iram fece le conche, le palette e le coppe, così Iram terminò ogni lavoro che doveva fare per il re Salomone nella casa dell'Eterno. E le due colonne, i due capitelli a vaso in cima alle colonne, i due reticoli per coprire i due capitelli a vaso in cima alle colonne, le 400 melagrane per i due reticoli, versetto 43, i 10 carrelli, le 10 conche sui carrelli, versetto 44, il mare, la conca primaria, i 12 buoi sotto il mare, i vasi, le palette, le conche, tutti questi utensili che Salomone fece fare ad Iram per la casa dell'Eterno erano di bronzo levigato. Versetto 46, il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argilloso fra Succot e Seretan. Salomone non si curò di pesare tutti questi utensili perché erano moltissimi. Il peso del bronzo non fu accertato. Quindi una grande quantità di lavoro. Lui ha moltiplicato le conche, ma non solo. Guardate versetto 48. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa dell'Eterno. L'altare d'oro, che sarebbe l'altare dell'incenso, che raffigurava la preghiera 24 su 24. Due, la tavola d'oro su cui si mettevano i panni della presentazione. E versetto 49, i candelabri, plurali, d'oro puro, 5 a destra e 5 a sinistra, davanti al luogo santissimo. E trovo interessante che Salomone rifà fare questi arredi che erano già costruiti nell'Ezra. Magari non bastavano quelli vecchi, dobbiamo rifare tutto. Che non è di tutto sbagliato la creatività e capire come approcciare una nuova casa per Dio. Però Dio aveva prescritto una sola candelabra. E lui ne fa 10. Dio aveva prescritto una conca e lui ne fa 10 in più dell'uno solo. E un po' rovina l'immagine. Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni dichiara 7 volte delle frasi dell'io sono. Io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la vita e la resurrezione. Più volte lui ha detto io sono questo, io sono questo. Gesù in Giovanni 6:35 disse io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Gesù in Giovanni 8 disse io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Magari Salomone diceva e per una scelta pratica, no? Cioè abbiamo bisogno di più luce nella casa di Dio e quindi mettiamo 10 candelabri. Mette che finisce l'olio sull'uno, sono 9 che rimangono e c'è luce che rimane. Magari quella conca enorme che abbiamo fatto su questa base di 12 buoi è troppo alto e non si accede facilmente, magari l'acqua si sporca. 43.000 litri d'acqua è difficile cambiare, non vogliamo sporcarle con il sangue. Facciamo 10 conche a parte, un po' da dietro la chiesa, un po' davanti, va bene. Però secondo me Salomone sta iniziando a rovinare l'immagine profetica. Non dice qua che lui abbia pregato per cambiare come Dio voleva da Mosè. Dio aveva detto a Mosè, fai come ti ho fatto vedere secondo questo esempio che ti ho dato. Perché Dio aveva in cuore un'immagine profetica precisa. Salomone, secondo me, complica e moltiplica le cose che non doveva. E come vedremo con Salomone, nonostante la sua grande saggezza, inizia a complicare le cose fin troppo. Versetto 51, così fu terminato tutto il lavoro che il re Salomone aveva fatto per la casa dell'Eterno. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide suo padre aveva consacrato e li mise nei tesori della casa dell'Eterno. Bravo Salomone, che i re, Deuteronomio 17, non dovevano moltiplicare oro e argento per se stessi, ma lo porta nella casa di Dio, nelle camere che erano vicine al Tempio. Poi vedremo, Salomone non modifica l'arredo più importante, diciamo, l'arca dell'alleanza, e lo fa entrare lo mette al suo posto nel luogo santissimo e fa una preghiera per dedicare il luogo a Dio. Primo Re 7:21, poi installò le colonne nel portico del Tempio. Installò la colonna sulla destra e la chiamò Giachin. Quindi installò la colonna di sinistra e la chiamò Boaz. Preghiamo, Signore, grazie. Per l'esempio qui, il cuore desideroso di Salomone di fare una casa per te e anche di voler benedire il popolo con questi lavori. Padre, aiutaci di essere creativi e di pronunciare la tua volontà sulle nostre vite. Padre, vogliamo trovare forza in te. Vogliamo, Padre, permettere che tu stabilisca i piani, che tu porti a termine le tue promesse. Padre, vogliamo vivere con la tua forza e la stabilità che c'è in te. Il nostro regno può essere un regno di stabilità. Padre, a casa nostra vogliamo che sia vero per noi forza di Dio e stabilità in Dio. Padre, aiutaci a non agire nella carne, ma di permettere al tuo spirito di traboccare con i suoi frutti. Non vogliamo, Padre, vivere secondo il vecchio uomo, la vecchia donna. Fermi, fermi in te, nei tuoi propositi. Non vogliamo alla buona creare più conche, più cose, più candelabri. Padre, c'è una sola luce, c'è un solo mare, c'è un solo sacro lavacro, Padre, la tua parola. Non vogliamo moltiplicare i fonti della nostra santificazione. Padre, non vogliamo moltiplicare i fonti della luce. Vogliamo, Padre, iniziare 2025 ricordandoci che solo in te il solo pane di vita sei tu. E quindi, Padre, vogliamo adorarti in questa chiusura. Sfidaci, vogliamo ravvederci, Padre, dove è necessario. Vogliamo essere rivestiti di potenza dall'alto, saggezza dall'alto, Padre, affinché siamo sempre più forti e stabili in Cristo. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù quella notte fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4, versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano, mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro uscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22:66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27:1 e Marco 15:1. D'altra parte aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave come la pena capitale decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e quattro i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola. E infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali, ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso. Inoltre, è logico supporre che durante la notte
i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle tre occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre, ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione, ma era interessato a rilevare le tre occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto, durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in tre momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e quattro i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei quattro Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la seconda occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente. Infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo secondo rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero, ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la terza occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26:73 e Marco 14:70 ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù, che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro e Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione in quella triste notte Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente, Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato tre volte entro la mattina seguente e quella notte ci furono in effetti tre ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù. Tutti i Vangeli descrivono quei tre momenti specifici in cui ciò accadde.
raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno tre momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei quattro Vangeli.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Le prove della credibilità dei documenti evangelici sono tanto convincenti che dobbiamo accettarne anche gli insegnamenti a proposito del Cristo, anche se la sua persona resta per noi più o meno un mistero. Naturalmente è possibile, come nel caso della dottrina della Trinità, presentare delle immagini che mostrano che anche nel regno della natura una cosa può essere due o più cose allo stesso tempo. Ma tali illustrazioni, dopo tutto, non provano la verità di queste dottrine, che mettono maggiormente in evidenza in maniera più chiara la loro unicità. Possiamo comprendere che la ragione per la quale Dio ha mandato il suo Figlio sulla terra a morire per noi sia stata che solo in tal modo l'umanità poteva essere resa santa e accettevole davanti a Dio. È quello lo scopo dell'incarnazione, ma ciò non ci avvicina maggiormente ai misteri dell'unione delle due nature in una persona. Dobbiamo qui ammettere anche che, benché l'evidenza provi la realtà dell'incarnazione e delle due nature di Cristo in una persona, se questa dottrina non fosse chiaramente insegnata nella Bibbia o se la storia della vita di Cristo non fosse così convincentemente degna di fede, non potremmo credervi.
2: Quando esaminiamo la dottrina dell'espiazione di Cristo, la situazione non è migliore di quella del caso delle due dottrine sopra menzionate. Chi avrebbe potuto profetizzare che il Santo Figlio di Dio sarebbe morto al nostro posto, acquistandoci la redenzione mediante il suo sangue? La legge della natura è che ogni uomo soffra per i propri peccati, e sarebbe impossibile per noi accettare questa meravigliosa realtà della redenzione senza la rivelazione della sua verità nella Bibbia. Anche qui la nostra fede nella dottrina deve fondarsi sulla nostra convinzione che la Bibbia si presenta a noi con divina autorità. Leggiamo le spiegazioni del Nuovo Testamento su questa meravigliosa dottrina e troviamo che i fatti relativi sono relativamente di facile comprensione. Ma chi può afferrare la verità dell'espiazione in tutto il suo orrore, amore e splendore? È una cosa troppo meravigliosa perché la si afferri in tutta la sua pienezza, ma comprendiamo abbastanza per credere e rendere nostro il meraviglioso dono della vita eterna, acquistato a un così duro prezzo, e offrire del continuo grazie a Dio per l'indicibile dono di suo Figlio offertoci come nostro Salvatore e Redentore.
1: Molti si professano incapaci di accettare la dottrina della nascita virginale del nostro Signore perché essa comporterebbe un miracolo biologico. Ciò presume naturalmente l'impossibilità di miracoli ed elude l'intera questione. Se sono possibili miracoli, allora la questione se la nascita di Cristo fosse un miracolo del genere o no diviene semplicemente una questione di fatto. Un fatto storico va scoperto mediante le prove e deciso solo in base ad esse. L'indagine storica sola lo dimostrerà. Per quel che riguarda ogni indagine storica, i fatti relativi alla nascita virginale del nostro Signore sono altrettanto ben definiti di quelli di qualsiasi altro avvenimento contenuto nel Nuovo Testamento. Da un punto di vista filosofico, se Dio voleva l'incarnazione del suo figliuolo, la maniera più logica per mandarla ad effetto era la nascita virginale.
2: Certo, Dio avrebbe potuto incarnare suo figlio in un fanciullo nato da genitori umani, se avesse voluto, ma allora sarebbe stato ancora più difficile credere nella divinità del nostro Signore. Inoltre, se Cristo fosse nato da genitori umani, sarebbe alquanto difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peso della condanna che incombeva sul genere umano a causa del peccato di Adamo, e in conseguenza sarebbe difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peccato vero e proprio, benché indubbiamente anche allora Dio avrebbe potuto realizzare un risultato del genere se lo avesse voluto. Perciò la nascita virginale era il mezzo logico e naturale d'unione delle due nature per portare la natura umana nella persona del Cristo preesistente, all'unione con la natura divina. Naturalmente non possiamo spiegare come un tale miracolo sia stato compiuto, più di come possiamo spiegare come avvenga qualsiasi miracolo. Ma non possiamo dubitare del fatto che esso avvenne ed accettare la veridicità del Nuovo Testamento.

0: Uno dei maggiori intoppi per gli increduli e anche per alcuni credenti è la dottrina della predestinazione. La Bibbia insegna che Dio ha non solo preconosciuto tutte le cose, ma che ha in realtà preordinato tutto ciò che accade. Ciò comprende gli avvenimenti della natura, non semplicemente il magnifico sbocciare di una rosa e il canto degli uccelli, ma le catastrofi naturali in tutto il loro terrore e orrore. Comprende anche tutte le liberazioni dell'uomo, sia buone che cattive. Comprende la predestinazione di alcuni a vita eterna e di alcuni a punizione eterna per i loro peccati.
1: Fra i problemi connessi alla predestinazione, nessuno è più difficile del rapporto fra predestinazione e libera scelta dell'uomo. Come può l'uomo essere libero di agire se allo stesso tempo Dio ha predestinato tutti i suoi atti? Come può l'uomo avere la responsabilità dei suoi atti peccaminosi se Dio predestina ogni cosa? Una cosa certa è che, possiamo spiegarlo, in maniera soddisfacente o no, la Bibbia insegna che l'uomo è libero d'agire secondo la sua natura e che Dio lo considera responsabile di tutte le sue azioni.
0: Forse una parziale soluzione a questo problema è la seguente: l'uomo è libero d'agire quando può fare quello che vuol fare. La guida di Dio e la predestinazione fanno parte delle ragioni per le quali l'uomo fa quel che vuol fare. E Dio guida le molle, i motivi dei desideri umani e le circostanze esterne, gli atomi materiali e le molecole che costituiscono il suo corpo. L'uomo, che è stato rigenerato dallo Spirito Santo, vuol naturalmente obbedire a Dio, cosicché naturalmente Dio guida la sua vita. L'uomo, spiritualmente morto nel peccato, vuol naturalmente fare solo il male, di modo che Dio limita e circoscrive tutti i suoi desideri ad attività malvagie, facendo sì che ogni cosa concorra per il piano di Dio.
1: Un altro problema difficile è quello del peccato. Come può un buon Dio predestinare le azioni cattive dell'uomo? Così facendo, Dio non sarebbe in definitiva l'autore del peccato. La Bibbia insegna che Dio non è l'autore del peccato e che l'uomo è responsabile di tutte le sue azioni peccaminose. Ciò è difficilmente comprensibile, ma la Bibbia insegna che l'atto più malvagio della storia, il tradimento e la crocifissione del nostro Signore, fu non di meno predestinato da Dio per la salvezza dei suoi. Se quel grandissimo peccato fu predestinato per un grande scopo, allora si possono far rientrare nel piano di Dio i peccati minori dell'umanità. Benché Dio abbia una ragione, abitualmente a noi sconosciuta, per permettere ogni atto peccaminoso, ciò non rende tuttavia l'atto stesso meno peccaminoso né elimina la responsabilità dell'uomo per il suo peccato.

Che possiamo comprenderlo o no, la Bibbia insegna chiaramente la predestinazione e noi faremo meglio a comprendere e accettare quel fatto e a modellare la nostra vita in conseguenza. Non di meno non potremmo accettare la dottrina se non fossimo convinti che Dio l'ha rivelata nella Bibbia e che preordina per la sua gloria qualunque cosa avvenga. Non dovremmo mai identificare questa dottrina con quella pagana del fato. Per il fato l'uomo è nell'ingranaggio di un destino implacabile e cieco, mentre secondo la predestinazione l'uomo è nelle mani di un caldo celeste padre amorevole, il quale ci ha tanto amati da dare il suo figliuolo unigenito a morire sulla croce per redimerci dalla dannazione eterna.

0: Probabilmente nessun'altra dottrina della Bibbia è così poco compresa e grossolanamente fraintesa come la dottrina dell'ispirazione della Bibbia. Questa dottrina non insegna che Dio ha dettato le scritture come un uomo d'affari potrebbe dettare la sua corrispondenza ad una stenografa, né insegna che tutte le parti della Bibbia hanno ugual valore nella rivelazione della verità religiosa. Essa insegna che lo Spirito Santo ha guidato e diretto gli uomini che hanno scritto l'Antico e il Nuovo Testamento nelle lingue originali, che quel che scrivevano era vero ed era la verità che Dio voleva far pervenire ai suoi. Lo Spirito Santo ha diretto gli uomini che la scrivevano, mentre la scrivevano, in una maniera tale che pur essendo lasciati nel pieno possesso delle loro facoltà e potendo scegliere le fonti, lo stile e il vocabolario, fu loro impedito non di meno di scrivere quel che non era vero e guidati a scegliere solo i fatti che Dio voleva far conoscere ai suoi.
1: Ciò rendeva ogni libro della Bibbia completamente umano, ma allo stesso tempo completamente parola di Dio. A volte lo Spirito di Dio dava loro rivelazioni dirette, cosicché esse scrivevano esattamente quel che Dio diceva loro di scrivere. Ma di solito lo Spirito li guidava a studiare fonti storiche, richiamare le parole di Cristo nei Vangeli e comprendere profonde dottrine teologiche. Ma in qualunque forma scrivessero, che si trattasse di poesia come nei Salmi, o di detti sapienti come nei Proverbi, o di sermoni come li troviamo negli scritti dei profeti, lo Spirito li tratteneva sempre da ogni errore, che si trattasse di fatto storico, di dichiarazione scientifica, di simboli, di profezia o delle parole che venivano pronunziate. Il risultato netto nella lingua originale era che essa era non solo vera, ma la verità che Dio voleva far conoscere al suo popolo.
0: Alcune parti della Bibbia sembrano di poca importanza religiosa a paragone di altre parti che sono incomparabili per l'insegnamento della verità dottrinale, ma l'intera Bibbia è vera e verità scritta per nostro ammaestramento e guida.

0: questo è l'insegnamento della dottrina dell'ispirazione. E questo ciò che insegna la Bibbia. È una dottrina particolarmente aperta alle prove. Se la Bibbia non fosse vera, i suoi nemici potrebbero rovesciare la dottrina, ma se essa è vera, come lo è, allora anche tutte le altre dottrine della Bibbia sono vere. Abbiamo mostrato in precedenza che non v'è nessuna buona ragione per dubitare della verità delle scritture, e se tale è il caso, e i documenti della Bibbia sono storicamente attendibili, allora la dottrina dell'ispirazione viene in tal modo dimostrata vera.
1: Non è necessario esaminare particolareggiatamente le altre dottrine della Bibbia. Come già è stato detto, esse poggiano sulla questione precedente riguardante la veridicità della Bibbia e la sua natura di parola di Dio. Se la Bibbia è la parola di Dio, è dovere dei cristiani accettarne gli insegnamenti e le dottrine, per quanto sgradevoli possano essere per il cuore peccatore. Se le ha rivelate Dio, esse sono razionali, malgrado quel che possiamo pensarne o l'apparente impossibilità di provarne la verità o di conciliarle con il lato razionale della natura umana. Su quel punto il cristiano si poggia sulla fede in un Dio razionale che può risolvere e risolve i misteri apparentemente irrazionali nella sua infinita conoscenza e potenza in cielo. Ora vediamo come in uno specchio, ma un giorno vedremo faccia a faccia.

0: Oggetto principale delle conversazioni precedenti è stato quello di confutare le obiezioni sollevate all'asserzione che la Bibbia è la parola di Dio e che il cristianesimo è la sola vera religione. In essa abbiamo mostrato che i documenti dell'Antico e del Nuovo Testamento sono con tutta probabilità copie quasi esatte dei manoscritti originali e che gli insignificanti errori di trasmissione non influiscono in alcun modo sulla credibilità dei documenti. Abbiamo dimostrato che gli autori erano con tutta probabilità gli uomini cui veniva attribuita la paternità dei differenti libri, che erano profeti, apostoli e altre persone che scrivevano sotto la direzione degli apostoli, così che la loro affermazione di aver scritto sotto la guida e il controllo dello Spirito Santo, in modo che i loro scritti fossero esenti da errore, appare ragionevole e probabilmente vera. Abbiamo mostrato che le pretese contraddizioni della Bibbia scompaiono a un attento e adatto esame del testo stesso, e abbiamo infine mostrato che le dottrine sono quelle che ci si aspetterebbe di trovare insegnate in un libro che sosteneva di contenere una divina rivelazione.
1: Tutto ciò rende probabile la veridicità e fondatezza dell'affermazione che la Bibbia sia veramente la parola di Dio e che perciò il cristianesimo sia la sola vera religione, mostrando l'infondatezza e la falsità delle obiezioni sollevate a questa asserzione. Abbiamo riservato come ultime le due prove più valevoli in favore della veridicità della Bibbia come parola di Dio e del cristianesimo. Noi crediamo avere nell'adempimento delle profezie e nella risurrezione di Gesù Cristo una prova sicura che le nostre affermazioni sono vere. Crediamo di poter convincere chiunque abbia una mente aperta alle prove che le si presentino, di possedere sufficienti prove e di natura tale che la Bibbia e il suo contenuto sono vere e in verità la parola di Dio, come quelle che abbiamo al riguardo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, documento genuino stilato nel 1776 a Filadelfia dai rappresentanti delle 13 colonie.
0: Lo stesso tipo di prova è esattamente disponibile per l'uno come per l'altra. Oggi nessuno di quelli del tempo in cui fu firmata la dichiarazione di indipendenza è ancora in vita, così che se in un caso dobbiamo affidarci all'evidenza documentaria, dobbiamo farlo anche nell'altro. Solo per un particolare due casi si distinguono. Della dichiarazione di indipendenza abbiamo il manoscritto autografo e della Bibbia non abbiamo i manoscritti autografi. Ma nel caso della Bibbia abbiamo un'istituzione, la Chiesa cristiana, che fu fondata sui fatti del Nuovo Testamento e che si può far risalire ad essi. E questo insieme di prove è convincente come lo sarebbero gli autografi.
1: Parliamo ora della risurrezione di Cristo, diversa dagli altri miracoli. La risurrezione di Cristo era diversa da tutti gli altri miracoli in quanto costituiva l'avvenimento fondamentale sul quale era fondata la Chiesa cristiana. Per la Chiesa cristiana non vi sarebbe stata grande differenza se Cristo avesse compiuto gli altri miracoli o no, benché il fatto che li abbia compiuti ci permette una più profonda comprensione della natura di Cristo.
0: È certo che gli altri miracoli aiutarono i discepoli a credere a Gesù e probabilmente in una certa misura prepararono la loro mente ad accettare il più grande di tutti i miracoli, la sua risurrezione. Ma dopo tutto la Chiesa avrebbe potuto vivere senza di essi nel caso che nessuno di essi fosse avvenuto. Ma nel miracolo della risurrezione di Cristo il caso è completamente diverso. Se non vi fosse stata risurrezione, non vi sarebbe stata Chiesa cristiana.

0: La Chiesa cristiana, come noi la conosciamo, fu fondata sulla risurrezione di Cristo e su tutto ciò che questa comportava. Sarebbe naturalmente condurre un ragionamento precario voler discutere su ciò che sarebbe seguito se non fosse avvenuto un fatto che invece è avvenuto. Ed è naturalmente possibile che Dio avrebbe trovato un altro modo per fondare la Chiesa se Cristo non fosse risorto dai morti come lo fu invece. Naturalmente, la sola Chiesa di cui sappiamo qualcosa è la Chiesa che fu fondata dopo la risurrezione di Cristo. E quella Chiesa, con le idee che si aveva, non sarebbe mai stata fondata e non avrebbe mai potuto esistere in quella forma per un solo momento senza la risurrezione di Cristo.
1: La risurrezione di Cristo fu il fatto che diede ai discepoli la prova convincente, di cui abbisognavano, che egli era il Figlio di Dio e che tutte le sue altre affermazioni erano vere. Essa costituiva il suggello imperiale del Signore Dio Onnipotente sulla vita, sull'opera e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. Ma soprattutto la risurrezione di Cristo provava che la redenzione che egli ci aveva acquistata al Calvario era di valore ed efficacia reali per tutti quelli che confidavano nel nome del Salvatore, ossia, in altre parole, che la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo salvava realmente. L'opera dello Spirito Santo nelle sue manifestazioni ordinarie e salvifiche dipendeva dall'apprendere scientemente quel fatto redentivo e dalla fiducia nel Redentore. Ma senza la risurrezione tale fiducia sarebbe stata inconcepibile.
0: Era possibile avere fiducia in un Cristo vivente che aveva vinto i legami della morte, ed era possibile credere che mediante la fede in Lui il credente poteva ottenere il perdono e la salvezza. Ma per quanto avessero potuto amare un Cristo morto prima della sua morte e per quanto avessero potuto rispettare la sua memoria, il loro atteggiamento non avrebbe potuto essere quello dei discepoli sulla via di Emmaus, allorché dissero: «Or noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele», lasciando intendere con quelle parole che il loro pensiero era ed invece è morto.
2: Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là, questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure con troppa superficialità si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'Apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nella mia vita.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

nostra solita visita e raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Questa volta è molto personale. A volte mi trovo a decidere quello che gli altri dovrebbero fare e a fare dei buoni proponimenti per loro. Esempi: se fossi quella tale ragazza, lascerei subito quel buon a niente che le sta dietro. Oppure, se fossi quel tale padre, invece di andare tanto in giro a visitare malati e gente bisognosa, mi occuperei un po' di più dei miei figli. Se fossi quella tale amica, andrei subito dal dottore a farmi curare quella tosse che non passa mai. Se fossi quel tale ragazzo, deciderei di essere un po' più rispettoso con i miei genitori e se fossi i suoi genitori, gli darei un bel manrovescio ogni volta che sbuffa. La lista potrebbe continuare ad infinitum, ma mi pare che il concetto sia chiaro. Siamo tutti bravi a decidere quello che gli altri dovrebbero fare e non solo lo pensiamo, spesso lo diciamo, magari come faceva mia mamma, che quando pronunciava la frase «se fossi in te» mi faceva immediatamente venire voglia di non ascoltarla, anche se molte volte aveva veramente ragione. Farsi i fatti degli altri è un passatempo molto interessante che a volte diventa spiritualmente abbastanza pericoloso. Infatti, porta a criticare e a giudicare. Non vi siete mai trovati a pensare, quando ascoltate un sermone in chiesa, questa predica andrebbe perfettamente per il tale o la tal'altra. Peccato che non ci sia ad ascoltarla. Già, non viene mai. Oppure, il predicatore ha proprio parlato per quella famiglia. Speriamo che ne facciano tesoro. La cosa interessante è che la Bibbia gli ordini li rivolge piuttosto a me e parla al singolare. Per esempio, dice «provi l'uomo se stesso». Oppure «chi sei tu che giudichi il servo degli altri?». Oppure ancora «ognuno risponderà di se stesso a Dio». Perciò ogni volta che leggo un passo della Bibbia o sento venire dal pulpito un'esortazione, devo cercare di applicarla personalmente. Infatti, il migliore proponimento che posso fare è: leggerò la Bibbia soprattutto per me, cercherò di migliorare la mia vita, esaminerò la mia vita prima di criticare e di puntare il dito contro qualcuno. La mia preghiera sarà: Signore, insegnami la tua via. Io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Quest'ultimo versetto si trova nel Salmo 86 e se volete leggerlo tutto, mi pare che sarebbe una buona idea.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Atti capitolo 26 versetto 8. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Prima lettera ai Corinzi capitolo 15 versetti 35 e 36. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Il titolo del messaggio di oggi è Risurrezione dei morti. Si resta stupiti dall'immaginazione e dai sotterfugi usati dall'uomo per rifiutare di ascoltare la voce di Dio. Alcuni non credono alla risurrezione del corpo, per loro tutto termina nel buio di una tomba. Altri temono la risurrezione e per sfuggirvi si fanno cremare. Essi non sanno che dalle loro ceneri, così come dalla polvere e perfino dal fondo del mare, Dio riformerà il loro corpo. Altri si cautelano per far fronte ad una eventuale risurrezione, come fece quel ricco commerciante bulgaro che ordinò ai suoi eredi di mettergli nella bara dei viveri, di prevedere una canalizzazione per l'aria e di predisporre un telefono in caso fosse risuscitato. Ma coloro che si sono affidati a Dio e credono alla sua parola sanno che il loro corpo privo di vita è come un seme che sarà vivificato un giorno in risurrezione. Quando il Signore verrà, alla sua voce potente i morti in Cristo, cioè i credenti deceduti, risusciteranno e in un istante saranno elevati in cielo insieme a tutti i credenti ancora in vita in quel momento. E così, come troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17, saranno sempre con il Signore. Più tardi anche gli increduli risusciteranno, ma per essere giudicati e condannati ai tormenti eterni. Concludiamo con un versetto che si trova in Apocalisse capitolo 20 ed è il versetto 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo quindicesimo. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sull'immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piè sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giusti e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati». E dopo queste cose vidi il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo, e i sette angeli che recavano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli, e il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta, ad Ha letto il libro più letto? Ha letto, hai letto? Hai letto. Ecco, cominciamo bene, perché sennò Sennò che mi fai? Niente, stiamo insieme per altri 30 minuti. Un'altra mezz'oretta, abbassiamo questa musica, grazie. Un'altra mezz'ora in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, in compagnia del confusionario Maurizio, che ancora una volta le papere se le mangia, se le cucina, se le fa a pranzo, cena e colazione. Ma come dico sempre, è l'emozione di essere insieme, eh? La famiglia sta crescendo, devo dire, eh? Eh sì. A giudicare dalla corrispondenza, sempre in ascesa, il che chiaramente ci fa molto molto piacere. Quindi procediamo impavidi, sempre più numerosi, alla scoperta del libro dell'Esodo. Infatti, sono già diverse trasmissioni che stiamo alle prese con questo importante, interessante libro. Siamo anche arrivati alla fine, alla conclusione di quella che era una miniserie. Ho sempre detto che erano 5 capitoli, invece poi abbiamo scoperto che erano 6. Dal 25esimo al 31esimo capitolo del libro dell'Esodo abbiamo visto, stiamo tuttora vedendo, delle regole, delle direttive che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè. Siamo arrivati quindi all'ultima parte di questa miniserie e potremo poi riprendere il normale corso degli eventi con il capitolo 32.

capitolo 31 è abbastanza cortino, quindi vorrei leggertelo perché è interessante, chiaramente come tutti gli altri, e ci sono anche qui importanti lezioni e principi dei quali possiamo far tesoro. È da un po' di tempo che non sentiamo più la sigla della lettura, quindi perché non invitarla a tenerci compagnia? Eccola qua.

Ti ricordo che stiamo assistendo ad un dialogo, una conversazione. Siamo i testimoni silenziosi di un incontro fra Dio e Mosè sul monte Sinai. Il Signore disse ancora a Mosè: ho scelto Bezalel, l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Egli sa fare progetti ed eseguirli in oro, argento e rame. Egli sa intagliare le pietre da incastonare, sa scolpire il legno, sa realizzare ogni genere di lavoro. Come compagno gli ho assegnato Oliab. Inoltre ho reso capaci tutti gli artigiani

possano eseguire quanto ti ho comandato di fare. La tenda dell'incontro, l'arca con le tavole dei miei insegnamenti, il coperchio per l'arca e tutti gli accessori della tenda, la tavola dei pani con i suoi accessori, il candelabro d'oro puro con i suoi accessori, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici con tutti i suoi accessori, la vasca e il suo piedestallo, gli abiti liturgici, gli abiti sacri che Aaron e i suoi figli indosseranno per esercitare il loro sacerdozio, l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato per il luogo santo. Essi eseguiranno ogni cosa secondo le istruzioni che ti ho dato. Poi, continuando, Dio dice a Mosè: rivolgiti agli israeliti e di loro: dovrete rispettare il sabato. È un segno del legame che c'è tra me e voi per tutte le generazioni. Così riconoscerete che sono stato io a scegliervi. Rispettate dunque il sabato, perché per voi è un giorno sacro. Chi non lo rispetterà e lavora in giorno di sabato sarà escluso dalla comunità e messo a morte. Per 6 giorni si può lavorare, ma il 7° giorno è sabato, giorno di riposo consacrato a me. Chi lavora in giorno di sabato sarà messo a morte. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni. Per sempre questo giorno sarà un segno del legame che c'è tra me e gli israeliti. Io ho fatto il cielo e la terra in 6 giorni, ma nel 7° ho smesso il lavoro e mi sono riposato. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole dei suoi insegnamenti. Erano 2 tavole di pietra, scritte da Dio stesso.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, grazie per averci scelti.

All'apparenza potrebbe sembrare che questo capitolo 31 non ha nulla a che vedere con quanto l'ha preceduto, cioè tutte le questioni riguardanti il tabernacolo, ma non è così. In realtà abbiamo ora solo un intervallo fra le istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo, quella famosa tenda di cui abbiamo tanto parlato negli incontri precedenti, e la promulgazione della legge. Tieni presente che Mosè passò molto tempo sul monte Sinai per ricevere tutte queste istruzioni. Nel frattempo gli israeliti, come vedremo, cominciarono ben presto ad essere impazienti. Aspettavano Mosè che non arrivava mai. Si sarà perso? Ha deciso forse di fare l'eremita per il resto della sua vita? Non verrà più da noi? Chissà. Rimanendo comunque con il capitolo 31, vediamo che esso ci parla in particolare di artigiani, di operai che realizzarono in pratica il tabernacolo. In modo particolare si parla, viene menzionato perlomeno un uomo, una persona dotata da Dio di fare oggetti vari, in modo particolare quegli oggetti più preziosi, più complicati. Come abbiamo letto, questa persona scelta da Dio probabilmente era già una persona abbastanza capace, ma sotto l'impulso dello Spirito di Dio, ripieno dello Spirito di Dio, come dice il testo, questo artigiano già bravo, già creativo, divenne un artista per eccellenza, un genio. E non solo poteva lavorare per conto proprio, ma sembra che fosse anche un po' un caposquadra, perché non era solo lui a lavorare, c'erano naturalmente altre persone, era un po' troppo lavoro per una persona sola. Sta di fatto che comunque questo Bezalel, figlio di un certo Uri e nipote di un certo Cur della tribù di Giuda, sapeva fare tantissime cose. Sapeva eseguire progetti in oro, in argento, in rame, sapeva intagliare pietre preziose, sapeva scolpire il legno, sapeva realizzare ogni genere di lavoro. Inoltre sapeva anche come confezionare la tenda dell'incontro, era fatta di lino e tutte le altre cose che abbiamo visto negli incontri precedenti. Il candelabro d'oro, quel bellissimo, deve essere stato un qualcosa di stupendo, un pezzo di 35 kg d'oro, oro massiccio, immagina sette braccia, sette rami di mandorlo con fiori e bulbi e petali eccetera eccetera, deve essere veramente stato qualcosa di stupendo. E poi c'erano i vari altari, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici e tutti i vari accessori e suppellettili. Tutte queste cose questo Bezalel avrebbe dovuto fare, costruire, intagliare, fondere e così via. Qui vediamo un principio molto importante, molto interessante. Come vedi, anche qui c'è un tesoro da scoprire. Dio dice: l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Nel Nuovo Testamento si parla dello stesso principio, della pienezza dello Spirito Santo. Ora, senza scendere troppo nei particolari, perché è un argomento abbastanza complesso e potrebbe prendere non solo un programma, ma una decina di programmi. In estrema sintesi, la pienezza dello Spirito significa che Dio, Spirito Santo, Dio nella persona dello Spirito Santo, abita, dimora nella vita di una persona, di un cristiano, di una persona che ha riposto la propria vita, la propria fiducia in Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, e Dio in un certo senso prende residenza nella vita di quella persona.
non diventa padrone, un padrone ossessivo, despota, nella maniera più assoluta. In un modo molto profondo diventa invece un papà. E attraverso lo Spirito Santo, attraverso la persona dello Spirito Santo, attraverso la sua dolcezza, attraverso la sua guida, il cristiano viene reso capace di fare cose che normalmente non sarebbe capace di fare. Queste attività che vanno al di là dei suoi talenti normali, naturali, si chiamano doni. Nel caso di Bezalel, lo Spirito di Dio rende quest'uomo capace di fare cose che vanno al di là delle sue capacità naturali. Ripeto, molto probabilmente questo Bezalel deve essere stato un artigiano di prima categoria. Ma pur essendo stato così bravo, probabilmente non avrebbe potuto assolvere a tutti i compiti che Dio invece adesso gli affidava. Ecco perché aveva bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Lo stesso principio è valido per ogni cristiano, oggi. Per esempio, quello che io sto facendo in questo momento, spiegare la Bibbia, cercare di interpretare, di spiegare a te, prima devo naturalmente capirla io, devo leggerla io, devo studiarla io per conto mio, altrimenti come potrai mai condividere con qualcuno quello che ho scoperto, quello che ho studiato, quello che ho visto? Normalmente io non sono un insegnante, non ho mai fatto lezioni di pedagogia, non sono mai andato a scuola per imparare come essere un insegnante. Ho fatto studi di teologia, senz'altro. Ma arriva il momento in cui Dio, Spirito Santo, mi rende capace, al di là delle mie doti normali, naturali, di fare qualcosa che normalmente, ripeto, non potrei fare. La differenza fra il talento naturale e il dono spirituale, il dono dello Spirito Santo, sta nel fatto che il dono dello Spirito sopravviene in un secondo momento nella vita di una persona, quando lui o lei ha abbandonato la propria vita a Gesù Cristo, al Figlio di Dio. Inoltre, il dono spirituale non viene esercitato per proprio profitto, con un senso di egoismo, per accrescere la propria credibilità o chissà cosa, ma il dono spirituale va esercitato per il beneficio altrui e per onorare il nome di colui che ha dato questo dono, cioè Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo. Spero di non averti complicato troppo le cose. Ho cercato di essere breve e succinto e il più chiaro possibile. Spero di esserci riuscito. Concediamoci un'altra pausa musicale, diamoci tempo di assimilare tutto questo.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. La seconda ed ultima parte del 31° capitolo ha a che vedere con il giorno del riposo, il giorno del sabato. Ora molti dicono, ma a noi questo non ci interessa un granché, in fondo noi non osserviamo il sabato, tutto al più osserviamo la domenica. E poi, insomma, ormai con la vita moderna così com'è, cosa vuoi riposarti? Delle volte il lunedì mattina vado al lavoro, sono più stanco del sabato, del venerdì precedente, quindi figurati. Vorrei dire un paio di cosine, molto brevemente, perché il tempo scorre in modo troppo veloce. Io sono profondamente convinto che il cristiano dei nostri tempi non sia assolutamente dovuto ad osservare il sabato. Dici, ma come? Eh no, perché se leggi bene questo brano e tutti gli altri brani che hanno a che fare con il sabato, credo si possa capire, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che la disposizione che Dio dà, il comandamento che Dio dà dell'osservazione del sabato, si riferisce al popolo di Israele. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni, dice Dio. Gli israeliti. Dice, ma quando è avvenuto il cambiamento? Non è avvenuto nessun cambiamento. I cristiani hanno cominciato ad osservare la domenica come giorno di riposo perché quello è stato il giorno della resurrezione, un nuovo inizio, una nuova vita. Quindi, in un certo senso possiamo dire che Israele ha tenuto ad osservare il sabato. Il giudeo, l'ebreo che non crede nel Messia, deve, è tenuto, se ci tiene alla propria ebraicità, scusami se mi invento la parola, deve continuare ad osservare il sabato. Il cristiano è tenuto ad osservare la domenica come giorno di riposo, il che non significa starsene a letto tutto il giorno, ma significa ricordarsi dell'Iddio, creatore dei cieli e della terra, di colui che ha reso possibile la nostra stessa esistenza.

Ebbene sì, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, è scivolato via. Come sempre, con tutta sincerità, ti lascio con un forte abbraccio e un appuntamento alla prossima passeggiata. A risentirci presto. Ciao e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Qualcuno ci scrive in sostanza queste parole: mi sento inferiore agli altri e sono un cristiano. Dovrei sentirmi così? Ho forse un complesso di inferiorità? Ebbene, potete sentirvi male a volte, i vostri sentimenti possono essere spiacevoli, ma lasciate che vi dica che non occorre che vi sentite inferiori e non esiste il complesso di inferiorità. Pensiamo semplicemente e chiaramente cosa vi sta veramente accadendo se, come dite, vi sentite inferiore. L'inferiorità non è un'emozione. Le emozioni sono come la paura, la stanchezza, l'ansietà, la felicità, eccetera, ma l'inferiorità non è un sentimento. Che cos'è l'inferiorità, chiederete? È un giudizio che avete fatto su voi stessi. Vi siete detti: io sono inferiore. Vi siete giudicato di essere in un modo o nell'altro inferiore agli altri. Sarebbe a dire, sia in basi giuste o sbagliate, per una ragione o l'altra, avete dato un giudizio sulla vostra vita e quel giudizio è: io sono inferiore. Ora vedete, siccome è un giudizio e non un sentimento, e siccome è un'opinione che avete di voi stessi, può essere rimediato. Non potete far niente per sentirvi inferiori, non c'è modo diretto di cambiare i sentimenti, e questo è naturalmente agli errori di molti consulenti d'oggi. Cercano di trattare direttamente con i sentimenti. Per esempio, io vi potrei ora dire: odiate. Uno, due o tre, odiate. Non potete voi improvvisare un sentimento di odio. Non si può improvvisarlo in quel modo. Non potete cambiare le vostre emozioni automaticamente, vedete? Perciò quello che abbiamo qui non è un'emozione, ma è un giudizio sulla vostra vita. Vi siete giudicati inferiori agli altri in uno o più modi, e quel giudizio vi ha portato a sentimenti spiacevoli perché avete pensato: insomma, dovrei essere pari agli altri o dovrei essere superiore agli altri in questo campo e non lo sono. E quindi avete incominciato a sentirvi inquieto su di ciò. Così, vedete, il giudizio vi ha portato alle emozioni, e quando vi rendete conto che è questione di un giudizio, allora potete esaminare quel giudizio, e questa è la prima cosa da fare. Dovete chiedervi molto semplicemente e molto chiaramente: è questo giudizio che mi sono fatto di me stesso un giudizio accurato e veritiero? Come detto nell'Epistola di Paolo ai Romani 12:3, per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E lo facciamo continuamente. Coscientemente o incoscientemente ci valutiamo da noi stessi, e questa è la coscienza. La Bibbia parla frequentemente della coscienza. La coscienza è quell'abilità, quella capacità che Dio ha messo nell'uomo, che lo rende unico e che gli dà modo di giudicare le sue attitudini, le sue azioni, valori, convinzioni, eccetera. E giudicando quei valori, la coscienza lo dichiara colpevole o innocente di aver fatto delle ingiustizie verso Dio e gli altri. E quando lo dichiara colpevole, la coscienza lo sentenzia a soffrire e fa nascere in lui sentimenti di sofferenza. Così la coscienza dell'uomo è come un accusatore, è come il giudice e la giuria, ed è come il giudizio che il giudice dichiara e pronuncia su di lui. Voi avete una coscienza che dice: la vostra vita non raggiunge lo standard che vi siete imposto. Ora vedete, dovete farvi questa domanda: ma mi sono giudicato bene? Il giudizio può essere sbagliato. E mentre incominciate a valutare il giudizio, potreste dire: insomma, penso che non sono realmente inferiore dopo tutto. Allora i vostri sentimenti cambiano perché il vostro giudizio è cambiato. Ma diciamo che valutate il vostro giudizio e che capite che è un giudizio buono e un giudizio serio. Avete fatto questo giudizio in base a dei fatti. Siete veramente inferiori agli altri in un modo o nell'altro. Ora è la questione: è bene o è male? Dopotutto, dire che io sono inferiore nella box
a Muhammad Ali non è una cosa che mi faccia soffrire. A me non mi importa neppure di essere un boxer professionista, perciò che importa che io non sia uno uguale nella box? Ma se non sono uguale nella parola di Dio come dovrei essere in altri campi, allora dovrei sentirmi inquieto. Se non raggiungo le mie capacità, allora dovrei sentirmi male. Perciò la seconda cosa è questa una valutazione negativa? E se questo è un giudizio negativo sulle mie capacità, questo mi dice semplicemente che cerco di essere qualcuno che non sarò mai, che non ho da Dio le doti, l'abilità o la capacità di divenire. E allora anche questo dovrebbe cambiare le mie emozioni al proposito. Ma terzo, diciamo che vi siete giudicati inferiormente in certi campi in cui dovreste eccellere, in cui Dio vi ha dato l'opportunità ed in cui Lui vi ha dato le doti di farlo. Allora, se questa vostra valutazione è giusta, voi potete fare qualcosa in riguardo a questa inferiorità. Non è un complesso di inferiorità, non è un sentirsi inferiore, ma un attuale stato di inferiorità. Potete confessare a Dio che avete fallito nell'usare le vostre abilità come avreste dovuto. Allora potete incominciare ad imparare a come usarle, potete incominciare a risolvere i problemi del caso, potete decidere cosa fare e farlo. Invero potete divenire uguali o superiori agli altri che fanno quello che fate voi, ed è in questo modo che dovete dirigere la vostra vita. Come detto nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, non dobbiamo avere un concetto di noi stessi superiore a quello che dovremmo avere, ed è pur vero che non dobbiamo pensare meno di noi stessi in riguardo alle doti e alle abilità che Dio ci ha dato, ma dobbiamo fare un giudizio concreto di noi stessi, e molte persone hanno fatto giudizi sbagliati sulle loro vite e le loro abilità. Perché oggi non vi raccogliete a valutare la vostra vita seriamente e fermamente secondo i principi che troviamo in quel 12° capitolo dell'Epistola ai Romani, che parla delle varie doti che Dio ci ha dato, alcune delle quali ci sono date in una certa misura? Ma qualsiasi cosa sia, dovete usare ciò che Dio vi ha dato al massimo, svilupparlo al massimo, impiegarlo al massimo, usarlo al massimo per la sua gloria e per il suo onore. Se fate questo, non vi sentirete a disagio, perché vi sentirete trasformare nella persona che Dio vuole che siate. Questo è l'unico modo di trattare il così erroneamente detto complesso di inferiorità. Non è un'emozione, non è un complesso di cose che vi opprimono, ma è semplicemente questo: il fatto che vi siete fatti un giudizio, vero o falso, buono o cattivo, sulla vostra abilità ed il modo in cui ne fate uso. Che Dio possa concedervi questa abilità, che voi possiate veramente giudicarvi come dovreste. Così preghiamo nel suo nome. Amen. Qui Eros Bacoccina che implora la pace e la benedizione di Dio su voi e sulla vostra famiglia. Ciao!

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 1, dal verso 10. Figliol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta. Se dicono vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella fossa, noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, empiremo le nostre case di bottino, tu trarrai a sorte la tua parte con noi, non ci sarà fra noi tutti che una borsa sola. Figliuol mio, non ti incamminare con essi, trattieni il tuo piè lungi dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male ed essi s'affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete dinanzi ad ogni sorta d'uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno, esso toglie la vita a chi lo possiede. Sono versi di un'attualità sconcertante che riguardano la nostra vita sociale di oggi più che d'ogni altro tempo. Questa contaminazione, questa seduzione verso i giovani puri e sinceri che sono trascinati verso il male da gente malvagia ed infingarda. Qui Salomone dà un'altra regola generale. Dopo aver detto che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, ora dà delle istruzioni per poter continuare a vivere sulla via della sapienza. È importante come la parola di Dio si rivolga ai giovani, ma alle persone d'ogni età. È Dio stesso che parla: ascolta, figliuol mio. Qui manifesta Dio tutto il suo amore verso noi e ci parla del pericolo della seduzione. Quanto sono seducenti i malvagi, trovano il modo di poter tentare per far cadere, se fosse possibile, anche gli eletti. Essi non vengono a noi cercando di opporsi alle nostre opinioni, ma piuttosto vengono con l'adulazione, mostrandoci la possibilità del grande successo del male.

la parola di Dio dice a noi: non dare loro retta, non ascoltarli, non tendere l'orecchio alle loro insidie e alla loro seduzione, alla loro adulazione. Il modo di ragionare dei malvagi è un modo di ragionare veramente seducente. Qui c'è l'idea di ottenere beni preziosi, di avere una gran parte, di fare un'unica borsa, e tutto questo per attrarre i desideri dei semplici, di quanti probabilmente sono poveri e credono in questa maniera molto facile e spicciativa di poter ottenere la ricchezza. Oh, quanto è importante che questi beni preziosi, che con tanta facilità sono desiderati dai malvagi, siano valutati per quello che sono. Ma tu, figliuol mio, non camminare con loro, non ti associare con loro, allontanati da loro, perché i loro piedi corrono al male e c'è solo violenza e spargimento di sangue in tutti i loro disegni e i loro programmi. Ma quanto saranno terribili le conseguenze che essi incontreranno. Essi troveranno la loro propria fine, la loro propria distruzione, come quando si tende la rete dinanzi a ogni sorta d'uccelli. Gesù diceva che noi valiamo più di molti passeri. È importante vedere come queste persone pongono agguati agli altri, ma in realtà non fanno altro che tendere la rete alla loro propria vita. Spargono il sangue degli altri, ma pongono agguati al loro proprio sangue, anche se sembra che le loro imprese abbiano un grande successo. Inevitabilmente, presto o tardi, essi porteranno le conseguenze dei loro atti malvagi. Tale è la sorte di chi è avido di guadagno. Esso toglie la vita a chi lo possiede. La sorte di questa tremenda avidità di guadagno, la sorte di queste persone che fanno questi progetti di agguato e di insidia e di violenza, è certamente una sorte terribile, perché la sorte di costoro è una sola: toglie la vita a quelli che lo posseggono. Queste persone pensano di poter essere signori e padroni della propria volontà e dei propri interessi, e invece non sanno che sono schiavi dello stesso male che compiono, e presto o tardi la loro vita terminerà in una tragedia. Evita di incamminare perfino con essi, non ascoltare la loro voce, figliuol mio, dice il Signore. Dio ci aiuti ad essere tanto saggi da riconoscere le parole di seduzione e di adulazione che vengono da coloro che cercano di tendere insidie agli altri, ma in primo luogo insidiano la pace del tuo cuore, la serenità dell'anima tua. L'ingiustizia riceverà per premio sempre e soltanto dolore e sofferenza. Dio ci aiuti di continuare ad ascoltare la sua voce e di allontanarci da ogni forma di seduzione
Il Signore ci benedica.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, per chi non avesse mai sentito queste puntate o non avesse mai ascoltato il libro più letto, si tratta della Bibbia, ma spiegato in una maniera particolare, bella, semplice, per chi non avesse mai compreso e volesse comprendere, stia con noi. Ed ecco che Giuseppe mette alla prova i suoi fratelli. Lo spiegherà Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, voglio ringraziarvi anche oggi per averci aspettato fino a quest'ora. Bene, oggi andremo a studiare insieme, a vedere insieme il capitolo 44 del libro della Genesi. Ancora una volta abbiamo davanti a noi un capitolo toccante ed allo stesso tempo meraviglioso. Giuseppe, il protagonista di questi studi, aveva qualcos'altro in mente quando mandò via i suoi fratelli con il grano. Egli voleva metterli alla prova riguardo alla loro relazione e al loro affetto verso Beniamino e il loro padre. Non dimentichiamo che i suoi fratelli lo avevano venduto come schiavo. Erano cambiati durante tutto quel tempo? Avrebbero lasciato Beniamino come schiavo per salvare se stessi? Giuseppe voleva chiarire tutti questi dubbi prima di farsi riconoscere da loro. La prova che egli userà in questo capitolo gli darà l'assoluta certezza che i suoi fratelli non avrebbero ripetuto l'episodio che aveva sperimentato a sue spese. Giuda fa da portavoce al gruppo e ci viene data una meravigliosa immagine che lo riguarda. Egli, infatti, vuole prendere il posto di Beniamino e la sua eloquente difesa di Beniamino è uno dei capitoli più toccanti della Bibbia. Leggiamo quindi i primi 5 versetti del capitolo. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, appena fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo». Giuseppe li lasciò partire e i fratelli cominciavano a pensare che ogni cosa stava andando per il meglio. Non sapevano affatto della coppa nel sacco di Beniamino, ma il servo della casa di Giuseppe, opportunamente istruito, li raggiunse e i fratelli vennero accusati di aver preso la coppa che apparteneva a Giuseppe. Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: «Perché il mio signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile». Abbiamo letto i versetti 6 e 7. Da notare che il servo dice che Giuseppe usava questa coppa per divinare. Non dimentichiamo che Giuseppe era un profeta ed era in grado di prevedere il futuro. Sappiamo che era così perché aveva interpretato i sogni del panettiere, del coppiere e anche del faraone. Egli poteva aver usato questa coppa o forse faceva parte dello stratagemma che aveva escogitato, ma dobbiamo comprendere che il suo dono di profezia era un dono che Dio gli aveva dato e questo avveniva prima ancora di qualunque rivelazione scritta. Non si trattava di una tazza con le foglie del tè, né si trattava di oroscopo o cose del genere. Queste cose rivelano la tristezza spirituale della gente che ancora oggi si rivolge a questo genere di cose. Giuseppe invece aveva un dono. Questo non era certo merito della coppa, il suo dono proveniva da Dio.

I fratelli di Giuseppe dicono: «Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo signore? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà la coppa, sia messo a morte, e noi pure saremo schiavi del tuo signore». I fratelli erano assolutamente sicuri che nessuno di loro poteva aver preso la coppa. E Giuseppe disse: «Ebbene, sia fatto come dite, colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Così ci riportano i versetti dal 10 al 12. Naturalmente, Giuseppe aveva dato precise istruzioni al servo di mettere la coppa nel sacco di Beniamino. Immaginatevi la disperazione dei fratelli di Giuseppe. Ancora una volta rischiavano di perdere un fratello, e questa volta niente meno che Beniamino, il preferito di Giacobbe. Nel versetto 13 vediamo che quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare?» Giuda rispose: «Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa». Ma Giuseppe disse: «Dio mi guardi dal fare questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre».

Essi si stracciarono le vesti come gesto di estrema angoscia, quindi tornarono tutti indietro. Non sarebbero certo tornati a casa senza Beniamino. Si inginocchiano di nuovo davanti a Giuseppe e questa volta però costernati ed estremamente addolorati. Giuda si fa avanti e in questa azione si vede tutta la sua nobiltà. Quest'uomo fa uno dei discorsi più belli mai sentiti. Egli fa una confessione completa dicendo che tutto questo sta avvenendo a causa del loro peccato. Giuseppe vuole metterli alla prova riguardo al loro amore per il loro fratello. Egli dice che il colpevole è Beniamino ed è lui che deve restare. Essi avevano venduto lui come schiavo ed ora egli dice: «Lasciate solo Beniamino, egli sarà mio schiavo. È lui il colpevole, voi tutti potete andare». Ascoltate la risposta di Giuda. Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: «Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone». Il mio signore interrogò i suoi servi dicendo: «Avete un padre o un fratello?» Noi rispondemmo al mio signore: «Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio, natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama». Allora tu dicesti ai tuoi servi: «Fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi». Noi dicemmo al mio signore: «Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse, suo padre morirebbe». Tu dicesti ai tuoi servi: «Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia». Come fummo risaliti da mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: «Tornate a comprare un po' di viveri». E noi rispondemmo: «Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la

0: Se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Giuda racconta quanto è accaduto e parla dei sentimenti del loro padre. In realtà il padre era stato ingannato e Giuseppe se ne rese conto solo allora. Solo allora, infatti, venne esattamente a conoscenza di ciò che i suoi fratelli avevano detto a suo padre riguardo a ciò che era accaduto a lui tanti anni prima. La volta precedente essi avevano detto che il loro fratello non era più, volendo dire che era morto. Possiamo vedere anche qualcos'altro. Giacobbe stava crescendo nella grazia, ma non ancora completamente. Invece di confidare in Dio, egli si affidava a questo ragazzo, a Beniamino. Se fosse accaduto qualcosa a Beniamino, ne sarebbe morto, sarebbe sceso nella sua tomba con dolore. Ci sono credenti oggi che rivelano una fede meravigliosa in Dio quando una persona cara muore. Altri invece si disperano quando questo accade. Non importa quanto ami qualcuno della tua famiglia, ma se entrambi siete figli di Dio, sai di sicuro che vi rivedrete di nuovo un giorno. Ma Giacobbe non era ancora arrivato a un simile livello di fede. Anche se sta crescendo nella grazia, non ha ancora fiducia piena in Dio. Giuda concluse poi il suo discorso con una proposta. Chiese di poter sostituire Beniamino e di rimanere lui come schiavo. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo, alla vita del quale la sua è legata, non è con noi, avverrà che, come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo, nostro padre, nel soggiorno dei morti. Notate la preoccupazione che Giuda mostra di avere per il vecchio Giacobbe? Giuda è il portavoce del gruppo. Credo però che ognuno degli altri fratelli avrebbe fatto lo stesso.

Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 44 dal libro della Genesi. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, gli ha detto: se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, che io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre. Di nuovo Giuda è il portavoce del gruppo, ma forse ognuno di loro si sarebbe offerto al posto di Beniamino. Giuseppe aveva messo alla prova i suoi fratelli e ognuno di loro aveva passato la prova. Piuttosto che vedere Beniamino diventare schiavo, ognuno di loro si sarebbe offerto al suo posto. Caro ascoltatore, più tardi sarebbe giunto qualcuno nella discendenza di Giuda, il leone della tribù di Giuda, che portò su di sé la colpa del peccato. Dio mostrò la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Così ci dice Romani al capitolo 5, nel versetto 8. Cristo ha preso il nostro posto e ha caricato su di sé le nostre colpe, in modo che noi potessimo essere salvati e diventare dei figli di Dio, giustificati per mezzo del suo sangue.

0: passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 45. La storia di questo capitolo appena visto precedente, il 44, continua in quello che stiamo per considerare. Giuseppe, dopo il lungo discorso di Giuda, non riuscì più a trattenersi e rivelò ai suoi fratelli la sua vera identità. Possiamo iniziare subito la lettura di questo nuovo capitolo, arrivando con essa fino al versetto 3. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe fece quindi sgombrare la stanza. Non voleva nessuno del suo numeroso seguito in quel momento, un momento così emozionante e allo stesso tempo difficile. Questa volta Giuseppe non poté scappare dalla stanza. Egli non poté far altro che piangere. Nessun altro sapeva o poteva intuire il perché di quel pianto. I suoi fratelli non potevano saperlo e neanche i suoi servi, rimasti probabilmente una volta usciti dalla stanza nelle vicinanze. Nessuno poteva capire che cosa gli stesse accadendo. Ora non c'era più alcun motivo per cui Giuseppe dovesse continuare a nascondere la sua vera identità. Ormai aveva messo tutti i suoi fratelli alla prova e si era convinto che quanto accaduto in passato non avrebbe più potuto ripetersi. Pensate, erano passati più di 20 anni da quando era stato venduto schiavo dai fratelli ed ora si apprestava a rivelare loro la sua identità. Lui, il potente viceré d'Egitto, era in realtà Giuseppe, il loro fratello. La prima domanda che Giuseppe fece ai suoi fratelli riguardava Giacobbe. Voleva sapere se il vecchio genitore fosse ancora vivo, ma i fratelli erano talmente sconvolti, talmente ammutoliti dalla inaspettata notizia da non riuscire neanche a parlare. I fratelli in realtà erano terrificati alla sua presenza. Se pensate che prima erano impauriti, ora erano davvero terrorizzati. Lo avevano venduto come schiavo agli Ismaeliti ed erano convinti che si sarebbe vendicato. Erano troppo scioccati e terrorizzati per parlare. Ma Giuseppe non aveva assolutamente questa intenzione. E continueremo la lettura del nostro racconto e vedremo cosa succederà proprio domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, un affettuoso e cristiano saluto da Patrizia e da me. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti 8 e 9.

Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare.

alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quella parola che fu di creazione e che attualmente è di rivelazione, in quel caso fu parola di guarigione. La parola di Dio è più di un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla attraverso la sua azione. Dio agisce, Dio crea, Dio rivela, Dio giudica, Dio guarisce attraverso la sua parola. È stato sufficiente un detto di Gesù perché quel povero infermo ricevesse quanto aveva atteso per tanti anni, senza doversi sottoporre ad alcuna pratica, senza invocare alcun aiuto. La parola del Cristo è stata più che sufficiente. La parola del Signore richiede ubbidienza, l'ubbidienza della fede. All'imperativo alzati doveva corrispondere l'azione concreta del malato, che nel farlo manifestò di credere e di ubbidire al comando del Signore. Alzati, abbandona questa posizione di sofferenza e di dipendenza. Apriti ad una condizione nuova, sperimenta una nuova vita, sii illuminato dalla speranza. È una trasformazione radicale, una emancipazione stabile, duratura, una evoluzione verso un futuro colmo di promesse e di esperienze positive. Nel lettuccio abbiamo il simbolo di ciò che prima era necessario, era abituale, ma che non serve più, è superato. Questo deve essere riposto, se volete conservato come ricordo del passato, ma ormai inutilizzato, abbandonato. Le cose che ci hanno accompagnato e caratterizzato nel passato, i pensieri, le convinzioni, le opinioni, i sentimenti precedenti, la parola del Signore, che è parola di vita e di trasformazione e di guarigione, devono essere riposte come qualcosa che non ci serve più. Quale profondo significato assume il verbo camminare quando lo si mette in atto con Gesù? Quale prezioso compagno di cammino è Gesù? Camminare verso dove? Quel malato lo troveremo più tardi nel Tempio. Poteva camminare e non si diresse verso luoghi di peccato, verso il piacere materiale o verso le varie soddisfazioni degli umani desideri che da tanto tempo gli erano negati. Si diresse verso una conoscenza più profonda di Dio, verso l'intimità con il Signore, verso la vera spiritualità. Senza dubbio un esempio da seguire. Vogliamo seguirlo insieme?

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Anche questa mattina desideriamo dare inizio alla nostra programmazione leggendo e meditando insieme la parola di Dio. Il testo biblico di questa mattina è tratto dalla prima lettera di Giovanni e precisamente leggerò al capitolo 5 dal verso 10 fino al verso 13. Ripeto, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5 dal verso 10. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Prima di condividere qualche breve e semplice riflessione sull'ultimo verso, ascoltiamo un inno cristiano.

vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. Il testo biblico mette in evidenza una verità. Chiunque crede in Cristo, chiunque si affida a Lui, mette la propria vita nelle sue mani, ha la certezza di possedere la vita eterna. E tu? Hai la certezza della salvezza? Se il Signore dovesse mettere fine alla tua esistenza terrena, sei sicuro di trascorrere l'eternità alla sua presenza? Molte persone evitano di rispondere a questi interrogativi e vivono solo in vista della loro vita terrena, senza preoccuparsi dell'avvenire eterno della loro anima. La Bibbia però insegna chiaramente che la vita sulla terra non è tutto. Giunti al capolinea, la morte, inizierà per ognuno l'esistenza eterna, che si potrà trascorrere o vicino al Signore, nella gioia che Egli ha preparato per tutti coloro che lo seguono con fedeltà e lo servono, oppure lontano da Lui, nella sofferenza e nel dolore. A determinare cosa accadrà della nostra anima non sarà una scelta che si potrà operare dopo la morte. È in questa vita che ognuno deve preoccuparsi di assicurarsi un avvenire eterno vicino a Dio. In che modo? Solo Cristo Gesù è in grado di dare al cuore dell'uomo la certezza della salvezza. Solo Cristo Gesù può dare la sicurezza della vita eterna. Egli, con il suo sacrificio, ha pagato il prezzo per la nostra salvezza. Egli ha subito al nostro posto la condanna che spettava a noi. Riponendo in Lui la propria fede, si sperimenta il perdono dei propri peccati, la liberazione dalla schiavitù del peccato e dalla condanna eterna, e si ottiene la certezza della salvezza. Caro amico, ne vale veramente la pena. Credi in Gesù, il tuo Signore e Salvatore.

se ancora non puoi dire di possedere la certezza della salvezza, volgiti a Dio Padre nel nome di Gesù. Chiedigli per i meriti e per l'opera di Cristo Gesù di perdonarti dei tuoi peccati e di rivelarsi al tuo cuore. Egli lo farà. Desidero pregare anch'io il Signore per voi, cari amici che state ascoltando. Unitevi con me nella preghiera. Caro Padre Celeste, ancora una volta rivolgiamo a te il nostro sguardo di fede, sapendo, Signore, che tu sei per noi un Padre amorevole, ben disposto. Ti chiediamo, Signore, di continuare a parlare al cuore dei nostri amici in ascolto, mediante la tua parola. Signore, quanti ancora non possiedono la certezza della salvezza, che in questo preciso momento possano elevare a te la preghiera più intima, più profonda dal loro cuore e chiederti di rivelarti alla loro vita. Signore, benedicili abbondantemente affinché possano trovare in te salvezza, perdono, amore, pace, gioia, possano trovare in te la risposta di cui il loro cuore ha bisogno. Siamo certi, Signore, che tu ci ascolti, perché ci rivolgiamo a te per i meriti di Gesù, che è benedetto in eterno.

siamo giunti al termine di queste semplici riflessioni tratte dalla parola di Dio. Vi chiediamo di continuare a restare sintonizzati sulla nostra emittente per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio possa benedire la vostra vita, quella dei vostri familiari. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo per discutere i problemi che ci circondano oggigiorno e cercare una soluzione attraverso una vecchia formula, quella che Gesù di Nazaret propose all'umanità oltre 2000 anni fa. Niente è stato frainteso, distorto, quanto il Vangelo di Cristo, però ogni volta che esso viene preso ed applicato nella sua intrinseca purità, ecco che si dimostra potente ed abile di dare soluzioni pratiche e durature. Rimanete quindi con noi per questi pochi minuti, investiteli dando ascolto a questo programma, sono pochi minuti del vostro tempo che potranno però fruttarvi un'eternità. E cominciamo subito ascoltando questi giovani che ci portano davanti questa domanda: perché, Signor, cercasti me, un peccator lontan da te? Perché? Perché? Lo sapete che Cristo vi sta cercando?

Certo che voi tutti lo sapete che mentre la radio, la televisione e il telefono sono tutti ottimi mezzi di comunicazione, il migliore è ancora quello che si ottiene quando siamo tutti assieme. Per esempio, mentre io sono qui e vi parlo, voi avete un vantaggio su di me, mi sentite e io non vi sento né vi vedo. Perché se vi vedessi ora, vi vorrei fare proprio una domanda per vedere quanti di voi vi sentite vecchi come me. E la domanda è questa, e infatti direi, alzate tutti la mano, quanti di voi vi ricordate l'occasione e il giorno quando un compagno o una compagna di scuola vi venne a dire che la tale ragazza, o se siete una donna, il tale ragazzo aveva una certa simpatia per voi? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate quella sensazione di compiacimento, di incredulità, e vi sentiste i vostri orecchi diventare tutti rossi, vero? Era una piacevole sensazione. E tutti ce le ricordiamo certe cose, e se non siamo proprio diventati vecchi, decrepiti, ancora le abbiamo con noi. Ora vedete, questo succede perché a tutti piace sapere che siamo apprezzati, che piaciamo a qualcuno, che qualcuno ci ritiene simpatici e così via. Ed ecco che quando questo ci viene rivelato, senza accorgercene, anche noi cominciamo a contraccambiare un certo affetto, una certa simpatia verso quella persona. Ora, non so se lo sapete o no, ma Gesù Cristo tanto tempo fa fece sapere che non solo aveva una certa simpatia verso di noi, ma che addirittura ci amava. Amava tanto ognuno di noi, e infatti ci ama ancora. Ora, questo fatto stesso, che è vero perché è Vangelo, dovrebbe spingerci a ricercarlo e a voler sapere qualche cosa più di lui, e anche a contraccambiare in qual modo questo suo grande amore per noi. Il guaio è, come lo vedo io, è che la maggioranza delle persone vedano Gesù in un crocifisso, in una statua di un morto inchiodato su una croce, o lo vedano come un simbolo rinchiuso in una piccola casina su qualche parte, su qualche altare. Ma amici, Gesù è vivente, Gesù è risorto, vive e vuole venire per camminare con voi per il resto della vostra vita. Non vorreste invitarlo, non vorreste ricercarlo, conoscere un po' di più di questo grande Gesù che ci ha amato così tanto? Ebbene, noi stiamo proprio per considerare queste cose, così state con noi, pensateci, meditate su questo mentre vi mettiamo in onda il prossimo inno.

Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Leggiamo dal versetto 26 fino al 39. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ripetiamo Luca capitolo 8. Cominciamo col versetto 26. E navigarono verso il paese dei Gerezeni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava casa, ma stava nei sepolcri. Ora, quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo, molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene, custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», poiché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Or c'era quivi un branco numeroso di porci che pascolava per monte, e quei demoni lo pregarono di permetter loro d'entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, e la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito e in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione delle circostanti regioni dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi erano le cose che Dio aveva fatto per lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere ora una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Se uno volesse tener conto degli incontri di Gesù con gli svariati personaggi che vengono a ricercarlo, troverebbe che non solo Gesù mai discriminò dando udienza a tutti, ai dotti come ai semplici, ai ricchi come ai poveri, ai religiosi come ai peccatori, agli uomini come alle donne, ai giovani come ai vecchi e così via. Ma di tutti gli incontri troverebbe che quello che è sfuggito alla maggior parte delle persone e nello stesso tempo quello più interessante è proprio questo che avviene qui e che diviene palese appena noi stacchiamo il 27° versetto dal suo contesto di quest'ottavo capitolo, che dice così: e appena fu sbarcato gli si fece incontro un uomo della città. Un uomo della città. Amici, ne capite l'implicazione? Vedete l'importanza che questa frase ha per noi uomini del XXI secolo? Gesù non è ancora sceso dalla barca che gli viene incontro un individuo, e Luca qui per qualche ragione ci fa notare che quello era un uomo della città. Non era uno degli ordinari contadini del vicinato, non era uno dei soliti pecorai curiosi che andavano intorno a Gesù come i ragazzi vanno intorno al giocoliere per vedere qualche atto di magia. Qui, davanti a Gesù, non c'era un pescatore, un operaio qualunque, qui insomma c'era un uomo di città. Cosa è implicato in questa frase? Beh, diciamo subito che ai tempi di Gesù, come del resto fino al secolo scorso, la maggior parte della popolazione viveva in campagna. In città abitavano solo i pochi artigiani, gli addetti governativi, qualche commerciante, il clero, e il resto stava nelle campagne. Va pure detto che gli uomini della città erano quelli che avevano ricevuto il maggior grado di istruzione, gli unici che sapevano leggere e scrivere. La maggior parte della popolazione viveva isolata nei villaggi ed era completamente trascurata dal governo. Doveva provvedere il cibo, la legna, la carne, la lana, i tessuti necessari, doveva pagare le tasse, fornire tutti e tutto di tutto e basta. Chiamare uno un villano era ed è un insulto, benché la parola semplicemente descriveva uno che abitava nelle ville, cioè nei villaggi. Ebbene, quest'uomo che va incontro a Gesù non è un villano, è invece un uomo di città. Fino a qui Gesù ha ministrato a pescatori e contadini e a pastori. Ora eccoli davanti un uomo della città. Quali sono i suoi bisogni? Come Gesù ministra a lui? E noi vogliamo studiare questo soggetto perché anche noi, volenti o dolenti, siamo venuti alla città, perché tanti altri pure verranno ad essere esposti alla vita della città e alle sue conseguenze, e vogliamo imparare da questo esempio che Luca ci mette qui davanti a come ministrare ai nostri concittadini. La prima cosa che impariamo è che la vita cittadina non è quello che tutti vantano di essere, non è un letto di rose. La città, con tutte le sue luci, con tutte le sue attrazioni, con tutte le sue opportunità, non è in fondo il miglior posto di essere. Qui troviamo che la città, col suo tempio, col clero, con la legge, con tutti i suoi rituali, non ha affatto impedito a quest'uomo di cadere in mano di Satana, anzi ce lo ha spinto. Troviamo qui che con tutte le sue scuole, con tutti i suoi dottori e scribi, quest'uomo non ha ottenuto un grado di raffinata eloquenza, anzi nel presentarsi a Cristo usa torpiloquio e graucamente si esprime col ruggito di un animale. Qui troviamo che la città, con tutta la sua sofisticata etichetta, con le ultime mode provenienti direttamente da Roma, ecco che troviamo che quest'uomo non indossa i tagli di sarti di grido, ma che infatti è completamente nudo.
Oh, quanti, io mi domando, sono gli uomini e le donne della nostra città che bene gli rassomigliano. Gli rassomigliamo noi? O più importante, gli rassomiglieremo? Lasceremo che la città eserciti la sua malefica influenza su di noi e sulla nostra famiglia? Mi domando questo perché vedo che le città non sono affatto cambiate e più producono gli stessi risultati che vediamo presenti in quest'uomo e li vediamo oggi anche nei nostri cittadini. Infatti la maggior parte dei drogati, la maggior parte degli alcolizzati, la maggior parte dei criminali sono prodotti dalle nostre città. I divorzi, gli aborti, i crimini sono il prodotto principale della città e malgrado si spendino milioni e milioni anno dopo anno in servizi sociali, in assistenza pubblica, in studi e in ricerche, più e più vediamo uomini e donne posseduti da Satano venire fuori dalle nostre città. Oh, beato Gesù e i suoi discepoli che quel giorno videro solo un uomo posseduto dai demoni. Oggi basta leggere i giornali e ne vediamo a centinaia. E allora, amici, cosa si deve fare? Ebbene, bisogna liberarli come Gesù liberò questo poveretto. È nostro compito, è nostro dovere. Ma come, si dirà, come? Come quando nelle città abbiamo le migliori chiese con i pastori carichi di istruzione e con tanto di titoli di ogni sorta del sapere umano. Mai il clero è stato istruito come oggi. Mai le chiese hanno provveduto come oggi i programmi sociali, consulenze per la famiglia, programmi per i giovani, scuole private. E lo stesso che cosa troviamo? Gente posseduta dal male e dal peccato. Perché? Perché vedete, oggi si continua a predicare un falso Vangelo. Oggi si continua a predicare alle persone che tutte devono diventare brave, buone, ad essere cortesi con la gente, che tutti devono insomma fare il loro meglio. Ma la gente non ha bisogno di quello. La gente ha bisogno di Cristo e non di discorsi, di prediche, ma di fatti. La gente deve vedere Cristo vero e reale. La gente ha bisogno di credere prima di tutto in Satana, di rendersi conto che Satana li controlla, che li ha incatenati nel suo regno di morte. La gente ha bisogno di credere che è schiava del peccato ed è incatenata dai vizi e dal male, dal modo di vivere che ha assunto. Ha bisogno di rompere la catena che la lega al passato per cercare questo Gesù che tutt'oggi vivo e reale sta camminando loro incontro. Quindi non più filosofie umanistiche, non più regole di etichetta, non più a come essere bravi con i vicini, non più religione di precetti e di funzioni vuote. Via con tutti i riti, con tutte queste cose. Cerchiamo Cristo vivente e mettiamoci ai suoi piedi. Ma dove trovarlo? In noi, nella nostra vita. E sì, vi dico subito che questo costerà. Questo non è qualche cosa di popolare e voi vedete che non lo era neppure ai tempi di Cristo. La gente dava più valore ai porci che alle persone, ma io vi dico che questa è l'unica soluzione. Oh, che bello sapere che quel Gesù che poteva operare fra le masse semplici e credulone della campagna aveva lo stesso potere anche qui su quest'uomo della città. Sì, oggi Gesù può salvare e operare anche fra noi. E benché nelle città le chiese siano vuoti e i caffè e i ritrovi sociali siano affollati e così pure i luoghi di divertimento e le arene sportive, Gesù lo stesso ha e vuole una testimonianza anche nella città. Ma come? Dove? Nello stesso esatto modo che qui c'è descritto dall'Evangelista Luca. Abbiamo letto che quest'uomo, che è ora liberato dal peccato e dalla schiavitù di Satana, vuole seguire Gesù, vuole stare con lui.
si contentava ed era compiaciuto di unirsi al resto dei discepoli che stavano, insomma, vicini a Gesù. Anche lui vuole entrare nella barca, ma a lui tanto era stato dato ed ora tanto è richiesto. No, disse Gesù, tu non mi devi seguire, ma vai in città, ritorna là dove sei venuto, va a testimoniare, a far vedere quello che la città aveva fatto di te e quello che Cristo ha fatto e che può fare per tutti. Va, fatti vedere a tutti. Oh, amici ascoltatori, tanti di voi siete pure venuti via dalla campagna, dalla tranquilla vita della provincia dove avevate incontrato il Signore, e anche voi siete venuti in città. A voi, a quelli della città che, distrutti dal male ma poi salvati dalla sua grazia, Gesù dice: andate nella città e fate vedere quello che Cristo ha fatto per voi. Gesù qui non dice e dite quello che Cristo ha fatto per voi, ma fate vedere. La gente ha bisogno di vedere dei cambiamenti. Noi dobbiamo andare a raccontare quello che Gesù ha fatto, sì, ma la gente deve pure vedere in noi un cambiamento radicale. E mentre mi trovavo in Australia, mi recai all'aeroporto della grande città di Melbourne per andare in un'altra città. Allo sportello l'addetto dei biglietti, notando che era un predicatore, mi disse: e lei va ad Adelaide? Ma non sa che quella città è chiamata la città delle chiese? Come per dirmi: e cosa ci va a fare? Ci sono tante mai di quelle chiese che hanno bisogno di lei. E aveva ragione. Quando arrivai là, ecco che notai chiese da tutte le parti. Da tutte le parti c'erano chiese, ma vuote. Chiese adibite a ristoranti, a magazzini. Sì, ci sono tante chiese, ma le migliaia di italiani che risiedono in quella città non hanno chi gli predichi Cristo. Oh, amici, io non vi chiedo se lì fra voi ci sono delle chiese, ma vi chiedo se Cristo è predicato efficacemente, se il suo Vangelo è predicato nella sua purità. E se non è, allora sta a voi che siete stati salvati, a voi che siete stati liberati dal regno della morte, a voi la cui catena è stata rotta da Cristo Gesù, sta a voi di stare, di andare nella città per far vedere quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo può fare. Signore, ti preghiamo per questi cari, da loro la potenza del tuo spirito affinché nelle città possano testimoniare della potenza di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome e per la salvezza delle anime.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà subito il benvenuto. Allora, cosa vi offrirà il programma Contrappunti di oggi? Beh, presto detto, fra pochissimo inizieremo con una rubrica riservata alla bellezza, belli fuori e soprattutto belli dentro. Poi ancora andremo a incontrare oggi con questa breve rubrica che troviamo di tanto in tanto qui nel nostro programma, la rubrica Incontri, andremo appunto ad incontrare un profumo vecchio di 2000 anni. E ancora Carlo Bertinelli, ospite del programma di oggi, ci farà compagnia con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Ma ovviamente il programma Contrappunti non termina qui, la musica farà da contrappunto a queste rubriche, la musica gospel sia italiana che straniera, musica cristiana contemporanea. Oggi però cominciamo non con la musica come facciamo sempre o quasi sempre, ma con la nostra prima rubrica. Allora amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me, ci faremo buona compagnia a vicenda. Ecco, che cos'è la bellezza? Una domanda a cui nessuno ha ancora saputo dare una risposta convincente. Perché, come sappiamo, il bello non è solo qualcosa di personale, ma dipende anche dalla cultura in cui si vive. Per esempio, in certe popolazioni dell'Africa, le donne, per diventare attraenti, deformano le loro labbra fin da piccole, inserendovi dei piattelli di legno via via sempre più grandi, fino a trasformarle in una sorta di collana di carne, che a noi appare abbastanza rivoltante. Ecco, ogni cultura ha avuto e ha modelli diversi. Recenti esperimenti psicologici hanno evidenziato che la simmetria, ad esempio, dei lineamenti è un elemento importante nel giudicare un volto bello. Lo si è visto mostrare

quello della personalità. Sono state mostrate a degli studenti foto di uomini e di donne. A un gruppo veniva chiesto di giudicare la loro bellezza solo in base all'immagine fisica. All'altro gruppo invece venivano anche date informazioni fantasiose sulla personalità dei personaggi. E attribuendo così di volta in volta a questi personaggi qualità positive come ad esempio simpatia, intelligenza e a volte anche qualità negative. E i volontari, che dovevano giudicare solo la bellezza fisica, erano influenzati da queste descrizioni e vedevano i volti appunto in modo diverso. In un certo senso le informazioni ricevute rendevano un viso più o meno bello. Ecco, banalizzando, se Arthur Miller fosse stato un anonimo impiegato anziché un grande drammaturgo, probabilmente Marilyn non si sarebbe innamorata di lui. Oppure, se anche l'attore più famoso e più bello che avete in mente, ecco, se fosse invece giù il benzinaio sotto casa, ecco, molto probabilmente avrebbe meno fascino. Analogamente, una donna bella ma insipida annebbia la sua bellezza, mentre una donna invece brillante ci appare più attraente. Ecco, si dice che l'importante è essere belli dentro. È una forma di consolazione, ma gli esperimenti mostrano che questa affermazione ha un fondamento di verità. Oh,

Una bella canzone di Jill Phillips, si intitola I Am, Io Sono, una canzone che Jill ha scritto, dice, in modo diverso da tutte le altre canzoni. Era da sola, in macchina, scoraggiata, quando le sono venute in mente le parole e la musica di questa canzone. Ecco, e dice ancora che sa che questa canzone è un dono di Dio che serve a consolarla, perché le ricorda le promesse che il Signore ha fatto, e ogni volta che la canta sente sollievo, perché la sua pace manda in frantumi tutte le sue paure segrete.

0: 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Ecco, abbiamo prima parlato di bellezza, la bellezza perlomeno quella esteriore, sicuramente legata alla cosmesi, ai profumi. E adesso in questo piccolo spazio andiamo a incontrare, per così dire, un profumo vecchio di 2000 anni, o meglio, andiamo a incontrare i personaggi che ruotano attorno a questo profumo. Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre era a tavola, venne una donna con un vasetto di alabastro pieno di un profumo molto prezioso, nardo purissimo. La donna ruppe il vasetto e versò il profumo sulla testa di Gesù. Questo ci narra il Vangelo di Marco al capitolo 14. Ecco, i giochi sono fatti. Gesù è già entrato in Gerusalemme, ha già cacciato i mercanti dal Tempio ed è chiaro che corre enormi rischi. È risoluto, diverse volte ha tentato di parlarne con i suoi discepoli per prepararli, ma non è stato compreso. A Betania è al sicuro per la notte. Ecco allora che arriva una donna, versa un preziosissimo profumo sul capo di Gesù. I commensali quantificano subito, ecco, buttati 300 giorni di stipendio. E in più la donna ha sfidato le convenzioni, rompendo così nel pasto degli uomini. I discepoli poi si ribellano, loro conoscono molto bene Gesù, sanno che non può accettare che la sua persona venga messa prima dei poveri. Lui che si è anche privato del cibo per compiere il suo lavoro, che non si è risparmiato un attimo, che ha sempre predicato e vissuto al servizio degli altri. Ecco, come potrebbe adesso accettare uno spreco simile? Il loro atteggiamento ostile si fa esplicito nei confronti della donna. E a Gesù resta l'imbarazzante compito di difenderla. E lo fa con molta decisione, senza mezzi termini. Addirittura, ecco, le attribuisce un ruolo profetico. Perché? Ecco, la spiegazione più semplice e forse anche la più scandalosa. Quel profumo era davvero buono, faceva davvero piacere. Faceva piacere l'attenzione, il gesto, il valore simbolico, ma anche la materialità di quest'olio. Olio estratto da una pianta indiana che cresce sulle pendici dell'Himalaya, lavorato e trasportato con ogni cura, e ora lì con la sua inusitata fragranza. Ecco, quella donna aveva forse pensato che in quel momento Gesù aveva bisogno di questo gesto, aveva capito la sua necessità molto umana di conforto? Ecco, le era sembrato giusto tradurre il suo pensiero in un'azione, per quello che poteva fare, come lo sapeva fare. E quel gesto assume allora un alto valore simbolico. Gesù è veramente il Cristo. La sua fede, la comprensione della situazione e il suo amore, ecco, l'hanno spinta ad agire concretamente. La donna coglie il senso del momento che Gesù sta vivendo e ha saputo tradurre così il suo amore nei confronti appunto di Gesù in un gesto significativo. Molti commentatori s'affrettano a spiegarci che la donna era inconsapevole, e può anche essere così, può darsi benissimo che lei stessa non si rendesse pienamente conto della portata e delle implicazioni di questo gesto. Spesso i profeti sono stati chiamati a compiere gesti e a proclamare messaggi la cui portata globale sfugge a loro stessi. A loro veniva chiesto di fare una parte. Il disegno complessivo rimaneva invece nelle mani di Dio, come in Lui era nascosto il senso vero della storia. Il giudizio di Gesù sulla donna è comunque inequivocabile. Questa donna, dice Gesù, ha saputo fare la cosa giusta, ha fatto tutto quanto era in suo potere, ha compiuto un gesto profetico. E i discepoli si scandalizzano, pensano, se si accettano cose del genere saltano tutte le regole, e ancora una volta difendono con vigore quelle che sono le loro sicurezze, il loro sistema etico, la loro teologia e la loro salda ed esperta religiosità. E lo fanno anche andando contro Gesù.

Montisci, il brano si intitola Con Dio. Fra poco, vi ricordo, vi lascerò in compagnia del nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Intanto Albino Montisci.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Bene, andiamo avanti, lasciamo spazio adesso al nostro ospite di oggi che di tanto in tanto troviamo qui nel nostro programma Contrappunti. Si tratta ancora una volta di Carlo Bertinelli e ci parlerà di un mezzo, un unico mezzo. Sentiamo di cosa si tratta. Vi lascio in sua compagnia, noi come sempre ci risentiamo subito dopo.
3: Chi ha letto, facendone oggetto di meditazione, la vita del Cristo così come la trasmettono gli Evangeli, si sarà accorto di una caratteristica singolare che consiste nelle affermazioni che Gesù ha fatto circa se stesso. Nessun uomo ha mai potuto parlare come lui. Vi sono, è vero, degli uomini che tentano di elevarsi autodefinendosi con parole che trascendono la loro reale capacità. Ma il Cristo, ogni volta che ha richiamato l'attenzione su di sé, lo ha fatto accompagnando il suo dire da una prova tangibile. Per esempio, quando si è definito la luce del mondo, ha dato prova di esserlo guarendo dalla sua infermità un uomo che era cieco dalla nascita. Così, quando ha dichiarato di essere la resurrezione, la vita, ha avallato il suo dire chiamando Lazzaro fuori dalla tomba. E si potrebbero citare altri esempi. L'autenticità delle sue parole è sempre stata dimostrata dai fatti che le hanno accompagnate. Solo il Figlio di Dio poteva definirsi in tale maniera, con tali parole e con tale autorità. In procinto di salire al Calvario, durante gli ultimi trattenimenti con i discepoli, prima della sofferenza e morta alla croce, il Signore Gesù ha ancora una volta indirizzato l'attenzione verso se stesso, dichiarando: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso che anche queste parole siano degne della nostra considerazione. Gesù afferma che egli è l'unico mezzo dato agli uomini per accedere al Padre. Alla luce di queste parole crolla l'umano concetto che l'uomo può avvicinarsi a Dio, o meglio giungere a Dio, percorrendo la via della religione o delle buone opere. Ogni altra strada è esclusa. Gesù non è una via, ma è la via. Ed egli ha dimostrato in modo chiaro la fondatezza, la realtà della sua triplice dichiarazione attraverso la sua resurrezione dai morti. L'uomo gli ha dato la morte ed egli è risorto, dimostrando di essere realmente la via nella sua persona, la verità nella sua parola, la vita nel suo spirito. L'ordine di questa triplice dichiarazione non si riferisce a Gesù. Egli è via, verità e vita contemporaneamente. Ma quest'ordine viene indicato per noi uomini. Abbiamo bisogno di conoscere la persona di Gesù come l'unica capace di salvare, ma questo non è sufficiente per possedere la salvezza. È necessario accettare la verità divina, anche se non è piacevole alla nostra natura, che viene giudicata e condannata. Non si può giungere alla salvezza conoscendo Gesù solo in parte. È necessario credere nel valore del sacrificio di Cristo, accettare le sue parole e le sue promesse, ricevere la sua vita in noi. Egli è la via, la verità e la vita. Il cristiano lo deve conoscere come tale. Colui che passa attraverso questa esperienza ha una relazione con Dio che non cesserà mai.

E adesso un altro brano musicale da Clay Cross, B.B. Winans e Bob Charles, I Will Follow Christ, cioè Io Seguirò Cristo.

Veramente una bella canzone quella che stiamo ascoltando, e in poche parole la testimonianza di una persona che ha deciso, dopo aver visto quello che il Signore ha fatto per lui, di seguirlo, di dargli completamente la sua vita. I will follow Christ, io seguirò Cristo.

0: Allora amici, grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, mi faccio da parte per il momento in questo spazio e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Le prove della credibilità dei documenti evangelici sono tanto convincenti che dobbiamo accettarne anche gli insegnamenti a proposito del Cristo, anche se la sua persona resta per noi più o meno un mistero. Naturalmente è possibile, come nel caso della dottrina della Trinità, presentare delle immagini che mostrano che anche nel regno della natura una cosa può essere due o più cose allo stesso tempo. Ma tali illustrazioni, dopo tutto, non provano la verità di queste dottrine, che mettono maggiormente in evidenza in maniera più chiara la loro unicità. Possiamo comprendere che la ragione per la quale Dio ha mandato il suo Figlio sulla terra a morire per noi sia stata che solo in tal modo l'umanità poteva essere resa santa e accettevole davanti a Dio. È quello lo scopo dell'incarnazione, ma ciò non ci avvicina maggiormente ai misteri dell'unione delle due nature in una persona. Dobbiamo qui ammettere anche che, benché l'evidenza provi la realtà dell'incarnazione e delle due nature di Cristo in una persona, se questa dottrina non fosse chiaramente insegnata nella Bibbia o se la storia della vita di Cristo non fosse così convincentemente degna di fede, non potremmo credervi.
2: Quando esaminiamo la dottrina dell'espiazione di Cristo, la situazione non è migliore di quella del caso delle due dottrine sopra menzionate. Chi avrebbe potuto profetizzare che il Santo Figlio di Dio sarebbe morto al nostro posto, acquistandoci la redenzione mediante il suo sangue? La legge della natura è che ogni uomo soffra per i propri peccati, e sarebbe impossibile per noi accettare questa meravigliosa realtà della redenzione senza la rivelazione della sua verità nella Bibbia. Anche qui la nostra fede nella dottrina deve fondarsi sulla nostra convinzione che la Bibbia si presenta a noi con divina autorità. Leggiamo le spiegazioni del Nuovo Testamento su questa meravigliosa dottrina e troviamo che i fatti relativi sono relativamente di facile comprensione. Ma chi può afferrare la verità dell'espiazione in tutto il suo orrore, amore e splendore? È una cosa troppo meravigliosa perché la si afferri in tutta la sua pienezza, ma comprendiamo abbastanza per credere e rendere nostro il meraviglioso dono della vita eterna, acquistato a un così duro prezzo, e offrire del continuo grazie a Dio per l'indicibile dono di suo Figlio offertoci come nostro Salvatore e Redentore.
1: Molti si professano incapaci di accettare la dottrina della nascita virginale del nostro Signore perché essa comporterebbe un miracolo biologico. Ciò presume naturalmente l'impossibilità di miracoli ed elude l'intera questione. Se sono possibili miracoli, allora la questione se la nascita di Cristo fosse un miracolo del genere o no diviene semplicemente una questione di fatto. Un fatto storico va scoperto mediante le prove e deciso solo in base ad esse. L'indagine storica sola lo dimostrerà. Per quel che riguarda ogni indagine storica, i fatti relativi alla nascita virginale del nostro Signore sono altrettanto ben definiti di quelli di qualsiasi altro avvenimento contenuto nel Nuovo Testamento. Da un punto di vista filosofico, se Dio voleva l'incarnazione del suo figliuolo, la maniera più logica per mandarla ad effetto era la nascita virginale.
2: Certo, Dio avrebbe potuto incarnare suo figlio in un fanciullo nato da genitori umani, se avesse voluto, ma allora sarebbe stato ancora più difficile credere nella divinità del nostro Signore. Inoltre, se Cristo fosse nato da genitori umani, sarebbe alquanto difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peso della condanna che incombeva sul genere umano a causa del peccato di Adamo, e in conseguenza sarebbe difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peccato vero e proprio, benché indubbiamente anche allora Dio avrebbe potuto realizzare un risultato del genere se lo avesse voluto. Perciò la nascita virginale era il mezzo logico e naturale d'unione delle due nature per portare la natura umana nella persona del Cristo preesistente, all'unione con la natura divina. Naturalmente non possiamo spiegare come un tale miracolo sia stato compiuto, più di come possiamo spiegare come avvenga qualsiasi miracolo. Ma non possiamo dubitare del fatto che esso avvenne ed accettare la veridicità del Nuovo Testamento.

0: Uno dei maggiori intoppi per gli increduli e anche per alcuni credenti è la dottrina della predestinazione. La Bibbia insegna che Dio ha non solo preconosciuto tutte le cose, ma che ha in realtà preordinato tutto ciò che accade. Ciò comprende gli avvenimenti della natura, non semplicemente il magnifico sbocciare di una rosa e il canto degli uccelli, ma le catastrofi naturali in tutto il loro terrore e orrore. Comprende anche tutte le liberazioni dell'uomo, sia buone che cattive. Comprende la predestinazione di alcuni a vita eterna e di alcuni a punizione eterna per i loro peccati.
1: Fra i problemi connessi alla predestinazione, nessuno è più difficile del rapporto fra predestinazione e libera scelta dell'uomo. Come può l'uomo essere libero di agire se allo stesso tempo Dio ha predestinato tutti i suoi atti? Come può l'uomo avere la responsabilità dei suoi atti peccaminosi se Dio predestina ogni cosa? Una cosa certa è che, possiamo spiegarlo, in maniera soddisfacente o no, la Bibbia insegna che l'uomo è libero d'agire secondo la sua natura e che Dio lo considera responsabile di tutte le sue azioni.
0: Forse una parziale soluzione a questo problema è la seguente: l'uomo è libero d'agire quando può fare quello che vuol fare. La guida di Dio e la predestinazione fanno parte delle ragioni per le quali l'uomo fa quel che vuol fare. E Dio guida le molle, i motivi dei desideri umani e le circostanze esterne, gli atomi materiali e le molecole che costituiscono il suo corpo. L'uomo, che è stato rigenerato dallo Spirito Santo, vuol naturalmente obbedire a Dio, cosicché naturalmente Dio guida la sua vita. L'uomo spiritualmente morto nel peccato vuol naturalmente fare solo il male, di modo che Dio limita e circoscrive tutti i suoi desideri ad attività malvagie, facendo sì che ogni cosa concorra per il piano di Dio.
1: Un altro problema difficile è quello del peccato. Come può un buon Dio predestinare le azioni cattive dell'uomo? Così facendo, Dio non sarebbe in definitiva l'autore del peccato. La Bibbia insegna che Dio non è l'autore del peccato e che l'uomo è responsabile di tutte le sue azioni peccaminose. Ciò è difficilmente comprensibile, ma la Bibbia insegna che l'atto più malvagio della storia, il tradimento e la crocifissione del nostro Signore, fu non di meno predestinato da Dio per la salvezza dei suoi. Se quel grandissimo peccato fu predestinato per un grande scopo, allora si possono far rientrare nel piano di Dio i peccati minori dell'umanità. Benché Dio abbia una ragione, abitualmente a noi sconosciuta, per permettere ogni atto peccaminoso, ciò non rende tuttavia l'atto stesso meno peccaminoso né elimina la responsabilità dell'uomo per il suo peccato. All'uomo viene comandato di non peccare. Viene messo in guardia contro gli effetti del suo peccato, gli viene parlato della punizione riservata al peccato, ma per ragioni sconosciute gli viene permesso di peccare, benché gli effetti siano tutti annullati secondo il piano di Dio.
0: Che ci piaccia o no, e che possiamo comprenderlo o no, la Bibbia insegna chiaramente la predestinazione e noi faremo meglio a comprendere e accettare quel fatto e a modellare la nostra vita in conseguenza. Non di meno non potremmo accettare la dottrina se non fossimo convinti che Dio l'ha rivelata nella Bibbia e che preordina per la sua gloria qualunque cosa avvenga. Non dovremmo mai identificare questa dottrina con quella pagana del fato. Per il fato l'uomo è nell'ingranaggio di un destino implacabile e cieco, mentre secondo la predestinazione l'uomo è nelle mani di un caldo celeste padre amorevole, il quale ci ha tanto amati da dare il suo figliuolo unigenito a morire sulla croce per redimerci dalla dannazione eterna.

0: Probabilmente nessun'altra dottrina della Bibbia è così poco compresa e grossolanamente fraintesa come la dottrina dell'ispirazione della Bibbia. Questa dottrina non insegna che Dio ha dettato le scritture come un uomo d'affari potrebbe dettare la sua corrispondenza ad una stenografa, né insegna che tutte le parti della Bibbia hanno ugual valore nella rivelazione della verità religiosa. Essa insegna che lo Spirito Santo ha guidato e diretto gli uomini che hanno scritto l'Antico e il Nuovo Testamento nelle lingue originali, che quel che scrivevano era vero ed era la verità che Dio voleva far pervenire ai suoi. Lo Spirito Santo ha diretto gli uomini che la scrivevano, mentre la scrivevano, in una maniera tale che pur essendo lasciati nel pieno possesso delle loro facoltà e potendo scegliere le fonti, lo stile e il vocabolario, fu loro impedito non di meno di scrivere quel che non era vero e guidati a scegliere solo i fatti che Dio voleva far conoscere ai suoi.
1: Ciò rendeva ogni libro della Bibbia completamente umano, ma allo stesso tempo completamente parola di Dio. A volte lo Spirito di Dio dava loro rivelazioni dirette, cosicché esse scrivevano esattamente quel che Dio diceva loro di scrivere. Ma di solito lo Spirito li guidava a studiare fonti storiche, richiamare le parole di Cristo nei Vangeli e comprendere profonde dottrine teologiche. Ma in qualunque forma scrivessero, che si trattasse di poesia come nei Salmi, o di detti sapienti come nei Proverbi, o di sermoni come li troviamo negli scritti dei profeti, lo Spirito li tratteneva sempre da ogni errore, che si trattasse di fatto storico, di dichiarazione scientifica, di simboli, di profezia o delle parole che venivano pronunziate. Il risultato netto nella lingua originale era che essa era non solo vera, ma la verità che Dio voleva far conoscere al suo popolo.
0: Alcune parti della Bibbia sembrano di poca importanza religiosa a paragone di altre parti che sono incomparabili per l'insegnamento della verità dottrinale, ma l'intera Bibbia è vera e verità scritta per nostro ammaestramento e guida. E questo è l'insegnamento della dottrina dell'ispirazione, e questo è ciò che insegna la Bibbia. È una dottrina particolarmente aperta alle prove. Se la Bibbia non fosse vera, i suoi nemici potrebbero rovesciare la dottrina. Ma se essa è vera, come lo è, allora anche tutte le altre dottrine della Bibbia sono vere. Abbiamo mostrato in precedenza che non v'è nessuna buona ragione per dubitare della verità delle scritture, e se tale è il caso, e i documenti della Bibbia sono storicamente attendibili, allora la dottrina dell'ispirazione viene in tal modo dimostrata vera.
1: Non è necessario esaminare particolareggiatamente le altre dottrine della Bibbia. Come già è stato detto, esse poggiano sulla questione precedente riguardante la veridicità della Bibbia e la sua natura di parola di Dio. Se la Bibbia è la parola di Dio, è dovere dei cristiani accettarne gli insegnamenti e le dottrine per quanto sgradevoli possano essere per il cuore peccatore. Se le ha rivelate Dio, esse sono razionali, malgrado quel che possiamo pensarne o l'apparente impossibilità di provarne la verità o di conciliarle con il lato razionale della natura umana. Su quel punto il cristiano si poggia sulla fede in un Dio razionale che può risolvere e risolve i misteri apparentemente irrazionali nella sua infinita conoscenza e potenza in cielo. Ora vediamo come in uno specchio, ma un giorno vedremo faccia a faccia.

0: Oggetto principale delle conversazioni precedenti è stato quello di confutare le obiezioni sollevate all'asserzione che la Bibbia è la parola di Dio e che il cristianesimo è la sola vera religione. In essa abbiamo mostrato che i documenti dell'Antico e del Nuovo Testamento sono con tutta probabilità copie quasi esatte dei manoscritti originali e che gli insignificanti errori di trasmissione non influiscono in alcun modo sulla credibilità dei documenti. Abbiamo dimostrato che gli autori erano con tutta probabilità gli uomini cui veniva attribuita la paternità dei differenti libri, che erano profeti, apostoli e altre persone che scrivevano sotto la direzione degli apostoli, così che la loro affermazione di aver scritto sotto la guida e il controllo dello Spirito Santo, in modo che i loro scritti fossero esenti da errore, appare ragionevole e probabilmente vera. Abbiamo mostrato che le pretese contraddizioni della Bibbia scompaiono a un attento e adatto esame del testo stesso. E abbiamo infine mostrato che le dottrine sono quelle che ci si aspetterebbe di trovare insegnate in un libro che sosteneva di contenere una divina rivelazione.
1: Tutto ciò rende probabile la veridicità e fondatezza dell'affermazione che la Bibbia sia veramente la parola di Dio e che perciò il cristianesimo sia la sola vera religione, mostrando l'infondatezza e la falsità delle obiezioni sollevate a questa asserzione. Abbiamo riservato come ultime le due prove più valevoli in favore della veridicità della Bibbia come parola di Dio e del cristianesimo. Noi crediamo avere nell'adempimento delle profezie e nella risurrezione di Gesù Cristo una prova sicura che le nostre affermazioni sono vere. Crediamo di poter convincere chiunque abbia una mente aperta alle prove che le si presentino di possedere sufficienti prove e di natura tale che la Bibbia e il suo contenuto sono vere e in verità la parola di Dio, come quelle che abbiamo al riguardo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, documento genuino stilato nel 1776 a Filadelfia dai rappresentanti delle 13 colonie.
0: Lo stesso tipo di prova è esattamente disponibile per l'uno come per l'altra. Oggi nessuno di quelli del tempo in cui fu firmata la dichiarazione di indipendenza è ancora in vita, così che se in un caso dobbiamo affidarci all'evidenza documentaria, dobbiamo farlo anche nell'altro. Solo per un particolare due casi si distinguono. Della dichiarazione di indipendenza abbiamo il manoscritto autografo e della Bibbia non abbiamo i manoscritti autografi. Ma nel caso della Bibbia abbiamo un'istituzione, la Chiesa cristiana, che fu fondata sui fatti del Nuovo Testamento e che si può far risalire ad essi. E questo insieme di prove è convincente come lo sarebbero gli autografi.
1: Parliamo ora della risurrezione di Cristo, diversa dagli altri miracoli. La risurrezione di Cristo era diversa da tutti gli altri miracoli in quanto costituiva l'avvenimento fondamentale sul quale era fondata la Chiesa cristiana. Per la Chiesa cristiana non vi sarebbe stata grande differenza se Cristo avesse compiuto gli altri miracoli o no, benché il fatto che li abbia compiuti ci permette una più profonda comprensione della natura di Cristo.
0: È certo che gli altri miracoli aiutarono i discepoli a credere a Gesù e probabilmente in una certa misura prepararono la loro mente ad accettare il più grande di tutti i miracoli, la sua risurrezione. Ma dopo tutto la Chiesa avrebbe potuto vivere senza di essi nel caso che nessuno di essi fosse avvenuto. Ma nel miracolo della risurrezione di Cristo il caso è completamente diverso. Se non vi fosse stata risurrezione, non vi sarebbe stata Chiesa cristiana.

0: La Chiesa cristiana, come noi la conosciamo, fu fondata sulla risurrezione di Cristo e su tutto ciò che questa comportava. Sarebbe naturalmente condurre un ragionamento precario voler discutere su ciò che sarebbe seguito se non fosse avvenuto un fatto che invece è avvenuto. Ed è naturalmente possibile che Dio avrebbe trovato un altro modo per fondare la Chiesa se Cristo non fosse risorto dai morti come lo fu invece. Naturalmente, la sola Chiesa di cui sappiamo qualcosa è la Chiesa che fu fondata dopo la risurrezione di Cristo. E quella Chiesa, con le idee che si aveva, non sarebbe mai stata fondata e non avrebbe mai potuto esistere in quella forma per un solo momento senza la risurrezione di Cristo.
1: La risurrezione di Cristo fu il fatto che diede ai discepoli la prova convincente, di cui abbisognavano, che egli era il Figlio di Dio e che tutte le sue altre affermazioni erano vere. Essa costituiva il suggello imperiale del Signore Dio Onnipotente sulla vita, sull'opera e sull'insegnamento di Gesù di Nazaret. Ma soprattutto la risurrezione di Cristo provava che la redenzione che egli ci aveva acquistata al Calvario era di valore ed efficacia reali per tutti quelli che confidavano nel nome del Salvatore, ossia, in altre parole, che la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo salvava realmente. L'opera dello Spirito Santo nelle sue manifestazioni ordinarie e salvifiche dipendeva dall'apprendere scientemente quel fatto redentivo e dalla fiducia nel Redentore. Ma senza la risurrezione tale fiducia sarebbe stata inconcepibile.
0: Era possibile avere fiducia in un Cristo vivente che aveva vinto i legami della morte, ed era possibile credere che mediante la fede in Lui il credente poteva ottenere il perdono e la salvezza. Ma per quanto avessero potuto amare un Cristo morto prima della sua morte e per quanto avessero potuto rispettare la sua memoria, il loro atteggiamento non avrebbe potuto essere quello dei discepoli sulla via di Emmaus, allorché dissero: «Or noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele», lasciando intendere con quelle parole che il loro pensiero era ed invece è morto.
2: Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Spero che la parola che è innanzi a me possa essere quella con cui il Signore possa fortificare i nostri cuori e incoraggiare la nostra fede in un tempo che sicuramente per la storia di ciascuno di noi non è il tempo più bello. Però, come dice un vecchio canto e come diceva il pastore Remo, ogni giorno con Gesù è una festa. E noi ringraziamo il Signore perché oggi siamo qui alla sua presenza. Vorrei leggere con voi alcuni versi dal libro del profeta Isaia, esattamente dal capitolo 46, libro di Isaia, leggiamo dal capitolo 46 a partire dal verso primo. Non essendo molto lungo, lo leggiamo interamente, si tratta di 12 versi. A Dio sia la gloria. Bel è caduto, Nebo è crollato, i loro idoli sono portati via su bestie da soma e su giumenti. Le cose che voi trasportavate sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate. Sono crollati, sono caduti insieme. Non hanno potuto salvare il carico, ma essi stessi sono andati in cattività. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, e tutto il residuo della casa di Israele, che siete stati da me sorretti fin dalla nascita, che siete stati portati fin dal grembo materno. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Io vi ho fatto ed io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. A chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare quasi fossimo simili? Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orafo perché ne faccio un dio. Poi gli si prostrano davanti e l'adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano. Lo mettono al suo posto e là rimane. Dal suo posto non si muove più. Anche se uno grida a lui non risponde né lo salva dalla sua sventura. Ricordate questo e mostratevi uomini. Richiamatelo alla mente, o trasgressori. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontano l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ascoltatemi, ostinati di cuore che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria a Israele. Abbiamo davanti a noi un testo che ha a che fare con il periodo in cui il popolo giudeo si trova deportato nelle terre di Babilonia. È una parola che viene attribuita al profeta Isaia in un arco di tempo in cui il popolo è lontano da Gerusalemme. Israele era stato, quando dico Israele mi riferisco al regno del nord, era già stato preso dagli Assiri. I babilonesi prenderanno il regno di Giuda. Di Gerusalemme rimarranno solo macerie e rovine. Ricordate la deportazione di Daniele e i suoi amici. Ricordate le storie di Esdra, Neemia, tutto questo periodo in cui il popolo è lontano dalla propria terra. Lontani dal Tempio, ma non lontani da Dio. Un periodo che durerà all'incirca 60 anni. E se questa parola profetica non siamo in grado di collocarla, se all'inizio o in mezzo di questo periodo, è comunque una parola che proietta chi è lontano dalla propria terra ad un'azione di Dio che sovraintende ogni cosa. Le parole finali di questo testo

sapendo poco, ci mettiamo in luoghi e posti di voler spiegare agli altri quel poco che neanche noi siamo riusciti a comprendere. E ieri mi ritrovavo davanti un'espressione attribuita a un servo del Signore molto noto per i suoi consigli nella preghiera, che è William Tozer, che diceva: saremo in grado di capire meglio quando avremo accettato l'umiliante verità che ci sono molte cose in cielo e sulla terra che non saremo mai in grado di comprendere. Quando capiremo che ci sono cose che non possiamo comprendere, forse cominciamo a capire qualcosa, a capire che c'è Dio al di sopra di noi, che c'è Dio che disegna cose a noi incomprensibili, perché proprio come dice il profeta, i suoi pensieri non sono i nostri e le sue vie sono molto più alte delle nostre. Babilonia in questo periodo è il regno più potente. Scegliete oggi, se voleste guardare sulla faccia della terra, una nazione, un'economia, un governo che vi ispira fiducia e sicurezza. Così era Babilonia ai tempi del nostro test. Un regno che aveva fatto fuori gli Assiri, un regno che aveva distrutto gli egiziani in un'epica battaglia storica che forse i più giovani con la mente ancora allenata allo studio ricorderanno, la battaglia di Carchemish, dove i babilonesi fecero carneficina degli egiziani. Babilonia e la città di Babele vive uno splendore che la porterà nel tempo ad essere riconosciuta come una delle sette meraviglie sulla faccia della terra. E il regno di Giuda è sottomesso e sottoposto ai babilonesi. Molti sono stati deportati in questa terra, altri sono rimasti in Giuda, ma con quello che fanno devono pagare il tributo delle tasse ai babilonesi. Ed è talmente forte il potere di Babilonia che si racconta, alcuni testi dicono che le mura della sua città erano larghe 10 metri. Immaginate, oltre queste due colonne, il muro di cinta 10 metri ed alto 44. Non so, quando uscite fuori da questo locale provate a guardare verso l'alto, 44, si parla all'incirca di un grattacielo di 20 piani, ma altri testi raddoppiano questa misura, parlano di un muro di 20 metri largo e alto 88. Per dire quanto è forte e quanto è stabile. E alcuni scritti dicono che su queste mura ci camminavano 10 carri. C'erano le autostrade che giravano, altro che il raccordo anulare attorno alla città di Roma. Forse il primo raccordo anulare era attorno al regno di Babilonia. E guardare quelle mura da fuori trasmetteva una certezza: questi sono invincibili. Niente e nessuno potrà mai vincere Babilonia. Nabucodonosor è il re per eccellenza. E nonostante un impero forte politicamente, forte a livello militare, forte a livello economico, tutti i poteri si affidano a un Dio. E il regno di Babilonia aveva due divinità su tutte: Bel e Nebo. Quando leggete Bel e Nebo non pensate a Bel e Sebastien, che è un cartone animato francese ambientato sulle Dolomiti tra il nostro confine, la Svizzera e la Francia. Bel e Nebo sono le due principali divinità. Innanzitutto Bel per qualcuno è l'abbreviazione di Baal, ma Bel è il diminutivo di Belus, probabilmente uno dei primi re babilonesi che viene deificato. Così come avevano usanze i faraoni egiziani, anche i babilonesi vedono nei loro re un dio. E questo dio è il padre di tutti i re, quindi è la divinità che ha il potere militare, politico. È la divinità a cui bisogna guardare, perché egli sovraintende sul cielo e sulla terra. È un Dio buono, vista la prosperità del popolo babilonese. Però abbiamo letto dalle parole del profeta che Dio ricorda al suo popolo: queste divinità sono fatte con l'oro, con le offerte dei babilonesi, i quali portano i loro soldi al tempio, le loro cose preziose, e con quelle cose preziose viene tirato fuori il proprio Dio, che è fabbricato da mani d'uomo. E che cosa fanno? Lo adorano, si prostrano davanti ad esse.

0: questa storia Israele e Giuda la conoscono bene per il vitello d'oro ai piedi del monte Sinai. Bel è anche il dio Marduk, perciò spesso noi troviamo dei testi Bel Marduk. Bel, Belsasar, nome di uno dei re babilonesi, ma anche il nome che fu dato a Daniele. La divinità babilonese deve essere parte della vita di ogni babilonese. E anche i giudei deportati nel cambiamento dei nomi acquisiscono l'influenza di questa divinità, almeno nella volontà dei babilonesi. Daniele è chiamato Belsasar, ma ricordate che c'è anche Abednego o Abednebo, che ci richiama l'altra divinità, Nebo. Nebo non era un re, Nebo era un profeta, un veggente del popolo che è deificato. E infatti la parolina Nebo, per quelli che conoscete un po' di ebraico, richiama i Nebiim, che è il termine ad indicare i profeti di Israele. Quindi queste due divinità rappresentano uno il potere, la forza militare, e l'altra la veggenza, potremmo dire la scienza, il vedere dove gli altri non riescono a vedere. E queste due divinità rappresentano Babilonia, ma il testo che noi oggi abbiamo davanti a noi dichiara: Bel è caduto, Nebo è crollato. Non c'è potere nella storia che dura in eterno. Non c'è scienza, non c'è conoscenza nella storia che potrà dominare gli altri popoli per sempre. Anzi, la storia nel suo essere ciclica ci ricorda che ogni regno ha il suo inizio e la sua fine. Era stato per gli Assiri prima dei Babilonesi, ma lo sarà anche per i Babilonesi, che dopo 60 anni di regno saranno nuovamente sconfitti dagli Assiri con il re Ciro, che consentirà ai giudei di tornare a Gerusalemme. Qual è il potere? Qual è la scienza su cui oggi l'umanità sta affidando le sue speranze? Ciascuno di noi può pensare ad un potere, può pensare ad una scienza che sta cercando di prendere il palcoscenico, alla quale tante persone stanno guardando con un filo di speranza. Ed è quello che accadeva ai giudei che erano in Babilonia, forse alcuni da 10 anni, altri da 20, altri da 30, probabilmente qualcuno da 60 anni, forse qualcuno era nato in Babilonia e non aveva mai conosciuto Gerusalemme, non aveva mai visto il Tempio. Gli avevano parlato del Dio di Israele, ed è a costoro che giunge la voce del profeta quando dice: ascoltate, mio casa di Giacobbe, voi che siete pure in Babilonia ma che avete origini diverse, voi che vivete tra i babilonesi ma la vostra identità è quella dei figli dell'Eterno degli eserciti, voi che vivete in Babilonia ma che venite da Gerusalemme, voi che vivete nel mondo ma che non siete del mondo, ascoltatemi, voi siete da me sorretti dalla nascita, siete stati portati fin dal grembo di vostra madre, e io vi assicuro che fino alla vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Questa parola dice ai nostri cuori oggi che Dio ci custodisce prima che veniamo alla luce, così come è detto al profeta Geremia, un altro profeta che avrà a che fare nel periodo della deportazione, rimanendo però a Gerusalemme, essendo una voce di Dio in mezzo ai giudei a Gerusalemme. Io t'ho conosciuto sin dal grembo di tua madre. Non disperare, non fare previsioni sul tuo domani guardando l'oggi. Da figlio di Dio, da credente, oggi la scrittura dice a me e a te che Dio ci ha conosciuto prima che venissimo al mondo. Ed egli è colui che ci assicura che come ha controllato la nostra nascita, che come ha accompagnato i nostri primi anni, egli sarà lo stesso con noi fino alla vecchiaia. Qualcuno potrebbe dire: ma io già sono vecchio. Rallegrati, perché Dio è stato con te fino ad oggi e lo sarà anche domani. Ma quando noi leggiamo che Dio è lo stesso con noi dalla nascita alla vecchiaia, io faccio un'altra considerazione: che davanti a Dio non ci sono distinzioni di età, Non sono più preziosi i bambini rispetto ai vecchi, ma gli occhi di Dio, un anziano vale quanto un fanciullo e un fanciullo vale quanto un anziano. Che Dio non fa selezione di popolo, che Dio non sceglie l'uno e preferisce un altro. Dio non rinuncia a nessuno di noi, egli è lo stesso, qualunque sia la tua età, qualunque sia la tua storia, qualunque sia la tua circostanza e la tua condizione, egli è colui che ci assicura: io vi ho fatto ed io vi sosterrò, io vi porterò e vi salverò. Spero che questa parola oggi sia una parola che consoli il nostro cuore, sia una parola che abbassi la fiamma delle preoccupazioni, delle ansie, e che ci lascia sentire protetti e curati da Dio. Quando il Signore, quando la Scrittura, quando l'Antico Testamento parla di noi come dei bambini che Dio tiene al suo petto, quella è la rappresentazione della fede. Noi dobbiamo aver fiducia in Dio come del bambino che si lascia andare tra le braccia del suo papà o della sua mamma. Non lasciamoci condizionare, anche se le circostanze della vita ci portano a Babilonia, ci portano lontani dalla nostra terra, ci portano lontani dalla nostra comunità. Dobbiamo credere che colui che sovraintende la storia vede cose che noi non siamo in grado di vedere. Probabilmente, anche senza il probabilmente, chi di noi tra 10 anni, 20 anni sarà in vita riguarderà questo tempo con una luce diversa, ma noi oggi non siamo in grado di conoscere e comprendere, ma Dio sa e ha già stabilito ogni cosa. Ritrovarsi deportati poteva far dire: ma Dio ha abbandonato il suo popolo. È nella deportazione che molti vedranno Dio vicino a loro. È nella deportazione, nella difficoltà, che molti riconosceranno che il proprio Dio non è come Bel, è come Nebo. Ricordate l'altra situazione in cui portarono l'arca nel tempio di un'altra divinità, e il giorno dopo che cosa accadde? La divinità era faccia a terra, fino a quando giorno dopo giorno fu frantumata. I babilonesi erano così sicuri di loro stessi, ma la storia dimostrerà che Ciro e i persiani riusciranno a distruggere l'impero babilonese. Non fondiamo la nostra fede sulle cose che l'occhio può vedere, che la mano può toccare. La fede in Dio è qualcosa di invisibile, è qualcosa che attraversa il tempo, è qualcosa che ci proietta nell'eternità. Allora il profeta dice al popolo, da parte del Signore: a chi mi vorreste assomigliare? A chi mi vorreste uguagliare? A chi mi vorreste paragonare? Noi abbiamo questa debolezza in quanto esseri umani, che tendiamo a farci una rappresentazione di Dio sulla nostra umanità. Ed è per questo che molti popoli fanno gli idoli, raffigurano le divinità con sembianze umane o di animali, perché è quello che loro vedono e conoscono. Ma Gesù ci ha detto che Dio è spirito, spirito è verità, e i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Forse stiamo attraversando un tempo in cui dovremmo chiudere i nostri occhi, tappare anche le nostre orecchie e non lasciarci influenzare da niente e da nessuno, perché Dio non è un uomo. Dio non agisce come agiscono gli uomini. E qui credo che tutti quanti possiamo dire: grazie Signore, perché tu non sei come noi. Meno male che non sei come noi. A chi lo vogliamo assomigliare? Io non sono in grado di fornirvi un esempio, fornirvi un simbolo, perché non ce ne sono. Però so una cosa: la storia dice che quelli che avevano gli idoli erano disposti a dare tutto quello che avevano, e dopo aver investito tutte le loro risorse prendevano quelle statue e se le caricavano anche addosso e le portavano anche in giro. E qui dovremmo interrogarci: siamo noi disposti a caricare Dio sopra di noi? Siamo disposti a far della nostra esistenza un mulo, un animale, un carro che porta la gloria del Signore in giro per le nostre città? Siamo disposti a rinunciare a tutto il resto per far della nostra vita un tempio al Signore? Ma Dio non ha bisogno di questo. Non voglio distruggere i tuoi sogni di gloria. È lui che viene e ci porta, è lui che viene e ci rialza, è lui che viene e ci sostiene, perché il Signore non ha bisogno del nostro sostegno. L'opera che Egli ha affidato a noi ha bisogno del nostro sostegno, della nostra collaborazione. Ma non sarà quello che noi facciamo per la sua opera a far innalzare il nome del Signore, a mettere qualcuno di noi in condizione di dire: ho fatto qualcosa per il Signore. Perché ricordiamoci, qualunque cosa faremo, ha detto il Maestro, che rimarremo dei servi dissutili, per la serie che se lui volesse potrebbe tranquillamente fare a meno di noi. Allora io dico: no Signore, ti ringrazio perché tu hai scelto di avvalerti della mia collaborazione, hai scelto, hai deciso di dare a me la gioia, l'onore, il piacere di far parte dei tuoi disegni. E oggi sono uno dei puntini sul quadro che tu stai realizzando, lo guardo ma non ci capisco nulla, ma dico: non fa niente, voglio credere e ringraziarti che di quel dipinto io sono una delle macchioline. Poi quello che tu farai alla fine, so una cosa, che quella macchiolina l'hai fatta tu, perché tu mi hai conosciuto prima che io nascessi e mi hai promesso che sarai con me fino alla vecchiaia. Sapete perché il Signore sarà con noi fino alla vecchiaia, fino all'ultimo giorno? Sì, perché fino all'ultimo giorno Egli sarà con noi? Perché dopo saremo noi con Lui. Semplice. Lui sarà con noi fino all'ultimo giorno, perché dopo l'ultimo giorno noi saremo con Lui e quindi continueremo per l'eternità ad essere insieme. Vi lascio questa parola: il Signore è con te. Il Signore è con te da quando sei nato. Il Signore è con te anche oggi, se ti guardi attorno e dici: ma non è possibile. Crediamo alla parola di Dio. Crediamo solo alla parola di Dio. Non crediamo alle parole degli uomini, non crediamo alle parole della scienza, perché più si va avanti, più la scienza continuerà a dire Dio non esiste. E più la scienza dirà che Dio non esiste, io sarò uno di quelli che dice: Dio esiste. Perché? Perché lo vedo, lo sento, Egli è con me. E un giorno noi saremo con Lui. Bello è caduto, Nebo è crollato, tutto finirà. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola rimarrà in eterno. Noi diciamo: grazie Signore perché ci hai dato questa parola, e per questa parola noi continuiamo ad aggrapparci a te. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta, da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù quella notte fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4 versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro uscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22:66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27:1 e Marco 15:1. D'altra parte aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave come la pena capitale decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e quattro i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola. E infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali, ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso. Inoltre, è logico supporre che durante la notte i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle tre occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre, ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione, ma era interessato a rilevare le tre occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto. Durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in tre momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e quattro i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei quattro Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la seconda occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente. Infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo secondo rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero, ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la terza occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26,73 e Marco 14,70 ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù, che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro e Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose, e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione, in quella triste notte, Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente, Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente, e quella notte ci furono in effetti 3 ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù. Tutti i Vangeli descrivono quei 3 momenti specifici in cui ciò accadde, raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù, con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno 3 momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei 4 Vangeli.

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

nostra solita visita e raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Questa volta è molto personale. A volte mi trovo a decidere quello che gli altri dovrebbero fare e a fare dei buoni proponimenti per loro. Esempi. Se fossi quella tale ragazza, lascerei subito quel buon a niente che le sta dietro. Oppure, se fossi quel tale padre, invece di andare tanto in giro a visitare malati e gente bisognosa, mi occuperei un po' di più dei miei figli. Se fossi quella tale amica, andrei subito dal dottore a farmi curare quella tosse che non passa mai. Se fossi quel tale ragazzo, deciderei di essere un po' più rispettoso con i miei genitori e se fossi i suoi genitori, gli darei un bel manrovescio ogni volta che sbuffa. La lista potrebbe continuare ad infinitum, ma mi pare che il concetto sia chiaro. Siamo tutti bravi a decidere quello che gli altri dovrebbero fare e non solo lo pensiamo, spesso lo diciamo, magari come faceva mia mamma, che quando pronunciava la frase «se fossi in te» mi faceva immediatamente venire voglia di non ascoltarla, anche se molte volte aveva veramente ragione. Farsi i fatti degli altri è un passatempo molto interessante che a volte diventa spiritualmente abbastanza pericoloso. Infatti, porta a criticare e a giudicare. Non vi siete mai trovati a pensare, quando ascoltate un sermone in chiesa, questa predica andrebbe perfettamente per il tale o la tal'altra. Peccato che non ci sia ad ascoltarla. Già, non viene mai. Oppure, il predicatore ha proprio parlato per quella famiglia. Speriamo che ne facciano tesoro. La cosa interessante è che la Bibbia gli ordini li rivolge piuttosto a me e parla al singolare. Per esempio, dice provi l'uomo se stesso. Oppure, chi sei tu che giudichi il servo degli altri? Oppure ancora, ognuno risponderà di se stesso a Dio. Perciò, ogni volta che leggo un passo della Bibbia o sento venire dal pulpito un'esortazione, devo cercare di applicarla personalmente. Infatti, il migliore proponimento che posso fare è: leggerò la Bibbia soprattutto per me, cercherò di migliorare la mia vita, esaminerò la mia vita prima di criticare e di puntare il dito contro qualcuno. La mia preghiera sarà: Signore, insegnami la tua via. Io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Quest'ultimo versetto si trova nel Salmo 86 e se volete leggerlo tutto, mi pare che sarebbe una buona idea.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Si nasce o si diventa figli di Dio? E se lo si diventa, di chi sono figli, quelli appunto che non sono figli di Dio? Ecco, a questa domanda darà risposta Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce. Lo farà prendendo spunto da una lettera di una ascoltatrice. Amici, benvenuti alla nostra rubrica. Mario Pieri adesso con voi, assieme a Nino Ciniello di là dal vetro, pronto a dare risposta appunto a questa domanda. Vi lascio subito con lui. Noi, voi e Dio, ci risentiamo al termine del suo intervento. Buon ascolto intanto.
3: Cari amici e amiche di Controluce, nuove, spero tanti e affezionati, pongo alla vostra attenzione una lettera di un'ascoltatrice cattolica, una persona impegnata nel dialogo ecumenico interreligioso della sua città. E il suo scritto è motivato da una frase che in qualche modo ha colpito la sua attenzione, detta da un pastore evangelico durante un programma radiofonico. Leggo uno stralcio della sua lettera. Dice la signora: sono rimasta colpita da una frase del pastore, il quale affermava: figli di Dio non si nasce ma si diventa. So che questa è un'affermazione che si ritrova specialmente nel Vangelo di Giovanni, ma vorrei che mi venisse spiegato di chi sono figli quelli che non sono cristiani. Per me, infatti, tutti gli uomini sono fratelli, figli dell'unico Dio. Ora, ho preso in considerazione questa lettera, ci ho riflettuto su per almeno due motivi che credo siano molto importanti. Il primo, perché questa lettera tocca direttamente una questione di fondo, cioè chi è un cristiano, chi lo rende tale, come si diventa cristiani. Il secondo motivo riguarda un po' i luoghi comuni, le frasi fatte legate al significato dei termini come figli di Dio, cristiani o credenti. Poiché questi termini hanno ormai perso il loro vero e originale significato, sono stati svuotati, a mio avviso, di ogni valore e importanza. Così sono così inflazionati che quasi consuetudine credere che per la semplice ragione di essere degli esseri umani sia automaticamente dei cristiani. Ora partiamo col chiederci chi è un cristiano. La Bibbia, il nostro riferimento assoluto per rispondere a questa domanda, risponde in diversi modi, ma l'elemento essenziale che è alla base della ricchezza di immagini che la Bibbia utilizza nel presentare un cristiano è la paternità di Dio. Questo è il dato assoluto, il filo conduttore di quando la Bibbia parla e tocca questo tema. Il cristiano, cioè, è una persona che ha Dio come padre. Si può dire questo di ogni uomo, cristiano oppure no? La Bibbia permette una sola risposta: assolutamente no. Il concetto che tutti gli uomini siano figli di Dio non si trova in nessuna parte della Bibbia. Fin dalle sue prime pagine la Bibbia opera una netta distinzione spirituale fra il genere umano. L'Antico Testamento, per esempio, ci presenta Dio come il padre del suo popolo, cioè la stirpe di Abramo, e non di tutti gli uomini. Quando Mosè si recò in Egitto per chiedere al faraone di liberare gli ebrei da parte di Dio, disse queste parole: Israele è mio figlio, dice l'Eterno, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio. Lo troviamo questo in Esodo 4. Fra Dio e Israele c'era quindi una relazione unica e particolare che non c'era con nessun altro popolo dell'epoca. Anche il Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù, non modifica questo stato di cose. Si passa da un'attenzione localistica ed etnica legata al popolo di Israele ad una più universale che riguarda ogni popolo e ogni lingua. Dio però non è il padre di tutti gli uomini, ma solo di quelli che, riconoscendosi peccatori, mettono la loro fiducia nel Signore Gesù come colui che si è caricato del loro peccato e diventano perciò la progenie spirituale di Abramo. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire ai credenti della Galazia: siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Di conseguenza, la condizione di figlio non è uno status, diciamo, universale a cui si accede per nascere

Lo stato di figli di Dio non solo non si riceve per nascita, ma estendiamo un po' la riflessione, non lo si riceve nemmeno per una scelta fatta da altri, non so, i genitori o i padrini, i tutori, non lo si riceve nemmeno per appartenenza religiosa della famiglia di origine, poiché vengo da una famiglia cristiana, sono anch'io cristiano, né grazie nemmeno a riti religiosi o per un potere di persone ecclesiastiche, ecco, che possono essere preti, pastori, rabbini o qualunque essi siano. Infatti l'apostolo Giovanni, proprio all'inizio del suo Vangelo, chiarisce bene questo fatto quando afferma, leggo dal primo capitolo del suo Vangelo: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi non è vero, come dice l'ascoltatrice, che tutti gli uomini sono figli di Dio e, di conseguenza, fratelli fra di loro. Se ciò fosse vero, l'evangelista Giovanni non avrebbe usato il verbo diventare figli di Dio, ma essere figli di Dio. Cosa voglio dire? Si diventa qualcosa perché prima non lo si era. Faccio l'esempio. Io posso diventare un cittadino svizzero tedesco acquisendo la cittadinanza di questo paese, quindi diventando, la possibilità di diventare uno svizzero o un tedesco. Questo significa che prima non lo ero. Se tutti alla nascita sono figli di Dio, non c'è bisogno che lo diventino dopo. Non c'è bisogno, come dice l'apostolo Giovanni, che ricevino il Signore Gesù, cioè che credano in Lui. Per Giovanni, come per tutti gli autori del Nuovo Testamento, le cose quindi non stanno in questo modo, sono anzi esattamente il contrario. Tutta l'umanità ed ogni essere umano, dice la Bibbia, per natura è nemico di Dio. Non hai cioè interesse per la sua parola, non ricerca Dio e non lo ama come dovrebbe. Alla nascita siamo tutti delle creature di Dio, in quanto nostro creatore Dio provvede ai nostri bisogni fisici, emotivi, sociali, godiamo dei beni della creazione, ma nessuno può chiamarlo padre e godere di conseguenza la sua amicizia e il suo perdono, a meno che non si riconosce, una persona non riconosce questa sua triste condizione davanti a Dio, non accetta le condizioni del perdono di Dio e non crede nel Signore Gesù come l'unico mezzo per riconciliarsi con Dio e diventare così un suo figlio. In conclusione, diventare figli di Dio è sempre e sarà solo un atto e un dono della grazia di Dio, un atto che la Bibbia chiama adozione. Così intendo dire, se con la fede il credente è posto nella giusta relazione con Dio, cioè egli non è più suo giudice ma il suo salvatore, con l'adozione chi crede entra a far parte della famiglia di Dio. Infatti padre è il nome con il quale i credenti si rivolgono a lui ed essi hanno la libertà di accostarsi a Dio, come dice la Bibbia, con piena fiducia, cioè in qualunque momento, per qualunque cosa, perché la loro nuova condizione di figli adottati è permanentemente sicura. Essa cioè si fonda su un impegno che Dio stesso ha preso nei loro confronti. Ora, se tutto questo è vero, questa panoramica molto veloce dei dati biblici, allora rimane questa domanda della nostra ascoltatrice: di chi sono figli quelli che non sono cristiani? La risposta a questa domanda si può già dedurre da quanto detto finora. Poiché figli di Dio si diventa per fede mediante la grazia di Dio, quelli che coscientemente e personalmente non hanno fatto ancora questa scelta, secondo i termini usati dall'apostolo Paolo, sono per natura figli d'ira. Questo troviamo in Efesini capitolo 2, cioè sono persone sottoposte ancora al giudizio di Dio, sui quali cioè pende la sua giusta

0: Ora mi rendo ben conto che questa verità dell'ira, del giudizio di Dio, persino da uomini di chiesa, è del tutto rifiutata, è considerata roba da medioevo o forse solo per persone bigotte o che hanno qualche problema di ordine spirituale. Si preferisce vedere Dio più come un Dio di amore, un Dio di perdono che accondiscende a tutto. Ma lo stesso Gesù non nascose questo aspetto del carattere di Dio. Infatti disse: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Evangelo di Giovanni, al capitolo 3. Queste parole così chiare e forti valgono per ogni persona di qualsiasi religione, non importa se praticante oppure no. In altre parole, in definitiva, definirsi cristiani, figli di Dio, non è una questione di etichetta, nemmeno di appartenenza religiosa, né per tradizione, ma, come dicevo prima, un dono di Dio ricevuto per fede. Nessuna politica ecclesiastica potrà dichiarare figlio di Dio chi non lo è diventato per grazia di Dio. Secondo le parole di Gesù, il criterio è e rimarrà sempre la fede. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
1: Ringraziamo allora Nino Ciniello, che risentiremo anche nel prossimo numero, e tanto buon proseguimento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Decima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel Miller Kuhn, superata la profonda crisi degli anni dell'università, abbandona le sue idee liberali e cerca con tutto il cuore Dio, il quale le si rivela sempre di più. La maggiore conoscenza di Dio fa nascere in lei il desiderio di vivere secondo il piano che egli ha preparato per lei e gli consacra la sua vita per servirlo come missionaria in Cina, dove rimarrà 20 anni. Per prepararsi per questo lavoro frequenta un istituto biblico per 2 anni e mezzo. Là fa delle preziose esperienze nel campo dell'evangelizzazione e ha la gioia di vedere molte anime convertirsi a Cristo. Tuttavia attraversa anche un periodo di prova.

Nel dicembre 1924 ricevetti una lettera di mia madre, nella quale mi parlava della probabilità di dover subire un'operazione. Il medico aveva diagnosticato un tumore e le aveva prospettato due possibilità: un'applicazione di cobalto per un periodo piuttosto lungo, oppure un intervento chirurgico. Essa propendeva per l'operazione, poiché le sembrava la soluzione più immediata che gli avrebbe risparmiato lunghi e noiosi viaggi fino in città, dove avrebbe dovuto recarsi per le applicazioni dei raggi, e l'avrebbe inoltre subito liberata dal pensiero del suo male. Ma prima ancora di ricevere una sua seconda lettera, che mi dicesse qual era stata la sua decisione definitiva, mi arrivò un telegramma con la triste notizia che il signore l'aveva richiamata a sé. Si era decisa per l'operazione ed era morta all'ospedale. Il telegramma di mio padre era molto affettuoso, ma mi diceva pure che la data e l'ora fissata per il funerale erano tali che non avrei potuto arrivare in tempo e quindi era meglio che non tentassi neppure di partire. Per me fu un colpo molto duro. Mia madre si era sempre opposta alla mia partenza per la Cina, spinta a questo dal suo profondo affetto per me, sua unica figlia. Nei momenti più penosi delle nostre discussioni in proposito, mi aveva detto parole amare, alle quali allora non avevo dato molto peso, perché le sapevo dettate dall'emozione del momento e non frutto di pensieri ben ponderati. Ma, fra le altre cose, aveva anche detto questo: «Tu preghi per andare in Cina, e ci andrai perché Dio risponde alle preghiere, ma prima di andarci dovrai passare sul mio cadavere». È ben facile immaginare che quelle parole mi tornarono in mente e mi lacerarono il cuore. Non avevo mai concepito la vita senza mia madre. Accettavo il suo affetto come cosa che mi fosse dovuta, con la stessa naturalezza con cui godevo del tepore del sole. E in tale noncurante sicurezza non le avevo mai espresso la riconoscenza che le spettava. Tutti quei ricordi riaffioravano alla mia mente, ma essa era ormai scomparsa ed era troppo tardi per mostrarle la mia gratitudine. Il mio dolore fu perciò più profondo. Allora dovevo lavorare per pagare la retta dell'istituto e perciò ero molto impegnata. Circa un mese dopo la morte di mia madre, durante una lezione, fui chiamata d'urgenza nell'ufficio della direttrice. Mi ci diressi rapidamente, chiedendomi che cosa fosse successo. Tremavo tutta quando giunsi davanti a lei e dalla sua espressione compresi subito che c'erano cattive notizie. La guardai angosciata ed ella mi fece sedere, poi disse dolcemente: «C'è un telegramma per te. Ecco che cosa dice. Papà gravemente ferito, incidente ascensore. Vieni subito, Murray». «Chi è Murray?» «Mio fratello», risposi sentendomi soffocare. «Oh, è troppo, ora anche mio padre». Allora ricordai una scena avvenuta alcuni mesi prima. Ero seduta sulla spiaggia accanto al dottor Fraser, un membro della missione per l'interno della Cina. Gli avevo parlato del mio desiderio di iscrivermi all'istituto Moody per prepararmi al servizio del Signore in Cina e delle opposizioni che incontravo da parte di mia madre e di mio fratello. Ed egli mi aveva detto, fra le altre cose: «Satana tenterà forse di allontanarla dall'istituto. Non c'è nessuno fra i suoi conoscenti che sia persona spirituale, in grado di darle un consiglio, senza alcun pregiudizio». La previsione del dottor Fraser si era avverata. Mi raddrizzai sulla sedia e chiesi alla direttrice di poter parlare col dottor Page, l'amico intimo di mio padre. Ed essa gli telefonò immediatamente. Il dottor Page venne subito ed io mi rivolsi a lui. «Papà Page, il signor Fraser mi disse che forse questo sarebbe accaduto. Mi disse pure che cosa avrei dovuto fare se fosse accaduto. Andrò a preparare la mia valigia, ma vorrebbe farmi due favori per cortesia. Prenoti un biglietto, ma non lo compri ancora. E telefoni subito al signor Charles Thompson, chiedendogli se mio padre è veramente grave, come dice Murray». Dopo avermi incoraggiata, il dottor Page si allontanò per fare quello che gli avevo chiesto. Mi sentivo più calma ora che avevamo stabilito un piano d'accordo. Prima ancora di cena ricevemmo il telegramma di risposta. Diceva: «Papà migliora e dice di rimanere al tuo posto. Segui lettera. Thompson». Come aveva fatto il signor Fraser a prevedere gli eventi? Quando il figliuolo di Dio vive in intima comunione con lui e completamente abbandonato alla sua volontà, gli è possibile aprire la sua mente a Dio ed afferrare le sue istruzioni, specialmente se intercede per un'altra persona. Ciò non potrebbe succedere se Dio non esistesse. Satana sa leggere nel pensiero dell'uomo e descriverne il passato, sa servirsi dell'intelligenza e cercare di indovinare il futuro, ma non conosce il futuro. Ma per me le cause di ansietà non erano finite. Era stata sempre mia madre a curarsi degli affari della famiglia ed aveva fatto in modo che il denaro bastasse a tutto. Mio padre, infatti, aveva un temperamento ingenuo ed ottimista ed era sempre sicuro di aver fatto un buon affare investendo il suo denaro in fantasiose miniere di rame, d'argento ed oro.
La perdita ripetuta di tutti i suoi risparmi, come conseguenza dei suoi ingenui investimenti, non servì mai ad insegnargli nulla. Dopo la morte di mia madre, fui perciò assai preoccupata nell'apprendere che mio padre aveva lasciato la sua professione per dedicarsi invece alla vendita di azioni, una nuova impresa che avrebbe dovuto farci diventare tutti milionari in breve tempo. Anche mio fratello aveva venduto la sua fattoria e non sembrava che per il momento cercasse un'altra attività. Perché mai avrebbe dovuto farlo, se presto avremmo tutti sguazzato nell'oro? Le loro lettere allegre, piene di liete previsioni, servivano solo a farmi diventare sempre più triste. Via via che le speranze di mio padre salivano alle stelle, il mio cuore sprofondava nello sconforto. «Signore», mormoravo, «la vita sarà sempre così penosa?» La risposta non tardò a venire. Proprio in quei giorni doveva aver luogo a Washington il congresso delle missioni straniere. Anche l'Istituto Moody avrebbe inviato 8 dei suoi studenti come delegati. Desideravo ardentemente parteciparvi, ma non disponevo neppure di un soldo per quel viaggio. Tuttavia, nulla è impossibile al Signore, ed egli mi fece avere al momento giusto la somma che mi era necessaria. Cominciava a profilarsi per me una di quelle alte vette di gioia che sovrastavano sulle dolorose esperienze del fondovalle della mia vita. Una vetta che si sarebbe sempre elevata al di sopra delle altre, dando alla mia vita un'impronta che non avrei certo potuto immaginare. Infatti, uno degli 8 delegati era John Kuhn. Il congresso, con la partecipazione dei missionari di tutto il mondo, fu magnifico, e durante quelle giornate furono poste le basi di un'amicizia con John, che rese più dolce da quel momento il cammino della mia vita.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9. Gesù ha appena avuto una discussione con i farisei nel Tempio, durante la festa dei Tabernacoli, circa 6 mesi prima della Pasqua in cui viene crocifisso. E il capitolo 8 termina con la sua dichiarazione: «Prima che Abramo fosse nato, io sono». Dichiarazione che naturalmente ha causato l'ira dei giudei. Infatti abbiamo lasciato Gesù che rischiava di essere lapidato e che, passando in mezzo a loro, uscì dal Tempio e andò via. Mentre egli passava, questo è naturalmente quello che è successo prima, Gesù ha dichiarato praticamente la sua divinità e questo ha scatenato l'ira dei giudei. Mentre egli passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Ora, per quanto riguarda ciò che i Vangeli testimoniano, ciò che sta per accadere, cioè la guarigione di una persona malata fin dalla nascita, è un fatto che capita a Gesù solo una volta, o meglio è riportato solo una volta. Nel libro degli Atti ci sono almeno un paio di situazioni in cui ci troviamo davanti a persone malate fin dalla nascita, e sicuramente anche Gesù avrà guarito molte persone con malattie congenite. Ma questo rimane l'unico caso riportato nei Vangeli in cui è chiaramente specificato che la condizione del malato esisteva sin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Ora, c'erano alcuni che insegnavano una sorta di peccato prenatale, cioè precedente alla nascita, che un bimbo poteva peccare anche mentre era nel grembo di sua madre. Questo è il motivo per cui chiesero se lui stesso avesse peccato, perché credevano nell'insegnamento di questi rabbi. Infatti, se era nato cieco a causa di un peccato che lui stesso aveva commesso, può solo significare che aveva commesso questo peccato prima di nascere. Ora, in questo periodo della storia dei giudei, i rabbi avevano anche adottato in parte l'insegnamento di Platone, o almeno ne erano stati influenzati. L'idea che le persone preesistessero come spiriti che attendevano dei corpi deriva da questa influenza. E alcuni di questi erano buoni spiriti e alcuni erano cattivi spiriti, ma gli uomini preesistevano come spiriti che aspettano i loro corpi. L'insegnamento di Platone, che è naturalmente anche ripreso, per esempio, dai mormoni, che tutti noi preesistiamo come spiriti nel regno celestiale e che a un certo punto ci vengono dati dei corpi, in modo che noi possiamo attraversare un periodo di prova sulla terra, in modo da verificare se scopriamo la verità del mormonismo o no, e quindi essere elevati alla divinità nel mondo a venire, e ognuno di noi avere poi il suo piccolo pianeta, il suo piccolo sistema, e andare avanti come dei, divinità. Quindi una preesistenza come spiriti che ricevono i loro corpi per essere provati sulla terra. Quindi questa domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Forse questo è un giudizio di Dio sui suoi genitori, per qualche peccato che hanno commesso. Trovo molto interessante il fatto che spesso abbiamo questo tipo di pensiero, che quando dei problemi o delle calamità ci colgono, queste vengano da Dio come una punizione per qualche colpa che abbiamo commesso. È Dio che mi punisce per qualcosa che ho fatto. E questa difficoltà, questa esperienza così difficile e dolorosa, mi viene addosso come un giudizio di Dio perché ho sbagliato. Beh, se fosse veramente così, io non sarei qui in questo momento. Vedete, se Dio portasse questo tipo di giudizio sulla gente, questo giudizio del tipo causa-effetto, allora Dio dovrebbe anche essere giusto nel suo giudizio. E quindi ogni persona che facesse lo stesso tipo di sbaglio dovrebbe ricevere lo stesso tipo di giudizio. Ma in questo momento non c'è questo tipo di giudizio, questo tipo di giudizio causa-effetto. Ci sarà, e Dio sarà giusto quando giudicherà in questo modo, perché ci sarà un giudizio completamente equo. Ma in questo momento Dio sta cercando di attirare uomini e donne a sé. E Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E quindi questa domanda riflette questo pensiero costante, questa attitudine che le persone hanno e che viene espressa anche da coloro che vennero a consolare Giobbe nelle sue afflizioni. Oh, tu devi aver commesso qualcosa di terribile. Perché non lo confessi a Dio e non te ne liberi? Perché stai andando avanti in questa miseria? Non cercare di convincerci che sei innocente. Nessuno soffrirebbe in questo modo se non avesse fatto qualcosa di male. Ma se guardiamo bene la storia di Giobbe, se la guardiamo nel suo insieme, come ce la descrive la Bibbia, possiamo comprendere che non si è trattato di un giudizio di Dio su Giobbe per qualche peccato che lui aveva commesso, ma era Satana che lo stava affliggendo in modo da poter provare a Dio che Giobbe avrebbe fallito, lo avrebbe rinnegato. Chi ha peccato? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato. E credo che qui si esaurisca la risposta di Gesù. Nessuno dei due, né i genitori né lui. In realtà credo che in questo verso la punteggiatura non sia stata messa dai traduttori in modo corretto. Sappiamo che non c'è punteggiatura nell'originale, per cui questa è stata messa dai traduttori e non sempre nel modo migliore. Così io credo che Gesù abbia detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato, punto. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Infatti non credo che sia corretto interpretare questa risposta dicendo che Dio ha permesso un periodo di cecità nella vita di quest'uomo, solo in modo da permettere a Gesù, quando sarebbe venuto, di guarirlo. Non credo che questo fosse tutto prestabilito da Dio, il fatto che quest'uomo fosse nato cieco, in modo poi che Dio stesso potesse fare un'opera di guarigione nella sua vita. Credo che questa non sia l'interpretazione corretta. Credo che la risposta di Gesù fosse semplicemente: né lui né i genitori hanno peccato, e che poi abbia portato un'idea nuova, un nuovo argomento. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi Gesù sta portando avanti una nuova idea. Affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere del Padre. Io devo fare le opere del Padre finché sono in questo mondo. La notte viene, ma mentre sono qui, io sono la luce. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra. Con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Ora, perché Gesù ha fatto questo? Faccio una domanda, ma in realtà non conosco la risposta. Perché Gesù fa queste cose? Non lo so. Ma lo trovo molto interessante, perché so che Gesù avrebbe potuto semplicemente dire una parola. E in effetti disse solo una parola con altri ciechi, con Bartimeo per esempio, a Gerico. Disse: cosa vuoi? E Bartimeo: Signore, che recuperi la vista. E Gesù disse: vai pure. E i suoi occhi furono aperti e iniziò a vedere. Ad un altro cieco invece Gesù toccò semplicemente gli occhi e poi disse: riesci a vedere ora? E quell'uomo rispose: sì, ma solo un po'. Vedo gli uomini che sembrano alberi che camminano. Un po' strano, eh? E Gesù tocca di nuovo i suoi occhi. E quando quell'uomo li apre di nuovo, questa volta riesce a vedere chiaramente. Ma qui Gesù, invece di parlare o imporre le mani sugli occhi del cieco, fa qualcosa di molto interessante. Forse sta cercando di creare ulteriori controversie con i capi religiosi, quelli che ce l'avevano con lui per aver violato il sabato, quando aveva guarito il paralitico alla piscina di Betesda diversi mesi prima. Perché, vedete, era contro la loro legge, la loro interpretazione della legge, fare un impasto di fango, di argilla, in giorno di sabato. Era contro la legge. Infatti, in giorno di sabato, tu non potevi portare delle scarpe chiuse da chiodi, perché ciò significava portare un peso. Questi chiodi costituivano un peso e anche una scarpa diventava troppo pesante. Avevano tutte queste strane interpretazioni della legge, e fare dell'argilla, preparare un impasto di fango in giorno di sabato era contro la loro legge. Quindi sputare a terra e fare un impasto con le dita, ricavarne del fango, era sicuramente una violazione della loro legge. E dopo averne fatto del fango, ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse: va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui. Altri: no, gli assomiglia. Ed egli diceva loro: sono io. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ora, notate la rivelazione progressiva di Gesù verso quest'uomo. A questo punto egli sa solo che un uomo chiamato Gesù l'ha guarito. Com'è che vedi? Beh, un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: vai alla piscina e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo. Un uomo chiamato Gesù. E quelli gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aprì gli occhi. Quindi Gesù ha violato il sabato due volte. Ha guarito un giorno di sabato e ha fatto del fango in giorno di sabato. Cose non ammesse, secondo la loro legge. Infatti tu non potevi far nulla per guarire. Se prendevi una storta alla caviglia non potevi versarvi sopra dell'acqua fredda, perché l'acqua fredda ha un effetto benefico. Quindi tu non potevi far altro che soffrire finché il sabato non finiva, e solo dopo potevi iniziare a versare acqua fredda sulla caviglia. Ma allora era troppo tardi, il gonfiore era già iniziato. Non si poteva far nulla per curare, potevi soltanto salvare una vita, fare il necessario per salvare una vita, ma niente di più. Non potevi curare una persona in giorno di sabato. Quindi ci sono due possibili accuse contro Gesù: ha fatto del fango e ha guarito un uomo. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Dunque erano divisi al loro interno. Chiesero dunque di nuovo al cieco: «E tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi?» Egli disse: «È un profeta». Quindi all'inizio un uomo chiamato Gesù, adesso è un profeta. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Noi non ci crediamo veramente. Come mai ora ci vede? Se dite che è nato cieco, com'è che ora ci vede?» I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: «Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda o chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: «È adulto, chiedetelo a lui». Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli allora rispose e disse: «Se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo». Gli chiesero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose loro: «Io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: «Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga». Quell'uomo rispose e disse loro: «Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Ora, ci sono molte persone che hanno preso questo versetto come dottrina, come un insegnamento della Bibbia. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Ma questo verso in se stesso non può essere usato come base per un insegnamento biblico, per la dottrina che Dio non ascolta le preghiere dei peccatori. Ma questa è solo parte di una conversazione tra un uomo cieco, anzi un uomo che era cieco e che a questo punto non è ancora salvato, e i farisei. Egli sta esprimendo semplicemente una credenza comune fra la gente, ma non necessariamente una dottrina biblica. Però molte persone hanno preso questo passo e sentiamo spesso dire: «Beh, Dio non ascolta i peccatori quando pregano». Ma questo non è vero, e sicuramente la scrittura non conferma questo principio come una verità biblica, perché è solo la dichiarazione di un uomo ai farisei in risposta alle loro domande. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Com'è che sei stato salvato? Come vedi, se Dio non ascoltasse i peccatori quando pregano, nessuno di noi sarebbe salvato. Dio invece ascolta i peccatori, e questa è una parte della grazia e della misericordia di Dio. Mentre se io come figliuolo di Dio sto conservando dell'iniquità nel mio cuore quando prego, allora il Signore non mi ascolta. Questo è quello che Davide ha detto. Isaia al capitolo 59 dice: «Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio». E il peccato può separarti da Dio, può interrompere la tua comunione con Dio. Ma dire che Dio non ascolta i peccatori quando pregano non è vero. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Gesù parla di quel pubblicano che stando lontano dal tempio, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». E continua dicendo: «Io vi dico che questi ritornò a casa sua giustificato, perché Dio ascoltò la sua preghiera». Ora noi leggiamo che l'orecchio del Signore è attento ai giusti e ascolta il loro grido, ma il suo orecchio è attento anche ai peccatori quando gridano a Lui per ottenere misericordia e perdono. Dio è un Dio pieno di grazia. «Da che mondo è mondo?» disse l'uomo. «Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato». In altre parole, se un uomo è in grado di aprire gli occhi ad un cieco nato, deve avere qualcosa di speciale, qualcosa di unico. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Essi risposero e gli dissero: «Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Ora, questa loro dichiarazione rivela che essi non credettero affatto a quello che Gesù aveva detto circa il cieco, ma al contrario, che questa cecità era il risultato di un peccato commesso da quell'uomo. «Tu sei nato completamente nei peccati». Ma Gesù aveva detto: «No, no». Quando i discepoli avevano chiesto chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco, Gesù aveva detto: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato». Ma la convinzione di questi uomini era che quella cecità derivava da un peccato. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi tu nel Figlio di Dio?» Egli rispose e disse: «Chi è, Signore, perché io creda in Lui?» E Gesù gli disse: «Tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando». Ciò ci porta indietro al capitolo 4, quando Gesù parla con la samaritana al pozzo. La donna disse: «Io so che il Messia deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa». E Gesù le disse: «Sono io che ti parlo. Credi tu nel Figlio di Dio?» E gli rispose: «Chi è, Signore, perché io credo in Lui?» E Gesù: «Tu l'hai visto, è colui col quale stai parlando». Allora egli disse: «Io credo, Signore», e l'adorò. Quindi vediamo questo caso interessante di un uomo cacciato dalla religione. Lo hanno allontanato, ma Gesù lo ha trovato e l'ha preso con sé. Poi Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». C'è un detto che dice: non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire, e per i ciechi è lo stesso. Questa era la condizione dei farisei. Essi dicevano di vedere, si vantavano di avere una comprensione e una conoscenza superiori della scrittura, ma in realtà rifiutavano di vedere. Gesù disse: «Se foste veramente ciechi, allora avreste una possibilità di essere perdonati, ma perché dite che ci vedete, siete in grossi guai». Un uomo sarà ritenuto responsabile per quella conoscenza che ha. Essi hanno avuto conoscenza, hanno visto la luce, ma non hanno camminato nella luce. Il capitolo 10 di Giovanni sembra essere una continuazione del capitolo 9. Dove abbiamo visto il cieco ricevere la vista per essere poi cacciato dal sistema religioso ed essere invece accettato da Gesù Cristo. E Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante». Ora più avanti Gesù dirà: «Io sono la porta». Se un uomo prova a venire con un altro sistema, in un altro modo, per un'altra via, è un ladro e un brigante. Gesù disse: «Io sono la via, io sono la porta». C'è un solo modo per entrare nell'ovile, e questo è attraverso la porta. «Io sono la porta», disse Gesù. Provare ad arrampicarsi sul muro o in qualunque altro modo, è quello che fa un ladro. Se provi ad entrare nel regno dei cieli per mezzo delle tue buone opere, se provi ad entrare nel regno dei cieli con l'essere religioso, non ce la farai mai. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il dottor Adam Smith, che ha viaggiato a lungo nella Terra Santa per anni, cercando di cogliere gli elementi più profondi della cultura di quella gente, ha scritto un bellissimo libro che aiuta a comprendere la cultura di questi popoli, ed egli racconta che un giorno, essendosi fermato a parlare con un pastore, questo pastore ha iniziato a descrivere come era fatta la recinzione e a spiegare poi come facevano a fare entrare le pecore dentro ogni notte, e spiegava come le pecore fossero al sicuro lì. E il dottor Smith a un certo punto gli disse: vedo che non avete nessuna porta, come fate a tenere le pecore dentro? Come fate ad evitare che escano fuori? E quell'uomo disse: io sono la porta. Una volta che tutte le pecore sono entrate, io mi sdraio qui lungo l'apertura e dormo qui, e nessuna pecora può uscire e nessun lupo può entrare se non passano su di me. Ora, quest'uomo non veniva da una preparazione biblica, probabilmente neanche conosceva le scritture. Io sono la porta, io sono colui su cui dovete passare per entrare, e dovete passare su di me per uscire. Ora, Gesù sta parlando di questo tipo di ovile, la cui recinzione era fatta da alte mura, perché questo è il tipo di ovile che avevano là. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Quindi la sera portavano le pecore dentro questa recinzione che era costituita da mura, mentre al mattino lasciavano questo ovile. Ora, c'erano diversi greggi all'interno dello stesso ovile e durante la notte le pecore si mischiavano, ma al mattino, quando il pastore era pronto per portarle fuori, per portarle ai campi per pascolare, egli andava davanti alla porta e chiamava, e le sue pecore riconoscevano la sua voce, venivano fuori dal gruppo e lo seguivano. Puoi provare a copiare quel richiamo, ma le pecore non seguiranno mai te, esse conoscono la voce del loro pastore e solo a quella risponderanno. E quindi Gesù dice: le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Una bellissima immagine, molto familiare per coloro a cui Gesù stava parlando, in quella cultura, e purtroppo non familiare a noi nella nostra cultura. Ma l'idea è che il pastore conosce le sue pecore, perché c'erano delle pecore che erano sue e c'erano pecore che non erano sue, e dando a tutto ciò un significato spirituale in questo momento potremmo dire che nel mondo ci sono due gruppi di persone: coloro che sono le sue pecore e coloro che non sono le sue pecore, ma sono due gruppi distinti: o sei dei suoi o non sei dei suoi. Egli conosce le sue pecore, le chiama per nome. Ora, per me ogni pecora è uguale all'altra e non riesco a vedere la differenza tra pecore. Spesso osservo questi grandi greggi sulle colline. Per me si assomigliano tutte, ma se vai dal loro pastore e gli dici: ehi, c'è una delle tue pecore che sta fuggendo, egli è in grado di chiamarla per nome. Oh, quanti problemi mi dà questo, e poi non so un nome, Vincenzo, è una pecora terribile. E poi lo senti dire: Vincenzo, Vincenzo, torna qui. E forse gli sentirai fare un fischio, così che il suo cane può andare e iniziare a riportare indietro quella pecora. Egli conosce le sue pecore, egli le chiama per nome, e nello stesso modo il Signore ti conosce se sei uno dei suoi. Egli ti chiama per nome. Egli conosce il tuo cuore, sa come sei fatto, e le pecore conoscono la sua voce. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Quindi egli chiama le sue pecore, esse ascoltano la sua voce e lo seguono. Tutte le pecore ascoltano la sua voce, ma solo le sue pecore rispondono. E come fai a sapere che sei una delle sue pecore? Se hai risposto o no alla sua chiamata. Questo fa la differenza. E se hai risposto alla sua chiamata, sei una delle sue pecore. Ma se non hai risposto alla sua chiamata, allora non sei una delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa stesse parlando loro. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Ora, naturalmente, Gesù non si sta riferendo a Mosè o a Elia o gli altri profeti quando parla di coloro che sono venuti prima di lui, perché dice che questi sono briganti e ladri, ma si sta riferendo piuttosto al sistema religioso che era in decadenza, il giudaismo che era ormai in degrado spiritualmente, cercando di creare altri modi per arrivare a Dio, cercando di portare gli uomini a Dio attraverso le opere, attraverso la follia dei farisei e il loro tentativo di osservare solo gli aspetti tradizionali della legge. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta, disse Gesù. Dovete entrare attraverso di me. Il sistema religioso del giudaismo non vi aiuterà. Dovete entrare attraverso di me. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E questo è esattamente ciò che i falsi sistemi religiosi faranno della tua vita. Essi ruberanno da te, prenderanno del tuo e alla fine ti distruggeranno. Ma Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che contrasto tra i sistemi religiosi e il cristianesimo? Purtroppo spesso il cristianesimo è considerato come una delle religioni del mondo, ma il vero cristianesimo è molto lontano dall'essere un sistema religioso. E ciò diventa sempre più evidente quando studiamo e analizziamo profondamente i sistemi religiosi e facciamo un confronto

rappresentare la religione. Disegnerei un cerchio, la terra, e per la mia limitata abilità artistica disegnerei l'uomo a forma di bastoncino sul cerchio, con mani alzate verso l'alto, che cerca di raggiungere Dio. L'uomo che inizia da questa base lo disegnerei sulla punta dei piedi, che cerca di raggiungere il cielo, cerca di raggiungere l'infinito, cerca di raggiungere Dio. I sistemi religiosi sono l'uomo che cerca di costruire un ponte per arrivare a Dio, ma non importa quanto alto riesci ad arrivare, quanto riesci ad allungarti, non puoi raggiungere l'infinito dal finito. È impossibile. Ma se io dovessi rappresentare il cristianesimo, farei lo stesso cerchio, la terra, e delle mani che vengono dal cielo verso il piccolo uomo sulla terra, perché il vero cristianesimo è Dio che raggiunge l'uomo. Quando Giacobbe fuggiva da suo fratello Esaù, ad un certo punto arrivò a Betel ed era così stanco che prese una roccia e la usò come cuscino e vi si addormentò sopra. E mentre dormiva ebbe un sogno, e nel suo sogno vide una scala che collegava la terra con il cielo e il Signore che stava in piedi in cima alla scala. E gli angeli del Signore salivano e scendevano sulla scala, dal cielo alla terra. E quando si svegliò al mattino si sentì pieno di un senso di angoscia, di timore, e disse: certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ieri notte quando sono arrivato ero stanco e assonnato e non immaginavo che Dio fosse in questo luogo così sterile, roccioso, così desolato. Non lo sapevo, ma adesso lo so. Certo il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo. La scala tra cielo e terra. Ora la religione cerca di costruire questa scala dalla terra fino al cielo, il finito che prova a raggiungere l'infinito, ma nel cristianesimo è l'infinito che ha raggiunto il finito. E io posso accettare che sia l'infinito a raggiungere e a toccare il finito. Non c'è nessun problema per l'infinito Dio di raggiungere il finito. E quindi col cristianesimo non ho problemi, mentre con la religione ho enormi problemi, perché si tratta del finito che prova a raggiungere l'infinito. E come può accadere? Semplicemente non può, è impossibile. Ora Gesù, quando stava chiamando all'inizio i suoi discepoli, disse a Natanaele che l'aveva visto sotto il fico, e questo è stato sufficiente per Natanaele per fargli riconoscere che Gesù era il figlio di Dio. E Gesù gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto al fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Cosa intende Gesù con questo? Io sono la scala di Giacobbe. Io sono l'accesso a Dio. E voi vedrete il cielo aperto per l'uomo, perché Dio lo sta raggiungendo. E io sono quella scala che Dio ha preparato affinché l'uomo possa venire a Lui. Quindi c'è un'enorme differenza tra il vero cristianesimo e la religione, il sistema religioso che deruba l'uomo, distrugge la sua vita, mentre il vero cristianesimo porta la vita, e la vita abbondante. Tutti i sistemi religiosi hanno le loro piccole formule, le loro ricette, le opere che tu devi fare in modo da poter essere accettato da Dio. Ma il vero cristianesimo dice: non c'è una sola opera che tu puoi fare affinché Dio ti accetti. Le tue opere sono come panni sporchi davanti a Lui. Ma per essere accettato da Dio tu devi solo credere. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma attraverso la fede Dio accetterà l'uomo. La religione dice che deve essere bravo a sufficienza

0: degno a sufficienza per essere accettato da Dio. Ma il cristianesimo dice che non sarai mai sufficientemente bravo o degno perché Dio ti possa accettare. Ma l'unico modo in cui puoi essere accettato da Dio è attraverso il suo figliuolo. Perché chi ha il figliuolo ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. Vediamo quindi questo contrasto tra le religioni che Gesù chiama ladri e briganti, che cercano di portare l'uomo nell'ovile attraverso un'altra porta. Quindi un sistema è basato sulle opere, mentre l'altro sistema è basato sulla fede. Gesù disse: «Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». O come Satana ha mentito all'uomo intorno all'esperienza cristiana. Vedete, fare della cristianità una religione è stata un'idea del diavolo, il suo complotto, e purtroppo egli ha avuto molto successo. E spesso la cristianità è diventata solo una religione. E ogni volta che questa transizione ha avuto luogo, la cristianità è morta ed è diventata una forma. E persino ai tempi biblici Paolo parlava di quelli che avevano la forma della pietà, ma non ne avevano la potenza. Non c'era vita in loro. I sistemi religiosi dicono all'uomo come si deve comportare, come deve vivere, se vuole piacere a Dio ed essere accetto da Lui. Ma poi non ti dà nessuna assistenza, nessun aiuto per vivere in quella maniera. E Gesù dice: «Questa è la via, e voi non potete farcela da soli. Ma se credete in me, io verrò e abiterò in voi. Mi farò carico della vostra vita. Vi renderò nuove persone e vi darò la potenza di fare quello che non potete fare, perché voglio che abbiate questa vita abbondante, fatta di comunione con il Padre». E così Gesù fa per noi quello che noi non riusciamo a fare per noi stessi, mettendo la sua vita in noi, dentro di noi. Come vedete, nessun sistema religioso vi dà la potenza dimorante in voi attraverso i suoi riti, i suoi concetti, i suoi insegnamenti. Solo la cristianità, la vera cristianità, consiste nell'infusione della potenza di Dio che dà vita per vivere nel modo in cui Dio vuole che noi viviamo, quella vita abbondante in Cristo. E Gesù continua dicendo: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore». E qui Gesù fa un contrasto tra il pastore, il vero pastore, e il mercenario. Un giovane ministro un giorno viene da me perché era stato invitato ad essere pastore di una chiesa, ed egli andò in quella chiesa e predicò un messaggio e i credenti furono benedetti. E poi incontrò il consiglio e il consiglio iniziò a descrivere tutti gli aspetti che rientravano in quella responsabilità: il suo salario, i suoi compiti e persino le restrizioni che avevano pensato di mettere su di lui. Gli diedero proprio una lista delle cose che poteva fare e delle cose che non poteva fare. E venne da me perché si chiedeva se doveva accettare questo incarico di diventare loro pastore o meno. E io l'ho incoraggiato a non accettare e gli ho detto: «Non stanno cercando realmente un pastore, ma stanno cercando un mercenario. Ti assumeranno per essere il loro ministro, per dire le cose che vogliono ascoltare, che vogliono sentirsi dire, per fare le cose che vogliono che siano fatte, ma non stanno cercando realmente un pastore. Stanno cercando un mercenario. E io non vorrei essere mai un mercenario per nessuno. I miei servizi non sono in vendita. Il mercenario in realtà non si prende cura delle pecore. Non gli importa affatto di loro. Solo il pastore lo fa. Solo il pastore conosce le pecore. Solo il pastore le ama. Solo il pastore darebbe la sua vita per loro. Il mercenario, quando vede il pericolo, fugge via. Perché è solo un lavoro. Cosa ti aspetti di più? Ma il pastore, se necessario, mette a rischio la sua vita per il suo gregge. Perché ama le sue pecore. Gesù disse: io sono il buon pastore. Gli altri sistemi religiosi sono dei mercenari. Fuggono via. Ti lasciano in balia dei lupi, i quali rapiscono e disperdono il gregge. Ma io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario invece fugge via perché a lui non importa delle pecore. Ora, purtroppo, oggi ci sono molti uomini nel ministero che sono mercenari, professionisti. In realtà a loro non importa molto delle pecore, perché sono dei mercenari. La loro unica preoccupazione è semmai tosare il gregge, sfruttarlo, derubarlo, spogliarlo, il gregge di Dio. E ci sono molte persone che cercano di sfruttare il gregge di Dio a proprio vantaggio. Passano intere notti ad immaginare come poter prendere più soldi dalla gente. Il loro intento è tosare le pecore, non curarle. E mandano lettere in cui spesso dicono: oh, ti ho pensato tutto il giorno, Carlo. È tutto a posto? Il Signore ti ha portato alla mia mente mentre ero in preghiera questa mattina. E come mi piacerebbe venirti a trovare a casa tua, sedermi e parlare con te. Ma so che sei così impegnato. Probabilmente non hai tempo per me. Ma perché non mi mandi la tua richiesta e magari alleghi un'offerta? Perché sai, il nostro ministero sta affrontando molte difficoltà. Sai come vanno queste cose, no? Mercenari che sfruttano il gregge di Dio, mentre la preoccupazione del pastore è cibare il gregge di Dio, portare le pecore in pascoli verdeggianti, dove c'è del cibo, affinché essi possano crescere. Gesù disse a Pietro: pasci le mie pecore. E Pietro scrisse: pascete il gregge di Dio che è tra voi. E i pastori cercano di cibare il gregge, in modo che possano crescere forti e sani. Dio ci ha benedetto abbondantemente, in molti modi. Dio ha benedetto alcuni investimenti che abbiamo fatto e ci ha fatto prosperare molto al di là di quello che avremmo sognato. E grazie alle benedizioni di Dio, io ringrazio il Signore che riesco a restituire la metà del mio salario alla Chiesa ogni anno. Mio figlio mi ha detto: papà, perché continui a predicare? Perché non ti ritiri? Potresti andare in pensione, perché dai la maggior parte del tuo salario indietro, comunque. Perché non ti ritiri e non la fai più semplice? Perché continui a spingere così forte, a lavorare così duramente? E io sorrido e dico: che dovrei fare? Lo sai che lo faccio con tutto il cuore. È quello che amo fare, è la mia vita. Cibare il gregge di Dio. Amo fare questo. Non hai capito che potresti togliermi il mio salario e io sarei ancora qui? Perché amo farlo. Per me è qualcosa di glorioso. Vedere Dio all'opera. Avere questo privilegio. È meraviglioso quando la gente mi chiama e mi chiede di parlare a qualche riunione di un qualche tema in particolare. E mi chiedono: che tipo di onorario ti prendi? Provo un grande piacere nel poter dire: beh, io ho un padre molto ricco e lui copre tutte le mie spese, così io non chiedo niente, pensa a tutto lui. Oh, quanto è bello aver ricevuto gratuitamente per poter dare gratuitamente. Ringrazio il Signore per la posizione nella quale Egli mi ha messo, che come Paolo posso dire di non essere di peso a nessuno. Sono responsabile verso Dio, Sono suo servo e voglio fare la sua volontà, non essere un mercenario che qualcuno può assumere, ma voglio essere il suo assistente pastore, cibare il suo gregge. Gesù disse: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e loro conoscono me. Questa è la meravigliosa relazione che abbiamo con Lui. Egli conosce me e io conosco Lui. Egli ama me e io amo Lui. Che magnifica relazione con Gesù. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. E naturalmente sta parlando dei gentili, dei pagani, quelli che avrebbero creduto. E quindi sta parlando anche di te. Tu sei una di queste altre pecore, quelle che non sono di quell'ovile, e anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore, perché in Cristo non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero. Siamo tutti uno in Lui. Non ci sono classi sociali, non ci sono caste, non c'è uno status particolare. Siamo tutti uno in Gesù Cristo. Capelli lunghi, capelli corti, giacche, cravatte, non importa. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Quel comune denominatore che ha infranto ogni barriera che l'uomo ha costruito per dividere se stesso dagli altri. Uno dei più tristi risultati della filosofia esistenzialista è il modo in cui divide l'uomo e separa l'uomo, rendendolo come un'isola in se stesso. Non c'è nessuna verità universale, secondo questi filosofi. È solamente attraverso il modo in cui tu sperimenti qualcosa personalmente e l'interpreti personalmente che diventa vero per te. Ma quello che è vero per te non è necessariamente vero per colui che ti sta a fianco. Tu sei isolato, sei solo, sei una realtà a parte. E guardate l'arte moderna che è espressione di questa filosofia esistenziale e vedete questi dipinti come se qualcuno a metri di distanza prendesse un secchio di vernice rossa e lo lanciasse verso la tela, così da creare questo effetto spruzzi. E poi prendi un secchio blu e getti anch'esso sulla tela. E poi basta che scrivi un titolo sotto: tramonto sopra il Grand Canyon. E tu guardi quella cosa e la studi e qualcuno che sta in piedi a fianco a te dice: oh, è meraviglioso. E tu pensi: ma cosa stanno guardando? Ma i critici la esaltano come arte meravigliosa. Qui c'è un occhio, qui c'è un dito, c'è una mano laggiù. Arte. Ma io non riesco a vederlo. Ma questa è l'idea. È proprio questo il principio. Non devi vederlo, devi interpretarlo. Per non parlare poi di quelle storie dove la fine è lasciata in sospeso. Cosa farà il protagonista? Tirerà fuori la sua 45 e si sparerà la testa? O tornerà dalla moglie e faranno pace e vivranno una vita felice? Ti lasciano in sospeso. Tu devi inventarti la fine, perché è espressione della filosofia esistenziale. Ognuno deve interpretarla a modo suo. Io credo che spesso il fatto è che gli scrittori non sanno neanche loro cosa vogliono dire, o più semplicemente non sanno come finire la storia, ma appare molto profondo, ma è perché nessuno lo capisce. E così siamo soli, sulla nostra isoletta, in un grande mondo. E nessuno capisce veramente i miei sentimenti, nessuno condivide gli stessi miei pensieri, e sento questo terribile isolamento. Oh, l'uomo è così bravo a costruire muri tra sé e gli altri, ma Gesù sa come abbattere quei muri. Egli ci raccoglie tutti insieme e ci fa uno, e dichiara: io sono la verità. E ci dà quella base per una verità universale. Egli è la verità universale. Così in Lui siamo raccolti insieme. I muri cadono. Come Paolo dice, egli ha demolito il muro di separazione e ci ha fatto uno. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Qui Gesù si riferisce sia alla sua morte, al deporre la sua vita, sia alla sua resurrezione, che avverranno tra circa 5 mesi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù dimostrerà di essere in grado di deporla, lo dimostrerà sulla croce. Nessuno me la toglie. Infatti, Gesù non fu ucciso sulla croce, fu inchiodato sulla croce, ma è lui che ha rimesso il suo spirito volontariamente. Egli ha privato i suoi accusatori dell'opportunità di ucciderlo. Non potevano ucciderlo. È stato lui che ha rimesso il suo spirito. Egli disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. È stato lui a dare la sua vita. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Egli ha dimostrato di avere questo potere di deporre la sua vita. E 3 giorni dopo ha dimostrato anche di avere il potere di riprenderla, risuscitando dalla morte. E noi lo celebreremo questo. La tomba è vuota, perché egli ha il potere di prendere la sua vita di nuovo. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano: egli ha un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Quindi la divisione tra chi credeva e chi non credeva si faceva sempre più netta. Ora, attenzione. Tra il versetto 21 e il versetto 22 passa del tempo. Si passa da ottobre a dicembre. Infatti le cose descritte fino al versetto 21 hanno luogo durante la festa dei tabernacoli, la festa delle capanne, a Gerusalemme, ad ottobre. E al versetto 22 Giovanni ci dice che si celebrava la festa della dedicazione, anche conosciuta come la festa delle luci, che avveniva il 25 dicembre. La festa della dedicazione era la celebrazione della purificazione del Tempio, fatta da Giuda Maccabeo, dopo che questo era stato profanato da Antioco Epifane, un capo assiro, o meglio un capo della Siria, infatti era in realtà greco. E questa era la celebrazione della purificazione fatta da questo eroe. E Gesù era di nuovo a Gerusalemme ed era inverno, dicembre appunto. E Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Egli glielo aveva già detto: prima che Abramo fosse, io sono. E dunque, io ve l'ho già detto. Questi uomini volevano che Gesù lo dichiarasse apertamente, ma Gesù non dà loro soddisfazione. Precedentemente, quando Gesù aveva chiesto ai discepoli: chi dite voi che io sia? E Pietro aveva risposto: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù aveva detto: beato sei tu, Simone. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Egli l'ha dichiarato apertamente ai discepoli. E alla samaritana al pozzo, che diceva: io so che quando il Messia sarà venuto, egli ci insegnerà ogni cosa. Egli disse: donna, io che ti parlo sono costui. Oppure: sono io che ti parlo. Ma qui non lo dichiara apertamente davanti ai giudei che volevano questa dichiarazione esplicita, che volevano sentirlo chiaramente. Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. E Gesù: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Il cieco che recupera la vista, la guarigione del paralitico dopo che era stato infermo per 38 anni. Non c'è bisogno che ve lo dica apertamente. Sono queste opere che testimoniano chi sono. E se andate alla profezia di Isaia, la profezia circa il Messia, al capitolo 61, troverete queste cose scritte di lui. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi seguono. Ora sono passati 3 mesi, e Gesù torna all'argomento con cui li aveva lasciati. L'ultima cosa che aveva detto loro, che le sue pecore lo seguono. Così c'è questo periodo di tempo, ma Gesù li riporta indietro a quello stesso argomento. Ma ora egli fa delle dichiarazioni molto interessanti riguardo alle sue pecore. Ascoltate attentamente. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Sapete, quando leggo questo versetto, sono così grato a Dio di essere una delle sue pecore. Che gloriosa promessa! Essere una sua pecora, aver udito la sua voce, aver risposto a quella voce, averlo seguito, aver ricevuto quella vita eterna. E quindi poter dire: non morirò mai, nessuno mi rapirà dalla sua mano. Poi disse: il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Volete che ve lo dica apertamente? Quanto apertamente? Più apertamente di così? Io e il Padre siamo uno. Penso che questa dichiarazione sia bastata loro. Tanto che hanno preso delle pietre per lapidarlo. Abbiamo capito, abbiamo colto il messaggio. Ora sì che è chiaro. Gesù sta dichiarando apertamente, e non c'è dubbio a riguardo, di essere uguale al Padre. In Filippesi, nel secondo capitolo, al versetto 6, leggiamo che Gesù, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, o non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Io e il Padre siamo uno. Questo dichiara uguaglianza con Dio, dichiara la sua deità. E loro hanno capito il senso di questa dichiarazione. Per loro era una bestemmia, ed erano pronti a lapidarlo in base alla loro comprensione della legge contro la bestemmia. Molti dicono: ma Gesù non ha mai detto di essere Dio. Non hanno mai letto le scritture. Io e il Padre siamo uno. Non poteva dirlo in modo più esplicito. Gesù rispose loro: io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste mi lapidate? Per aver aperto gli occhi al cieco? O per aver guarito il paralitico alla piscina di Betesda? Per quali delle mie opere mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo ti fai Dio. Essi avevano capito esattamente cosa intendeva Gesù quando diceva: io e il Padre siamo uno. Perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Notate che Gesù dice: nella vostra legge io ho detto, dichiarando così di essere l'autore della loro legge. Non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, chiamando ancora le sue opere a testimoniare di lui. Ora, cosa significa coloro a cui fu rivolta la parola di Dio sono chiamati dei? Questo è scritto nel Salmo 82, al versetto 6, ed è necessario andare al Salmo, e magari mettere una piccola nota in Giovanni, Salmo 82, 6, così quando i mormoni verranno a bussare alla tua porta, cercando di dimostrare con le scritture che hanno tutto il diritto di dire che diverranno dei, e lo faranno proprio citando questo versetto. Ora il Salmo 82,6 dice: «Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo». Notate che lo stesso salmista sta citando le scritture. E quale passo sta citando? Allora possiamo scrivere a fianco a Salmo 82,6 un altro riferimento biblico, Esodo 22,8-9. I capitoli 21 e 22 in particolare dell'Esodo trattano, tra le altre cose, della proprietà e come comportarsi rispetto alla proprietà altrui. In particolare, il Signore affida ai giudici la possibilità di mettere in pratica la legge di Dio sul popolo di Israele. Quindi nel versetto 8 e nel versetto 9, quando leggiamo di una situazione in cui non si riesce a capire chi è il ladro, questa situazione viene portata, nella scrittura è scritto, davanti a Dio, ma in realtà il senso è che viene portata davanti ai giudici che agiscono per conto di Dio, in base alla legge di Dio. E quindi al versetto 8, dove è scritto: «Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino», deve essere inteso come portato davanti ai giudici. E anche il versetto 9: «Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti, verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino». Anche qui bisogna intendere Dio come il giudice che agisce per conto di Dio in base alla legge di Dio. Infatti al capitolo 21, al versetto 22, dove è scritto: «Se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta, così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà. Egli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici». Quindi si è in un contesto in cui questi uomini devono giudicare sulle controversie tra persone. Facciamo un esempio. Immaginiamo che io ho smarrito la mia giacca e cerco per tutta casa e non riesco a trovarla. Poi scendo sotto casa al negozio e vedo il mio vicino indossarla e dico: «Quella è mia!» E il vicino dice: «Oh no, questa è la mia giacca, l'ho comprata al mercato!» E quindi inizia una disputa su chi è il proprietario della giacca, ma quello nega di averla rubata. Perciò l'unica alternativa è andare davanti ai giudici, e i giudici devono prendere una decisione. La causa di entrambe le parti viene portata davanti a loro. Quindi in questi versetti la parola ebraica è Elohim, che tradotta significa Dio, ma sta ad indicare i giudici, che in questo caso agiscono come Dio sulla gente, nel senso che giudicano e in parte controllano i loro destini mentre giudicano. Essi agiscono per conto di Dio, e quindi quando leggiamo Dio, o meglio Dio, in questi versetti, non ci riferiamo a Dio, ma a degli uomini, a questi giudici che mettono in pratica la legge di Dio sul popolo. In conclusione, non si tratta di una dottrina secondo cui, non so, tu e tua moglie, se siete bravi abbastanza, potete essere dei e avere il vostro proprio pianeta da qualche parte un giorno. Ma sta semplicemente dichiarando che i giudici erano chiamati dei perché avevano un'enorme responsabilità, la responsabilità di mettere in atto i giudizi di Dio sul popolo, e quindi quelli che amministravano la giustizia in base alla parola di Dio venivano chiamati dei. E quindi Gesù, dicendo: «Non è scritto nella vostra legge che voi siete dei, io ho detto voi siete dei», egli non si sta riferendo al Salmo, ma si sta riferendo direttamente al libro dell'Esodo, e in particolare al capitolo 22, versetti 8 e 9. Visto che parliamo di mormoni, proprio l'altra settimana due di loro hanno bussato alla mia porta, volendo parlare con me. E io dissi loro che, in qualche modo, non credevamo nello stesso Dio, sebbene loro usino i nostri stessi termini e parlano di Dio, della salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo, la fede nel fatto che il suo sangue ci ha lavato dai peccati. E parlando con loro sembrava proprio che fondamentalmente credevamo le stesse cose. Ma poi dissi: il problema è che quando parlate di Dio, voi intendete un Dio differente, un Dio diverso dall'Iddio in cui credo io. Perché io non credo, per esempio, che Adamo è il mio Dio. Non è lui il Dio che adoro e servo, sebbene il vostro profeta, o meglio, quello che voi riconoscete come un profeta, dichiari che Adamo è nostro Dio, è l'unico Dio col quale abbiamo a che fare. E uno di loro mi disse: ma in realtà non hai capito veramente quello che il profeta stava cercando di dirci. E io dissi: beh, non lo so, ho letto il suo messaggio diverse volte e ho letto anche delle sue difese al suo messaggio e gli articoli sul giornale che hanno seguito. E poi dissi: ma in realtà non è vero che voi credete che diventerete dei? E lui disse: sì. Poi dissi: quindi voi siete fedeli a quello che insegna la vostra chiesa sul fatto che ascenderete alla posizione di dei e ognuno di voi avrà il suo proprio pianeta e tutte queste altre cose? Sì, noi crediamo questo. Quindi aggiunsi: allora in realtà quello che questo vostro profeta Brigham Young diceva circa Adamo è in perfetta armonia con quello che voi credete. Voi fate un passo avanti, dite che ascenderete, diventerete dei, avrete il vostro proprio pianeta. Lui invece ha fatto un passo indietro, dicendo che Adamo viveva in qualche modo in un altro mondo, ha raggiunto questo livello di perfezione, divenne Dio, si portò con sé una delle sue mogli, Eva, e insieme vennero sulla terra e qui iniziarono tutto quanto da capo, qui su quello che è diventato il loro pianeta. Quindi Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro, anziché un passo avanti. Così se fare il passo avanti è vero, allora anche fare un passo indietro ha la sua logica. Così Brigham Young aveva ragione nella sua interpretazione della vostra dottrina, che voi diventerete dei, soltanto che è andato indietro anziché avanti nel suo ragionamento, perché questa progressione deve aver avuto luogo da sempre, attraverso tutta l'eternità. Poi dissi: e voi parlate anche dell'importanza del credere in Gesù Cristo e della salvezza attraverso la fede in Lui, ma il Gesù in cui voi credete non dite che è anche fratello di Lucifero? Ed egli rispose: sì, noi crediamo che Gesù sia il fratello di Lucifero. Così risposi: vedete allora che non è lo stesso Gesù in cui credo io. Voi state parlando di un altro Gesù Cristo. Io non conosco quel Gesù di cui voi parlate, perché il Gesù in cui io credo non è il fratello di Lucifero, perché questo farebbe di Lucifero un figlio di Dio. Ma il Gesù in cui io credo è l'unigenito figlio di Dio, non è un essere creato, mentre Lucifero è una creatura di Dio. E se voi credete che Gesù è fratello di Lucifero, allora voi abbassate Gesù, svilite Gesù, perché Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno, per cui il Gesù in cui io credo non è fratello di Lucifero, ma è uno con il Padre. E quindi in realtà noi crediamo in dii differenti e in differenti Gesù. Quei ragazzi erano sbalorditi e andarono via scuotendo le loro teste, ma io sto pregando per loro, seriamente, perché erano bravi ragazzi. Non ho goduto nel smontare la loro fede, ma ho sentito che era importante che i loro occhi vedessero, che vedessero che il Gesù in cui loro dicono di credere è in realtà un Gesù differente da colui che è il mio pastore e la cui voce ho ascoltato e sto seguendo. Perché il Gesù in cui io credo è uno con il Padre. Egli può dire: io e il Padre siamo uno. Quindi questa questione, voi siete dei, non è altro che un riferimento ai giudici che mettevano in pratica la legge di Dio tra il popolo di Dio. Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Ora Gesù dice prima di tutto che il Padre lo ha appartato e poi lo ha mandato nel mondo, e che quelle persone stanno dicendo che lui sta bestemmiando perché dice di essere figlio di Dio. E se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Di nuovo quindi egli chiama le opere a testimoniare di lui. Queste sono la sua testimonianza. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono stato con voi, Filippo, e tu non m'hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? O se no credete a motivo delle opere stesse? Le opere testimoniano. Nessuno può aprire gli occhi ad un cieco. Nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui, come lo stesso Nicodemo riconobbe al capitolo 3. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me. Perciò essi cercarono nuovamente di prenderlo, volevano arrestarlo, ma la sua ora non era ancora venuta. E quindi egli sfuggì dalle loro mani. L'avevano circondato, ma egli sfuggì. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò qui. E rimase lì fino a quando non partì nuovamente per il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, quando Maria e Marta lo chiamarono per guarire il loro fratello Lazzaro. E a Gerusalemme sarà arrestato durante la Pasqua e poi crocifisso. Quindi si ferma al di là del Giordano, nell'area dove aveva iniziato il suo ministero con Giovanni Battista. Or molti vennero da lui e dicevano: Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. La gente in quel luogo aveva ascoltato il ministero di Giovanni e lo aveva sentito dire: c'è uno che viene dopo di me, che è più grande di me, a cui non sono degno di sciogliere i calzari dai piedi. Essi avevano ascoltato tutto quello che Giovanni aveva detto circa quest'uomo e ora videro che era vero, e molti credettero a lui là presso il Giordano. E Gesù trascorse alcuni mesi in quel luogo, da dicembre fino ad aprile, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Oggi Stefano vi parlerà della universalità del peccato, ma soprattutto del rimedio che Dio ha provveduto per poterci guarire da questo male. Pertanto, amici, ascoltate attentamente, ne va della vostra vita eterna.
1: Il male più temibile di cui leggiamo nelle pagine della Bibbia era la lebbra, un male allora incurabile e spesso usato nelle Sacre Scritture come illustrazione di un altro male terribile e incurabile, il peccato. Solo Dio poteva curare la lebbra. Solo un suo sovrano divino intervento poteva sanare un male che nessuno sforzo umano poteva curare. È lo stesso del peccato, questa terribile malattia umana. Solo l'intervento sovrano di Dio poteva curare questo male che nessuna abilità umana è mai riuscita a debellare. Nel Vangelo di Luca abbiamo il breve racconto della guarigione di un lebbroso, dal quale possiamo ricavare dei preziosi insegnamenti. Leggiamo nel capitolo 5 di Luca questo toccante episodio. Ed avvenne che Gesù, trovandosi in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè. E ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed essere guarite delle loro infermità. Possiamo chiederci perché faceva Gesù questi miracoli. In primo luogo per provare chi era. Le profezie dei profeti di Israele lungo i secoli avevano proclamato la futura venuta del Messia, il Salvatore, che avrebbe guarito i malati. Specificamente, il profeta Isaia, 8 secoli avanti Cristo, aveva parlato delle opere del Messia che doveva venire. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. I miracoli di Gesù erano la prova convincente che lui era il Messia, il Salvatore che doveva venire. In secondo luogo, i suoi miracoli erano la prova del suo divino potere, una dimostrazione che era Dio manifestato in carne. In terzo luogo, erano illustrazioni dei miracoli che Gesù può operare in noi nel campo spirituale. Può sanare, purificare e santificare noi tutti affetti dalla lebbra del peccato. Ci sono 3 cose che dobbiamo notare nei riguardi dell'uomo lebbroso di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Primo, la sua condizione era piena di lebbra. La malattia era terribile, contagiosa, ripugnante, inguaribile. E questo povero uomo era nelle ultime fasi di questo terribile male. Stava per morire. Il peccato, come la lebbra, è un malore terribile. È un male congenito, costituzionale, e lasciati a noi stessi è inguaribile. È un male ripugnante, contagioso, un male che uccide. Come è scritto, il salario del peccato è la morte. Giacomo scrive nella sua lettera: il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Possiamo ribellarci al verdetto divino, ma è ciò non di meno un fatto che, lasciati a noi stessi, lontani da Dio e senza Cristo, siamo moralmente come era fisicamente quel lebbroso. Siamo pieni di peccato, colpiti da un malore spirituale che uccide il corpo e, a parte un intervento divino, colpisce eternamente l'anima. Se moriamo nei nostri peccati, quello che ci attende è una morte spirituale, la separazione eterna da Dio, quello che le scritture chiamano la seconda morte. Ma quel lebbroso aveva fede, era sicuro che il Signore Gesù, se voleva, poteva guarirlo. Come lo sapeva? Lo aveva ascoltato parlare? Forse aveva accettato la testimonianza di altri. Anche voi, cari ascoltatori, avrete sentito parlare di persone che sono state trasformate dalla grazia di Dio in Cristo, che hanno sperimentato il tocco della potente mano di Gesù e sono stati sanati, purificati e santificati. E se questa è l'esperienza di altri, di un sempre crescente numero di peccatori, perché non dovrebbe essere la tua esperienza, caro amico in ascolto? Dobbiamo pure notare che il lebbroso del nostro racconto non rimane passivo. Sapere che Gesù poteva guarirlo non l'avrebbe salvato se non si fosse mosso. Il pover'uomo si getta ai piedi di Gesù. Dov'è il suo orgoglio? E con la faccia a terra lo prega dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Si umilia ai suoi piedi, lo chiama Signore, ha fede in lui. Il Signore aveva detto: colui che viene a me, io non lo caccerò, punto. E ancora: non volete venire a me per aver la vita. E così risponde al lebbroso senza indugio e senza esitazione: lo voglio, sii mondato. Il Signore Gesù è sempre disposto a venirci incontro nel nostro bisogno. Pietro ci dice che Dio è paziente con noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Il Signore è sempre pronto ad intervenire in risposta al nostro umile grido di bisogno. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Siamo di solito noi che non vogliamo venire a Lui per ricevere guarigione e vita. In conclusione, quando quest'uomo, nel suo bisogno estremo, si rivolge a Gesù e invoca il suo intervento, ci sono tre cose da notare. Prima, la compassione di Gesù. Lo toccò, il santo, immacolato figlio di Dio, puro, incontaminato, tocca la corruzione di quel corpo disfatto. Gesù si identifica con noi nel nostro estremo bisogno. Viene dove siamo, non dove dovremmo essere. Del buon samaritano che soccorse l'uomo che si era imbattuto in ladroni che l'avevano lasciato morente sulla strada, è detto che ebbe pietà di lui e, accostatosi, fasciò le sue piaghe. Non a distanza guarisce Gesù, viene dove siamo e, al nostro invito, stende la mano e ci tocca. Poi il suo potere comanda: sii mondato, e immediatamente la lebbra sparì da lui. È guarito, purificato in virtù del sangue prezioso che Gesù stava per versare per lui, per te, per me, sulla croce del Calvario. Come scrive Giovanni, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E infine notiamo le istruzioni che Gesù dà all'uomo sanato. Va, gli dice. L'uomo ora deve essergli obbediente. Mostrati. Deve ora rendergli testimonianza. È evidente che l'uomo obbedì, perché leggiamo che la fama di lui si spandeva sempre più. Se tu, caro ascoltatore, nel tuo bisogno spirituale, altrettanto grave di quello fisico dell'uomo nel Vangelo, ti rivolgerai in fede al Signore Gesù chiedendo il suo intervento, la sua salvezza, ti ascolterà, avrà compassione di te. Eserciterà il suo potere a tuo riguardo e tu pure, sotto la sua direzione, potrai avere la tua parte nel glorificare il suo nome nel mondo che ancora lo rifiuta e di espandere la sua fama fra gli uomini che nel loro peccato hanno disperatamente bisogno di lui.

Come avete ascoltato, tutti siamo dei peccatori, ma grazie a Dio che Egli ha dato all'umanità il mezzo per essere salvati, il suo figliuolo Gesù. Se quello che hai ascoltato ti è interessato e vuoi liberarti dalla schiavitù del peccato e non sai come fare, non rimandare, scrivici, ti aiuteremo senz'altro. Oppure puoi rivolgerti presso la stazione radio che ha trasmesso. Sappi comunque, amico, che troverai persone disposte ad essere tuoi amici ed aiutarti a incontrare il Signore Gesù.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è

Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Siamo di nuovo in onda un'altra volta. E non parlo al plurale perché mi sento come quel re che, parlando da solo alla folla, diceva: siamo onorati di dirvi. E c'era soltanto lui sulla balconata. No, non è proprio così. È semplicemente che in realtà dietro a questa trasmissione, dietro a Punto Radio, stanno altre persone che lavorano, dai tecnici che mandano in onda la trasmissione a chi mi aiuta a sbrigare la corrispondenza, e poi soprattutto ad ognuno di voi, anche a te, sì, proprio a te che mi ascolti e che mi segui sempre con puntualità, con solerzia, con simpatia. Grazie per questo.

I cristiani premurosi e sensibili si prevengono gli uni gli altri nell'onore. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, diceva Paolo ai Romani. Si può girare questa ultima frase così: prevenitevi gli uni gli altri nell'onore. A tutti piace ottenere dei riconoscimenti. C'è qualcosa in noi che ama essere apprezzato. Non vi è certo nulla di sbagliato negli onesti riconoscimenti. Infatti Paolo scrisse ai Tessalonicesi dicendo loro di tenere in considerazione i loro capi spirituali, di rispettarli, di stimarli per il lavoro che avevano fatto. A Dio va la gloria, ma i servitori di Dio meritano l'onore. Ma l'avvertimento che troviamo in questa citazione di Paolo ai Romani ci dice che dovremmo prevenirci gli uni gli altri nell'onore. Significa semplicemente che tu ed io dovremmo essere disposti a vedere altri ottenere riconoscimenti e ricevere onore. Cioè dovremmo essere disposti a non ottenere alcun riconoscimento affatto, se questa è la volontà di Dio. I cristiani devono prevenirsi gli uni gli altri nell'onore, diceva quel versetto. Voglio considerare quest'ultima frase da due diversi punti di osservazione. Prima di tutto ciò che non significa e poi ciò che significa e come possiamo metterla in pratica. Prima di tutto, cosa non significa prevenirsi gli uni gli altri? Non significa vuota adulazione, non significa sminuire noi stessi, non significa fare preferenze. Di queste cose parleremo fra poco, dopo un breve attimo musicale.

prima del motivo musicale ho detto che avremmo analizzato insieme ciò che non significa prevenirsi gli uni gli altri. Allora adesso scendiamo insieme in questi particolari partendo dalla vuota adulazione. Ci sono dei libri oggi che insegnano come farsi strada con l'adulazione. C'è una branca della psicologia che insegna come trovare il punto debole nella vita di ogni persona, cioè trovare ciò che le interessa veramente e usarlo poi a proprio vantaggio. Questo conduce ovviamente alla manipolazione delle persone. Paolo non intende parlare di vuota adulazione, perché in Romani, al capitolo 12, e mi sto riferendo al versetto 9, dice: l'amore sia senza ipocrisia. C'è un tipo di amore che è ipocrita, c'è un tipo di amore superficiale e troppo espansivo, che è tutto parole e niente fatti. C'è un tipo di amore che è costruito, artificiale, fragile e non dura. Paolo ci ha detto che il nostro amore deve essere sincero e onesto, non ci deve essere ipocrisia in esso. L'adulazione è qualcosa che i cristiani devono fuggire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Iddio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Paolo non adulava le persone per farle entrare nel regno di Dio, né le lusingava per ottenere qualcosa da loro. Egli non manipolava la gente. Qualche volta sento dei sermoni molto manipolatori, si tratta di adulazioni e Dio non può benedire questo tipo di azioni. Infatti, Dio ci ha messi in guardia contro le labbra adulatrici. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito e la bocca lusinghiera produce rovina, troveremo ancora scritto nei proverbi biblici. Dio odia l'adulazione, così quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Non vuol dire che andiamo in giro adulandoci gli uni gli altri. Cosa non significa prevenirsi gli uni gli altri? Non significa sminuire noi stessi. Alcuni infatti pensano che quanto all'onore prevenitevi gli uni gli altri significhi che dobbiamo mentire su noi stessi e sminuirci. Queste persone vanno in giro dicendo: non riesco a fare nulla, non valgo niente. Questo naturalmente è un peccato. Noi valiamo qualcosa. Ogni credente ha dei doni spirituali che Dio gli ha dato. Ancora nel capitolo 12 ai Romani Paolo aggiunge: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Noi vogliamo evitare i due estremi, non dobbiamo sopravvalutarci, né dobbiamo sottovalutarci. Quando Dio chiamò Mosè, Mosè si sminuì. Mosè disse: io non sono un parlatore, sono tardo di parola e di lingua. Dio dovette rimproverarlo e dirgli: io ho fatto la tua lingua, io ho fatto la tua bocca, ora tu ubbidisci a me.

sminuire te stesso vuol dire sminuire Dio. Alcune persone vanno nella casa di Dio e dicono: beh, io non sono molto importante, non insegno alla scuola domenicale, non faccio parte del consiglio di chiesa, non canto nel coro, così non sono molto importante. Ma tu sei importante. Ogni cristiano è importante per Dio. Ancora nel 12° capitolo ai Romani, Paolo parla delle membra del corpo, dicendo: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Così, se tu sminuisci te stesso, sminuisci gli altri membri del corpo, perché noi ci apparteniamo l'uno l'altro e abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Poi Paolo elenca i diversi doni che dobbiamo usare a seconda di come Dio ce li ha distribuiti. Non dobbiamo sminuirci, non dobbiamo sopravvalutarci, piuttosto dobbiamo usare saggiamente il dono che Dio ci ha dato. Se qualcuno ti dice: abbiamo bisogno del tuo aiuto durante le vacanze, o abbiamo bisogno di te per il programma del campo estivo con i ragazzi, e tu sei in grado di aiutare, devi farlo. Ma se dici: no, io non riesco a fare nulla, non è umiltà, non lo è affatto, è soltanto orgoglio. Tu vuoi che poi ti si dica: ma sì che puoi, noi sappiamo come lavori bene. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Non vuol dire vuota adulazione, ma non vuol dire neanche sminuirsi. Faresti meglio ad ammettere quali doni Dio ti ha dato e a usarli per la gloria di Dio. Questa è la cosa giusta da fare. Terzo, prevenitevi gli uni gli altri non vuol dire fare preferenze. Tutti abbiamo la tendenza a fare preferenze. I capi hanno la tendenza ad apprezzare certe persone e ad andare più d'accordo con certe persone. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Quando Paolo scrisse a Timoteo per istruirlo sulla chiesa locale, disse: io ti scongiuro dinanzi a Dio, dinanzi a Gesù e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza prevenzione, non facendo nulla con parzialità. Usare parzialità significa avere pregiudizi, pregiudizi nei riguardi di qualcuno. Paolo ammoniva questo giovane pastore a non fare preferenze. Questo è veramente un principio difficile da mettere in pratica. È così facile, infatti, fare preferenze, ma non dobbiamo. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, non vuol dire che diventiamo così assorbiti da una persona da trascurarne un'altra. Ed ora, prima di passare ad analizzare che cosa significa prevenirsi gli uni gli altri dopo aver visto quello che non significa, abbiamo da ascoltare insieme una bella canzone. Una canzone questa volta in lingua tedesca, forse non tutti riusciranno a comprenderla, ma è un bel motivo che parla di fede, che parla dell'amore verso Dio, verso il Creatore e verso suo figlio Gesù. Non per niente si intitola proprio Credo.

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro per altri 12 minuti circa. O forse sono un pochino meno. Stiamo trattando ed analizzando quel versetto che si trova nella lettera ai Romani, in modo particolare al capitolo 12, che dice: quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Questa affermazione vuol dire semplicemente mettere le altre persone prima di noi. Così facile da dirsi e così difficile da farsi. Questo era uno dei problemi della chiesa di Filippi. Paolo, scrivendo ai Filippesi, aggiunse: non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà, stimando altrui da più di se stesso. Le parole da più significano più importante. Che ognuno stimi l'altra persona più importante di se stesso. Altre persone hanno maggior talento di me in certi campi. Io non sono un buon atleta, non sono un meccanico, non sono un cuoco. Non so riparare le cose rotte. Devo ammettere che in altri campi sono migliore, però. Ma Paolo non è di questo che parla, sta invece dicendo che noi dobbiamo riconoscere i nostri doni e le nostre capacità, ma dobbiamo ammettere che gli altri vengono prima di noi, metterli insomma in una posizione di rilievo nei confronti di noi stessi. Qualcuno ha detto che per avere gioia devi mettere Gesù al primo posto, gli altri al secondo e te stesso all'ultimo. Questo è gioia. Nell'inglese questa frase è un gioco di parole intraducibile in italiano. La parola joy, cioè gioia, è formata nell'ordine dalle iniziali di Jesus, Gesù, others, gli altri, e yourself, te stesso. Questo atteggiamento richiede amore. Ecco perché Paolo scrive ai Romani: siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Quando si ama qualcuno, si desidera che quella persona sia al posto d'onore. Considera per esempio la storia di Abramo e di Lot, che troverai in Genesi al capitolo 13. Le loro greggi ed il loro bestiame erano aumentati, c'era stata carestia nel paese e di conseguenza non c'era abbastanza pascolo per entrambi. Fra i pastori stavano nascendo delle contese. Abramo poteva dire: dunque Lot, io sono più vecchio di te, sono io che comando, perciò ti suggerisco di andare là oppure là. Ma ad Abramo non disse così. Abramo disse: dunque Lot, se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Egli preferì dunque dare l'onore a Lot. Lot approfittò malamente di quel privilegio, ma non per colpa di Abramo. Abramo mostrò lo spirito giusto, ossia: quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, cioè mettete gli altri al primo posto. È proprio in questo che il re Saul si trovò nei guai. Dio cominciò ad usare Davide come guerriero. Quando i soldati tornarono a casa, le donne si misero a cantare. Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. E cosa accadde? Saul diventò invidioso e geloso. Anziché dire gloria a Dio per questo guerriero e dare a Davide ogni onore, Saul diventò invidioso. Cominciò a tenere d'occhio Davide e non passò molto tempo che l'invidia diventò odio ed egli cercò di uccidere Davide.

È molto importante che tu ed io abbiamo un giusto rapporto con gli altri credenti. Dovremmo dare onore quando onore è dovuto. Dovremmo dare rispetto quando rispetto è dovuto. E soprattutto dovremmo farlo per la gloria di Gesù. Facciamo un esempio molto pratico. Ho partecipato a delle riunioni dove le persone hanno fermato il pastore e gli hanno detto: perché ha annunciato questa riunione di studio biblico e non la nostra? Il povero pastore era preso fra due fuochi. Sono stato in posti dove sul bollettino delle notizie era stato tralasciato un nome. Come risultato, qualcuno aveva perso la gioia quel giorno. Se nella nostra chiesa locale noi pregassimo soltanto: o Dio, aiutami a fare il mio lavoro, non importa chi si prenderà l'onore, purché tu ne abbia la gloria, che differenza a quel punto ci sarebbe? Ogni volta che trovi un'assemblea dove le persone cercano riconoscenza e lode, ci saranno problemi, divisioni, separazioni. Dovremmo essere come Giovanni Battista, che disse: questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Così, la prossima volta che avremo l'opportunità di lasciare che qualcun altro sia il primo della fila, cogliamo questa occasione. La prossima volta che avremo l'opportunità di lasciare che qualche altro credente abbia un po' di riconoscimento e apprezzamento, incoraggiamo una tale cosa. Non ce ne restiamo dietro a dire: beh, io lavoro più di lui, qualcuno dovrebbe certo apprezzare me. Diciamo invece: grazie Padre per questo amico cristiano, grazie per il duro lavoro che fa, e ti prego di benedirlo abbondantemente. Che non si trovi nel nostro cuore quel terribile veleno dell'invidia, della discordia, della gelosia e della competizione. Piuttosto pratichiamo ciò che Paolo ha insegnato proprio nella lettera ai Romani, in quel capitolo 12, a quel versetto 10, sul quale ci siamo soffermati a lungo in questa puntata. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. I cristiani premurosi non vanno in giro a fare pubblicità di se stessi. I cristiani premurosi e sensibili si prevengono gli uni gli altri nell'onore.

Siamo così arrivati in fondo anche a questo 49esimo numero. Nel ringraziarti per avermi seguito sino qui e nel darti appuntamento alla 50esima puntata di questa trasmissione, un grande abbraccio radiofonico da Mauro e al prossimo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti puntualmente, come ormai da un bel po' di tempo, siamo giunti al consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi continuiamo lo studio del Vangelo di San Matteo e desidero iniziare lo studio odierno dicendo che il sermone sulla montagna è un discorso veramente importante che Gesù ha fatto. Perciò senz'altro ti consiglierei di non trascurarlo. Se tu lo leggerai attentamente, il sermone sul monte ti darà l'esatta immagine della persona di Cristo Gesù, ti dimostrerà l'irraggiungibilità di suoi precetti e certamente ti renderai conto che sei debole, peccatore, perduto. Il sermone sul monte ti farà supplicare la misericordia di Cristo e ti spingerà fino alla persona di Gesù Cristo per chiedere a Lui la salvezza della quale certamente hai bisogno. Quando tu accoglierai Cristo come tuo Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo, il solo che può renderti capace di vivere secondo i livelli spirituali proposti da Gesù. E ora, dopo questa breve nota relativa al sermone sulla montagna, andiamo avanti col nostro studio biblico, iniziando lo studio del capitolo 8 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo troveremo che Gesù dimostra di avere la capacità per rendere attiva l'etica del sermone sulla montagna. Abbiamo visto che il capitolo precedente, cioè il capitolo 7, concludeva il sermone sulla montagna e che l'etica che ci è stata proposta da Cristo Gesù è la più alta e per questo è inaccessibile all'uomo. Viene quindi spontanea una domanda, la seguente: come possiamo vivere secondo questa altissima etica che Cristo ci ha proposto? Per rispondere a tale domanda, l'Evangelista Matteo ci fornisce il resoconto di una serie di miracoli operati da Gesù, miracoli che ci dimostrano che colui che ci ha dato questa etica può fornire anche la forza per metterla in atto. Il nostro Signore ha reso ben chiaro ai credenti questo fatto dicendo: senza di me non potete fare nulla. E questo è riportato dall'Evangelista Giovanni nel suo capitolo 15, esattamente al versetto 5. Vorrei tanto che potessimo tenere in mente queste parole di Gesù continuamente, cioè: senza di me non potete fare nulla. Amici, sia voi che io, sia tu che io, siamo infatti incapaci di produrre qualsiasi cosa che sia accettevole a Dio. Al giorno d'oggi Cristo agisce per mezzo dello Spirito Santo che ha mandato nel mondo per realizzare nei credenti ciò che invece da soli non saremmo certamente in grado di compiere. Vedete, amici, questo ci rivela una cosa molto importante. Matteo non sta cercando di fornirci la biografia del Signore Gesù e neppure sta tentando di mettere in ordine cronologico la serie di fatti che si verificarono durante il suo ministero, cioè di Gesù. Bensì Matteo, l'Evangelista, ci sta fornendo uno sviluppo particolare che noi certamente non dobbiamo perdere. Il re, dunque, Gesù, salì sulla montagna, annunciò i suoi principi, e cioè la legge del regno, e ora scende dalla montagna, e noi possiamo seguire i miracoli che egli compie. Nei capitoli 8 e 9 di questo Evangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo ci parla di 12 miracoli, ce ne parla in un ordine logico e bene organizzato. Permettetemi di richiamare, almeno per un attimo, la vostra attenzione sul resoconto dei primi 6 miracoli riportati nel capitolo che stiamo studiando. Il primo miracolo è la guarigione di un lebbroso, che si verifica quando il Signore lo tocca. Gesù dunque guarisce la peggiore malattia che esista. Nel secondo miracolo vediamo che Gesù guarisce il servo del centurione, ma questa volta a distanza, senza toccare fisicamente quel povero uomo. Il terzo miracolo, invece, che vediamo sempre in questo capitolo 8 di Matteo, il terzo miracolo riguarda la suocera di Pietro, e Gesù tocca anche lei. Nel miracolo successivo, invece, Gesù caccia i demoni e per farlo agisce nel modo soprannaturale, nel mondo, scusate, Gesù agisce nel mondo soprannaturale degli spiriti per compiere quest'altro miracolo. Poi, nel quinto miracolo, vediamo che Gesù calma i venti e il mare, dimostrando così la sua potenza anche sulle forze naturali
quando sono scatenati. Infine, il sesto miracolo, che di nuovo riguarda il mondo degli spiriti, un mondo a noi certamente sconosciuto, in cui però Gesù si muove a suo agio, egli, Gesù, caccia quei demoni, risolvendo un caso, umanamente parlando, disperato. Vediamo dunque che Gesù, il nostro Re, si muove in tutti questi diversi campi e l'Evangelista Matteo non ci fornisce il resoconto di questi eventi miracolosi in ordine cronologico, bensì ci riporta questi miracoli compiuti da Gesù in un ordine che è logico. Ma credo sia giunto il momento di arrivare al testo, quindi leggiamo il primo versetto di questo capitolo 8, dove leggiamo le seguenti parole. Ora, quando Gesù fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Questo, come ho detto, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 1. Notate dunque che una grande moltitudine, moltissima gente, seguiva Gesù. Vedete, amici, Gesù aveva praticamente il suo quartier generale nella città di Cafarnao e sono certo che il seguente miracolo, di cui troveremo il resoconto, si verificò proprio là, cioè nella città di Cafarnao, o Capernaum, come volete. Naturalmente a questo punto viene da domandarsi dove si trovava Gesù quando fece il suo sermone sulla montagna. In proposito, ho letto diverse teorie, ma penso che non sia di vitale importanza per noi sapere se Gesù si trovasse in un posto invece che in un altro. Ci viene però detto che quando scese dalla montagna una folla enorme lo seguiva. Quella folla forse si chiedeva: questo re, capace di annunciare con tanta sicurezza questi principi etici così elevati, sarà capace anche di agire con potenza nei confronti degli uomini? E questa, devo dire, che è una domanda molto importante, senz'altro pertinente. Permettetemi di raccontarvi un episodio della mia vita, dice a questo punto il dottor McGee. Quando mi trovavo in collegio, avevo un compagno di camera che era assillato da un sacco di problemi. Era un ragazzo simpatico e anche popolare, ma aveva cominciato a frequentare cattive compagnie. Durante la festa di laurea ci fu qualcuno che fece un discorso sottolineando ciò che dovevamo fare, ciò che il nostro Signore richiede dai cristiani. Più tardi nella nostra camera il mio amico, veramente depresso, si gettò sul letto dicendo: «Mamma mia, io non ho bisogno di qualcuno che mi dica ciò che devo fare, io ho bisogno di qualcuno che mi dica come devo farlo». E questo, amico mio, penso che sia anche il problema di ognuno di noi. Ora che Gesù ha annunciato qual è la sua etica, disporrà anche di potenza sufficiente per metterla in pratica? Ebbene, la sua potenza ci verrà provata dai miracoli che Gesù compirà. E chi possiede questa potenza può fare qualunque cosa. Vediamo ora il primo miracolo che Gesù ha compiuto, come viene descritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 2, versetto 2. Scusate, capitolo 8, versetto 2. È scritto così: «Ecco, un lebbroso, accostatosi, gli si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». Notiamo, amici, che Gesù scende dalla vetta della montagna, dalla sommità, per scontrarsi ciò che c'è di più basso dal punto di vista umano. La lebbra, simbolo del peccato nella Bibbia, era considerata una malattia incurabile, era considerata la peggiore malattia esistente. Vediamo dunque che questo lebbroso, avvicinandosi a Gesù, non chiede: «Pensi di potermi guarire?» e non chiede neanche «Sei in grado di guarirmi?» Questo lebbroso invece dimostra subito la sua fede. Questo lebbroso riconosce l'autorità, la signoria di Cristo e su questa base afferma: «Se tu vuoi, tu puoi guarirmi». Vedete, amici, ciò che spesso chiediamo in preghiera non è sempre la volontà del Signore, ma se è la sua volontà, certamente Egli ci esaudisce. Ma la cosa più importante è che prima di tutto venga la volontà di Dio. Forse
Forse per voi è facile, ma per me, devo dirvi, è molto difficile mettere al primo posto la volontà di Dio in ogni cosa. Spesso mi accorgo che cerco di forzargli la mano a Dio. Invece il lebbroso ha un grande insegnamento da darmi, dicendo: io so che tu puoi, ma sempre se tu lo voglia. E, amici miei, con queste belle parole di fede che questo lebbroso ha pronunciato e che certamente insegnano qualcosa a me, ma forse anche a te, bene, dicevo, con queste parole di questo lebbroso concludiamo la trasmissione di oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Atti capitolo 26 versetto 8. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Prima lettera ai Corinzi capitolo 15 versetti 35 e 36. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Il titolo del messaggio di oggi è Risurrezione dei morti. Si resta stupiti dall'immaginazione e dai sotterfugi usati dall'uomo per rifiutare di ascoltare la voce di Dio. Alcuni non credono alla risurrezione del corpo, per loro tutto termina nel buio di una tomba. Altri temono la risurrezione e per sfuggirvi si fanno cremare. Essi non sanno che dalle loro ceneri, così come dalla polvere e perfino dal fondo del mare, Dio riformerà il loro corpo. Altri si cautelano per far fronte ad una eventuale risurrezione, come fece quel ricco commerciante bulgaro che ordinò ai suoi eredi di mettergli nella bara dei viveri, di prevedere una canalizzazione per l'aria e di predisporre un telefono in caso fosse risuscitato. Ma coloro che si sono affidati a Dio e credono alla sua parola sanno che il loro corpo privo di vita è come un seme che sarà vivificato un giorno in risurrezione. Quando il Signore verrà, alla sua voce potente i morti in Cristo, cioè i credenti deceduti, risusciteranno e in un istante saranno elevati in cielo insieme a tutti i credenti ancora in vita in quel momento. E così, come troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17, saranno sempre con il Signore. Più tardi anche gli increduli risusciteranno, ma per essere giudicati e condannati ai tormenti eterni. Concludiamo con un versetto che si trova in Apocalisse capitolo 20 ed è il versetto 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione.

Qualcuno ci scrive in sostanza queste parole: mi sento inferiore agli altri e sono un cristiano. Dovrei sentirmi così? Ho forse un complesso di inferiorità? Ebbene, potete sentirvi male a volte, i vostri sentimenti possono essere spiacevoli, ma lasciate che vi dica che non occorre che vi sentite inferiori e non esiste il complesso di inferiorità. Pensiamo semplicemente e chiaramente cosa vi sta veramente accadendo se, come dite, vi sentite inferiore. L'inferiorità non è un'emozione. Le emozioni sono come la paura, la stanchezza, l'ansietà, la felicità, eccetera. Ma l'inferiorità non è un sentimento. Che cos'è l'inferiorità? Chiederete. È un giudizio che avete fatto su voi stessi. Vi siete detti: io sono inferiore. Vi siete giudicato di essere in un modo o nell'altro inferiore agli altri. Sarebbe a dire, sia in basi giuste o sbagliate, per una ragione o l'altra, avete dato un giudizio sulla vostra vita e quel giudizio è: io sono inferiore. Ora vedete, siccome è un giudizio e non un sentimento, e siccome è un'opinione che avete di voi stessi, può essere rimediato. Non potete far niente per sentirvi inferiori, non c'è modo diretto di cambiare i sentimenti, e questo è naturalmente agli errori di molti consulenti d'oggi. Cercano di trattare direttamente con i sentimenti. Per esempio, io vi potrei ora dire: odiate. Uno, due o tre, odiate. Non potete voi improvvisare un sentimento di odio. Non si può improvvisarlo in quel modo. Non potete cambiare le vostre emozioni automaticamente, vedete? Perciò quello che abbiamo qui non è un'emozione, ma è un giudizio sulla vostra vita. Vi siete giudicati inferiori agli altri in uno o più modi, e quel giudizio vi ha portato a sentimenti spiacevoli perché avete pensato: insomma, dovrei essere pari agli altri o dovrei essere superiore agli altri in questo campo e non lo sono. E quindi avete incominciato a sentirvi inquieto su di ciò. Così, vedete, il giudizio vi ha portato alle emozioni, e quando vi rendete conto che è questione di un giudizio, allora potete esaminare quel giudizio, e questa è la prima cosa da fare. Dovete chiedervi molto semplicemente e molto chiaramente: è questo giudizio che mi sono fatto di me stesso un giudizio accurato e veritiero? Come detto nell'epistola di Paolo ai Romani 12:3, per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E lo facciamo continuamente. Coscientemente o incoscientemente ci valutiamo da noi stessi, e questa è la coscienza. La Bibbia parla frequentemente della coscienza. La coscienza è quell'abilità, quella capacità che Dio ha messo nell'uomo, che lo rende unico e che gli dà modo di giudicare le sue attitudini, le sue azioni, valori, convinzioni, eccetera. E giudicando quei valori, la coscienza lo dichiara colpevole o innocente di aver fatto delle ingiustizie verso Dio e gli altri. E quando lo dichiara colpevole, la coscienza lo sentenzia a soffrire e fa nascere in lui sentimenti di sofferenza. Così la coscienza dell'uomo è come un accusatore, è come il giudice e la giuria, ed è come il giudizio che il giudice dichiara e pronuncia su di lui. Voi avete una coscienza che dice: la vostra vita non raggiunge lo standard che vi siete imposto. Ora vedete, dovete farvi questa domanda: ma mi sono giudicato bene? Il giudizio può essere sbagliato. E mentre incominciate a valutare il giudizio, potreste dire: insomma, penso che non sono realmente inferiore, dopo tutto. Allora i vostri sentimenti cambiano perché il vostro giudizio è cambiato. Ma diciamo che valutate il vostro giudizio e che capite che è un giudizio buono e un giudizio serio. Avete fatto questo giudizio in base a dei fatti. Siete veramente inferiori agli altri in un modo o nell'altro. Ora è la questione: è bene o è male? Dopotutto, dire che io sono inferiore nella box
a Muhammad Ali non è una cosa che mi faccia soffrire. A me non mi importa neppure di essere un boxer professionista, perciò che importa che io non sia uno uguale nella box? Ma se non sono uguale nella parola di Dio come dovrei essere in altri campi, allora dovrei sentirmi inquieto. Se non raggiungo le mie capacità, allora dovrei sentirmi male. Perciò la seconda cosa è questa una valutazione negativa? E se questo è un giudizio negativo sulle mie capacità, questo mi dice semplicemente che cerco di essere qualcuno che non sarò mai, che non ho da Dio le doti, l'abilità o la capacità di diventare. E allora anche questo dovrebbe cambiare le mie emozioni al proposito. Ma terzo, diciamo che vi siete giudicato inferiormente in certi campi in cui dovreste eccellere, in cui Dio vi ha dato l'opportunità ed in cui Lui vi ha dato le doti di farlo. Allora, se questa vostra valutazione è giusta, voi potete fare qualcosa in riguardo a questa inferiorità. Non è un complesso di inferiorità, non è un sentirsi inferiore, ma un attuale stato di inferiorità. Potete confessare a Dio che avete fallito nell'usare le vostre abilità come avreste dovuto. Allora potete incominciare ad imparare a come usarle, potete incominciare a risolvere i problemi del caso, potete decidere cosa fare e farlo. Invero potete divenire uguali o superiori agli altri che fanno quello che fate voi, ed è in questo modo che dovete dirigere la vostra vita. Come detto nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, non dobbiamo avere un concetto di noi stessi superiore a quello che dovremmo avere, ed è pur vero che non dobbiamo pensare meno di noi stessi in riguardo alle doti e alle abilità che Dio ci ha dato, ma dobbiamo fare un giudizio concreto di noi stessi, e molte persone hanno fatto giudizi sbagliati sulle loro vita e le loro abilità. Perché oggi non vi raccogliete a valutare la vostra vita seriamente e fermamente secondo i principi che troviamo in quel 12° capitolo dell'Epistola ai Romani, che parla delle varie doti che Dio ci ha dato, alcune delle quali ci sono date in una certa misura? Ma qualsiasi cosa sia, dovete usare ciò che Dio vi ha dato al massimo, svilupparlo al massimo, impiegarlo al massimo, usarlo al massimo per la sua gloria e per il suo onore. Se fate questo, non vi sentirete a disagio, perché vi sentirete trasformare nella persona che Dio vuole che siate. Questo è l'unico modo di trattare il così erroneamente detto complesso di inferiorità. Non è un'emozione, non è un complesso di cose che vi opprimono, ma è semplicemente questo: il fatto che vi siete fatti un giudizio, vero o falso, buono o cattivo, sulla vostra abilità ed il modo in cui ne fate uso. Che Dio possa concedervi questa abilità, che voi possiate veramente giudicarvi come dovreste. Così preghiamo nel suo nome. Amen. Qui Eros Bacoccina che implora la pace e la benedizione di Dio su voi e sulla vostra famiglia. Ciao!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Gli israeliti vissero diversi anni in Egitto, nella regione di Goshen, dove prosperarono arricchendosi di beni ed aumentando di numero. Giacobbe visse in quelle terre altri 17 anni, finché, un giorno, sentendosi prossimo alla morte, chiamò a sé Giuseppe. «Promettimi che sarai benigno e fedele verso di me, e giurami che non mi seppellirai in Egitto», disse. «Quando sarò morto, portami fuori da questo paese e seppelliscimi nel sepolcro dei miei padri». «Farò come tu dici», rispose Giuseppe. Poco tempo dopo fu riferito a Giuseppe che suo padre era ammalato, e allora prese con sé i due figli Manasse ed Efraim e li portò da Giacobbe. Durante quell'incontro il vecchio narrò al figlio tutto ciò che il Signore aveva fatto per lui, a partire da quando gli aveva parlato per la prima volta. Gli descrisse ancora le benedizioni ricevute, compresa quella di avergli dato la gioia di veder Giuseppe e i due nipotini prima di morire. Infine, diede ai due ragazzi una benedizione speciale. In seguito, questi due figli di Giuseppe avrebbero dato il loro nome a due tribù. In tal modo, da Giuseppe avrebbero avuto origine due tribù anziché una sola, come da tutti gli altri suoi fratelli. Prima di morire, Giacobbe volle benedire tutti i suoi figli, e nelle parole che rivolse a ciascuno annunziò in un certo senso quello che sarebbe stato il loro futuro, il futuro cioè dei loro discendenti. Ciò che disse di Giuda è particolarmente notevole, perché vi traspare la predizione che nella sua discendenza vi sarebbero stati molti re, e soprattutto

Becca e quelle di Lea, una delle sue mogli. Dopo aver dato queste ultime istruzioni intorno alla sepoltura, Giacobbe spirò. Giuseppe si gettò su di lui, lo baciò e pianse, poi ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare il corpo, operazione che richiese 40 giorni di tempo e durante il quale la salma, secondo il costume egiziano, veniva trattata con vari aromi e spezie per conservarla nello stato in cui era ed evitare che si corrompesse. Gli egiziani piansero la morte del vecchio per 70 giorni, trascorsi i quali Giuseppe chiese a Faraone il permesso di accompagnare il corpo di suo padre in Canaan perché fosse sepolto nella caverna di Macpela, conformemente al desiderio espresso da Giacobbe poco prima di morire. Faraone acconsentì e tutti i figli di Giacobbe partirono per Canaan con le loro famiglie, accompagnati da un numeroso stuolo di egiziani. Una volta sul posto, seppellirono il patriarca e poi fecero ritorno in Egitto. Giacobbe era stato pianto a lungo durante i 70 giorni di lutto ed ora aveva avuto funerali tanto imponenti e grandiosi da suscitare meraviglia e stupore nei cananei che avevano visto passare il corteo con le insegne egiziane. Dopo la morte del padre, i figli di Giacobbe cominciarono a temere Giuseppe. Nonostante tutto il bene che aveva loro fatto e lo spirito generoso che aveva dimostrato, non si sentivano completamente sicuri. Forse Giuseppe ha ancora dell'astio verso di noi e può darsi che ora pensi di restituirci tutto il male che gli abbiamo fatto, si dissero l'un l'altro. Si accordarono perciò per far credere a Giuseppe che il loro padre, prima di morire, avesse dato un certo ordine a questo proposito. «Tuo padre, prima di morire, ci ha comandato di riferirti queste parole», gli mandarono a dire. «Perdona, ti prego, ai tuoi fratelli per il loro delitto e il loro peccato nel farti del male. Perdona ai servi dell'Iddio di tuo padre». Nel ricevere questa ambasciata, Giuseppe si rattristò e pianse, perché il timore che avevano di lui equivaleva ad un atto di sfiducia. Tuttavia, quando essi vennero a prostrarsi ai suoi piedi dicendo «Ecco, noi siamo tuoi servi», egli si mostrò ancora una volta benigno e comprensivo. «Non abbiate paura», disse. «Sono io forse al posto di Dio?» Con queste parole voleva dire che non spettava a lui ricompensarli o punirli nelle loro azioni. «Voi avevate progettato del male contro di me, ma Dio ha pensato di cambiarlo in bene per fare quello che oggi vedete, cioè per conservare in vita un popolo numeroso. Non temete dunque. Io provvederò al vostro mantenimento e a quello dei vostri figlioli». L'amore che seppe dimostrare anche in questa occasione consolò i suoi fratelli e parlò ai loro cuori. Gli israeliti continuarono a vivere in Egitto. Giuseppe giunse all'età di 110 anni e prima di morire chiamò intorno a sé la sua famiglia. «Io sto per morire», disse, «ma Dio si ricorderà certamente di voi e vi farà uscire da questo paese per ricondurvi nella terra che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe». Quindi si fece promettere, quando quel momento fosse giunto, che avrebbero portato via le sue ossa per seppellirle in terra di Canaan. Poi Giuseppe morì. Il suo corpo fu imbalsamato, posto in una bara e custodito dagli israeliti. La certezza di Giuseppe che un giorno il Signore avrebbe fatto uscire il suo popolo dall'Egitto fu di incoraggiamento alla gente di Israele anche negli anni che seguirono. Infatti, guardando la sua bara che attendeva sempre di essere portata via, potevano aspettare con fiducia il giorno in cui il Signore li avrebbe ricondotti in Canaan.

I figlioli di Israele rimasero in Egitto molti anni, circa 400. In realtà questo prolungato soggiorno fu una benedizione per gli israeliti. Prima di tutto avevano potuto sopravvivere durante i lunghi anni di carestia che avevano colpito l'Oriente. La regione di Goshen, che era stata loro assegnata fin dai tempi di Giuseppe, era una delle più fertili del paese e dava abbondanti raccolti. Se fossero rimasti in Canaan, probabilmente si sarebbero mescolati ai cananei sposando le loro donne che erano idolatre. In Egitto invece rimasero uniti tra loro e allo stesso tempo separati dal popolo egiziano a causa della diversità di costumi. In tal modo conservarono la loro fedeltà all'Eterno. Durante quei 4 secoli, l'originaria famiglia di Giacobbe, composta di circa 70 persone, si era trasformata in un popolo vero e proprio, diviso in tribù, ognuna delle quali portava il nome di uno dei figli di Giacobbe. Per molto tempo dimorarono in Egitto in tranquillità e benessere, ma più tardi, naturalmente dopo la morte di Giuseppe e dei suoi fratelli, salì al trono un re che non sapeva nulla di Giuseppe e di tutto il bene che aveva fatto al suo paese. Si avvide invece che gli israeliti si erano oltremodo arricchiti e moltiplicati, perciò cominciò a temerli. Il popolo di Israele è ormai più numeroso e più potente del nostro, disse un giorno alla sua gente. Dobbiamo perciò correre ai ripari affinché non si moltiplichi ancora e, in caso di guerra, non si unisca ai nostri nemici e combatta contro di noi e poi lasci il paese. Decretò quindi che gli israeliti fossero adibiti ai lavori più faticosi e stabilì sopra di essi dei sorveglianti che li opprimevano aspramente. Il loro lavoro era duro sotto la mano crudele di Faraone, che se ne serviva soprattutto per far costruire delle città. Ma più venivano maltrattati, più sembravano crescere di numero. Gli egiziani cominciarono a odiarli ed aggravarono il loro stato di schiavitù trattandoli con sempre maggior malvagità. Li facevano lavorare senza posa nei campi o a costruire mattoni ed altre cose d'argilla, sempre sotto la sorveglianza di crudeli aguzzini. A quel tempo due donne, di nome Shifra e Pua, avevano l'incarico di assistere le donne ebree quando davano alla luce i loro bambini. Il re allora le fece chiamare e diede loro ordine di uccidere tutti i bambini maschi che da quel momento in poi sarebbero nati nelle case degli israeliti. In questo modo mirava ad impedire che tra gli israeliti crescessero dei giovani che un giorno avrebbero potuto diventare dei soldati. Egli sapeva che la sua crudeltà avrebbe potuto eccitare il popolo alla rivolta e tentava di neutralizzarla prima che avesse inizio, mediante barbare disposizioni. Queste donne però temevano il Dio e non ubbidirono all'ordine di Faraone. Adirato, il re le mandò a chiamare per conoscere il motivo, ma il Signore aiutò queste donne per il coraggio che avevano dimostrato e le benedisse perché avevano preferito ubbidire a Dio piuttosto che a Faraone. Faraone allora escogitò un altro sistema e ordinò di gettare nel Nilo i bambini maschi nati nelle famiglie ebree. Le femmine, invece, dovevano essere lasciate in vita.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là. Questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure con troppa superficialità si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'Apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nella mia vita.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Abbiamo un'ora di diretta e voglio aprire questa diretta con questo verso di Marco 2, 10-11, dove dice che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Il peccato è una realtà invisibile ai nostri occhi, che a volte ci rende inquieti, infelici, incapaci di vivere bene, al meglio la vita, e non sappiamo neanche dargli un nome. C'è qualcosa che dentro ci consuma, ci amareggia, e nessuno può strapparlo via da noi, né gli psicologi né i dottori, perché non conoscono il nostro cuore. Solo Gesù può veramente guarire il nostro cuore, perché è l'unico che ha il potere di perdonarci, di cancellare tutto ciò che noi abbiamo fatto di sbagliato e di restituirci un cuore libero, pulito. Perché lo può fare Gesù? Perché il nostro Creatore conosce profondamente come siamo fatti, quindi può agire dentro di noi. Egli può farlo perché Gesù ha pagato per noi i nostri peccati, morendo sulla croce, ha preso su di sé ogni nostra iniquità. Quindi egli può fare questa cosa. Se nel tuo cuore, caro ascoltatore, c'è qualcosa che ti consuma, che ti amareggia, vai a Gesù, perché egli rinnova i cuori, li purifica, li libera e li riempie della sua vita, della sua pace e della sua gioia. Iniziamo la diretta, adesso libero la linea, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, sono Flora.

0: Ciao Caterina, sei in diretta.
1: Sì.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Grazie a tutti. Oggi leggiamo una bellissima lode al Signore, che è il Salmo 146.
0: Ok.
1: Allora, anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò il mio Dio finché esisterò. Non confidate nei nobili, né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato è alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi pensieri, i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra e il mare e tutto ciò che è in esso, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge via gli empi. Amen.
0: Amen, che bello questo salmo.
1: Però sconvolge via gli empi, quelli che non si meritano.
0: Quelli che non
1: il ci... Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion regna di età in età. Alleluia.
0: Amen, amen. Grazie Caterina. È bellissimo.
1: È bella, ti è piaciuta?
0: Bellissimo, ma i salmi sono tutti belli, anche quelli dolorosi, mettiamola così.
1: Sì, ma poi quelli delle lode ancora di più sono belli.
0: E certo, è proprio così. Ok, grazie, vuoi salutare?
1: Grazie a te, Gioia, tutto bene?
0: Sì, sì. Beh. Non ci lamentiamo, se siamo fuori letto.
1: No. Sì.
0: Ok, saluta un po' tutti.
1: Saluto tutti caramente e che Dio ci benedica insieme.
0: Amen. Ciao cara, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Silvano.
1: Sì, pace a te Flora.
0: Pace.
1: Oggi io condivido nel Salmo 40, il versetto e il 17. Recita così: io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Sì. Tantissimi sono coloro che si sentono frustrati a causa di una vita piena di problemi, apparentemente senza una via di uscita. Costoro si lamentano perché non hanno la tranquillità che solo il Signore può dare. Il loro tempo è dedicato principalmente per soddisfare i propri piaceri, così non pregano e non cercano la comunione con Gesù. Ma Gesù ha il tempo per cercare tutti noi, perché valiamo tanto per Lui, siamo preziosi ai Suoi occhi. Infatti, come nutre gli uccelli del cielo che non seminano, non mietono, così farà anche con noi, procurandoci le cose che ci necessitano. Egli sa come prendersi cura di noi, perché ci conosce perfettamente e conosce i desideri del nostro cuore. Riteniamoci onorati di avere un padre amorevole e misericordioso.
0: Amen. Amen. È vero. Noi perdiamo tempo a preoccuparci quando il Signore ha il controllo di ogni cosa.
1: Noi ci preoccupiamo più per questa vita terrena, sì. Ma Lui ci ama lo stesso così come siamo. Non pensiamo a noi, al nostro vita spirituale, no?
0: Dobbiamo infatti alzare lo sguardo in alto piuttosto che guardare le miserie e gli affanni della vita.
1: Lo so. Bene, io saluto a Caterina che mi ha salutato prima, cioè salutato okay. Tutti, però okay. Io saluto personalmente.
0: Anche noi ti salutiamo, facciamo l'appello per chi vuole andare alla tenda, che è a Piazza
1: tenda.
0: D'Armi.
1: Sì, stasera andiamo alla tenda tutti quanti, è importante.
0: È molto molto bella, è sempre molto piena. Ma quante sedie avete messo? 800, 900?
1: Non so quante sedie ci saranno, però...
0: Scusa, ma tu non eri lì mentre facevate le sedie?
1: Sì, ma non ho contato le sedie.
0: Ma penso che siano tante, perché veramente... Ma poi è bello le testimonianze, il culto, i canti, quindi chi può andare fa bene ad andare.
1: Okay. Bene, Flora.
0: Ciao.
1: Saluto io. Pace a te,
0: pace,
1: alla prossima.
0: Alla prossima, ciao ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, io vi aspetto.

0: Ciao Gabriella.
1: Ciao Flora, ciao. E volevo dire ai nostri amici che sto guardando un albero di ulivo così carico di foglie e dico: chiediamo al Signore e diamogli tutta l'attenzione, ma chiediamogli una benedizione grande per servirlo, perché lui ci ha così tanto amati e noi vogliamo almeno poter fare questo, servirlo aiutando gli altri. È vero?
0: Certo. Non perdere tempo a fare solo foglie, ma frutti.
1: Esatto, bisogna unire tutte le cose e servire quello che Gesù ha fatto e che noi vorremmo fare come lui.
0: Amen, amen.
1: Quindi, buon lavoro a te.
0: Grazie,
1: sorella.
0: Gabriella. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ciao Antonietta.
1: Ciao. Allora io qualche anno fa, cioè qualche diversi anni fa, poco dopo la mia conversione, anche più avanti, siccome io stavo bene con la mia famiglia, Giancarlo mi teneva sulla palma della mano, la salute andava bene, quando sentivo, una volta avevo letto, quando non va tutto bene vi dovete chiedere perché, perché i figli di Dio non sono tranquilli, c'è sempre qualcosa da, che non va. Io dicevo, mamma, figurati. E come figli di Dio devono stare bene, perché il Signore è con noi, anche noi ci comportiamo bene, ci rispondiamo tante disgrazie. Invece stamattina leggevo, ho gli occhiali che si è staccata una stecchina. Allora, Paolo dice al 14 di Atti, l'altro andò all'Istra. E dice che scrive lui che, allora in giorno seguente partì con Barbara per Derba e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli se tornarono a Listra, a Iconia e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ti rendi conto?
0: Cioè, scusa, hai letto Atti? Che capisci?
1: Atti, ho letto l'Atti 14, Atti. Dal 14, dal... dal versetto 20.
0: Ok, quindi attraverso le tribolazioni.
1: Allora, quindi io la pensavo mai quando dicevo che ai figli di Dio va tutto bene. È vero, ai figli di Dio va bene perché abbiamo la pace, abbiamo. Cioè noi molte volte ho visto, anche io faccio così, credo una cosa e scudo l'altra, invece ci sono tutte e due insieme, ho capito alla fine. Che sia la nostra vita, che sia la parola di Dio, è come un diamante a tante sfaccettature che tutti insieme formano una cosa, capito? Non è che una da escludere l'altra. Quindi si sta, come figli di Dio stiamo bene perché oltretutto è vicino, ci dà la pace, però abbiamo, dice qui che abbiamo tante tribolazioni, e infatti è vero che dai primi cristiani hanno tribolato tanto, o con la persecuzione, con la malattia, tante cose. Quindi non ci illudiamo che di stare sempre bene. Noi avevamo una sorella che poi è mancata, alla voce diceva dovete venire a Gesù che si sta sempre bene, quel che aiuta, si chiama così il Vangelo, ma il Vangelo non è per stare bene qua, il Vangelo è che la salvezza eterna.
0: E certo.
1: Poi certo che, come ti dicevo, se obbediamo alla parola di Dio, molte magagne risparmiamo, il Signore è vicino, soprattutto avere la pace nella tribolazione, avere la pace, appunto.
0: Antonietta,
1: sapere che il Signore è con noi come lui ci ha promesso, ovunque ci troviamo, quando attraversiamo il fuoco, quando attraversiamo l'acqua, e quindi la pace sì, ma non ci risparmia delle tribolazioni, perché Gesù ha detto se hanno perseguito me, perseguiteranno anche voi.
0: Ascolta.
1: Quindi la malattia, la persecuzione, cioè
0: Antonietta,
1: le prove ci sono.
0: Ascolta Antonietta, io ieri sera hanno messo da domenica la tenda in Piazza d'Armi, è la tenda di Gargano, cioè via Spalato. E siccome io abito lì vicino, la sera vado alla tenda alle 8 e fanno delle testimonianze, cantano, poi c'è anche la predica, veramente è bellissimo. Ma ieri la testimonianza di una giovane che veramente mi ha colpito moltissimo.
1: Cosa ha detto?
0: Avrà avuto un 26-27 anni. Dice siamo credenti cioè lei è nata in una famiglia di credenti. Eppure dice io ho sempre frequentato, quindi ho accettato il Signore a 15 anni, tutto andava benissimo. Quando lei aveva 21 anni la mamma si ammala. Questa è siciliana. Si ammala e le danno un mese di vita. Dice la nostra vita è sconvolta, tutte le chiese pregavano per mia mamma, il Signore non le ha dato un mese ma le ha date 3 anni e mezzo di vita. In quei 3 anni e mezzo mia mamma ha sempre ringraziato il Signore, non è mai, insomma, poi è morta, però dice è morta con la pace proprio del Signore, perché il Signore, certo, aveva preparato lei, ma aveva preparato la nostra famiglia. Ma la cosa incredibile, dici, io dopo che è morta mia mamma mi sono ribellata e ho detto: come, un Dio che ci ama mi toglie la mamma adesso che sono giovane? No, insomma, dice, ho passato dei mesi bruttissimi,
1: eh già.
0: E quindi il dolore era talmente forte, dice, sono arrivata a dire prima o poi mi butterò sotto il treno.
1: Oh mamma.
0: E che cosa è successo? Dice, adesso io lavoro nelle ferrovie, mi trovo a Torino. Cioè in 5 anni il Signore ha capovolto tutte le sue previsioni. Ha guarito il suo spirito, ha capito che il Signore è sovrano. Sì. O noi lo capiamo o non lo capiamo, lui è un piano per ognuno di noi.
1: Beh, certo.
0: Ci sono dei momenti in cui guarisce, dei momenti in cui dice quello che hai fatto sulla terra per me va già bene.
1: Sì.
0: Quindi dobbiamo veramente ringraziare il Signore, fidarci di Lui, perché Lui ha dei pensieri che non sono i nostri.
1: Ma sì, lo dice la parola.
0: E Lui medita cose buone per noi. Allora,
1: cioè, anche se a volte sembrano male, come una morte, come una malattia, però il fine è quello buono.
0: È quello che sto dicendo. Va bene, grazie Antonietta, ti
1: grazie
0: abbraccio.
1: Grazie a te, ciao, tante belle cose. Ciao, ciao.
0: Ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare. Sono quasi le 16, quindi chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Lisetta.
1: Ciao Laura, grazie.
0: Cosa vuoi dire?
1: Il Salmo 34.
0: Ok.
1: Chi si rifugia in Dio non sarà condannato. È del 28 maggio dell'87. Sì. Le domande che sorgono leggendo questo versetto sono fondamentalmente due. La prima è: che cosa significa rifugiarsi in Dio? La seconda invece è: di quale condanna si sta parlando? Ebbene, la condanna di cui profeticamente si parla il Salmo 34 è quella eterna, cioè la perdizione dell'anima e la separazione definitiva della creatura dal creatore. Questa è la risposta alla seconda domanda. Alla prima invece si può rispondere che rifugiarsi in Dio significa cercare in Lui la salvezza dalla condanna eterna, riconoscendo che Gesù è morto sulla croce proprio per evitarti la perdizione. Egli ha pagato per i peccati che noi abbiamo commesso. Credere questo con sincerità di cuore e adesione totale significa esserci posto al riparo dalla condanna divina sotto l'ombrello del sangue che Gesù ha versato per noi. Così sia. Bella.
0: È vero, è proprio così. Gesù è morto per noi e ci ha liberato dalla schiavitù del peccato.
1: Ma sai, questo calendarietto è del maggio dell'87.
0: Bravo, te li sei conservati.
1: Okay. Sì, tesoro, ma me li conservo tutti, cioè. Ogni volta che qualcuno visita, parli qualche cosa di bello, vado a prendere uno qua e là, perché sono tutti diversi e sono tutti meravigliosi.
0: È proprio così. Grazie Lisetta, ti abbraccio.
1: Grazie a te Flora.
0: Ciao.
1: Signore, benedici Flora, la mia sorellina, che tutte le settimane si ricorda di chiamarmi perché io parlo di te come conosco attraverso i calendari. Sei grande, Gesù. Sei grande, Padre Eterno.
0: Amen.
1: Tanti anni fa hai fatto questo pianeta perché tutti fossimo contenti e felici di conoscere te, quale meraviglia sei e quale cosa hai preparato per noi, per quando con la tua bontà vieni a prenderci.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ciao cara, ciao.
1: Ciao Flora.

0: sei in diretta, Nazario.
1: Va bene, grazie. Grazie Flora. Voglio ringraziare il Signore, ringraziare il Signore perché abbiamo questa considerazione che il Signore ha fatto la promessa e noi dobbiamo credere a tutto ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita, quello che farà ancora. E siamo gioiosi perché siamo contenti di essere, di appartenere alla famiglia del Signore, alla famiglia di Cristo. Un tempo eravamo perdute, camminavamo secondo i nostri pensieri, secondo dove ci portava i nostri desideri. Ma oggi siamo ringrati e grati a Dio perché abbiamo conosciuto la verità, e la verità in Cristo Gesù ci guida e ci dà anche delle, delle responsabilità di poter parlare di Lui, testimoniare di Lui. E per noi è una grande gioia parlare, testimoniare delle cose che il Signore ha fatto per noi e farà ancora nella nostra vita. E niente, volevo soltanto riflettere su un verso che stamattina giorno dopo giorno leggiamo il calendario. E questo calendario che è la buona parola per ciascuno di noi. Voglio leggere un verso che si trova nel Vangelo di Matteo, a capitolo 10, verso 32. Dice così, nel verso 32 del Vangelo di Matteo: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Sono degli insegnamenti e delle responsabilità che quando noi riusciamo a riconoscere ciò che il Signore ha fatto per noi, è una cosa meravigliosa poter parlare delle cose grandiose che il Signore Gesù ha fatto per noi. Prima che l'Evangelista scrivesse questo suo libro, ha fatto la sua esperienza, quando Gesù li mandò nel capitolo 10, e quando Gesù scelse i 12 apostoli, li mandò per predicare l'Evangelo,
0: sì,
1: per raccontare tutto quello che aveva fatto il Signore nella loro vita. E questa, diciamo, è la cosa molto importante, perché non soltanto hanno potuto gioire e ricevere della benedizione coloro che hanno ascoltato la parola del Signore tramite i suoi discepoli che Gesù ha designato, e oggi possiamo ancora nel periodo che ci troviamo vedere la grandezza della parola di Dio che ci accompagna sempre giorno dopo giorno e ci rammenta le grandi cose che Gesù ha fatto per noi. E questo è un motivo che noi possiamo riconoscere e possiamo divulgare la sua parola per tutti coloro che ancora non hanno ascoltato la grandezza della misericordia e dell'amore di Cristo nei confronti del mondo, che ha dato la sua vita per i nostri peccati.
0: Amen.
1: Ha dato tutto l'intero suo, non si è fermato di fronte alle difficoltà, di fronte alle sofferenze, di fronte al rigetto che hanno rigettato il Signore. Ma questo non è stato un motivo che ha potuto fermare il Signore Gesù con il compito che aveva, che il suo sangue avrebbe cancellato i nostri misfatti, i nostri peccati, e ci avrebbe assegnato un dono che noi non meritavamo, il dono della vita eterna.
0: Amen, amen.
1: Grazie a Dio, questo è per noi un motivo di poter parlare, di poter testimoniare di tutte le cose che il Signore ha fatto. Tutti quanti, oggi come oggi, anche nella Chiesa Cattolica, e voglio anche menzionare questo fattore qua, si dichiarano figli di Dio. E questo, diciamo, che è una controversia, è una falsità, perché quando Gesù ha affrontato dei giudei che loro si dichiaravano che erano figli di Abramo, figli del padre celeste. Ma Gesù fece un'affermazione molto grave, molto forte, molto potente, che se noi lo dovremmo fare con una nostra iniziativa, forse ci sentiamo un po' impauriti, non possiamo dire che loro sono figli di Dio, ma sono figli di Satana, come ha detto il Signore Gesù. Il vostro padre è diavolo, volete fare le cose del padre vostro, che fin dal principio è un bugiardo. Questi insegnamenti non soltanto sono errati nei confronti di quelli che l'ascoltano, ma è che il Signore farà una grande giustizia su tutti coloro che parlano falsicamente.
0: Tu praticamente eri un cattolico, quindi stai parlando di una cosa che conosci benissimo.
1: Certamente.
0: E quindi, sorella, studiando la parola di Dio, hai capito che non si nasce figli di Dio, ma creature di Dio, che è una cosa diversa.
1: Esatto. Siamo stati creatori di Dio, però diciamo che il Signore ha avuto questa misericordia e questo amore nei nostri confronti, e che è venuto a parlare della salvezza per tutti quelli che ascoltano e accettano Cristo Gesù come personale salvatore, diventano figli di Dio.
0: Amen.
1: E così è la grandezza, grazie anche al tuo intervento, che possiamo unire i nostri pensieri nei confronti del Signore e l'insegnamento da parte di Dio.
0: Amen.
1: Speriamo che il Signore ci dà sempre la forza di affrontare, di parlare delle cose, che Dio ha compiuto nella nostra vita. Sono cose meravigliose, possiamo raccontare la bella notizia del Regno dei Cieli.
0: Amen.
1: Questa è la grandezza che noi e la responsabilità abbiamo. Non è una responsabilità, ma è una responsabilità diversa, perché lo possiamo dire con piacere, con amore,
0: certo,
1: raccontare le cose che Dio ha fatto per noi. Non è una responsabilità forzata, ma è un volontariato.
0: È un piacere che noi abbiamo, perché il Signore ci ha dato questo incarico.
1: Esatto.
0: Okay. Grazie Nazario.
1: Grazie a te, sorella. Dio,
0: salutami la moglie. Ciao.
1: Va bene, ti saluta anche lei. Ciao, ciao.
0: Ciao. Mancano ancora 15 minuti, quindi chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Sono Flora.

0: Ciao Giuliana.
1: E ciao Flora, un buon pomeriggio a tutti. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 27, è scritto: non essere incredulo, ma credente. Tommaso, discepolo del Nuovo Testamento, emerge come la figura più scettica degli altri. Tuttavia, tramite lui, Gesù manifesta la sua benevolenza di fronte alla perplessità dell'incredulo. Avvicinandosi, mostra a Tommaso le ferite della crocifissione, non punendo il suo cuore incredulo, bensì esortandolo alla fede. La reazione di Tommaso dopo questa esperienza con il Figlio di Dio è di riverenza: Signor mio e Dio mio. Quando pecchiamo, Gesù non ci respinge, ma ci chiama per nome e si avvicina per mostrarci amore. Egli ci invita ad avere un'esperienza di ravvedimento personale con lui. Se Tommaso ebbe il Signore risorto davanti a sé, noi oggi come possiamo accostarci a Cristo e denunciare la sua divinità? Attraverso la preghiera e la meditazione quotidiana della sua parola. È essenziale avvicinarsi a Cristo ogni giorno affinché la nostra esistenza sia avvolta nell'amore divino.
0: Amen.
1: Che ci sfona al pentimento e ravvedimento. Riconosciamo che Gesù è il nostro sovrano e Dio.
0: È vero, è proprio così. Giornalmente dobbiamo essere connessi con Dio, lasciarci guidare da Lui, e senz'altro anche nelle difficoltà avremo la pace nel cuore.
1: Eh sì.
0: Grazie, sì. Giuliana.
1: Grazie a te. Buonasera a tutti. Ciao.
0: Grazie, buon pomeriggio. Ciao.
1: Anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ciao Tonia.
1: Buonasera a tutti. Vi do un breve messaggio. In periodo mio di tempesta vi dico che Dio conosce il nostro domani, per questo oggi ci dice di non avere paura. Vi cito un salmo: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Salmo 42, verso 5.
0: Amen.
1: Affidate tutto a Dio.
0: Grazie. Noi affidiamo tutto a Dio, Tonia.
1: Sì.
0: E chiediamo a tutti chi ci ascolta di pregare per Tonia. Va bene?
1: Amen.
0: Amen. Che vada tutto bene, che la tua salute possa ritornare florida come prima.
1: Amen.
0: Amen. Cara, ti abbraccio.
1: Un bacione. Grazie, Flora. Ciao.
0: Ciao, cara. Ciao, ciao. Abbiamo ancora qualche minuto. La linea è libera. Chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Come diceva il fratello Nazario, è un onore per noi parlare di Gesù, quindi avete questa possibilità di leggere la parola di Dio, di fare una testimonianza e di dire quello che volete dire. Se volete telefonare anche privatamente, io vi ascolto privatamente.

Prima di chiudere e di mettere la sigla, volevo dire quello che infatti hanno detto già chi mi ha preceduto, che il Signore ci ha liberato dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Noi, quando accettiamo Gesù, perché Gesù è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatore, e in Lui sono state create tutte le cose, sia quelle visibili che quelle invisibili. Quindi è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Al Padre piacque di far abitare in Gesù tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Quindi noi, attraverso Gesù, attraverso il suo sangue, abbiamo fatto pace con Dio, perché eravamo ribelli e lontani da Lui, perché si nasce già col peccato. E quindi, come diceva il fratello Nazario, siamo tutti creature di Dio, ma per diventare figli suoi dobbiamo accettare il sacrificio di Gesù, perché Gesù ha detto a Nicodemo: è giusto che nasciate di nuovo. Eppure lui era un sacerdote. Quindi veramente che il Signore ci benedica, ci accompagni, e soprattutto chi ancora non ha accettato Gesù come personale salvatore, oggi è il giorno del perdono. Non sappiamo domani se saremo ancora su questa terra, e quindi è giusto non perdere tempo. Alla prossima, che il Signore ci benedica.

un saluto tutt'altro che banale, a cui non si può rispondere macchinalmente in modo altrettanto banale. È vero che quando qualcuno ci interpella ce la caviamo dicendo va bene, grazie, ma se poi le cose non vanno tanto bene, non vogliamo annoiare gli amici con le nostre storie personali. Questo non lo riguarda, d'altronde non li interessa neppure veramente. Ad ogni modo siamo convinti che non possono aiutarci e passiamo ad un altro argomento. Ma c'è qualcuno che si interessa veramente a noi, al nostro bene, e allo stesso tempo ha il diritto di guardare nella nostra vita. Supponete, ad esempio, che sia Dio a porvi oggi questa domanda: per te va veramente tutto bene? Sul piano familiare, professionale, ma soprattutto nel tuo essere interiore, è tutto in ordine? Sei felice? Senza timore dell'avvenire, neppure dell'aldilà? In questo caso non potete sottrarvi con una risposta evasiva o formale. Se Dio vi interpella, non potete sottrarvi a Lui e tantomeno Egli si lascia ingannare dalle vostre risposte. Però possiamo dire con certezza che se Egli vi interpella è perché ha per voi un interesse personale, perché vi ama. Grazie a questo amore potete portargli la vostra situazione così com'è, come un commerciante in fallimento che deposita il suo bilancio, confessa il suo passivo e si affida alla benevolenza dei suoi creditori. Se fino ad ora siete vissuti senza Dio, riconoscete francamente quello che va male, allora contate su di Lui per mettere ordine e pace nel vostro cuore, nella nostra vita. Vi insegnerà che suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, ha regolato ogni vostro debito davanti a Dio e vuole soprattutto darvi la certezza della vita eterna. Non credete che sia il caso di affidarvi ad un simile Signore? Gesù, il Signore, cerca di ottenere la nostra fiducia e ci incoraggia dicendo: abbi fiducia in me nelle ore d'oscurità che ci saranno nella tua vita. Resta con me proprio nel momento quando ti senti perplesso e confuso e non sai dove continuare. Non permettere di essere separato da me e non ritirarti nel tuo buco per nasconderti alle prove. Non ricevere nel tuo cuore l'ansia e il terrore che ti vengono incontro. Riconosci a te stesso che io sono ancora e sempre con te. Abbi fede in me. Fatti partecipe di me e della mia vita. Credimi e considerami. Io so valutare la tua situazione, perché tutto si trova nelle mie mani, e non smettere mai di aver fiducia in me. Quando i figli di Israele si trovarono davanti al Mar Rosso, Mosè disse loro: non abbiate paura, state fermi, e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quando ci affidiamo al Signore, il nostro cuore non ha motivo di essere turbato. Il Signore viene in noi per cambiare totalmente la nostra vita. Se ci affidiamo completamente all'opera rigeneratrice che il Signore opera in noi, saremo resi capaci di nutrire sentimenti di cui non avremmo mai immaginato. Gesù ha detto: voi avete udito che fu detto: ami il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ebbene, voglio raccontarvi qualcosa che è accaduto in Albania, un paese che ho avuto il privilegio di visitare per annunciarvi l'Evangelo. A Tirana, la capitale di questo paese, per lungo tempo marxista e totalmente ateo, vive una giovane donna raggiante che anima un gruppo evangelico. Questa donna è un vero miracolo dell'amore di Dio. Ebbene, ascoltate il miracolo che il Signore ha compiuto nella sua vita. Ma prima di farlo, ci fermiamo
per ascoltare la breve pausa musicale che la regia manderà in onda.

padre di questa donna di cui vi stiamo parlando potrebbe essere definito uno dei criminali del regime che ha portato a morte centinaia di persone, specialmente cristiani. Prima di morire, qualche anno fa, quest'uomo ha detto alla figlia: «La mia vita è alla fine. Voglio dirti che sono i cristiani che hanno ragione. Benché io abbia sempre combattuto contro di loro, essi sono nella verità. Ti chiedo di farti battezzare». Ci fa piacere pensare

e l'efficacia della preghiera, perché indubbiamente parecchi avevano pregato per il loro persecutore, come Gesù invita i suoi discepoli a farlo. Così adesso, ad alcuni anni di distanza, sua figlia è diventata una discepola di Gesù che rende attorno di sé una testimonianza meravigliosa. Credo che non si possa ascoltare una testimonianza come questa senza sentirsi interpellati. A volte abbiamo paura di prendere posizione per il Signore. Abbiamo timore di essere ritenuti dei fanatici se viviamo in modo tanto radicale. Eppure, se apparteniamo a Gesù Cristo, non c'è spazio per una vita diversa. Naturalmente, se ci accontentiamo di un cristianesimo superficiale, nominale, senza la vita di Cristo, tutto ci farà paura. Ma se Cristo diviene la vostra vita, allora tutto sarà diverso. Se non vi siete dati a Lui interamente con tutto il cuore, o se non avete nemmeno ancora pensato di farlo, ricordate l'appello fatto da quel comunista che, nonostante la sua durezza e responsabilità, ha avuto il coraggio di confessare e di riconoscere dov'è la verità. Il Signore Gesù Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono molte strade che portano alla salvezza, ma soltanto una, e cioè Gesù Cristo. Che il Signore stesso vi aiuti a capire questa verità e di afferrarla con gioia ed entusiasmo. Adesso proseguiamo il nostro programma rileggendo alcune parole dell'Apostolo Pietro. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Ogni volta che ascoltiamo la parola del Signore, ci sentiamo rinfrancati. Perché oggi, nel mondo che ci ritroviamo, nutrire il desiderio di una vita di giustizia e di santità non è facile. Siamo presi di mira e ridicolizzati per il desiderio di vivere secondo questi principi. Si dice che il successo sta dalla parte dei furbi, di quelli che sanno barcamenarsi senza troppe difficoltà. Ma per coloro che sono diventati figli di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, questo non è possibile. Noi siamo chiamati ad una vita di integrità, di sottomissione, di ubbidienza. L'Apostolo Paolo scriveva: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Questa deve essere la nostra meta, l'obiettivo della nostra vita. Infatti noi non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore che ci ha salvati. Ci ricordiamo sempre di questo fatto, così da onorare il Signore in ogni situazione della vita. Il fratello Watchman Nee, in uno dei suoi libri, narra questa vicenda. Un fratello cinese si trovava in treno, in uno scompartimento attorniato da altre persone. Queste persone dimostravano chiaramente di non avere la fede, da come si esprimevano. Ad un certo momento decisero di giocare a carte per far passare il tempo ed invitarono anche il credente a partecipare. Ma questi rispose: «Mi dispiace rifiutare, ma non posso prendere parte al vostro gioco perché non ho portato con me le mie mani». «Cosa volete dire?» dissero gli altri in coro. Ecco la risposta: «Vedete, queste mani non mi appartengono più, e se sono di Cristo». Ebbene, credo che questo sia il segreto per realizzare una vita secondo il Signore ed essere così immacolati ed irreprensibili nella pace. Nello stesso tempo l'Apostolo invita a considerare il fatto che la pazienza del nostro Signore è per la nostra salvezza.

0: salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ci ha scritto. Questo accenno all'apostolo Paolo è molto bello perché rivela la comunione che esisteva fra questi due uomini di Dio. Ma oltre a questo vediamo che la cosa importante è la pazienza, e questa è la virtù essenziale per poter servire il Signore ed essere perseveranti nonostante le difficoltà o gli eventuali intralci che possiamo incontrare sul nostro cammino. Ebbene, la mia ardente preghiera è che queste raccomandazioni trovino spazio nella nostra vita, così da glorificare il Signore costantemente. Preghiamo. Signore, nostro Dio, Padre Celeste in Cristo Gesù, desideriamo ringraziarti perché ancora una volta ci hai permesso di proclamare il tuo Evangelo, che è un Evangelo di grazia e di salvezza. Ma nello stesso tempo vogliamo pregarti per i nostri ascoltatori, perché questo messaggio sia raccolto, ricevuto e realizzato. Signore, tu conosci i problemi, le difficoltà di ciascuno e ti chiediamo di aiutare tutti quanti, in modo particolare coloro che sono malati, che stanno attraversando momenti difficili. Sii con loro, con la tua grazia e la tua benedizione. Ti domandiamo questo e ti benediciamo nel nome di Gesù Cristo, con te benedetto in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 15. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. 7 angeli che avevano 7 piaghe, le ultime poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sull'immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piè sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giusti e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati». E dopo queste cose vidi il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo. E i 7 angeli che recavano le 7 piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle 4 creature viventi diede ai 7 angeli 7 coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le 7 piaghe dei 7 angeli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà subito il benvenuto. Allora, cosa vi offrirà il programma Contrappunti di oggi? È presto detto, fra pochissimo inizieremo con una rubrica riservata alla bellezza, belli fuori e soprattutto belli dentro. Poi ancora andremo a incontrare oggi con questa breve rubrica che troviamo di tanto in tanto qui nel nostro programma, la rubrica Incontri, andremo appunto ad incontrare un profumo vecchio di 2000 anni. E ancora Carlo Bertinelli, ospite del programma di oggi, ci farà compagnia con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Ma ovviamente il programma Contrappunti non termina qui, la musica farà da contrappunto a queste rubriche, la musica gospel sia italiana che straniera, musica cristiana contemporanea. Oggi però cominciamo non con la musica come facciamo sempre o quasi sempre, ma con la nostra prima rubrica. Allora amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me, ci faremo buona compagnia a vicenda. Ecco, che cos'è la bellezza? Una domanda a cui nessuno ha ancora saputo dare una risposta convincente. Perché, come sappiamo, il bello non è solo qualcosa di personale, ma dipende anche dalla cultura in cui si vive. Per esempio, in certe popolazioni dell'Africa, le donne, per diventare attraenti, deformano le loro labbra fin da piccole, inserendovi dei piattelli di legno via via sempre più grandi, fino a trasformarle in una sorta di collana di carne, che a noi appare abbastanza rivoltante. Ecco, ogni cultura ha avuto e ha modelli diversi. Recenti esperimenti psicologici hanno evidenziato che la simmetria, ad esempio, dei lineamenti è un elemento importante nel giudicare un volto bello. Lo si è visto mostrando a un gruppo di studenti foto truccate dove le due metà del viso erano speculari. E questi volti simmetrici erano preferiti rispetto invece alle immagini normali. Un nuovo esperimento ha aggiunto un altro tocco al concetto di bellezza, quello della personalità. Sono state mostrate a degli studenti foto di uomini e di donne. A un gruppo veniva chiesto di giudicare la loro bellezza solo in base all'immagine fisica. All'altro gruppo invece venivano anche date informazioni fantasiose sulla personalità dei personaggi. E attribuendo così di volta in volta a questi personaggi qualità positive come ad esempio simpatia, intelligenza e a volte anche qualità negative. E i volontari che dovevano giudicare solo la bellezza fisica, erano influenzati da queste descrizioni e vedevano i volti appunto in modo diverso. In un certo senso le informazioni ricevute rendevano un viso più o meno bello. Ecco, banalizzando, se Arthur Miller fosse stato un anonimo impiegato anziché un grande drammaturgo, probabilmente Marilyn non si sarebbe innamorata di lui. Oppure, se anche l'attore più famoso e più bello che avete in mente, ecco, se fosse invece giù il benzinaio sotto casa, ecco, molto probabilmente avrebbe meno fascino. Analogamente, una donna bella ma insipida annebbia la sua bellezza, mentre una donna invece brillante ci appare più attraente. Ecco, si dice che l'importante è essere belli dentro. È una forma di consolazione, ma gli esperimenti mostrano che questa affermazione ha un fondamento di verità.

una bella canzone di Jill Phillips, si intitola I Am, Io Sono, una canzone che Jill ha scritto, dice, in modo diverso da tutte le altre canzoni. Era da sola, in macchina, scoraggiata, quando le sono venute in mente le parole e la musica di questa canzone. Ecco, e dice ancora che sa che questa canzone è un dono di Dio che serve a consolarla, perché le ricorda le promesse che il Signore ha fatto, e ogni volta che la canta sente sollievo, perché la sua pace manda in frantumi tutte le sue paure segrete.

0: 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Ecco, abbiamo prima parlato di bellezza, la bellezza perlomeno quella esteriore, sicuramente legata alla cosmesi, ai profumi. E adesso in questo piccolo spazio andiamo a incontrare, per così dire, un profumo vecchio di 2000 anni, o meglio, andiamo a incontrare i personaggi che ruotano attorno a questo profumo. Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre era a tavola, venne una donna con un vasetto di alabastro pieno di un profumo molto prezioso, nardo purissimo. La donna ruppe il vasetto e versò il profumo sulla testa di Gesù. Questo ci narra il Vangelo di Marco al capitolo 14. Ecco, i giochi sono fatti. Gesù è già entrato in Gerusalemme, ha già cacciato i mercanti dal Tempio ed è chiaro che corre enormi rischi. È risoluto. Diverse volte ha tentato di parlarne con i suoi discepoli per prepararli, ma non è stato compreso. A Betania è al sicuro per la notte. Ecco allora che arriva una donna, versa un preziosissimo profumo sul capo di Gesù. I commensali quantificano subito, ecco buttati 300 giorni di stipendio. E in più la donna ha sfidato le convenzioni, rompendo nel pasto degli uomini. I discepoli poi si ribellano, loro conoscono molto bene Gesù, sanno che non può accettare che la sua persona venga messa prima dei poveri. Lui che si è anche privato del cibo per compiere il suo lavoro, che non si è risparmiato un attimo, che ha sempre predicato e vissuto al servizio degli altri. Ecco, come potrebbe adesso accettare uno spreco simile? Il loro atteggiamento ostile si fa esplicito nei confronti della donna. E a Gesù resta l'imbarazzante compito di difenderla. E lo fa con molta decisione, senza mezzi termini. Addirittura, ecco, le attribuisce un ruolo profetico. Perché? Ecco, la spiegazione più semplice e forse anche la più scandalosa. Quel profumo era davvero buono, faceva davvero piacere. Faceva piacere l'attenzione, il gesto, il valore simbolico, ma anche la materialità di quest'olio. Olio estratto da una pianta indiana che cresce sulle pendici dell'Himalaya, lavorato e trasportato con ogni cura, e ora lì con la sua inusitata fragranza. Ecco, quella donna aveva forse pensato che in quel momento Gesù aveva bisogno di questo gesto, aveva capito la sua necessità molto umana di conforto? Ecco, le era sembrato giusto tradurre il suo pensiero in un'azione, per quello che poteva fare, come lo sapeva fare. E quel gesto assume allora un alto valore simbolico. Gesù è veramente il Cristo. La sua fede, la comprensione della situazione e il suo amore, ecco, l'hanno spinta ad agire concretamente. La donna coglie il senso del momento che Gesù sta vivendo e ha saputo tradurre così il suo amore nei confronti appunto di Gesù in un gesto significativo. Molti commentatori s'affrettano a spiegarci che la donna era inconsapevole, e può anche essere così, può darsi benissimo che lei stessa non si rendesse pienamente conto della portata e delle implicazioni di questo gesto. Spesso i profeti sono stati chiamati a compiere gesti e a proclamare messaggi la cui portata globale sfugge a loro stessi. A loro veniva chiesto di fare una parte. Il disegno complessivo rimaneva invece nelle mani di Dio, come in lui era nascosto il senso vero della storia. Il giudizio di Gesù sulla donna è comunque inequivocabile. Questa donna, dice Gesù, ha saputo fare la cosa giusta, ha fatto tutto quanto era in suo potere, ha compiuto un gesto profetico. E i discepoli si scandalizzano, pensano, se si accettano cose del genere saltano tutte le regole, e ancora una volta difendono con vigore quelle che sono le loro sicurezze, il loro sistema etico, la loro teologia e la loro salda ed esperta religiosità. E lo fanno anche andando contro Gesù.

E Albino Montisci, il brano si intitola Con Dio. Fra poco, vi ricordo, vi lascerò in compagnia del nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Intanto Albino Montisci.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Bene, andiamo avanti, lasciamo spazio adesso al nostro ospite di oggi che di tanto in tanto troviamo qui nel nostro programma Contrappunti. Si tratta ancora una volta di Carlo Bertinelli, ci parlerà di un mezzo, un unico mezzo. Sentiamo di cosa si tratta, vi lascio in sua compagnia, noi come sempre ci risentiamo subito dopo.
3: Chi ha letto, facendone oggetto di meditazione, la vita del Cristo così come la trasmettono gli Evangeli, si sarà accorto di una caratteristica singolare che consiste nelle affermazioni che Gesù ha fatto circa se stesso. Nessun uomo ha mai potuto parlare come lui. Vi sono, è vero, degli uomini che tentano di elevarsi autodefinendosi con parole che trascendono la loro reale capacità. Ma il Cristo, ogni volta che ha richiamato l'attenzione su di sé, lo ha fatto accompagnando il suo dire da una prova tangibile. Per esempio, quando si è definito la luce del mondo, ha dato prova di esserlo guarendo dalla sua infermità un uomo che era cieco dalla nascita. Così, quando ha dichiarato di essere la resurrezione e la vita, ha avallato il suo dire chiamando Lazzaro fuori dalla tomba. E si potrebbero citare altri esempi. L'autenticità delle sue parole è sempre stata dimostrata dai fatti che le hanno accompagnate. Solo il Figlio di Dio poteva definirsi in tale maniera, con tali parole e con tale autorità. In procinto di salire al Calvario, durante gli ultimi trattenimenti con i discepoli, prima della sofferenza e morte alla croce, il Signore Gesù ha ancora una volta indirizzato l'attenzione verso se stesso, dichiarando: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso che anche queste parole siano degne della nostra considerazione. Gesù afferma che egli è l'unico mezzo dato agli uomini per accedere al Padre. Alla luce di queste parole crolla l'umano concetto che l'uomo può avvicinarsi a Dio, o meglio giungere a Dio, percorrendo la via della religione o delle buone opere. Ogni altra strada è esclusa. Gesù non è una via, ma è la via. Ed egli ha dimostrato in modo chiaro la fondatezza, la realtà della sua triplice dichiarazione attraverso la sua resurrezione dai morti. L'uomo gli ha dato la morte ed egli è risorto, dimostrando di essere realmente la via nella sua persona, la verità nella sua parola, la vita nel suo spirito. L'ordine di questa triplice dichiarazione non si riferisce a Gesù. Egli è via, verità e vita contemporaneamente. Ma quest'ordine viene indicato per noi uomini. Abbiamo bisogno di conoscere la persona di Gesù come l'unica capace di salvare, ma questo non è sufficiente per possedere la salvezza. È necessario accettare la verità divina, anche se non è piacevole alla nostra natura, che viene giudicata e condannata. Non si può giungere alla salvezza conoscendo Gesù solo in parte. È necessario credere nel valore del sacrificio di Cristo, accettare le sue parole e le sue promesse, ricevere la sua vita in noi. Egli è la via, la verità e la vita. Il cristiano lo deve conoscere come tale. Colui che passa attraverso questa esperienza ha una relazione con Dio che non cesserà mai.

E adesso un altro brano musicale da Clay Cross, B.B. Winans e Bob Charles, I Will Follow Christ, cioè Io Seguirò Cristo.

Veramente una bella canzone quella che stiamo ascoltando, e in poche parole la testimonianza di una persona che ha deciso, dopo aver visto quello che il Signore ha fatto per lui, di seguirlo, di dargli completamente la sua vita. I will follow Christ, io seguirò Cristo.

0: Allora amici, grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, mi faccio da parte per il momento in questo spazio e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, un affettuoso e cristiano saluto da Patrizia e da me. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti 8 e 9.

Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare.

alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quella parola che fu di creazione e che attualmente è di rivelazione, in quel caso fu parola di guarigione. La parola di Dio è più di un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla attraverso la sua azione. Dio agisce, Dio crea, Dio rivela, Dio giudica, Dio guarisce attraverso la sua parola. È stato sufficiente un detto di Gesù perché quel povero infermo ricevesse quanto aveva atteso per tanti anni, senza doversi sottoporre ad alcuna pratica, senza invocare alcun aiuto. La parola del Cristo è stata più che sufficiente. La parola del Signore richiede ubbidienza, l'ubbidienza della fede. All'imperativo alzati doveva corrispondere l'azione concreta del malato, che nel farlo manifestò di credere e di ubbidire al comando del Signore. Alzati, abbandona questa posizione di sofferenza e di dipendenza. Apriti ad una condizione nuova, sperimenta una nuova vita, sii illuminato dalla speranza. È una trasformazione radicale, una emancipazione stabile, duratura, una evoluzione verso un futuro colmo di promesse e di esperienze positive. Nel lettuccio abbiamo il simbolo di ciò che prima era necessario, era abituale, ma che non serve più, è superato. Questo deve essere riposto. Se volete, conservato come ricordo del passato, ma ormai inutilizzato, abbandonato. Le cose che ci hanno accompagnato e caratterizzato nel passato, i pensieri, le convinzioni, le opinioni, i sentimenti precedenti, la parola del Signore, che è parola di vita e di trasformazione e di guarigione, devono essere riposte come qualcosa che non ci serve più. Quale profondo significato assume il verbo camminare quando lo si mette in atto con Gesù? Quale prezioso compagno di cammino è Gesù? Camminare verso dove? Quel malato lo troveremo più tardi nel Tempio. Poteva camminare e non si diresse verso luoghi di peccato, verso il piacere materiale o verso le varie soddisfazioni degli umani desideri che da tanto tempo gli erano negati. Si diresse verso una conoscenza più profonda di Dio, verso l'intimità con il Signore, verso la vera spiritualità. Senza dubbio un esempio da seguire. Vogliamo seguirlo insieme?

0: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
1: Non pensare che non ci sono coccodrilli solo perché le acque sono tranquille. Questo è un proverbio malese. Certo, nelle nostre acque non abbiamo un problema di coccodrilli. Però pensando a quello che succede nel mondo, anche se le acque sono tranquille, non dobbiamo essere sciocchi. Dobbiamo essere previdenti. Con questo non voglio dire che dobbiamo vivere nella paura e nel terrore, ma dobbiamo essere saggi. Un malese, giustamente, sa che nelle sue acque ci sono coccodrilli, per cui non va a fare il bagno liberamente, fa molta più attenzione. E anche noi sappiamo che in questo mondo ci sono tante cose malvagie, tante cose ingiuste, e dobbiamo essere saggi, dobbiamo essere avveduti. Non possiamo darci in pasto ai coccodrilli, se così mi posso esprimere. Ed è importante riflettere bene e fare attenzione a che cosa diciamo, ma anche a cosa scriviamo, a dove mettiamo le nostre firme, in che cosa diciamo di essere d'accordo o non essere d'accordo. Dobbiamo avere la capacità anche di discernere, dobbiamo sapere anche chiedere consigli a volte, perché non di tutto possiamo sapere. Ma facciamo attenzione, in questo mondo ci sono tante cose sbagliate che si presentano buone, in apparenza sono acque tranquille, ma nascondono un'insidia che ci può distruggere. Il peccato è un'insidia alla nostra vita, il peccato ha la capacità di distruggere la nostra vita, ha la capacità di sbranarci. E non pensiamo che un adulterio o un furto o una maldicenza, una cattiveria, tutto sommato non è grave, perché queste cose, se non le controlliamo, se non le evitiamo accuratamente, prima o poi ci sbraneranno. Il Signore ci dà un rimedio contro il peccato, ed l'unico rimedio che abbiamo è il suo sangue, è il fatto che lui è morto al posto nostro, è il fatto che lui è stato sbranato al posto nostro, è il fatto che lui si è caricato dei nostri sbagli e dei nostri fallimenti. Ed è per questo che chi crede in lui, chi crede in Gesù, riceve vita e vita eterna. E quindi questa credenza non è una cosa così popolare, scontata, ma è la realtà. Chi crede in me, ci dice il Signore, chi crede in me ha vita eterna. Quindi non facciamo finta che questo mondo sia buono, perché non lo è, ma lasciamoci trasformare e proteggere dal Signore. Viviamo in questa realtà, in questa barca dove la fede ci protegge, dove possiamo navigare in questo mondo pur sapendo che in questo mondo ci sono tante cose sbagliate. Ma saremo protetti se ci affidiamo alla grazia di Dio. Siamo protetti, siamo sostenuti e il Signore stesso veglia su di noi, perché Gesù stesso è con te, è nella tua barca, è nella tua vita. Se lo inviti e se lo chiami, Gesù è con te, e se Gesù è con te non devi aver paura. Potrai affrontare ogni situazione sapendo che lui è il tuo sostegno, è la tua forza, è la forza della tua vita. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
0: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo per discutere i problemi che ci circondano oggigiorno e cercare una soluzione attraverso una vecchia formula, quella che Gesù di Nazaret propose all'umanità oltre 2000 anni fa. Niente è stato frainteso, distorto, quanto il Vangelo di Cristo, però ogni volta che esso viene preso ed applicato nella sua intrinseca purità, ecco che si dimostra potente ed abile di dare soluzioni pratiche e durature. Rimanete quindi con noi per questi pochi minuti, investiteli dando ascolto a questo programma, sono pochi minuti del vostro tempo che potranno però fruttarvi un'eternità. E cominciamo subito ascoltando questi giovani che ci portano davanti questa domanda: perché, Signor, cercasti me, un peccator lontan da te? Perché? Perché? Lo sapete che Cristo vi sta cercando?

Certo che voi tutti lo sapete che mentre la radio, la televisione e il telefono sono tutti ottimi mezzi di comunicazione, il migliore è ancora quello che si ottiene quando siamo tutti assieme. Per esempio, mentre io sono qui e vi parlo, voi avete un vantaggio su di me, mi sentite e io non vi sento né vi vedo. Perché se vi vedessi ora, vi vorrei fare proprio una domanda per vedere quanti di voi vi sentite vecchi come me. E la domanda è questa, e infatti direi, alzate tutti la mano, quanti di voi vi ricordate l'occasione e il giorno quando un compagno o una compagna di scuola vi venne a dire che la tale ragazza, o se siete una donna, il tale ragazzo aveva una certa simpatia per voi? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate quella sensazione di compiacimento, di incredulità, e vi sentiste i vostri orecchi diventare tutti rossi, vero? Era una piacevole sensazione. E tutti ce le ricordiamo certe cose, e se non siamo proprio diventati vecchi, decrepiti, ancora le abbiamo con noi. Ora vedete, questo succede perché a tutti piace sapere che siamo apprezzati, che piacciamo a qualcuno, che qualcuno ci ritiene simpatici e così via. Ed ecco che quando questo ci viene rivelato, senza accorgercene, anche noi cominciamo a contraccambiare un certo affetto, una certa simpatia verso quella persona. Ora, non so se lo sapete o no, ma Gesù Cristo tanto tempo fa fece sapere che non solo aveva una certa simpatia verso di noi, ma che addirittura ci amava. Amava tanto ognuno di noi. E infatti ci ama ancora. Ora, questo fatto stesso, che è vero perché è Vangelo, dovrebbe spingerci a ricercarlo e a voler sapere qualche cosa più di lui, e anche a contraccambiare in qual modo questo suo grande amore per noi. Il guaio è, come lo vedo io, è che la maggioranza delle persone vedano Gesù in un crocifisso, in una statua di un morto inchiodato su una croce, o lo vedano come un simbolo rinchiuso in una piccola casina su qualche parte, su qualche altare. Ma amici, Gesù è vivente, Gesù è risorto, vive e vuole venire per camminare con voi per il resto della vostra vita. Non vorreste invitarlo, non vorreste ricercarlo, conoscere un po' di più di questo grande Gesù che ci ha amato così tanto? Ebbene, noi stiamo proprio per considerare queste cose, così state con noi, pensateci, meditate su questo mentre vi mettiamo in onda il prossimo inno.

Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Leggiamo dal versetto 26 fino al 39. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ripetiamo, Luca capitolo 8. Cominciamo col versetto 26. E navigarono verso il paese dei Gerezeni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava casa, ma stava nei sepolcri. Ora, quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo, molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene, custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», poiché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Or c'era quivi un branco numeroso di porci che pascolava pel monte, e quei demoni lo pregarono di permetter loro d'entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, e la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito e in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione delle circostanti regioni dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quanto grandi erano le cose che Dio aveva fatto per lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere ora una benedizione alla lettura della sua santa parola.

volesse tener conto degli incontri di Gesù con gli svariati personaggi che vengono a ricercarlo, troverebbe che non solo Gesù mai discriminò dando udienza a tutti, ai dotti come ai semplici, ai ricchi come ai poveri, ai religiosi come ai peccatori, agli uomini come alle donne, ai giovani come ai vecchi e così via. Ma di tutti gli incontri troverebbe che quello che è sfuggito alla maggior parte delle persone e nello stesso tempo quello più interessante è proprio questo che avviene qui e che diviene palese appena noi stacchiamo il 27° versetto dal suo contesto di quest'ottavo capitolo, che dice così: e appena fu sbarcato gli si fece incontro un uomo della città. Un uomo della città. Amici, ne capite l'implicazione? Vedete l'importanza che questa frase ha per noi uomini del XXI secolo? Gesù non è ancora sceso dalla barca che gli viene incontro un individuo, e Luca qui per qualche ragione ci fa notare che quello era un uomo della città. Non era uno degli ordinari contadini del vicinato, non era uno dei soliti pecorai curiosi che andavano intorno a Gesù come i ragazzi vanno intorno al giocoliere per vedere qualche atto di magia. Qui davanti a Gesù non c'era un pescatore, un operaio qualunque, qui insomma c'era un uomo di città. Cosa è implicato in questa frase? Beh, diciamo subito che ai tempi di Gesù, come del resto fino al secolo scorso, la maggior parte della popolazione viveva in campagna. In città abitavano solo i pochi artigiani, gli addetti governativi, qualche commerciante, il clero, e il resto stava nelle campagne. Va pure detto che gli uomini della città erano quelli che avevano ricevuto il maggior grado di istruzione, gli unici che sapevano leggere e scrivere. La maggior parte della popolazione viveva isolata nei villaggi ed era completamente trascurata dal governo. Doveva provvedere il cibo, la legna, la carne, la lana, i tessuti necessari, doveva pagare le tasse, fornire tutti e tutto di tutto e basta. Chiamare uno un villano era ed è un insulto, benché la parola semplicemente descriveva uno che abitava nelle ville, cioè nei villaggi. Ebbene, quest'uomo che va incontro a Gesù non è un villano, è invece un uomo di città. Fino a qui Gesù ha ministrato a pescatori e contadini e a pastori. Ora eccoli davanti un uomo della città. Quali sono i suoi bisogni? Come Gesù ministra a lui? E noi vogliamo studiare questo soggetto perché anche noi, volenti o dolenti, siamo venuti alla città, perché tanti altri pure verranno ad essere esposti alla vita della città e alle sue conseguenze, e vogliamo imparare da questo esempio che Luca ci mette qui davanti a come ministrare ai nostri concittadini. La prima cosa che impariamo è che la vita cittadina non è quello che tutti vantano di essere, non è un letto di rose. La città, con tutte le sue luci, con tutte le sue attrazioni, con tutte le sue opportunità, non è in fondo il miglior posto di essere. Qui troviamo che la città, col suo tempio, col clero, con la legge, con tutti i suoi rituali, non ha affatto impedito a quest'uomo di cadere in mano di Satana, anzi ce lo ha spinto. Troviamo qui che con tutte le sue scuole, con tutti i suoi dottori e scribi, quest'uomo non ha ottenuto un grado di raffinata eloquenza, anzi nel presentarsi a Cristo usa torpiloquio e graucamente si esprime col ruggito di un animale. Qui troviamo che la città, con tutta la sua sofisticata etichetta, con le ultime mode provenienti direttamente da Roma, ecco che troviamo che quest'uomo non indossa i tagli di sarti di grido, ma che infatti è completamente nudo.
Oh, quanti, io mi domando, sono gli uomini e le donne della nostra città che bene gli rassomigliano. Gli rassomigliamo noi? O più importante, gli rassomiglieremo? Lasceremo che la città eserciti la sua malefica influenza su di noi e sulla nostra famiglia? Mi domando questo perché vedo che le città non sono affatto cambiate e più producono gli stessi risultati che vediamo presenti in quest'uomo e li vediamo oggi anche nei nostri cittadini. Infatti la maggior parte dei drogati, la maggior parte degli alcolizzati, la maggior parte dei criminali sono prodotti dalle nostre città. I divorzi, gli aborti, i crimini sono il prodotto principale della città e malgrado si spendino milioni e milioni anno dopo anno in servizi sociali, in assistenza pubblica, in studi e in ricerche, più e più vediamo uomini e donne posseduti da Satana venire fuori dalle nostre città. Oh, beato Gesù e i suoi discepoli che quel giorno videro solo un uomo posseduto dai demoni. Oggi basta leggere i giornali e ne vediamo a centinaia. E allora, amici, cosa si deve fare? Ebbene, bisogna liberarli come Gesù liberò questo poveretto. È nostro compito, è nostro dovere. Ma come, si dirà, come? Come quando nelle città abbiamo le migliori chiese con i pastori carichi di istruzione e con tanto di titoli di ogni sorta del sapere umano. Mai il clero è stato istruito come oggi. Mai le chiese hanno provveduto come oggi i programmi sociali, consulenze per la famiglia, programmi per i giovani, scuole private. E lo stesso che cosa troviamo? Gente posseduta dal male e dal peccato. Perché? Perché vedete, oggi si continua a predicare un falso Vangelo. Oggi si continua a predicare alle persone che tutte devono diventare brave, buone, ad essere cortesi con la gente, che tutti devono insomma fare il loro meglio. Ma la gente non ha bisogno di quello. La gente ha bisogno di Cristo e non di discorsi, di prediche, ma di fatti. La gente deve vedere Cristo vero e reale. La gente ha bisogno di credere prima di tutto in Satana, di rendersi conto che Satana li controlla, che li ha incatenati nel suo regno di morte. La gente ha bisogno di credere che è schiava del peccato ed è incatenata dai vizi e dal male, dal modo di vivere che ha assunto. Ha bisogno di rompere la catena che la lega al passato per cercare questo Gesù che tutt'oggi vivo e reale sta camminando loro incontro. Quindi non più filosofie umanistiche, non più regole di etichetta, non più a come essere bravi con i vicini, non più religione di precetti e di funzioni vuote, via con tutti i riti, con tutte queste cose, cerchiamo Cristo vivente e mettiamoci ai suoi piedi. Ma dove trovarlo? In noi, nella nostra vita. E sì, vi dico subito che questo costerà. Questo non è qualche cosa di popolare e voi vedete che non lo era neppure ai tempi di Cristo. La gente dava più valore ai porci che alle persone, ma io vi dico che questa è l'unica soluzione. Oh, che bello sapere che quel Gesù che poteva operare fra le masse semplici e credulone della campagna aveva lo stesso potere anche qui su quest'uomo della città. Sì, oggi Gesù può salvare e operare anche fra noi. E benché nelle città le chiese siano vuoti e i caffè e i ritrovi sociali siano affollati e così pure i luoghi di divertimento e le arene sportive, Gesù lo stesso ha e vuole una testimonianza anche nella città. Ma come? Dove? Nello stesso esatto modo che qui ci è descritto dall'Evangelista Luca. Abbiamo letto che quest'uomo, che è ora liberato dal peccato e dalla schiavitù di Satana, vuole seguire Gesù, vuole stare con lui.
si contentava ed era compiaciuto di unirsi al resto dei discepoli che stavano, insomma, vicini a Gesù. Anche lui vuole entrare nella barca, ma a lui tanto era stato dato ed ora tanto è richiesto. No, disse Gesù, tu non mi devi seguire, ma vai in città, ritorna là dove sei venuto, va a testimoniare, a far vedere quello che la città aveva fatto di te e quello che Cristo ha fatto e che può fare per tutti. Va, fatti vedere a tutti. Oh, amici ascoltatori, tanti di voi siete pure venuti via dalla campagna, dalla tranquilla vita della provincia dove avevate incontrato il Signore, e anche voi siete venuti in città. A voi, a quelli della città che, distrutti dal male ma poi salvati dalla sua grazia, Gesù dice: andate nella città e fate vedere quello che Cristo ha fatto per voi. Gesù qui non dice e dite quello che Cristo ha fatto per voi, ma fate vedere. La gente ha bisogno di vedere dei cambiamenti. Noi dobbiamo andare a raccontare quello che Gesù ha fatto, sì, ma la gente deve pure vedere in noi un cambiamento radicale. E mentre mi trovavo in Australia, mi recai all'aeroporto della grande città di Melbourne per andare in un'altra città. Allo sportello l'addetto dei biglietti, notando che era un predicatore, mi disse: e lei va ad Adelaide? Ma non sa che quella città è chiamata la città delle chiese? Come per dirmi: e cosa ci va a fare? Ci sono tante mai di quelle chiese che hanno bisogno di lei. E aveva ragione. Quando arrivai là, ecco che notai chiese da tutte le parti. Da tutte le parti c'erano chiese, ma vuote. Chiese adibite a ristoranti, a magazzini. Sì, ci sono tante chiese, ma le migliaia di italiani che risiedono in quella città non hanno chi gli predichi Cristo. Oh, amici, io non vi chiedo se lì fra voi ci sono delle chiese, ma vi chiedo se Cristo è predicato efficacemente, se il suo Vangelo è predicato nella sua purità. E se non è, allora sta a voi che siete stati salvati, a voi che siete stati liberati dal regno della morte, a voi la cui catena è stata rotta da Cristo Gesù, sta a voi di stare, di andare nella città per far vedere quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo può fare. Signore, ti preghiamo per questi cari, da loro la potenza del tuo spirito affinché nelle città possano testimoniare della potenza di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome e per la salvezza delle anime.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta, ad Ha letto il libro più letto? Ha letto, hai letto, hai letto. Ecco, cominciamo bene, perché sennò sennò che mi fai? Niente, stiamo insieme per altri 30 minuti. Un'altra mezz'oretta, abbassiamo questa musica, grazie. Un'altra mezz'ora in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, in compagnia del confusionario Maurizio, che ancora una volta le papere se le mangia, se le cucina, se le fa a pranzo, cena e colazione. Ma come dico sempre, è l'emozione di essere insieme, La famiglia sta crescendo, devo dire, Sì. A giudicare dalla corrispondenza, sempre in ascesa, il che chiaramente ci fa molto molto piacere. Quindi procediamo impavidi, sempre più numerosi, alla scoperta del libro dell'Esodo. Infatti, sono già diverse trasmissioni che stiamo alle prese con questo importante, interessante libro. Siamo anche arrivati alla fine, alla conclusione di quella che era una miniserie. Ho sempre detto che erano 5 capitoli, invece poi abbiamo scoperto che erano 6. Dal 25esimo al 31esimo capitolo del libro dell'Esodo abbiamo visto, stiamo tuttora vedendo, delle regole, delle direttive che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè. Siamo arrivati quindi all'ultima parte di questa miniserie e potremo poi riprendere il normale corso degli eventi con il capitolo 32.

capitolo 31 è abbastanza cortino, quindi vorrei leggertelo perché è interessante, chiaramente come tutti gli altri, e ci sono anche qui importanti lezioni e principi dei quali possiamo far tesoro. È da un po' di tempo che non sentiamo più la sigla della lettura, quindi perché non invitarla a tenerci compagnia? Eccola qua.

Ti ricordo che stiamo assistendo ad un dialogo, una conversazione. Siamo i testimoni silenziosi di un incontro fra Dio e Mosè sul monte Sinai. Il Signore disse ancora a Mosè: ho scelto Bezalel, l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Egli sa fare progetti ed eseguirli in oro, argento e rame. Egli sa intagliare le pietre da incastonare, sa scolpire il legno, sa realizzare ogni genere di lavoro. Come compagno gli ho assegnato Oliab. Inoltre ho reso capaci tutti gli artigiani perché possano eseguire quanto ti ho comandato di fare: la tenda dell'incontro, l'arca con le tavole dei miei insegnamenti, il coperchio per l'arca e tutti gli accessori della tenda, la tavola dei pani con i suoi accessori, il candelabro d'oro puro con i suoi accessori, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici con tutti i suoi accessori, la vasca e il suo piedestallo, gli abiti liturgici, gli abiti sacri che Aaron e i suoi figli indosseranno per esercitare il loro sacerdozio, l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato per il luogo santo. Essi eseguiranno ogni cosa secondo le istruzioni che ti ho dato. Poi, continuando, Dio dice a Mosè: rivolgiti agli israeliti e di loro: dovrete rispettare il sabato. È un segno del legame che c'è tra me e voi per tutte le generazioni.

condannato a morte. Per 6 giorni si può lavorare, ma il 7° giorno è sabato, giorno di riposo consacrato a me. Chi lavora in giorno di sabato sarà messo a morte. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni. Per sempre questo giorno sarà un segno del legame che c'è tra me e gli israeliti. Io ho fatto il cielo e la terra in 6 giorni, ma nel 7° ho smesso il lavoro e mi sono riposato. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole dei suoi insegnamenti. Erano 2 tavole di pietra, scritte da Dio stesso.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, grazie per averci scelti.

All'apparenza potrebbe sembrare che questo capitolo 31 non ha nulla a che vedere con quanto l'ha preceduto, cioè tutte le questioni riguardanti il tabernacolo, ma non è così. In realtà abbiamo ora solo un intervallo fra le istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo, quella famosa tenda di cui abbiamo tanto parlato negli incontri precedenti, e la promulgazione della legge. Tieni presente che Mosè passò molto tempo sul monte

Sinai per ricevere tutte queste istruzioni. Nel frattempo gli israeliti, come vedremo, cominciarono ben presto ad essere impazienti. Aspettavano Mosè, che non arrivava mai. Si sarà perso? Ha deciso forse di fare l'eremita per il resto della sua vita? Non verrà più da noi? Chissà. Rimanendo comunque con il capitolo 31, vediamo che esso ci parla in particolare di artigiani, di operai che realizzarono in pratica il tabernacolo. In modo particolare si parla, viene menzionato perlomeno un uomo, una persona dotata da Dio di fare oggetti vari, in modo particolare quegli oggetti più preziosi, più complicati. Come abbiamo letto, questa persona scelta da Dio probabilmente era già una persona abbastanza capace, ma sotto l'impulso dello Spirito di Dio, ripieno dello Spirito di Dio, come dice il testo, questo artigiano già bravo, già creativo, divenne un artista per eccellenza, un genio. E non solo poteva lavorare per conto proprio, ma sembra che fosse anche un po' un caposquadra, perché non era solo lui a lavorare, c'erano naturalmente altre persone. Era un po' troppo lavoro per una persona sola. Sta di fatto che comunque questo Bezalel, figlio di un certo Uri e nipote di un certo Cur della tribù di Giuda, sapeva fare tantissime cose. Sapeva eseguire progetti in oro, in argento, in rame, sapeva intagliare pietre preziose, sapeva scolpire il legno, sapeva realizzare ogni genere di lavoro. Inoltre sapeva anche come confezionare la tenda dell'incontro, era fatta di lino e tutte le altre cose che abbiamo visto negli incontri precedenti. Il candelabro d'oro, quel bellissimo, deve essere stato qualcosa di stupendo, un pezzo di 35 kg d'oro, oro massiccio, immagina 7 braccia, 7 rami di mandorlo con fiori e bulbi e petali, eccetera, eccetera. Deve essere veramente stato qualcosa di stupendo. E poi c'erano i vari altari, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici e tutti i vari accessori e suppellettili. Tutte queste cose questo Bezalel avrebbe dovuto fare, costruire, intagliare, fondere e così via. Qui vediamo un principio molto importante, molto interessante. Come vedi, anche qui c'è un tesoro da scoprire. Dio dice: l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Nel Nuovo Testamento si parla dello stesso principio, della pienezza dello Spirito Santo. Ora, senza scendere troppo nei particolari, perché è un argomento abbastanza complesso e potrebbe prendere non solo un programma, ma una decina di programmi, in estrema sintesi, la pienezza dello Spirito significa che Dio, Spirito Santo, Dio nella persona dello Spirito Santo, abita, dimora nella vita di una persona, di un cristiano, di una persona che ha riposto la propria vita, la propria fiducia in Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, e Dio in un certo senso prende residenza nella vita di quella persona. Non diventa padrone, un padrone ossessivo, despota, nella maniera più assoluta. In un modo molto profondo diventa invece un papà. E attraverso lo Spirito Santo, attraverso la persona dello Spirito Santo, attraverso la sua dolcezza, attraverso la sua guida, il cristiano viene reso capace di fare cose che normalmente non sarebbe capace di fare. Queste attività che vanno al di là
dei suoi talenti normali, naturali, si chiamano doni. Nel caso di Bezalel, lo Spirito di Dio rende quest'uomo capace di fare cose che vanno al di là delle sue capacità naturali. Ripeto, molto probabilmente questo Bezalel deve essere stato un artigiano di prima categoria. Ma pur essendo stato così bravo, probabilmente non avrebbe potuto assolvere a tutti i compiti che Dio invece adesso gli affidava. Ecco perché aveva bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Lo stesso principio è valido per ogni cristiano oggi. Per esempio, quello che io sto facendo in questo momento, spiegare la Bibbia, cercare di interpretare, di spiegare a te, prima devo naturalmente capirla io, devo leggerla io, devo studiarla io per conto mio, altrimenti come potrai mai condividere con qualcuno quello che ho scoperto, quello che ho studiato, quello che ho visto? Normalmente io non sono un insegnante, non ho mai fatto lezioni di pedagogia, non sono mai andato a scuola per imparare come essere un insegnante. Ho fatto studi di teologia, senz'altro. Ma arriva il momento in cui Dio, Spirito Santo, mi rende capace, al di là delle mie doti normali, naturali, di fare qualcosa che normalmente, ripeto, non potrei fare. La differenza fra il talento naturale e il dono spirituale, il dono dello Spirito Santo, sta nel fatto che il dono dello Spirito sopravviene in un secondo momento nella vita di una persona, quando lui o lei ha abbandonato la propria vita a Gesù Cristo, al Figlio di Dio. Inoltre, il dono spirituale non viene esercitato per proprio profitto, con un senso di egoismo per accrescere la propria credibilità o chissà cosa, ma il dono spirituale va esercitato per il beneficio altrui e per onorare il nome di colui che ha dato questo dono, cioè Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo. Spero di non averti complicato troppo le cose. Ho cercato di essere breve, succinto e il più chiaro possibile. Spero di esserci riuscito. Concediamoci un'altra pausa musicale, diamoci tempo di assimilare tutto questo.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. La seconda ed ultima parte del 31° capitolo ha a che vedere con il giorno del riposo, il giorno del sabato. Ora molti dicono, ma a noi questo non ci interessa un granché, in fondo noi non osserviamo il sabato, tutto al più osserviamo la domenica. E poi, insomma, ormai con la vita moderna così com'è, cosa vuoi riposarti? Delle volte il lunedì mattina vado al lavoro, sono più stanco del sabato, del venerdì precedente, quindi figurati. Vorrei dire un paio di cosine, molto brevemente, perché il tempo scorre in modo troppo veloce. Io sono profondamente convinto che il cristiano dei nostri tempi non sia assolutamente dovuto ad osservare il sabato. Ma come? Eh no, perché se leggi bene questo brano e tutti gli altri brani che hanno a che fare con il sabato, credo si possa capire, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che la disposizione che Dio dà, il comandamento che Dio dà dell'osservazione del sabato, si riferisce al popolo di Israele. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni, dice Dio. Gli israeliti. Dice, ma quando è avvenuto il cambiamento? Non è avvenuto nessun cambiamento. I cristiani hanno cominciato ad osservare la domenica come giorno di riposo perché quello è stato il giorno della resurrezione, un nuovo inizio, una nuova vita. Quindi, in un certo senso possiamo dire che Israele ha tenuto ad osservare il sabato. Il giudeo, l'ebreo che non crede nel Messia, deve, è tenuto, se ci tiene alla propria ebraicità, scusami se mi invento la parola, deve continuare ad osservare il sabato. Il cristiano è tenuto ad osservare la domenica come giorno di riposo, il che non significa starsene a letto tutto il giorno, ma significa ricordarsi dell'Iddio, creatore dei cieli e della terra, di colui che ha reso possibile la nostra stessa esistenza.

Ebbene sì, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, è scivolato via. Come sempre, con tutta sincerità, ti lascio con un forte abbraccio e un appuntamento alla prossima passeggiata. A risentirci presto. Ciao e grazie.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Le prove della credibilità dei documenti evangelici sono tanto convincenti che dobbiamo accettarne anche gli insegnamenti a proposito del Cristo, anche se la sua persona resta per noi più o meno un mistero. Naturalmente è possibile, come nel caso della dottrina della Trinità, presentare delle immagini che mostrano che anche nel regno della natura una cosa può essere due o più cose allo stesso tempo. Ma tali illustrazioni, dopo tutto, non provano la verità di queste dottrine, che mettono maggiormente in evidenza in maniera più chiara la loro unicità. Possiamo comprendere che la ragione per la quale Dio ha mandato il suo Figlio sulla terra a morire per noi sia stata che solo in tal modo l'umanità poteva essere resa santa e accettevole davanti a Dio. È quello lo scopo dell'incarnazione, ma ciò non ci avvicina maggiormente ai misteri dell'unione delle due nature in una persona. Dobbiamo qui ammettere anche che, benché l'evidenza provi la realtà dell'incarnazione e delle due nature di Cristo in una persona, se questa dottrina non fosse chiaramente insegnata nella Bibbia o se la storia della vita di Cristo non fosse così convincentemente degna di fede, non potremmo credervi.
2: Quando esaminiamo la dottrina dell'espiazione di Cristo, la situazione non è migliore di quella del caso delle due dottrine sopra menzionate. Chi avrebbe potuto profetizzare che il Santo Figlio di Dio sarebbe morto al nostro posto, acquistandoci la redenzione mediante il suo sangue? La legge della natura è che ogni uomo soffra per i propri peccati. E sarebbe impossibile per noi accettare questa meravigliosa realtà della redenzione senza la rivelazione della sua verità nella Bibbia. Anche qui la nostra fede nella dottrina deve fondarsi sulla nostra convinzione che la Bibbia si presenta a noi con divina autorità. Leggiamo le spiegazioni del Nuovo Testamento su questa meravigliosa dottrina e troviamo che i fatti relativi sono relativamente di facile comprensione. Ma chi può afferrare la verità dell'espiazione in tutto il suo orrore, amore e splendore? È una cosa troppo meravigliosa perché la si afferri in tutta la sua pienezza, ma comprendiamo abbastanza per credere e rendere nostro il meraviglioso dono della vita eterna, acquistato a un così duro prezzo, e offrire del continuo grazie a Dio per l'indicibile dono di suo Figlio offertoci come nostro Salvatore e Redentore.
1: Molti si professano incapaci di accettare la dottrina della nascita virginale del nostro Signore perché essa comporterebbe un miracolo biologico. Ciò presume naturalmente l'impossibilità di miracoli ed elude l'intera questione. Se sono possibili miracoli, allora la questione se la nascita di Cristo fosse un miracolo del genere o no diviene semplicemente una questione di fatto. Un fatto storico va scoperto mediante le prove e deciso solo in base ad esse. L'indagine storica sola lo dimostrerà. Per quel che riguarda ogni indagine storica, i fatti relativi alla nascita virginale del nostro Signore sono altrettanto ben definiti di quelli di qualsiasi altro avvenimento contenuto nel Nuovo Testamento. Da un punto di vista filosofico, se Dio voleva l'incarnazione del suo figliuolo, la maniera più logica per mandarla ad effetto era la nascita virginale.
2: Certo, Dio avrebbe potuto incarnare suo figlio in un fanciullo nato da genitori umani, se avesse voluto, ma allora sarebbe stato ancora più difficile credere nella divinità del nostro Signore. Inoltre, se Cristo fosse nato da genitori umani, sarebbe alquanto difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peso della condanna che incombeva sul genere umano a causa del peccato di Adamo, e in conseguenza sarebbe difficile vedere come avrebbe potuto sfuggire al peccato vero e proprio, benché indubbiamente anche allora Dio avrebbe potuto realizzare un risultato del genere se lo avesse voluto. Perciò la nascita virginale era il mezzo logico e naturale d'unione delle due nature per portare la natura umana nella persona del Cristo preesistente, all'unione con la natura divina. Naturalmente non possiamo spiegare come un tale miracolo sia stato compiuto, più di come possiamo spiegare come avvenga qualsiasi miracolo. Ma non possiamo dubitare del fatto che esso avvenne ed accettare la veridicità del Nuovo Testamento.

0: Uno dei maggiori intoppi per gli increduli e anche per alcuni credenti è la dottrina della predestinazione. La Bibbia insegna che Dio ha non solo preconosciuto tutte le cose, ma che ha in realtà preordinato tutto ciò che accade. Ciò comprende gli avvenimenti della natura, non semplicemente il magnifico sbocciare di una rosa e il canto degli uccelli, ma le catastrofi naturali in tutto il loro terrore e orrore. Comprende anche tutte le liberazioni dell'uomo, sia buone che cattive. Comprende la predestinazione di alcuni a vita eterna e di alcuni a punizione eterna per i loro peccati.
1: Fra i problemi connessi alla predestinazione, nessuno è più difficile del rapporto fra predestinazione e libera scelta dell'uomo. Come può l'uomo essere libero di agire se allo stesso tempo Dio ha predestinato tutti i suoi atti? Come può l'uomo avere la responsabilità dei suoi atti peccaminosi se Dio predestina ogni cosa? Una cosa certa è che, possiamo spiegarlo, in maniera soddisfacente o no, la Bibbia insegna che l'uomo è libero d'agire secondo la sua natura e che Dio lo considera responsabile di tutte le sue azioni.
0: Forse una parziale soluzione a questo problema è la seguente: l'uomo è libero d'agire quando può fare quello che vuol fare. La guida di Dio e la predestinazione fanno parte delle ragioni per le quali l'uomo fa quel che vuol fare. E Dio guida le molle, i motivi dei desideri umani e le circostanze esterne, gli atomi materiali e le molecole che costituiscono il suo corpo. L'uomo, che è stato rigenerato dallo Spirito Santo, vuol naturalmente obbedire a Dio, cosicché naturalmente Dio guida la sua vita. L'uomo spiritualmente morto nel peccato vuol naturalmente fare solo il male, di modo che Dio limita e circoscrive tutti i suoi desideri ad attività malvagie, facendo sì che ogni cosa concorra per il piano di Dio.
1: Un altro problema difficile è quello del peccato. Come può un buon Dio predestinare le azioni cattive dell'uomo? Così facendo, Dio non sarebbe in definitiva l'autore del peccato. La Bibbia insegna che Dio non è l'autore del peccato e che l'uomo è responsabile di tutte le sue azioni peccaminose. Ciò è difficilmente comprensibile, ma la Bibbia insegna che l'atto più malvagio della storia, il tradimento e la crocifissione del nostro Signore, fu non di meno predestinato da Dio per la salvezza dei suoi. Se quel grandissimo peccato fu predestinato per un grande scopo, allora si possono far rientrare nel piano di Dio i peccati minori dell'umanità. Benché Dio abbia una ragione, abitualmente a noi sconosciuta, per permettere ogni atto peccaminoso, ciò non rende tuttavia l'atto stesso meno peccaminoso né elimina la responsabilità dell'uomo per il suo peccato. All'uomo viene comandato di non peccare. Viene messo in guardia contro gli effetti del suo peccato, gli viene parlato della punizione riservata al peccato, ma per ragioni sconosciute gli viene permesso di peccare, benché gli effetti siano tutti annullati secondo il piano di Dio.
0: Che ci piaccia o no, e che possiamo comprenderlo o no, la Bibbia insegna chiaramente la predestinazione e noi faremo meglio a comprendere e accettare quel fatto e a modellare la nostra vita in conseguenza. Non di meno non potremmo accettare la dottrina se non fossimo convinti che Dio l'ha rivelata nella Bibbia e che preordina per la sua gloria qualunque cosa avvenga. Non dovremmo mai identificare questa dottrina con quella pagana del fato. Per il fato l'uomo è nell'ingranaggio di un destino implacabile e cieco, mentre secondo la predestinazione l'uomo è nelle mani di un caldo, celeste padre amorevole, il quale ci ha tanto amati da dare il suo figliuolo unigenito a morire sulla croce per redimerci dalla dannazione eterna.

0: Probabilmente nessun'altra dottrina della Bibbia è così poco compresa e grossolanamente fraintesa come la dottrina dell'ispirazione della Bibbia. Questa dottrina non insegna che Dio ha dettato le scritture come un uomo d'affari potrebbe dettare la sua corrispondenza ad una stenografa, né insegna che tutte le parti della Bibbia hanno ugual valore nella rivelazione della verità religiosa. Essa insegna che lo Spirito Santo ha guidato e diretto gli uomini che hanno scritto l'Antico e il Nuovo Testamento nelle lingue originali, che quel che scrivevano era vero ed era la verità che Dio voleva far pervenire ai suoi. Lo Spirito Santo ha diretto gli uomini che la scrivevano, mentre la scrivevano, in una maniera tale che, pur essendo lasciati nel pieno possesso delle loro facoltà e potendo scegliere le fonti, lo stile e il vocabolario, fu loro impedito non di meno di scrivere quel che non era vero e guidati a scegliere solo i fatti che Dio voleva far conoscere ai suoi.
1: Ciò rendeva ogni libro della Bibbia completamente umano, ma allo stesso tempo completamente parola di Dio. A volte lo Spirito di Dio dava loro rivelazioni dirette, cosicché esse scrivevano esattamente quel che Dio diceva loro di scrivere, ma di solito lo Spirito li guidava a studiare fonti storiche, richiamare le parole di Cristo nei Vangeli e comprendere profonde dottrine teologiche. Ma in qualunque forma scrivessero, che si trattasse di poesia come nei Salmi, o di detti sapienti come nei Proverbi, o di sermoni come li troviamo negli scritti dei profeti, lo Spirito li tratteneva sempre da ogni errore, che si trattasse di fatto storico, di dichiarazione scientifica, di simboli, di profezia o delle parole che venivano pronunziate. Il risultato netto nella lingua originale era che essa era non solo vera, ma la verità che Dio voleva far conoscere al suo popolo.
0: Alcune parti della Bibbia sembrano di poca importanza religiosa a paragone di altre parti che sono incomparabili per l'insegnamento della verità dottrinale. Ma l'intera Bibbia è vera e verità scritta per nostro ammaestramento e guida. E questo è l'insegnamento della dottrina dell'ispirazione. E questo è ciò che insegna la Bibbia. È una dottrina particolarmente aperta alle prove. Se la Bibbia non fosse vera, i suoi nemici potrebbero rovesciare la dottrina, ma se essa è vera, come lo è, allora anche tutte le altre dottrine della Bibbia sono vere. Abbiamo mostrato in precedenza che non v'è nessuna buona ragione per dubitare della verità delle scritture, e se tale è il caso, e i documenti della Bibbia sono storicamente attendibili, allora la dottrina dell'ispirazione viene in tal modo dimostrata vera.
1: Non è necessario esaminare particolareggiatamente le altre dottrine della Bibbia. Come già è stato detto, esse poggiano sulla questione precedente riguardante la veridicità della Bibbia e la sua natura di parola di Dio. Se la Bibbia è la parola di Dio, è dovere dei cristiani accettarne gli insegnamenti e le dottrine, per quanto sgradevoli possano essere per il cuore peccatore. Se le ha rivelate Dio, esse sono razionali, malgrado quel che possiamo pensarne o l'apparente impossibilità di provarne la verità o di conciliarle con il lato razionale della natura umana. Su quel punto il cristiano si poggia sulla fede in un Dio razionale che può risolvere e risolve i misteri apparentemente irrazionali nella sua infinita conoscenza e potenza in cielo. Ora vediamo come in uno specchio, ma un giorno vedremo faccia a faccia.

0: Oggetto principale delle conversazioni precedenti è stato quello di confutare le obiezioni sollevate all'asserzione che la Bibbia è la parola di Dio e che il cristianesimo è la sola vera religione. In essa abbiamo mostrato che i documenti dell'Antico e del Nuovo Testamento sono con tutta probabilità copie quasi esatte dei manoscritti originali e che gli insignificanti errori di trasmissione non influiscono in alcun modo sulla credibilità dei documenti. Abbiamo dimostrato che gli autori erano con tutta probabilità gli uomini cui veniva attribuita la paternità dei differenti libri, che erano profeti, apostoli e altre persone che scrivevano sotto la direzione degli apostoli, cosicché la loro affermazione di aver scritto sotto la guida e il controllo dello Spirito Santo, in modo che i loro scritti fossero esenti da errore, appare ragionevole e probabilmente vera. Abbiamo mostrato che le pretese contraddizioni della Bibbia scompaiono a un attento e adatto esame del testo stesso. E abbiamo infine mostrato che le dottrine sono quelle che ci si aspetterebbe di trovare insegnate in un libro che sosteneva di contenere una divina rivelazione.
1: Tutto ciò rende probabile la veridicità e fondatezza dell'affermazione che la Bibbia sia veramente la parola di Dio e che perciò il cristianesimo sia la sola vera religione, mostrando l'infondatezza e la falsità delle obiezioni sollevate a questa asserzione. Abbiamo riservato come ultime le due prove più valevoli in favore della veridicità della Bibbia come parola di Dio e del cristianesimo. Noi crediamo avere nell'adempimento delle profezie e nella risurrezione di Gesù Cristo una prova sicura che le nostre affermazioni sono vere. Crediamo di poter convincere chiunque abbia una mente aperta alle prove che le si presentino, di possedere sufficienti prove e di natura tale che la Bibbia e il suo contenuto sono vere e in verità la parola di Dio, come quelle che abbiamo al riguardo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, documento genuino stilato nel 1776 a Filadelfia dai rappresentanti delle 13 colonie.
0: Lo stesso tipo di prova è esattamente disponibile per l'uno come per l'altra. Oggi nessuno di quelli del tempo in cui fu firmata la dichiarazione di indipendenza è ancora in vita, cosicché se in un caso dobbiamo affidarci all'evidenza documentaria, dobbiamo farlo anche nell'altro. Solo per un particolare due casi si distinguono. Della dichiarazione di indipendenza abbiamo il manoscritto autografo e della Bibbia non abbiamo i manoscritti autografi. Ma nel caso della Bibbia abbiamo un'istituzione, la Chiesa cristiana, che fu fondata sui fatti del Nuovo Testamento e che si può far risalire ad essi. E questo insieme di prove è convincente come lo sarebbero gli autografi.
1: Parliamo ora della risurrezione di Cristo, diversa dagli altri miracoli. La risurrezione di Cristo era diversa da tutti gli altri miracoli in quanto costituiva l'avvenimento fondamentale sul quale era fondata la Chiesa cristiana. Per la Chiesa cristiana non vi sarebbe stata grande differenza se Cristo avesse compiuto gli altri miracoli o no, benché il fatto che li abbia compiuti ci permette una più profonda comprensione della natura di Cristo.
0: È certo che gli altri miracoli aiutarono i discepoli a credere a Gesù e probabilmente in una certa misura prepararono la loro mente ad accettare il più grande di tutti i miracoli, la sua risurrezione. Ma dopo tutto la Chiesa avrebbe potuto vivere senza di essi nel caso che nessuno di essi fosse avvenuto. Ma nel miracolo della risurrezione di Cristo il caso è completamente diverso. Se non vi fosse stata risurrezione, non vi sarebbe stata Chiesa cristiana.

0: La Chiesa cristiana, come noi la conosciamo, fu fondata sulla risurrezione di Cristo e su tutto ciò che questa comportava. Sarebbe naturalmente condurre un ragionamento precario voler discutere su ciò che sarebbe seguito se non fosse avvenuto un fatto che invece è avvenuto. Ed è naturalmente possibile che Dio avrebbe trovato un altro modo per fondare la Chiesa se Cristo non fosse risorto dai morti come lo fu invece. Naturalmente, la sola Chiesa di cui sappiamo qualcosa è la Chiesa che fu fondata dopo la risurrezione di Cristo. E quella Chiesa, con le idee che si aveva, non sarebbe mai stata fondata e non avrebbe mai potuto esistere in quella forma per un solo momento senza la risurrezione di Cristo.
1: La risurrezione di Cristo fu il fatto che diede ai discepoli la prova convincente, di cui abbisognavano, che egli era il Figlio di Dio e che tutte le sue altre affermazioni erano vere. Essa costituiva il suggello imperiale del Signore Dio Onnipotente sulla vita, sull'opera e sull'insegnamento di Gesù di Nazaret. Ma soprattutto la risurrezione di Cristo provava che la redenzione che egli ci aveva acquistata al Calvario era di valore ed efficacia reali per tutti quelli che confidavano nel nome del Salvatore, ossia, in altre parole, che la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo salvava realmente. L'opera dello Spirito Santo nelle sue manifestazioni ordinarie e salvifiche dipendeva dall'apprendere scientemente quel fatto redentivo e dalla fiducia nel Redentore. Ma senza la risurrezione tale fiducia sarebbe stata inconcepibile.
0: Era possibile avere fiducia in un Cristo vivente che aveva vinto i legami della morte ed era possibile credere che mediante la fede in Lui il credente poteva ottenere il perdono e la salvezza. Ma per quanto avessero potuto amare un Cristo morto prima della sua morte e per quanto avessero potuto rispettare la sua memoria, il loro atteggiamento non avrebbe potuto essere quello dei discepoli sulla via di Emmaus allorché dissero: «Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele», lasciando intendere con quelle parole che il loro pensiero era ed invece è morto.
2: Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, per chi non avesse mai sentito queste puntate o non avesse mai ascoltato il libro più letto, si tratta della Bibbia, ma spiegato in una maniera particolare, bella, semplice, per chi non avesse mai compreso e volesse comprendere, stia con noi. Ed ecco che Giuseppe mette alla prova i suoi fratelli, lo spiegherà Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, voglio ringraziarvi anche oggi per averci aspettato fino a quest'ora. Bene, oggi andremo a studiare insieme, a vedere insieme il capitolo 44 del libro della Genesi. Ancora una volta abbiamo davanti a noi un capitolo toccante ed allo stesso tempo meraviglioso. Giuseppe, il protagonista di questi studi, aveva qualcos'altro in mente quando mandò via i suoi fratelli con il grano. Egli voleva metterli alla prova riguardo alla loro relazione e al loro affetto verso Beniamino e il loro padre. Non dimentichiamo che i suoi fratelli lo avevano venduto come schiavo. Erano cambiati durante tutto quel tempo? Avrebbero lasciato Beniamino come schiavo per salvare se stessi? Giuseppe voleva chiarire tutti questi dubbi prima di farsi riconoscere da loro. La prova che egli userà in questo capitolo gli darà l'assoluta certezza che i suoi fratelli non avrebbero ripetuto l'episodio che aveva sperimentato a sue spese. Giuda fa da portavoce al gruppo e ci viene data una meravigliosa immagine che lo riguarda. Egli, infatti, vuole prendere il posto di Beniamino e la sua eloquente difesa di Beniamino è uno dei capitoli più toccanti della Bibbia. Leggiamo quindi i primi 5 versetti del capitolo. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, appena fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo». Giuseppe li lasciò partire e i fratelli cominciavano a pensare che ogni cosa stava andando per il meglio. Non sapevano affatto della coppa nel sacco di Beniamino, ma il servo della casa di Giuseppe, opportunamente istruito, li raggiunse e i fratelli vennero accusati di aver preso la coppa che apparteneva a Giuseppe. Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: «Perché il mio Signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile». Abbiamo letto i versetti 6 e 7. Da notare che il servo dice che Giuseppe usava questa coppa per divinare. Non dimentichiamo che Giuseppe era un profeta ed era in grado di prevedere il futuro. Sappiamo che era così perché aveva interpretato i sogni del panettiere, del coppiere e anche del faraone. Egli poteva aver usato questa coppa o forse faceva parte dello stratagemma che aveva escogitato, ma dobbiamo comprendere che il suo dono di profezia era un dono che Dio gli aveva dato e questo avveniva prima ancora di qualunque rivelazione scritta. Non si trattava di una tazza con le foglie del tè, né si trattava di oroscopo o cose del genere. Queste cose rivelano la tristezza spirituale della gente che ancora oggi si rivolge a questo genere di cose. Giuseppe invece aveva un dono. Questo non era certo merito della coppa, il suo dono proveniva da Dio.

fratelli di Giuseppe dicono: «Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo signore? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà la coppa, sia messo a morte, e noi pure saremo schiavi del tuo signore». I fratelli erano assolutamente sicuri che nessuno di loro poteva aver preso la coppa. E Giuseppe disse: «Ebbene, sia fatto come dite. Colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Così ci riportano i versetti dal 10 al 12. Naturalmente, Giuseppe aveva dato precise istruzioni al servo di mettere la coppa nel sacco di Beniamino. Immaginatevi la disperazione dei fratelli di Giuseppe. Ancora una volta rischiavano di perdere un fratello, e questa volta niente meno che Beniamino, il preferito di Giacobbe. Nel versetto 13 vediamo che quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare?» Giuda rispose: «Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa». Ma Giuseppe disse: «Dio mi guardi dal fare questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre».

Essi si stracciarono le vesti come gesto di estrema angoscia, quindi tornarono tutti indietro. Non sarebbero certo tornati a casa senza Beniamino. Si inginocchiano di nuovo davanti a Giuseppe e questa volta però costernati ed estremamente addolorati. Giuda si fa avanti e in questa azione si vede tutta la sua nobiltà. Quest'uomo fa uno dei discorsi più belli

0: solo Beniamino, egli sarà mio schiavo, è lui il colpevole, voi tutti potete andare. Ascoltate la risposta di Giuda. Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: «Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone». Il mio signore interrogò i suoi servi dicendo: «Avete un padre o un fratello?» Noi rispondemmo al mio signore: «Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio, natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama». Allora tu dicesti ai tuoi servi: «Fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi». Noi dicemmo al mio signore: «Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse, suo padre morirebbe». Tu dicesti ai tuoi servi: «Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia». Come fummo risaliti da mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: «Tornate a comprare un po' di viveri». E noi rispondemmo: «Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi». Mio padre, tuo servo, ci rispose: «Voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me, e io dissi: certamente, egli è stato sbranato, e non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Giuda racconta quanto è accaduto e parla dei sentimenti del loro padre. In realtà il padre era stato ingannato e Giuseppe se ne rese conto solo allora. Solo allora, infatti, venne esattamente a conoscenza di ciò che i suoi fratelli avevano detto a suo padre riguardo a ciò che era accaduto a lui tanti anni prima. La volta precedente essi avevano detto che il loro fratello non era più, volendo dire che era morto. Possiamo vedere anche qualcos'altro. Giacobbe stava crescendo nella grazia, ma non ancora completamente. Invece di confidare in Dio, egli si affidava a questo ragazzo, a Beniamino. Se fosse accaduto qualcosa a Beniamino, ne sarebbe morto, sarebbe sceso nella sua tomba con dolore. Ci sono credenti, oggi, che rivelano una fede meravigliosa in Dio quando una persona cara muore. Altri invece si disperano quando questo accade. Non importa quanto ami qualcuno della tua famiglia, ma se entrambi siete figli di Dio, sai di sicuro che vi rivedrete di nuovo un giorno. Ma Giacobbe non era ancora arrivato a un simile livello di fede. Anche se sta crescendo nella grazia, non ha ancora fiducia piena in Dio. Giuda concluse poi il suo discorso con una proposta. Chiese di poter sostituire Beniamino e di rimanere lui come schiavo. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo, alla vita del quale la sua è legata, non è con noi, avverrà che, come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo, nostro padre, nel soggiorno dei morti. Notate la preoccupazione che Giuda mostra di avere per il vecchio Giacobbe? Giuda è il portavoce del gruppo. Credo però che ognuno degli altri fratelli avrebbe fatto lo stesso.

Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 44 dal libro della Genesi. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, gli ha detto: se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo

se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, che io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre. Di nuovo Giuda è il portavoce del gruppo, ma forse ognuno di loro si sarebbe offerto al posto di Beniamino. Giuseppe aveva messo alla prova i suoi fratelli e ognuno di loro aveva passato la prova. Piuttosto che vedere Beniamino diventare schiavo, ognuno di loro si sarebbe offerto al suo posto. Caro ascoltatore, più tardi sarebbe giunto qualcuno nella discendenza di Giuda, il leone della tribù di Giuda, che portò su di sé la colpa del peccato. Dio mostrò la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Così ci dice Romani al capitolo 5, nel versetto 8. Cristo ha preso il nostro posto e ha caricato su di sé le nostre colpe, in modo che noi potessimo essere salvati e diventare dei figli di Dio, giustificati per mezzo del suo sangue.

0: passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 45. La storia di questo capitolo appena visto precedente, il 44, continua in quello che stiamo per considerare. Giuseppe, dopo il lungo discorso di Giuda, non riuscì più a trattenersi e rivelò ai suoi fratelli la sua vera identità. Possiamo iniziare subito la lettura di questo nuovo capitolo, arrivando con essa fino al versetto 3. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe fece quindi sgombrare la stanza. Non voleva nessuno del suo numeroso seguito in quel momento, un momento così emozionante e allo stesso tempo difficile. Questa volta Giuseppe non poté scappare dalla stanza. Egli non poté far altro che piangere. Nessun altro sapeva o poteva intuire il perché di quel pianto. I suoi fratelli non potevano saperlo e neanche i suoi servi, rimasti probabilmente una volta usciti dalla stanza nelle vicinanze. Nessuno poteva capire che cosa gli stesse accadendo. Ora non c'era più alcun motivo per cui Giuseppe dovesse continuare a nascondere la sua vera identità. Ormai aveva messo tutti i suoi fratelli alla prova e si era convinto che quanto accaduto in passato non avrebbe più potuto ripetersi. Pensate, erano passati più di 20 anni da quando era stato venduto schiavo dai fratelli ed ora si apprestava a rivelare loro la sua identità. Lui, il potente viceré d'Egitto, era in realtà Giuseppe, il loro fratello. La prima domanda che Giuseppe fece ai suoi fratelli riguardava Giacobbe. Voleva sapere se il vecchio genitore fosse ancora vivo, ma i fratelli erano talmente sconvolti, talmente ammutoliti dalla inaspettata notizia da non riuscire neanche a parlare. I fratelli in realtà erano terrificati alla sua presenza. Se pensate che prima erano impauriti, ora erano davvero terrorizzati. Lo avevano venduto come schiavo agli Ismaeliti ed erano convinti che si sarebbe vendicato. Erano troppo scioccati e terrorizzati per parlare. Ma Giuseppe non aveva assolutamente questa intenzione e continueremo la lettura del nostro racconto e vedremo cosa succederà proprio domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, eccomi di nuovo per la nostra solita visita e raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Questa volta è molto personale. A volte mi trovo a decidere quello che gli altri dovrebbero fare e a fare dei buoni proponimenti per loro. Esempi. Se fossi quella tale ragazza, lascerei subito quel buon a niente che le sta dietro. Oppure, se fossi quel tale padre, invece di andare tanto in giro a visitare malati e gente bisognosa, mi occuperei un po' di più dei miei figli. Se fossi quella tale amica, andrei subito dal dottore a farmi curare quella tosse che non passa mai. Se fossi quel tale ragazzo, deciderei di essere un po' più rispettoso con i miei genitori, e se fossi i suoi genitori, gli darei un bel manrovescio ogni volta che sbuffa. La lista potrebbe continuare ad infinitum, ma mi pare che il concetto sia chiaro. Siamo tutti bravi a decidere quello che gli altri dovrebbero fare, e non solo lo pensiamo, spesso lo diciamo, magari come faceva mia mamma, che quando pronunciava la frase «se fossi in te» mi faceva immediatamente venire voglia di non ascoltarla, anche se molte volte aveva veramente ragione. Farsi i fatti degli altri è un passatempo molto interessante che a volte diventa spiritualmente abbastanza pericoloso. Infatti, porta a criticare e a giudicare. Non vi siete mai trovati a pensare, quando ascoltate un sermone in chiesa, questa predica andrebbe perfettamente per il tale o la tal'altra. Peccato che non ci sia ad ascoltarla. Già, non viene mai. Oppure, il predicatore ha proprio parlato per quella famiglia, speriamo che ne facciano tesoro. La cosa interessante è che la Bibbia gli ordini li rivolge piuttosto a me e parla al singolare. Per esempio, dice provi l'uomo se stesso. Oppure, chi sei tu che giudichi il servo degli altri? Oppure ancora, ognuno risponderà di se stesso a Dio. Perciò ogni volta che leggo un passo della Bibbia o sento venire dal pulpito un'esortazione, devo cercare di applicarla personalmente. Infatti il migliore proponimento che posso fare è: leggerò la Bibbia soprattutto per me, cercherò di migliorare la mia vita, esaminerò la mia vita prima di criticare e di puntare il dito contro qualcuno. La mia preghiera sarà: Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Quest'ultimo versetto si trova nel Salmo 86 e se volete leggerlo tutto, mi pare che sarebbe una buona idea.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Atti capitolo 26 versetto 8. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Prima lettera ai Corinzi capitolo 15 versetti 35 e 36. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Il titolo del messaggio di oggi è Risurrezione dei morti. Si resta stupiti dall'immaginazione e dai sotterfugi usati dall'uomo per rifiutare di ascoltare la voce di Dio. Alcuni non credono alla risurrezione del corpo, per loro tutto termina nel buio di una tomba. Altri temono la risurrezione e per sfuggirvi si fanno cremare. Essi non sanno che dalle loro ceneri, così come dalla polvere e perfino dal fondo del mare, Dio riformerà il loro corpo. Altri si cautelano per far fronte ad una eventuale risurrezione, come fece quel ricco commerciante bulgaro che ordinò ai suoi eredi di mettergli nella bara dei viveri, di prevedere una canalizzazione per l'aria e di predisporre un telefono in caso fosse risuscitato. Ma coloro che si sono affidati a Dio e credono alla sua parola sanno che il loro corpo privo di vita è come un seme che sarà vivificato un giorno in risurrezione. Quando il Signore verrà, alla sua voce potente i morti in Cristo, cioè i credenti deceduti, risusciteranno e in un istante saranno elevati in cielo insieme a tutti i credenti ancora in vita in quel momento. E così, come troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17, saranno sempre con il Signore. Più tardi anche gli increduli risusciteranno, ma per essere giudicati e condannati ai tormenti eterni. Concludiamo con un versetto che si trova in Apocalisse capitolo 20 ed è il versetto 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9. Gesù ha appena avuto una discussione con i farisei nel Tempio, durante la festa dei Tabernacoli, circa 6 mesi prima della Pasqua in cui viene crocifisso. E il capitolo 8 termina con la sua dichiarazione: «Prima che Abramo fosse nato, io sono». Dichiarazione che naturalmente ha causato l'ira dei giudei. Infatti abbiamo lasciato Gesù che rischiava di essere lapidato e che, passando in mezzo a loro, uscì dal Tempio e andò via. Mentre egli passava, questo è naturalmente quello che è successo prima, Gesù ha dichiarato praticamente la sua divinità e questo ha scatenato l'ira dei giudei. Mentre egli passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Ora, per quanto riguarda ciò che i Vangeli testimoniano, ciò che sta per accadere, cioè la guarigione di una persona malata fin dalla nascita, è un fatto che capita a Gesù solo una volta, o meglio è riportato solo una volta. Nel libro degli Atti ci sono almeno un paio di situazioni in cui ci troviamo davanti a persone malate fin dalla nascita, e sicuramente anche Gesù avrà guarito molte persone con malattie congenite, ma questo rimane l'unico caso riportato nei Vangeli in cui è chiaramente specificato che la condizione del malato esisteva sin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Ora, c'erano alcuni che insegnavano una sorta di peccato prenatale, cioè precedente alla nascita, che un bimbo poteva peccare anche mentre era nel grembo di sua madre. Questo è il motivo per cui chiesero se lui stesso avesse peccato, perché credevano nell'insegnamento di questi rabbi. Infatti, se era nato cieco a causa di un peccato che lui stesso aveva commesso, può solo significare che aveva commesso questo peccato prima di nascere. Ora, in questo periodo della storia dei giudei, i rabbi avevano anche adottato in parte l'insegnamento di Platone, o almeno ne erano stati influenzati. L'idea che le persone preesistessero come spiriti che attendevano dei corpi deriva da questa influenza. E alcuni di questi erano buoni spiriti e alcuni erano cattivi spiriti, ma gli uomini preesistevano come spiriti che aspettano i loro corpi. L'insegnamento di Platone, che è naturalmente anche ripreso, per esempio, dai mormoni, che tutti noi preesistiamo come spiriti nel regno celestiale e che a un certo punto ci vengono dati dei corpi, in modo che noi possiamo attraversare un periodo di prova sulla terra, in modo da verificare se scopriamo la verità del mormonismo o no, e quindi essere elevati alla divinità nel mondo a venire, e ognuno di noi avere poi il suo piccolo pianeta, il suo piccolo sistema, e andare avanti come dei, divinità. Quindi una preesistenza come spiriti che ricevono i loro corpi per essere provati sulla terra. Quindi questa domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Forse questo è un giudizio di Dio sui suoi genitori, per qualche peccato che hanno commesso. Trovo molto interessante il fatto che spesso abbiamo questo tipo di pensiero, che quando dei problemi o delle calamità ci colgono, queste vengano da Dio come una punizione per qualche colpa che abbiamo commesso. È Dio che mi punisce per qualcosa che ho fatto. E questa difficoltà, questa esperienza così difficile e dolorosa, mi viene addosso come un giudizio di Dio perché ho sbagliato. Beh, se fosse veramente così, io non sarei qui in questo momento. Vedete, se Dio portasse questo tipo di giudizio sulla gente, questo giudizio del tipo causa-effetto, allora Dio dovrebbe anche essere giusto nel suo giudizio. E quindi ogni persona che facesse lo stesso tipo di sbaglio dovrebbe ricevere lo stesso tipo di giudizio. Ma in questo momento non c'è questo tipo di giudizio, questo tipo di giudizio causa-effetto. Ci sarà, e Dio sarà giusto quando giudicherà in questo modo, perché ci sarà un giudizio completamente equo. Ma in questo momento Dio sta cercando di attirare uomini e donne a sé. E Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E quindi questa domanda riflette questo pensiero costante, questa attitudine che le persone hanno e che viene espressa anche da coloro che vennero a consolare Giobbe nelle sue afflizioni. Oh, tu devi aver commesso qualcosa di terribile. Perché non lo confessi a Dio e non te ne liberi? Perché stai andando avanti in questa miseria? Non cercare di convincerci che sei innocente. Nessuno soffrirebbe in questo modo se non avesse fatto qualcosa di male. Ma se guardiamo bene la storia di Giobbe, se la guardiamo nel suo insieme, come ce la descrive la Bibbia, possiamo comprendere che non si è trattato di un giudizio di Dio su Giobbe per qualche peccato che lui aveva commesso, ma era Satana che lo stava affliggendo in modo da poter provare a Dio che Giobbe avrebbe fallito, lo avrebbe rinnegato. Chi ha peccato? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato. E credo che qui si esaurisca la risposta di Gesù. Nessuno dei due, né i genitori né lui. In realtà credo che in questo verso la punteggiatura non sia stata messa dai traduttori in modo corretto. Sappiamo che non c'è punteggiatura nell'originale, per cui questa è stata messa dai traduttori e non sempre nel modo migliore. Così io credo che Gesù abbia detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato, punto. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Infatti non credo che sia corretto interpretare questa risposta dicendo che Dio ha permesso un periodo di cecità nella vita di quest'uomo solo in modo da permettere a Gesù, quando sarebbe venuto, di guarirlo. Non credo che questo fosse tutto prestabilito da Dio, il fatto che quest'uomo fosse nato cieco, in modo poi che Dio stesso potesse fare un'opera di guarigione nella sua vita. Credo che questa non sia l'interpretazione corretta. Credo che la risposta di Gesù fosse semplicemente: né lui né i genitori hanno peccato, e che poi abbia portato un'idea nuova, un nuovo argomento. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi Gesù sta portando avanti una nuova idea. Affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere del Padre. Io devo fare le opere del Padre finché sono in questo mondo. La notte viene, ma mentre sono qui, io sono la luce. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra. Con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Ora, perché Gesù ha fatto questo? Faccio una domanda, ma in realtà non conosco la risposta. Perché Gesù fa queste cose? Non lo so, ma lo trovo molto interessante, perché so che Gesù avrebbe potuto semplicemente dire una parola, e in effetti disse solo una parola con altri ciechi, con Bartimeo per esempio a Gerico. Disse: cosa vuoi? E Bartimeo: Signore, che recuperi la vista. E Gesù disse: vai pure. E i suoi occhi furono aperti e iniziò a vedere. Ad un altro cieco invece Gesù toccò semplicemente gli occhi e poi disse: riesci a vedere ora? E quell'uomo rispose: sì, ma solo un po'. Vedo gli uomini che sembrano alberi che camminano. Un po' strano, eh? E Gesù tocca di nuovo i suoi occhi. E quando quell'uomo li apre di nuovo, questa volta riesce a vedere chiaramente. Ma qui Gesù, invece di parlare o imporre le mani sugli occhi del cieco, fa qualcosa di molto interessante. Forse sta cercando di creare ulteriori controversie con i capi religiosi, quelli che ce l'avevano con lui per aver violato il sabato, quando aveva guarito il paralitico alla piscina di Betesda diversi mesi prima. Perché, vedete, era contro la loro legge, la loro interpretazione della legge, fare un impasto di fango, di argilla, in giorno di sabato. Era contro la legge. Infatti in giorno di sabato tu non potevi portare delle scarpe chiuse da chiodi, perché ciò significava portare un peso. Questi chiodi costituivano un peso e anche una scarpa diventava troppo pesante. Avevano tutte queste strane interpretazioni della legge, e fare dell'argilla, preparare un impasto di fango in giorno di sabato era contro la loro legge. Quindi sputare a terra e fare un impasto con le dita, ricavarne del fango, era sicuramente una violazione della loro legge. E dopo averne fatto del fango, ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse: va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui. Altri: no, gli assomiglia. Ed egli diceva loro: sono io. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ora, notate la rivelazione progressiva di Gesù verso quest'uomo. A questo punto egli sa solo che un uomo chiamato Gesù l'ha guarito. Com'è che vedi? Beh, un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: vai alla piscina e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo. Un uomo chiamato Gesù. E quelli gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aprì gli occhi. Quindi Gesù ha violato il sabato due volte. Ha guarito un giorno di sabato e ha fatto del fango in giorno di sabato. Cose non ammesse, secondo la loro legge. Infatti tu non potevi far nulla per guarire. Se prendevi una storta alla caviglia non potevi versarvi sopra dell'acqua fredda, perché l'acqua fredda ha un effetto benefico. Quindi tu non potevi far altro che soffrire finché il sabato non finiva, e solo dopo potevi iniziare a versare acqua fredda sulla caviglia. Ma allora era troppo tardi, il gonfiore era già iniziato. Non si poteva far nulla per curare. Potevi soltanto salvare una vita, fare il necessario per salvare una vita, ma niente di più. Non potevi curare una persona in giorno di sabato. Quindi ci sono due possibili accuse contro Gesù: ha fatto del fango e ha guarito un uomo. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Dunque, erano divisi al loro interno. Chiesero dunque di nuovo al cieco: «E tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi?» Egli disse: «È un profeta». Quindi all'inizio un uomo chiamato Gesù, adesso è un profeta. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Noi non ci crediamo veramente. Come mai ora ci vede? Se dite che è nato cieco, com'è che ora ci vede?» I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: «Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda o chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: «È adulto, chiedetelo a lui». Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli allora rispose e disse: «Se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo». Gli chiesero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose loro: «Io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: «Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga». Quell'uomo rispose e disse loro: «Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Ora, ci sono molte persone che hanno preso questo versetto come dottrina, come un insegnamento della Bibbia. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Ma questo verso in se stesso non può essere usato come base per un insegnamento biblico, per la dottrina che Dio non ascolta le preghiere dei peccatori. Ma questa è solo parte di una conversazione tra un uomo cieco, anzi un uomo che era cieco e che a questo punto non è ancora salvato, e i farisei. Egli sta esprimendo semplicemente una credenza comune fra la gente, ma non necessariamente una dottrina biblica. Però molte persone hanno preso questo passo e sentiamo spesso dire: «Beh, Dio non ascolta i peccatori quando pregano». Ma questo non è vero, e sicuramente la scrittura non conferma questo principio come una verità biblica, perché è solo la dichiarazione di un uomo ai farisei in risposta alle loro domande. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Com'è che sei stato salvato? Come vedi, se Dio non ascoltasse i peccatori quando pregano, nessuno di noi sarebbe salvato. Dio invece ascolta i peccatori, e questa è una parte della grazia e della misericordia di Dio. Mentre se io come figliuolo di Dio sto conservando dell'iniquità nel mio cuore quando prego, allora il Signore non mi ascolta. Questo è quello che Davide ha detto. Isaia al capitolo 59 dice: «Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio». E il peccato può separarti da Dio, può interrompere la tua comunione con Dio. Ma dire che Dio non ascolta i peccatori quando pregano non è vero. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Gesù parla di quel pubblicano che stando lontano dal tempio, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». E continua dicendo: «Io vi dico che questi ritornò a casa sua giustificato, perché Dio ascoltò la sua preghiera». Ora noi leggiamo che l'orecchio del Signore è attento ai giusti e ascolta il loro grido, ma il suo orecchio è attento anche ai peccatori quando gridano a Lui per ottenere misericordia e perdono. Dio è un Dio pieno di grazia. «Da che mondo è mondo?» disse l'uomo. «Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato». In altre parole, se un uomo è in grado di aprire gli occhi ad un cieco nato, deve avere qualcosa di speciale, qualcosa di unico. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Essi risposero e gli dissero: «Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Ora, questa loro dichiarazione rivela che essi non credettero affatto a quello che Gesù aveva detto circa il cieco, ma al contrario, che questa cecità era il risultato di un peccato commesso da quell'uomo. «Tu sei nato completamente nei peccati». Ma Gesù aveva detto: «No, no». Quando i discepoli avevano chiesto chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco, Gesù aveva detto: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato». Ma la convinzione di questi uomini era che quella cecità derivava da un peccato. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi tu nel Figlio di Dio?» Egli rispose e disse: «Chi è, Signore, perché io creda in Lui?» E Gesù gli disse: «Tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando». Ciò ci porta indietro al capitolo 4, quando Gesù parla con la samaritana al pozzo. La donna disse: «Io so che il Messia deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa». E Gesù le disse: «Sono io che ti parlo. Credi tu nel Figlio di Dio?» E gli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in Lui?» E Gesù: «Tu l'hai visto, è colui col quale stai parlando». Allora egli disse: «Io credo, Signore», e l'adorò. Quindi vediamo questo caso interessante di un uomo cacciato dalla religione. Lo hanno allontanato, ma Gesù lo ha trovato e l'ha preso con sé. Poi Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». C'è un detto che dice: non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire, e per i ciechi è lo stesso. Questa era la condizione dei farisei. Essi dicevano di vedere, si vantavano di avere una comprensione e una conoscenza superiori della scrittura, ma in realtà rifiutavano di vedere. Gesù disse: «Se foste veramente ciechi, allora avreste una possibilità di essere perdonati, ma perché dite che ci vedete, siete in grossi guai». Un uomo sarà ritenuto responsabile per quella conoscenza che ha. Essi hanno avuto conoscenza, hanno visto la luce, ma non hanno camminato nella luce. Il capitolo 10 di Giovanni sembra essere una continuazione del capitolo 9. Dove abbiamo visto il cieco ricevere la vista per essere poi cacciato dal sistema religioso ed essere invece accettato da Gesù Cristo. E Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante». Ora più avanti Gesù dirà: «Io sono la porta». Se un uomo prova a venire con un altro sistema, in un altro modo, per un'altra via, è un ladro e un brigante. Gesù disse: «Io sono la via, io sono la porta». C'è un solo modo per entrare nell'ovile, e questo è attraverso la porta. «Io sono la porta», disse Gesù. Provare ad arrampicarsi sul muro, o in qualunque altro modo, è quello che fa un ladro. Se provi ad entrare nel regno dei cieli per mezzo delle tue buone opere, se provi ad entrare nel regno dei cieli con l'essere religioso, non ce la farai mai. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il dottor Adam Smith, che ha viaggiato a lungo nella Terra Santa per anni, cercando di cogliere gli elementi più profondi della cultura di quella gente, ha scritto un bellissimo libro che aiuta a comprendere la cultura di questi popoli, ed egli racconta che un giorno, essendosi fermato a parlare con un pastore, questo pastore ha iniziato a descrivere come era fatta la recinzione e a spiegare poi come facevano a fare entrare le pecore dentro ogni notte, e spiegava come le pecore fossero al sicuro lì. E il dottor Smith a un certo punto gli disse: vedo che non avete nessuna porta, come fate a tenere le pecore dentro? Come fate ad evitare che escano fuori? E quell'uomo disse: io sono la porta. Una volta che tutte le pecore sono entrate, io mi sdraio qui lungo l'apertura e dormo qui, e nessuna pecora può uscire e nessun lupo può entrare se non passano su di me. Ora, quest'uomo non veniva da una preparazione biblica, probabilmente neanche conosceva le scritture. Io sono la porta, io sono colui su cui dovete passare per entrare, e dovete passare su di me per uscire. Ora, Gesù sta parlando di questo tipo di ovile, la cui recinzione era fatta da alte mura, perché questo è il tipo di ovile che avevano là. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Quindi la sera portavano le pecore dentro questa recinzione che era costituita da mura, mentre al mattino lasciavano questo ovile. Ora, c'erano diversi greggi all'interno dello stesso ovile, e durante la notte le pecore si mischiavano, ma al mattino, quando il pastore era pronto per portarle fuori, per portarle ai campi per pascolare, egli andava davanti alla porta e chiamava, e le sue pecore riconoscevano la sua voce, venivano fuori dal gruppo e lo seguivano. Puoi provare a copiare quel richiamo, ma le pecore non seguiranno mai te, esse conoscono la voce del loro pastore, e solo a quella risponderanno. E quindi Gesù dice: le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Una bellissima immagine, molto familiare per coloro a cui Gesù stava parlando, in quella cultura, e purtroppo non familiare a noi nella nostra cultura. Ma l'idea è che il pastore conosce le sue pecore, perché c'erano delle pecore che erano sue, e c'erano pecore che non erano sue, e dando a tutto ciò un significato spirituale, in questo momento potremmo dire che nel mondo ci sono due gruppi di persone: coloro che sono le sue pecore e coloro che non sono le sue pecore. Ma sono due gruppi distinti: o sei dei suoi o non sei dei suoi. Egli conosce le sue pecore, le chiama per nome. Ora, per me ogni pecora è uguale all'altra, e non riesco a vedere la differenza tra pecore. Spesso osservo questi grandi greggi sulle colline. Per me si assomigliano tutte. Ma se vai dal loro pastore e gli dici: ehi, c'è una delle tue pecore che sta fuggendo, egli è in grado di chiamarla per nome. O quanti problemi mi dà questo, e poi non so un nome, Vincenzo. È una pecora terribile. E poi lo senti dire: Vincenzo! Vincenzo, torna qui! E forse gli sentirai fare un fischio, così che il suo cane può andare e iniziare a riportare indietro quella pecora. Egli conosce le sue pecore, egli le chiama per nome, e nello stesso modo il Signore ti conosce, se sei uno dei suoi. Egli ti chiama per nome. Egli conosce il tuo cuore, sa come sei fatto, e le pecore conoscono la sua voce. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Quindi egli chiama le sue pecore, esse ascoltano la sua voce e lo seguono. Tutte le pecore ascoltano la sua voce, ma solo le sue pecore rispondono. E come fai a sapere che sei una delle sue pecore? Se hai risposto o no alla sua chiamata. Questo fa la differenza. E se hai risposto alla sua chiamata, sei una delle sue pecore. Ma se non hai risposto alla sua chiamata, allora non sei una delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa stesse parlando loro. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Ora, naturalmente, Gesù non si sta riferendo a Mosè o a Elia o gli altri profeti quando parla di coloro che sono venuti prima di lui, perché dice che questi sono briganti e ladri, ma si sta riferendo piuttosto al sistema religioso che era in decadenza, il giudaismo che era ormai in degrado spiritualmente, cercando di creare altri modi per arrivare a Dio, cercando di portare gli uomini a Dio attraverso le opere, attraverso la follia dei farisei e il loro tentativo di osservare solo gli aspetti tradizionali della legge. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta, disse Gesù. Dovete entrare attraverso di me. Il sistema religioso del giudaismo non vi aiuterà. Dovete entrare attraverso di me. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E questo è esattamente ciò che i falsi sistemi religiosi faranno della tua vita. Essi ruberanno da te, prenderanno del tuo e alla fine ti distruggeranno. Ma Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che contrasto tra i sistemi religiosi e il cristianesimo? Purtroppo spesso il cristianesimo è considerato come una delle religioni del mondo, ma il vero cristianesimo è molto lontano dall'essere un sistema religioso. E ciò diventa sempre più evidente quando studiamo e analizziamo profondamente i sistemi religiosi e facciamo un confronto tra questi e il vero cristianesimo. E la differenza più importante, quella basilare, è che le religioni sono tutti tentativi dell'uomo di raggiungere Dio. E se io dovessi fare un disegno per rappresentare la religione, disegnerei un cerchio, la terra, e per la mia limitata abilità artistica disegnerei l'uomo a forma di bastoncino sul cerchio, con mani alzate verso l'alto, che cerca di raggiungere Dio. L'uomo che inizia da questa base lo disegnerei sulla punta dei piedi, che cerca di raggiungere il cielo, cerca di raggiungere l'infinito, cerca di raggiungere Dio. I sistemi religiosi sono l'uomo che cerca di costruire un ponte per arrivare a Dio, ma non importa quanto alto riesci ad arrivare, quanto riesci ad allungarti, non puoi raggiungere l'infinito dal finito. È impossibile. Ma se io dovessi rappresentare il cristianesimo, farei lo stesso cerchio, la terra, e delle mani che vengono dal cielo verso il piccolo uomo sulla terra, perché il vero cristianesimo è Dio che raggiunge l'uomo. Quando Giacobbe fuggiva da suo fratello Esaù, ad un certo punto arrivò a Betel ed era così stanco che prese una roccia e la usò come cuscino e vi si addormentò sopra. E mentre dormiva ebbe un sogno, e nel suo sogno vide una scala che collegava la terra con il cielo e il Signore che stava in piedi in cima alla scala. E gli angeli del Signore salivano e scendevano sulla scala, dal cielo alla terra. E quando si svegliò al mattino si sentì pieno di un senso di angoscia, di timore, e disse: certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ieri notte quando sono arrivato ero stanco e assonnato e non immaginavo che Dio fosse in questo luogo così sterile, roccioso, così desolato. Non lo sapevo, ma adesso lo so. Certo il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo. La scala tra cielo e terra. Ora la religione cerca di costruire questa scala dalla terra fino al cielo, il finito che prova a raggiungere l'infinito, ma nel cristianesimo è l'infinito che ha raggiunto il finito. E io posso accettare che sia l'infinito a raggiungere e a toccare il finito. Non c'è nessun problema per l'infinito Dio di raggiungere il finito. E quindi col cristianesimo non ho problemi, mentre con la religione ho enormi problemi, perché si tratta del finito che prova a raggiungere l'infinito. E come può accadere? Semplicemente non può, è impossibile. Ora Gesù, quando stava chiamando all'inizio i suoi discepoli, disse a Natanaele che l'aveva visto sotto il fico, e questo è stato sufficiente per Natanaele per fargli riconoscere che Gesù era il figlio di Dio. E Gesù gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto al fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Cosa intende Gesù con questo? Io sono la scala di Giacobbe. Io sono l'accesso a Dio. E voi vedrete il cielo aperto per l'uomo, perché Dio lo sta raggiungendo. E io sono quella scala che Dio ha preparato affinché l'uomo possa venire a Lui. Quindi c'è un'enorme differenza tra il vero cristianesimo e la religione, il sistema religioso che deruba l'uomo, distrugge la sua vita, mentre il vero cristianesimo porta la vita, e la vita abbondante. Tutti i sistemi religiosi hanno le loro piccole formule, le loro ricette, le opere che tu devi fare in modo da poter essere accettato da Dio. Ma il vero cristianesimo dice: non c'è una sola opera che tu puoi fare affinché Dio ti accetti. Le tue opere sono come panni sporchi davanti a Lui. Ma per essere accettato da Dio tu devi solo credere. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma attraverso la fede Dio accetterà l'uomo. La religione dice che deve essere bravo a sufficienza.

chi non ha il figliuolo non ha la vita. Vediamo quindi questo contrasto tra le religioni che Gesù chiama ladri e briganti, che cercano di portare l'uomo nell'ovile attraverso un'altra porta. Quindi un sistema è basato sulle opere, mentre l'altro sistema è basato sulla fede. Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. O come Satana ha mentito all'uomo intorno all'esperienza cristiana. Vedete, fare della cristianità una religione è stata un'idea del diavolo, il suo complotto, e purtroppo egli ha avuto molto successo, e spesso la cristianità è diventata solo una religione, e ogni volta che questa transizione ha avuto luogo, la cristianità è morta ed è diventata una forma. E persino ai tempi biblici Paolo parlava di quelli che avevano la forma della pietà, ma non ne avevano la potenza, non c'era vita in loro. I sistemi religiosi dicono all'uomo come si deve comportare, come deve vivere, se vuole piacere a Dio ed essere accetto da Lui. Ma poi non ti dà nessuna assistenza, nessun aiuto per vivere in quella maniera. E Gesù dice: questa è la via, e voi non potete farcela da soli. Ma se credete in me, io verrò e abiterò in voi. Mi farò carico della vostra vita, vi renderò nuove persone e vi darò la potenza di fare quello che non potete fare, perché voglio che abbiate questa vita abbondante, fatta di comunione con il Padre. E così Gesù fa per noi quello che noi non riusciamo a fare per noi stessi, mettendo la sua vita in noi, dentro di noi. Come vedete, nessun sistema religioso vi dà la potenza dimorante in voi attraverso i suoi riti, i suoi concetti, i suoi insegnamenti. Solo la cristianità, la vera cristianità, consiste nell'infusione della potenza di Dio che dà vita, per vivere nel modo in cui Dio vuole che noi viviamo, quella vita abbondante in Cristo. E Gesù continua dicendo: io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore. E qui Gesù fa un contrasto tra il pastore, il vero pastore, e il mercenario. Un giovane ministro un giorno venne da me perché era stato invitato ad essere pastore di una chiesa, ed egli andò in quella chiesa e predicò un messaggio e i credenti furono benedetti. E poi incontrò il consiglio e il consiglio iniziò a descrivere tutti gli aspetti che rientravano in quella responsabilità: il suo salario, i suoi compiti e persino le restrizioni che avevano pensato di mettere su di lui. Gli diedero proprio una lista delle cose che poteva fare e delle cose che non poteva fare. E venne da me perché si chiedeva se doveva accettare questo incarico di diventare loro pastore o meno. E io l'ho incoraggiato a non accettare. E gli ho detto: non stanno cercando realmente un pastore, ma stanno cercando un mercenario. Ti assumeranno per essere il loro ministro, per dire le cose che vogliono ascoltare, che vogliono sentirsi dire, per fare le cose che vogliono che siano fatte, ma non stanno cercando realmente un pastore, stanno cercando un mercenario, e io non vorrei essere mai un mercenario per nessuno. I miei servizi non sono in vendita. Il mercenario in realtà non si prende cura delle pecore, non gli importa affatto

0: di loro. Solo il pastore lo fa. Solo il pastore conosce le pecore. Solo il pastore le ama. Solo il pastore darebbe la sua vita per loro. Il mercenario, quando vede il pericolo, fugge via, perché è solo un lavoro. Cosa ti aspetti di più? Ma il pastore, se necessario, mette a rischio la sua vita per il suo gregge, perché ama le sue pecore. Gesù disse: io sono il buon pastore. Gli altri sistemi religiosi sono dei mercenari. Fuggono via, ti lasciano in balia dei lupi, i quali rapiscono e disperdono il gregge. Ma io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario invece fugge via perché a lui non importa delle pecore. Ora, purtroppo, oggi ci sono molti uomini nel ministero che sono mercenari, professionisti. In realtà a loro non importa molto delle pecore, perché sono dei mercenari. La loro unica preoccupazione è semmai tosare il gregge, sfruttarlo, derubarlo, spogliarlo, il gregge di Dio. E ci sono molte persone che cercano di sfruttare il gregge di Dio a proprio vantaggio. Passano intere notti ad immaginare come poter prendere più soldi dalla gente. Il loro intento è tosare le pecore, non curarle. E mandano lettere in cui spesso dicono: oh, ti ho pensato tutto il giorno, Carlo. È tutto a posto? Il Signore ti ha portato alla mia mente mentre ero in preghiera questa mattina. E come mi piacerebbe venirti a trovare a casa tua, sedermi e parlare con te. Ma so che sei così impegnato. Probabilmente non hai tempo per me. Ma perché non mi mandi la tua richiesta e magari alleghi un'offerta? Perché sai, il nostro ministero sta affrontando molte difficoltà. Sai come vanno queste cose, no? Mercenari che sfruttano il gregge di Dio, mentre la preoccupazione del pastore è cibare il gregge di Dio, portare le pecore in pascoli verdeggianti, dove c'è del cibo, affinché essi possano crescere. Gesù disse a Pietro: pasci le mie pecore. E Pietro scrisse: pascete il gregge di Dio che è tra voi. E i pastori cercano di cibare il gregge, in modo che possano crescere forti e sani. Dio ci ha benedetto abbondantemente, in molti modi. Dio ha benedetto alcuni investimenti che abbiamo fatto e ci ha fatto prosperare molto al di là di quello che avremmo sognato. E grazie alle benedizioni di Dio, io ringrazio il Signore che riesco a restituire la metà del mio salario alla Chiesa ogni anno. Mio figlio mi ha detto: papà, perché continui a predicare? Perché non ti ritiri? Potresti andare in pensione, perché dai la maggior parte del tuo salario indietro, comunque. Perché non ti ritiri e non la fai più semplice? Perché continui a spingere così forte, a lavorare così duramente? E io sorrido e dico: che dovrei fare? Lo sai che lo faccio con tutto il cuore. È quello che amo fare, è la mia vita. Cibare il gregge di Dio, amo fare questo. Non hai capito che potresti togliermi il mio salario e io sarei ancora qui, perché amo farlo. Per me è qualcosa di glorioso vedere Dio all'opera, avere questo privilegio. È meraviglioso quando la gente mi chiama e mi chiede di parlare a qualche riunione di un qualche tema in particolare e mi chiedono: che tipo di onorario ti prendi? Provo un grande piacere nel poter dire: beh, io ho un padre molto ricco e lui copre tutte le mie spese, così io non chiedo niente, pensa a tutto lui. Oh, quanto è bello aver ricevuto gratuitamente per poter dare gratuitamente. Ringrazio il Signore per la posizione nella quale Egli mi ha messo, che come Paolo posso dire di non essere di peso a nessuno. Sono responsabile verso Dio, sono suo servo e voglio fare la sua volontà, non essere un mercenario che qualcuno può assumere, ma voglio essere il suo assistente pastore, cibare il suo gregge. Gesù disse: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e loro conoscono me. Questa è la meravigliosa relazione che abbiamo con Lui. Egli conosce me e io conosco Lui. Egli ama me e io amo Lui. Che magnifica relazione con Gesù. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, e naturalmente sta parlando dei gentili, dei pagani, quelli che avrebbero creduto. E quindi sta parlando anche di te, tu sei una di queste altre pecore, quelle che non sono di quell'ovile, e anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore, perché in Cristo non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, siamo tutti uno in Lui. Non ci sono classi sociali, non ci sono caste, non c'è uno status particolare. Siamo tutti uno in Gesù Cristo, capelli lunghi, capelli corti, giacche, cravatte, non importa, siamo tutti uno in Cristo Gesù, quel comune denominatore che ha infranto ogni barriera che l'uomo ha costruito per dividere se stesso dagli altri. Uno dei più tristi risultati della filosofia esistenzialista è il modo in cui divide l'uomo e separa l'uomo, rendendolo come un'isola in se stesso. Non c'è nessuna verità universale, secondo questi filosofi. È solamente attraverso il modo in cui tu sperimenti qualcosa personalmente e l'interpreti personalmente che diventa vero per te. Ma quello che è vero per te non è necessariamente vero per colui che ti sta a fianco. Tu sei isolato, sei solo, sei una realtà a parte. E guardate l'arte moderna che è espressione di questa filosofia esistenziale e vedete questi dipinti come se qualcuno a metri di distanza prendesse un secchio di vernice rossa e lo lanciasse verso la tela, così da creare questo effetto spruzzi. E poi prendi un secchio blu e getti anch'esso sulla tela. E poi basta che scrivi un titolo sotto, tramonto sopra il Grand Canyon. E tu guardi quella cosa e la studi e qualcuno che sta in piedi a fianco a te dice, oh, è meraviglioso. E tu pensi, ma cosa stanno guardando? Ma i critici la esaltano come arte meravigliosa. Qui c'è un occhio, qui c'è un dito, c'è una mano laggiù. Arte. Ma io non riesco a vederlo. Ma questa è l'idea. È proprio questo il principio. Non devi vederlo, devi interpretarlo. Per non parlare poi di quelle storie dove la fine è lasciata in sospeso. Cosa farà il protagonista? Tirerà fuori la sua 45... e si sparerà la testa, o tornerà dalla moglie e faranno pace e vivranno una vita felice. Ti lasciano in sospeso. Tu devi inventarti la fine, perché è espressione della filosofia esistenziale. Ognuno deve interpretarla a modo suo. Io credo che spesso il fatto è che gli scrittori non sanno neanche loro cosa vogliono dire, o più semplicemente non sanno come finire la storia. Ma appare molto profondo, ma è perché nessuno lo capisce. E così siamo soli, sulla nostra isoletta, in un grande mondo, e nessuno capisce veramente i miei sentimenti, nessuno condivide gli stessi miei pensieri, e sento questo terribile isolamento. Oh, l'uomo è così bravo a costruire muri tra sé e gli altri. Ma Gesù sa come abbattere quei muri. Egli ci raccoglie tutti insieme e ci fa uno e dichiara «Io sono la verità» e ci dà quella base per una verità universale. Egli è la verità universale. Così in Lui siamo raccolti insieme. I muri cadono. Come Paolo dice, egli ha demolito il muro di separazione. E ci ha fatto uno. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Qui Gesù si riferisce sia alla sua morte, al deporre la sua vita, sia la sua resurrezione, che avverranno tra circa 5 mesi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù dimostrerà di essere in grado di deporla, lo dimostrerà sulla croce, nessuno me la toglie. Infatti Gesù non fu ucciso sulla croce, fu inchiodato sulla croce, ma è lui che ha rimesso il suo spirito volontariamente. Egli ha privato i suoi accusatori dell'opportunità di ucciderlo, non potevano ucciderlo. È stato lui che ha rimesso il suo spirito. Egli disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. È stato lui a dare la sua vita. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Egli ha dimostrato di avere questo potere di deporre la sua vita. E 3 giorni dopo ha dimostrato anche di avere il potere di riprenderla, risuscitando dalla morte. E noi lo celebreremo questo. La tomba è vuota perché egli ha il potere di prendere la sua vita di nuovo. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano: egli ha un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Quindi la divisione tra chi credeva e chi non credeva si faceva sempre più netta. Ora, attenzione. Tra il versetto 21 e il versetto 22 passa del tempo. Si passa da ottobre a dicembre. Infatti le cose descritte fino al versetto 21 hanno luogo durante la festa dei tabernacoli, la festa delle capanne, a Gerusalemme, ad ottobre. E al versetto 22 Giovanni ci dice che si celebrava la festa della dedicazione, anche conosciuta come la festa delle luci, che avveniva il 25 dicembre. La festa della dedicazione era la celebrazione della purificazione del Tempio, fatta da Giuda Maccabeo, dopo che questo era stato profanato da Antioco Epifane, un capo assiro, o meglio un capo della Siria, infatti era in realtà greco, e questa era la celebrazione della purificazione fatta da questo eroe. E Gesù era di nuovo a Gerusalemme ed era inverno, dicembre appunto, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Egli glielo aveva già detto: prima che Abramo fosse, io sono. E dunque, io ve l'ho già detto. Questi uomini volevano che Gesù lo dichiarasse apertamente, ma Gesù non dà loro soddisfazione. Precedentemente, quando Gesù aveva chiesto ai discepoli: chi dite voi che io sia? E Pietro aveva risposto: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù aveva detto: beato sei tu, Simone. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Egli l'ha dichiarato apertamente ai discepoli. E alla samaritana al pozzo, che diceva: io so che quando il Messia sarà venuto, egli ci insegnerà ogni cosa. Egli disse: donna, io che ti parlo sono costui. Oppure: sono io che ti parlo. Ma qui non lo dichiara apertamente davanti ai giudei che volevano questa dichiarazione esplicita, che volevano sentirlo chiaramente. Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. E Gesù: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Il cieco che recupera la vista, la guarigione del paralitico dopo che era stato infermo per 38 anni. Non c'è bisogno che ve lo dica apertamente. Sono queste opere che testimoniano chi sono. E se andate alla profezia di Isaia, La profezia circa il Messia, al capitolo 61. Troverete queste cose scritte di lui. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi seguono. Ora sono passati 3 mesi, e Gesù torna all'argomento con cui li aveva lasciati. L'ultima cosa che aveva detto loro, che le sue pecore lo seguono. Così c'è questo periodo di tempo, ma Gesù li riporta indietro a quello stesso argomento. Ma ora egli fa delle dichiarazioni molto interessanti riguardo alle sue pecore. Ascoltate attentamente. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Sapete, quando leggo questo versetto, sono così grato a Dio di essere una delle sue pecore. Che gloriosa promessa! Essere una sua pecora, aver udito la sua voce, aver risposto a quella voce, averlo seguito, aver ricevuto quella vita eterna. E quindi poter dire: non morirò mai, nessuno mi rapirà dalla sua mano. Poi disse: il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Volete che ve lo dica apertamente? Quanto apertamente? Più apertamente di così? Io e il Padre siamo uno. Penso che questa dichiarazione sia bastata loro. Tanto che hanno preso delle pietre per lapidarlo. Abbiamo capito, abbiamo colto il messaggio. Ora sì che è chiaro. Gesù sta dichiarando apertamente, e non c'è dubbio a riguardo, di essere uguale al Padre. In Filippesi, nel 2 capitolo, al versetto 6, leggiamo che Gesù, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, o non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Io e il Padre siamo uno. Questo dichiara uguaglianza con Dio, dichiara la sua deità. E loro hanno capito il senso di questa dichiarazione. Per loro era una bestemmia, ed erano pronti a lapidarlo in base alla loro comprensione della legge contro la bestemmia. Molti dicono: ma Gesù non ha mai detto di essere Dio. Non hanno mai letto le scritture. Io e il Padre siamo uno. Non poteva dirlo in modo più esplicito. Gesù rispose loro: io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste mi lapidate? Per aver aperto gli occhi al cieco? O per aver guarito il paralitico alla piscina di Betesda? Per quali delle mie opere mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Essi avevano capito esattamente cosa intendeva Gesù quando diceva: io e il Padre siamo uno. Perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Notate che Gesù dice: nella vostra legge io ho detto, dichiarando così di essere l'autore della loro legge. Non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, chiamando ancora le sue opere a testimoniare di lui. Ora, cosa significa coloro a cui fu rivolta la parola di Dio sono chiamati dei? Questo è scritto nel Salmo 82 al versetto 6, ed è necessario andare al Salmo e magari mettere una piccola nota in Giovanni, Salmo 82:6. Così quando i mormoni verranno a bussare alla tua porta, cercando di dimostrare con le scritture che hanno tutto il diritto di dire che diverranno dei, e lo faranno proprio citando questo versetto. Ora il Salmo 82:6 dice: io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Notate che lo stesso salmista sta citando le scritture. E quale passo sta citando? Allora possiamo scrivere a fianco a Salmo 82,6 un altro riferimento biblico, Esodo 22,8 e 9. I capitoli 21 e 22 in particolare dell'Esodo trattano, tra le altre cose, della proprietà e come comportarsi rispetto alla proprietà altrui. In particolare, il Signore affida ai giudici la possibilità di mettere in pratica la legge di Dio sul popolo di Israele. Quindi nel versetto 8 e nel versetto 9, quando leggiamo di una situazione in cui non si riesce a capire chi è il ladro, questa situazione viene portata, nella scrittura è scritto, davanti a Dio, ma in realtà il senso è che viene portata davanti ai giudici che agiscono per conto di Dio, in base alla legge di Dio. E quindi al versetto 8, dove è scritto, se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Deve essere inteso come portato davanti ai giudici. E anche il versetto 9, per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito, o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti, verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino. Anche qui bisogna intendere Dio come il giudice che agisce per conto di Dio in base alla legge di Dio. Infatti al capitolo 21, al versetto 22, dove è scritto, se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta, così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà. Egli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici. Quindi si è in un contesto in cui questi uomini devono giudicare sulle controversie tra persone. Facciamo un esempio. Immaginiamo che io ho smarrito la mia giacca e cerco per tutta casa e non riesco a trovarla. Poi scendo sotto casa al negozio e vedo il mio vicino indossarla e dico, quella è mia. E il vicino dice, oh no, questa è la mia giacca, l'ho comprata al mercato. E quindi inizia una disputa su chi è il proprietario della giacca. Ma quello nega di averla rubata. Perciò l'unica alternativa è andare davanti ai giudici. E i giudici devono prendere una decisione. La causa di entrambe le parti viene portata davanti a loro. Quindi in questi versetti la parola ebraica è Elohim, che tradotta significa Dio, ma sta ad indicare i giudici, che in questo caso agiscono come Dio sulla gente, nel senso che giudicano e in parte controllano i loro destini mentre giudicano. Essi agiscono per conto di Dio, e quindi quando leggiamo Dio, o meglio Dii, in questi versetti, non ci riferiamo a Dio, ma a degli uomini, a questi giudici che mettono in pratica la legge di Dio sul popolo. In conclusione, non si tratta di una dottrina secondo cui, non so, tu e tua moglie, se siete bravi abbastanza, potete essere dei e avere il vostro proprio pianeta da qualche parte un giorno. Ma sta semplicemente dichiarando che i giudici erano chiamati dei perché avevano un'enorme responsabilità, la responsabilità di mettere in atto i giudizi di Dio sul popolo, e quindi quelli che amministravano la giustizia in base alla parola di Dio venivano chiamati dei. E quindi Gesù dicendo, non è scritto nella vostra legge che voi siete dei, io ho detto voi siete dei, egli non si sta riferendo al Salmo, ma si sta riferendo direttamente al libro dell'Esodo, e in particolare al capitolo 22, versetti 8 e 9. Visto che parliamo di mormoni, proprio l'altra settimana due di loro hanno bussato alla mia porta, volendo parlare con me. E io dissi loro che, in qualche modo, non credevamo nello stesso Dio, sebbene loro usino i nostri stessi termini e e parlano di Dio, della salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo, la fede nel fatto che il suo sangue ci ha lavato dai peccati. E parlando con loro sembrava proprio che fondamentalmente credevamo le stesse cose. Ma poi dissi: il problema è che quando parlate di Dio, voi intendete un Dio differente, un Dio diverso dall'Iddio in cui credo io. Perché io non credo, per esempio, che Adamo è il mio Dio. Non è lui il Dio che adoro e servo, sebbene il vostro profeta, o meglio quello che voi riconoscete come un profeta, dichiari che Adamo è nostro Dio, è l'unico Dio col quale abbiamo a che fare. E uno di loro mi disse: ma in realtà non hai capito veramente quello che il profeta stava cercando di dirci. E io dissi: beh, non lo so, ho letto il suo messaggio diverse volte e ho letto anche delle sue difese al suo messaggio e gli articoli sul giornale che hanno seguito. E poi dissi: ma in realtà non è vero che voi credete che diventerete dei? E lui disse: sì. Poi dissi: quindi voi siete fedeli a quello che insegna la vostra chiesa sul fatto che ascenderete alla posizione di dei e ognuno di voi avrà il suo proprio pianeta e tutte queste altre cose? Sì, noi crediamo questo. Quindi aggiunsi: allora in realtà quello che questo vostro profeta Brigham Young diceva circa Adamo è in perfetta armonia con quello che voi credete. Voi fate un passo avanti, dite che ascenderete, diventerete dei, avrete il vostro proprio pianeta. Lui invece ha fatto un passo indietro dicendo che Adamo viveva in qualche modo in un altro mondo, ha raggiunto questo livello di perfezione, divenne Dio, si portò con sé una delle sue mogli, Eva, e insieme vennero sulla terra e qui iniziarono tutto quanto da capo, qui su quello che è diventato il loro pianeta. Quindi Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro, anziché un passo avanti. Così se fare il passo avanti è vero, allora anche fare un passo indietro ha la sua logica. Così Brigham Young aveva ragione nella sua interpretazione della vostra dottrina, che voi diventerete dei, soltanto che è andato indietro anziché avanti nel suo ragionamento, perché questa progressione deve aver avuto luogo da sempre, attraverso tutta l'eternità. Poi dissi: e voi parlate anche dell'importanza del credere in Gesù Cristo e della salvezza attraverso la fede in Lui, ma il Gesù in cui voi credete non dite che è anche fratello di Lucifero? Ed egli rispose: sì, noi crediamo che Gesù sia il fratello di Lucifero. Così risposi: vedete allora che non è lo stesso Gesù in cui credo io. Voi state parlando di un altro Gesù Cristo. Io non conosco quel Gesù di cui voi parlate, perché il Gesù in cui io credo non è il fratello di Lucifero, perché questo farebbe di Lucifero un figlio di Dio. Ma il Gesù in cui io credo è l'unigenito figlio di Dio, non è un essere creato, mentre Lucifero è una creatura di Dio. E se voi credete che Gesù è fratello di Lucifero, allora voi abbassate Gesù, svilite Gesù, perché Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno. Per cui il Gesù in cui io credo non è fratello di Lucifero, ma è uno con il Padre. E quindi in realtà noi crediamo in dii differenti e in differenti Gesù. Quei ragazzi erano sbalorditi e andarono via scuotendo le loro teste, ma io sto pregando per loro, seriamente, perché erano bravi ragazzi. Non ho goduto nel smontare la loro fede, ma ho sentito che era importante che i loro occhi vedessero, che vedessero che il Gesù in cui loro dicono di credere è in realtà un Gesù differente da colui che è il mio pastore e la cui voce ho ascoltato e sto seguendo, perché il Gesù in cui io credo è uno con il Padre. Egli può dire: io e il Padre siamo uno. Quindi questa questione, voi siete dei, non è altro che un riferimento ai giudici che mettevano in pratica la legge di Dio tra il popolo di Dio. Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Ora Gesù dice prima di tutto che il Padre lo ha appartato e poi lo ha mandato nel mondo, e che quelle persone stanno dicendo che lui sta bestemmiando perché dice di essere figlio di Dio. E se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Di nuovo quindi egli chiama le opere a testimoniare di lui. Queste sono la sua testimonianza. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono stato con voi, Filippo, e tu non m'hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? O se no credete a motivo delle opere stesse? Le opere testimoniano. Nessuno può aprire gli occhi ad un cieco. Nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui, come lo stesso Nicodemo riconobbe al capitolo 3. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me. Perciò essi cercarono nuovamente di prenderlo. Volevano arrestarlo, ma la sua ora non era ancora venuta. E quindi egli sfuggì dalle loro mani. L'avevano circondato, ma egli sfuggì. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò qui e rimase lì fino a quando non partì nuovamente per il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, quando Maria e Marta lo chiamarono per guarire il loro fratello Lazzaro. E a Gerusalemme sarà arrestato durante la Pasqua e poi crocifisso. Quindi si ferma al di là del Giordano, nell'area dove aveva iniziato il suo ministero con Giovanni Battista. Or molti vennero da lui e dicevano: Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. La gente in quel luogo aveva ascoltato il ministero di Giovanni e lo aveva sentito dire: c'è uno che viene dopo di me, che è più grande di me, a cui non sono degno di sciogliere i calzari dai piedi. Essi avevano ascoltato tutto quello che Giovanni aveva detto circa quest'uomo, e ora videro che era vero, e molti credettero a lui, là presso il Giordano. E Gesù trascorse alcuni mesi in quel luogo, da dicembre fino ad aprile, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi. Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti puntualmente, come ormai da un bel po' di tempo, siamo giunti al consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi continuiamo lo studio del Vangelo di San Matteo e desidero iniziare lo studio odierno dicendo che il sermone sulla montagna è un discorso veramente importante che Gesù ha fatto. Perciò senz'altro ti consiglierei di non trascurarlo. Se tu lo leggerai attentamente, il sermone sul monte ti darà l'esatta immagine della persona di Cristo Gesù, ti dimostrerà l'irraggiungibilità di suoi precetti e certamente ti renderai conto che sei debole, peccatore, perduto. Il sermone sul monte ti farà supplicare la misericordia di Cristo e ti spingerà fino alla persona di Gesù Cristo per chiedere a Lui la salvezza della quale certamente hai bisogno. Quando tu accoglierai Cristo come tuo Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo, il solo che può renderti capace di vivere secondo i livelli spirituali proposti da Gesù. E ora, dopo questa breve nota relativa al sermone sulla montagna, andiamo avanti col nostro studio biblico, iniziando lo studio del capitolo 8 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo troveremo che Gesù dimostra di avere la capacità per rendere attiva l'etica del sermone sulla montagna. Abbiamo visto che il capitolo precedente, cioè il capitolo 7, concludeva il sermone sulla montagna e che l'etica che ci è stata proposta da Cristo Gesù è la più alta e per questo è inaccessibile all'uomo. Viene quindi spontanea una domanda, la seguente: come possiamo vivere secondo questa altissima etica che Cristo ci ha proposto? Per rispondere a tale domanda, l'Evangelista Matteo ci fornisce il resoconto di una serie di miracoli operati da Gesù, miracoli che ci dimostrano che colui che ci ha dato questa etica può fornire anche la forza per metterla in atto. Il nostro Signore ha reso ben chiaro ai credenti questo fatto dicendo: «Senza di me non potete fare nulla». E questo è riportato dall'Evangelista Giovanni nel suo capitolo 15, esattamente al versetto 5. Vorrei tanto che potessimo tenere in mente queste parole di Gesù continuamente, cioè: «Senza di me non potete fare nulla». Amici, sia voi che io, sia tu che io, siamo infatti incapaci di produrre qualsiasi cosa che sia accettevole a Dio. Al giorno d'oggi Cristo agisce per mezzo dello Spirito Santo che ha mandato nel mondo per realizzare nei credenti ciò che invece da soli non saremmo certamente in grado di compiere. Vedete, amici, questo ci rivela una cosa molto importante. Matteo non sta cercando di fornirci la biografia del Signore Gesù e neppure sta tentando di mettere in ordine cronologico la serie di fatti che si verificarono durante il suo ministero, cioè di Gesù. Bensì Matteo, l'Evangelista, ci sta fornendo uno sviluppo particolare che noi certamente non dobbiamo perdere. Il re, dunque, Gesù, salì sulla montagna, annunciò i suoi principi, e cioè la legge del regno, e ora scende dalla montagna, e noi possiamo seguire i miracoli che egli compie. Nei capitoli 8 e 9 di questo Evangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo ci parla di 12 miracoli, ce ne parla in un ordine logico e bene organizzato. Permettetemi di richiamare, almeno per un attimo, la vostra attenzione sul resoconto dei primi 6 miracoli riportati nel capitolo che stiamo studiando. Il primo miracolo è la guarigione di un lebbroso, che si verifica quando il Signore lo tocca. Gesù dunque guarisce la peggiore malattia che esista. Nel secondo miracolo vediamo che Gesù guarisce il servo del centurione, ma questa volta a distanza, senza toccare fisicamente quel povero uomo. Il terzo miracolo, invece, che vediamo sempre in questo capitolo 8 di Matteo, il terzo miracolo riguarda la suocera di Pietro, e Gesù tocca anche lei. Nel miracolo successivo, invece, Gesù caccia i demoni e per farlo agisce nel modo soprannaturale, Gesù agisce nel mondo soprannaturale degli spiriti per compiere quest'altro miracolo. Poi, nel quinto miracolo, vediamo che Gesù calma i venti e il mare, dimostrando così la sua potenza anche sulle forze naturali
quando sono scatenati. Infine, il sesto miracolo, che di nuovo riguarda il mondo degli spiriti, un mondo a noi certamente sconosciuto, in cui però Gesù si muove a suo agio, egli, Gesù, caccia quei demoni, risolvendo un caso, umanamente parlando, disperato. Vediamo dunque che Gesù, il nostro Re, si muove in tutti questi diversi campi e l'Evangelista Matteo non ci fornisce il resoconto di questi eventi miracolosi in ordine cronologico, bensì ci riporta questi miracoli compiuti da Gesù in un ordine che è logico. Ma credo sia giunto il momento di arrivare al testo, quindi leggiamo il primo versetto di questo capitolo 8, dove leggiamo le seguenti parole. Ora, quando Gesù fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Questo, come ho detto, è scritto in Matteo capitolo 8, versetto 1. Notate dunque che una grande moltitudine, moltissima gente, seguiva Gesù. Vedete, amici, Gesù aveva praticamente il suo quartier generale nella città di Cafarnao e sono certo che il seguente miracolo, di cui troveremo il resoconto, si verificò proprio là, cioè nella città di Cafarnao, o Capernaum, come volete. Naturalmente a questo punto viene da domandarsi dove si trovava Gesù quando fece il suo sermone sulla montagna. In proposito, ho letto diverse teorie, ma penso che non sia di vitale importanza per noi sapere se Gesù si trovasse in un posto invece che in un altro. Ci viene però detto che quando scese dalla montagna una folla enorme lo seguiva. Quella folla forse si chiedeva: questo re, capace di annunciare con tanta sicurezza questi principi etici così elevati, sarà capace anche di agire con potenza nei confronti degli uomini? E questa, devo dire, che è una domanda molto importante, senz'altro pertinente. Permettetemi di raccontarvi un episodio della mia vita, dice a questo punto il dottor McGee. Quando mi trovavo in collegio, avevo un compagno di camera che era assillato da un sacco di problemi. Era un ragazzo simpatico e anche popolare, ma aveva cominciato a frequentare cattive compagnie. Durante la festa di laurea ci fu qualcuno che fece un discorso sottolineando ciò che dovevamo fare, ciò che il nostro Signore richiede dai cristiani. Più tardi nella nostra camera il mio amico, veramente depresso, si gettò sul letto dicendo: «Mamma mia, io non ho bisogno di qualcuno che mi dica ciò che devo fare, io ho bisogno di qualcuno che mi dica come devo farlo». E questo, amico mio, penso che sia anche il problema di ognuno di noi. Ora che Gesù ha annunciato qual è la sua etica, disporrà anche di potenza sufficiente per metterla in pratica? Ebbene, la sua potenza ci verrà provata dai miracoli che Gesù compirà. E chi possiede questa potenza può fare qualunque cosa. Vediamo ora il primo miracolo che Gesù ha compiuto, come viene descritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 2, versetto 2. Scusate, capitolo 8, versetto 2. È scritto così: «Ecco, un lebbroso, accostatosi, gli si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». Notiamo, amici, che Gesù scende dalla vetta della montagna, dalla sommità, per scontrarsi ciò che c'è di più basso dal punto di vista umano. La lebbra, simbolo del peccato nella Bibbia, era considerata una malattia incurabile, era considerata la peggiore malattia esistente. Vediamo dunque che questo lebbroso, avvicinandosi a Gesù, non chiede: «Pensi di potermi guarire?» e non chiede neanche «Sei in grado di guarirmi?» Questo lebbroso invece dimostra subito la sua fede. Questo lebbroso riconosce l'autorità, la signoria di Cristo e su questa base afferma: «Se tu vuoi, tu puoi guarirmi». Vedete, amici, ciò che spesso chiediamo in preghiera non è sempre la volontà del Signore, ma se è la sua volontà, certamente Egli ci esaudisce. Ma la cosa più importante è che prima di tutto venga la volontà di Dio. Forse
Forse per voi è facile, ma per me, devo dirvi, è molto difficile mettere al primo posto la volontà di Dio in ogni cosa. Spesso mi accorgo che cerco di forzargli la mano a Dio. Invece il lebbroso ha un grande insegnamento da darmi, dicendo: io so che tu puoi, ma sempre se tu lo voglia. E, amici miei, con queste belle parole di fede che questo lebbroso ha pronunciato e che certamente insegnano qualcosa a me, ma forse anche a te, bene, dicevo, con queste parole di questo lebbroso concludiamo la trasmissione di oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Gli israeliti vissero diversi anni in Egitto, nella regione di Goshen, dove prosperarono arricchendosi di beni ed aumentando di numero. Giacobbe visse in quelle terre altri 17 anni, finché, un giorno, sentendosi prossimo alla morte, chiamò a sé Giuseppe. «Promettimi che sarai benigno e fedele verso di me, e giurami che non mi seppellirai in Egitto», disse. «Quando sarò morto, portami fuori da questo paese e seppelliscimi nel sepolcro dei miei padri». «Farò come tu dici», rispose Giuseppe. Poco tempo dopo fu riferito a Giuseppe che suo padre era ammalato, e allora prese con sé i due figli Manasse ed Efraim e li portò da Giacobbe. Durante quell'incontro il vecchio narrò al figlio tutto ciò che il Signore aveva fatto per lui, a partire da quando gli aveva parlato per la prima volta. Gli descrisse ancora le benedizioni ricevute, compresa quella di avergli dato la gioia di veder Giuseppe e i due nipotini prima di morire. Infine diede ai due ragazzi una benedizione speciale. In seguito questi due figli di Giuseppe avrebbero dato il loro nome a due tribù. In tal modo da Giuseppe avrebbero avuto origine due tribù anziché una sola, come da tutti gli altri suoi fratelli. Prima di morire, Giacobbe volle benedire tutti i suoi figli, e nelle parole che rivolse ciascuno annunziò in un certo senso quello che sarebbe stato il futuro cioè dei loro discendenti. Ciò che disse di Giuda è particolarmente notevole, perché vi traspare la predizione che nella sua discendenza vi sarebbero stati molti re, e soprattutto che dalla sua tribù sarebbe nato il Signor Gesù, il Salvatore del mondo. Giacobbe ripeté a tutti i suoi figli che dovevano trasportare il suo corpo in Canaan quando fosse morto e seppellirlo nella caverna di Macpela, dove riposavano già le spoglie di Abramo e Sara, Isacco e Rebecca e quelle di Lea, una delle sue mogli. Dopo aver dato queste ultime istruzioni intorno alla sepoltura, Giacobbe spirò. Giuseppe si gettò su di lui, lo baciò e pianse. Poi ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare il corpo, operazione che richiese 40 giorni di tempo, e durante il quale la salma, secondo il costume egiziano, veniva trattata con vari aromi e spezie per conservarla nello stato in cui era ed evitare che si corrompesse. Gli egiziani piansero la morte del vecchio per 70 giorni, trascorsi i quali Giuseppe chiese a Faraone il permesso di accompagnare il corpo di suo padre in Canaan, perché fosse sepolto nella caverna di Macpela, conformemente al desiderio espresso da Giacobbe poco prima di morire. Faraone acconsentì e tutti i figli di Giacobbe partirono per Canaan con le loro famiglie, accompagnati da un numeroso stuolo di egiziani. Una volta sul posto, seppellirono il patriarca e poi fecero ritorno in Egitto. Giacobbe era stato pianto a lungo durante i 70 giorni di lutto, ed ora aveva avuto funerali tanto imponenti e grandiosi da suscitare meraviglia e stupore nei cananei che avevano visto passare il corteo con le insegne egiziane. Dopo la morte del padre, i figli di Giacobbe cominciarono a temere Giuseppe. Nonostante tutto il bene che aveva loro fatto e lo spirito generoso che aveva dimostrato, non si sentivano completamente sicuri. «Forse Giuseppe ha ancora dell'astio verso di noi», «E può darsi che ora pensi di restituirci tutto il male che gli abbiamo fatto», si dissero l'un l'altro. Si accordarono perciò per far credere a Giuseppe che il loro padre, prima di morire, avesse dato un certo ordine a questo proposito. «Tuo padre, prima di morire, ci ha comandato di riferirti queste parole», gli mandarono a dire. «Perdona, ti prego, ai tuoi fratelli per il loro delitto e il loro peccato nel farti del male. Perdona ai servi dell'Iddio di tuo padre». Nel ricevere questa ambasciata Giuseppe si rattristò e pianse, perché il timore che avevano di lui equivaleva ad un atto di sfiducia. Tuttavia, quando essi vennero a prostrarsi ai suoi piedi dicendo «Ecco, noi siamo tuoi servi», egli si mostrò ancora una volta benigno e comprensivo. «Non abbiate paura», disse. «Sono io forse al posto di Dio?» Con queste parole voleva dire che non spettava a lui ricompensarli o punirli nelle loro azioni. «Voi avevate progettato del male contro di me, ma Dio ha pensato di cambiarlo in bene per fare quello che oggi vedete, cioè per conservare in vita un popolo numeroso. Non temete dunque. Io provvederò al vostro mantenimento e a quello dei vostri figlioli». L'amore che seppe dimostrare anche in questa occasione consolò i suoi fratelli e parlò ai loro cuori. Gli israeliti continuarono a vivere in Egitto.
Giuseppe giunse all'età di 110 anni e prima di morire chiamò intorno a sé la sua famiglia.

momento fosse giunto, che avrebbero portato via le sue ossa per seppellirle in terra di Canaan. Poi Giuseppe morì. Il suo corpo fu imbalsamato, posto in una bara e custodito dagli israeliti. La certezza di Giuseppe che un giorno il Signore avrebbe fatto uscire il suo popolo dall'Egitto fu di incoraggiamento alla gente di Israele anche negli anni che seguirono. Infatti, guardando la sua bara che attendeva sempre di essere portata via, potevano aspettare con fiducia il giorno in cui il Signore li avrebbe ricondotti in Canaan.

I figlioli di Israele rimasero in Egitto molti anni, circa 400. In realtà questo prolungato soggiorno fu una benedizione per gli israeliti. Prima di tutto avevano potuto sopravvivere durante i lunghi anni di carestia che avevano colpito l'Oriente. La regione di Goshen, che era stata loro assegnata fin dai tempi di Giuseppe, era una delle più fertili del paese e dava abbondanti raccolti. Se fossero rimasti in Canaan, probabilmente si sarebbero mescolati ai cananei sposando le loro donne che erano idolatre. In Egitto invece rimasero uniti tra loro e allo stesso tempo separati dal popolo egiziano a causa della diversità di costumi. In tal modo conservarono la loro fedeltà all'Eterno. Durante quei 4 secoli, l'originaria famiglia di Giacobbe, composta di circa 70 persone, si era trasformata in un popolo vero e proprio, diviso in tribù, ognuna delle quali portava il nome di uno dei figli di Giacobbe. Per molto tempo dimorarono in Egitto in tranquillità e benessere, ma più tardi, naturalmente dopo la morte di Giuseppe e dei suoi fratelli, salì al trono un re che non sapeva nulla di Giuseppe e di tutto il bene che aveva fatto al suo paese. Si avvide invece che gli israeliti si erano oltremodo arricchiti e moltiplicati, perciò cominciò a temerli. «Il popolo di Israele è ormai più numeroso e più potente del nostro», disse un giorno alla sua gente. «Dobbiamo perciò correre ai ripari affinché non si moltiplichi ancora e, in caso di guerra, non si unisca ai nostri nemici e combatta contro di noi e poi lasci il paese». Decretò quindi che gli israeliti fossero adibiti ai lavori più faticosi e stabilì sopra di essi dei sorveglianti che li opprimevano aspramente. Il loro lavoro era duro sotto la mano crudele di Faraone, che se ne serviva soprattutto per far costruire delle città. Ma più venivano maltrattati, più sembravano crescere di numero. Gli egiziani cominciarono a odiarli ed aggravarono il loro stato di schiavitù trattandoli con sempre maggior malvagità. Li facevano lavorare senza posa nei campi o a costruire mattoni ed altre cose d'argilla, sempre sotto la sorveglianza di crudeli aguzzini. A quel tempo due donne, di nome Shifra e Pua, avevano l'incarico di assistere le donne ebree quando davano alla luce i loro bambini. Il re allora le fece chiamare e diede loro ordine di uccidere tutti i bambini maschi che da quel momento in poi sarebbero nati nelle case degli israeliti. In questo modo mirava ad impedire che tra gli israeliti crescessero dei giovani che un giorno avrebbero potuto diventare dei soldati. Egli sapeva che la sua crudeltà avrebbe potuto eccitare il popolo alla rivolta e tentava di neutralizzarla prima che avesse inizio, mediante barbare disposizioni. Queste donne però temevano il Dio e non ubbidirono all'ordine di Faraone. Adirato, il re le mandò a chiamare per conoscere il motivo, ma il Signore aiutò queste donne per il coraggio che avevano dimostrato e le benedisse perché avevano preferito ubbidire a Dio piuttosto che a Faraone. Faraone allora escogitò un altro sistema e ordinò di gettare nel Nilo i bambini maschi nati nelle famiglie ebree. Le femmine invece dovevano essere lasciate in vita.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Si nasce o si diventa figli di Dio? E se lo si diventa, di chi sono figli, quelli appunto che non sono figli di Dio? Ecco, a questa domanda darà risposta Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce. Lo farà prendendo spunto da una lettera di una ascoltatrice. Amici, benvenuti alla nostra rubrica. Mario Pieri adesso con voi, assieme a Nino Ciniello di là dal vetro, pronto a dare risposta appunto a questa domanda. Vi lascio subito con lui. Noi, voi e Dio, ci risentiamo al termine del suo intervento. Buon ascolto intanto.
3: Cari amici e amiche di Controluce, nuove, sperotanti e affezionati, pongo alla vostra attenzione una lettera di un'ascoltatrice cattolica, una persona impegnata nel dialogo ecumenico interreligioso della sua città. E il suo scritto è motivato da una frase che in qualche modo ha colpito la sua attenzione, detta da un pastore evangelico durante un programma radiofonico. Leggo uno stralcio della sua lettera. Dice la signora: sono rimasta colpita da una frase del pastore, il quale affermava: figli di Dio non si nasce ma si diventa. So che questa è un'affermazione che si ritrova specialmente nel Vangelo di Giovanni, ma vorrei che mi venisse spiegato di chi sono figli quelli che non sono cristiani. Per me, infatti, tutti gli uomini sono fratelli, figli dell'unico Dio. Ora, ho preso in considerazione questa lettera, ci ho riflettuto su per almeno due motivi che credo siano molto importanti. Il primo, perché questa lettera tocca direttamente una questione di fondo, cioè chi è un cristiano, chi lo rende tale, come si diventa cristiani. Il secondo motivo riguarda un po' i luoghi comuni, le frasi fatte legate al significato dei termini come figli di Dio, cristiani o credenti. Poiché questi termini hanno ormai perso il loro vero e originale significato, sono stati svuotati, a mio avviso, di ogni valore e importanza. Così sono così inflazionati che è quasi consuetudine credere che per la semplice ragione di essere degli esseri umani sia automaticamente dei cristiani. Ora partiamo col chiederci chi è un cristiano. La Bibbia, il nostro riferimento assoluto per rispondere a questa domanda, risponde in diversi modi, ma l'elemento essenziale che è alla base della ricchezza di immagini che la Bibbia utilizza nel presentare un cristiano è la paternità di Dio. Questo è il dato assoluto, il filo conduttore di quando la Bibbia parla e tocca questo tema. Il cristiano, cioè, è una persona che ha Dio come padre. Si può dire questo di ogni uomo, cristiano oppure no? La Bibbia permette una sola risposta: assolutamente no. Il concetto che tutti gli uomini siano figli di Dio non si trova in nessuna parte della Bibbia. Fin dalle sue prime pagine la Bibbia opera una netta distinzione spirituale fra il genere umano. L'Antico Testamento, per esempio, ci presenta Dio come il padre del suo popolo, cioè la stirpe di Abramo, e non di tutti gli uomini. Quando Mosè si recò in Egitto per chiedere al faraone di liberare gli ebrei, da parte di Dio disse queste parole: Israele è mio figlio, dice l'Eterno, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio. Lo troviamo questo in Esodo 4. Fra Dio e Israele c'era quindi una relazione unica e particolare che non c'era con nessun altro popolo dell'epoca. Anche il Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù, non modifica questo stato di cose. Si passa da un'attenzione localistica ed etnica legata al popolo di Israele ad una più universale che riguarda ogni popolo e ogni lingua. Dio però non è il padre di tutti gli uomini, ma solo di quelli che, riconoscendosi peccatori, mettono la loro fiducia nel Signore Gesù come colui che si è caricato del loro peccato e diventano perciò la progenie spirituale di Abramo. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire ai credenti della Galazia: siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Di conseguenza, la condizione di figlio non è uno status, diciamo, universale a cui si accede per nascita naturale, ma è un dono soprannaturale che si riceve credendo in Cristo Gesù come con una scelta personale e cosciente. Lo stato di figli di Dio non solo non si riceve per nascita, ma estendiamo un po' la riflessione, non lo si riceve nemmeno per una scelta fatta da altri, non so, i genitori o i padrini, i tutori, non lo si riceve nemmeno per appartenenza religiosa della famiglia di origine, poiché vengo da una famiglia cristiana, sono anch'io cristiano, né grazie nemmeno a riti religiosi o per un potere di persone ecclesiastiche, ecco, che possono essere preti, pastori, rabbini o qualunque essi siano. Infatti l'apostolo Giovanni, proprio all'inizio del suo Vangelo, chiarisce bene questo fatto quando afferma, leggo dal primo capitolo del suo Vangelo: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi non è vero, come dice l'ascoltatrice, che tutti gli uomini sono figli di Dio e, di conseguenza, fratelli fra di loro. Se ciò fosse vero, l'Evangelista Giovanni non avrebbe usato il verbo diventare figli di Dio, ma essere figli di Dio. Cosa voglio dire? Si diventa qualcosa perché prima non lo si era. Faccio l'esempio. Io posso diventare un cittadino svizzero, tedesco, acquisendo la cittadinanza di questo paese, quindi diventando, la possibilità di diventare uno svizzero o un tedesco. Questo significa che prima non lo ero. Se tutti alla nascita sono figli di Dio, non c'è bisogno che lo diventino dopo. Non c'è bisogno, come dice l'apostolo Giovanni, che ricevino il Signore Gesù, cioè che credano in Lui. Per Giovanni, come per tutti gli autori del Nuovo Testamento, le cose quindi non stanno in questo modo, sono anzi esattamente il contrario. Tutta l'umanità ed ogni essere umano, dice la Bibbia, per natura è nemico di Dio. Non hai cioè interesse per la sua parola, non ricerca Dio e non lo ama come dovrebbe. Alla nascita siamo tutti delle creature di Dio, in quanto nostro creatore Dio provvede ai nostri bisogni fisici, emotivi, sociali, godiamo dei beni della creazione, ma nessuno può chiamarlo padre e godere di conseguenza la sua amicizia e il suo perdono, a meno che non si riconosce, una persona non riconosce questa sua triste condizione davanti a Dio, non accetta le condizioni del perdono di Dio e non crede nel Signore Gesù come l'unico mezzo per riconciliarsi con Dio e diventare così un suo figlio. In conclusione, diventare figli di Dio è sempre e sarà solo un atto e un dono della grazia di Dio, un atto che la Bibbia chiama adozione. Cosa intendo dire? Se con la fede il credente è posto nella giusta relazione con Dio, cioè egli non è più suo giudice ma il suo salvatore, con l'adozione chi crede entra a far parte della famiglia di Dio. Infatti, Padre è il nome con il quale i credenti si rivolgono a Lui ed essi hanno la libertà di accostarsi a Dio, come dice la Bibbia, con piena fiducia, cioè in qualunque momento, per qualunque cosa, perché la loro nuova condizione di figli adottati è permanentemente sicura. Essa cioè si fonda su un impegno che Dio stesso ha preso nei loro confronti. Ora, se tutto questo è vero, questa panoramica molto veloce dei dati biblici, allora rimane questa domanda della nostra ascoltatrice: di chi sono figli quelli che non sono cristiani? La risposta a questa domanda si può già dedurre da quanto detto finora. Poiché figli di Dio si diventa per fede mediante la grazia di Dio, quelli che coscientemente e personalmente non hanno fatto ancora questa scelta, secondo i termini usati dall'Apostolo Paolo, sono per natura figli d'ira. Questo troviamo in Efesini capitolo 2, cioè sono persone sottoposte ancora al giudizio di Dio, sui quali cioè pende la sua giusta ira. Ora mi rendo ben conto che questa verità dell'ira, del giudizio di Dio, persino da uomini di chiesa, è del tutto rifiutata, è considerata roba da medioevo o forse solo per persone bigotte o che hanno qualche problema di ordine spirituale. Si preferisce vedere Dio più come un Dio di amore, un Dio di perdono che è accondiscente a tutto. Ma lo stesso Gesù non nascose questo aspetto del carattere di Dio. Infatti disse: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Evangelo di Giovanni al capitolo 3. Queste parole così chiare e forti valgono per ogni persona di qualsiasi religione, non importa se praticante oppure no. In altre parole, in definitiva, definirsi cristiani e figli di Dio non è una questione di etichetta, nemmeno di appartenenza religiosa, né per tradizione, ma, come dicevo prima, un dono di Dio ricevuto per fede. Nessuna politica ecclesiastica potrà dichiarare figlio di Dio chi non lo è diventato per grazia di Dio. Secondo le parole di Gesù, il criterio è e rimarrà sempre la fede. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
2: Ringraziamo allora Nino Ciniello, che risentiremo anche nel prossimo numero, e tanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Qualcuno ci scrive in sostanza queste parole: mi sento inferiore agli altri e sono un cristiano. Dovrei sentirmi così? Ho forse un complesso di inferiorità? Ebbene, potete sentirvi male a volte, i vostri sentimenti possono essere spiacevoli, ma lasciate che vi dica che non occorre che vi sentite inferiori e non esiste il complesso di inferiorità. Pensiamo semplicemente e chiaramente cosa vi sta veramente accadendo se, come dite, vi sentite inferiore. L'inferiorità non è un'emozione. Le emozioni sono come la paura, la stanchezza, l'ansietà, la felicità, eccetera, ma l'inferiorità non è un sentimento. Che cos'è l'inferiorità, chiederete? È un giudizio che avete fatto su voi stessi. Vi siete detti: io sono inferiore. Vi siete giudicato di essere in un modo o nell'altro inferiore agli altri. Sarebbe a dire, sia in basi giuste o sbagliate, per una ragione o l'altra, avete dato un giudizio sulla vostra vita e quel giudizio è: io sono inferiore. Ora vedete, siccome è un giudizio e non un sentimento, e siccome è un'opinione che avete di voi stessi, può essere rimediato. Non potete far niente per sentirvi inferiori, non c'è modo diretto di cambiare i sentimenti, e questo è naturalmente agli errori di molti consulenti d'oggi. Cercano di trattare direttamente con i sentimenti. Per esempio, io vi potrei ora dire: odiate. Uno, due o tre, odiate. Non potete voi improvvisare un sentimento di odio. Non si può improvvisarlo in quel modo. Non potete cambiare le vostre emozioni automaticamente, vedete? Perciò quello che abbiamo qui non è un'emozione, ma è un giudizio sulla vostra vita. Vi siete giudicati inferiori agli altri in uno o più modi, e quel giudizio vi ha portato a sentimenti spiacevoli, perché avete pensato: insomma, dovrei essere pari agli altri o dovrei essere superiore agli altri in questo campo e non lo sono. E quindi avete incominciato a sentirvi inquieto su di ciò. Così, vedete, il giudizio vi ha portato alle emozioni, e quando vi rendete conto che è questione di un giudizio, allora potete esaminare quel giudizio, e questa è la prima cosa da fare. Dovete chiedervi molto semplicemente e molto chiaramente: è questo giudizio che mi sono fatto di me stesso un giudizio accurato e veritiero? Come detto nell'Epistola di Paolo ai Romani 12:3, per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E lo facciamo continuamente. Coscientemente o incoscientemente ci valutiamo da noi stessi, e questa è la coscienza. La Bibbia parla frequentemente della coscienza. La coscienza è quell'abilità, quella capacità che Dio ha messo nell'uomo, che lo rende unico e che gli dà modo di giudicare le sue attitudini, le sue azioni, valori, convinzioni, eccetera. E giudicando quei valori, la coscienza lo dichiara colpevole o innocente di aver fatto delle ingiustizie verso Dio e gli altri. E quando lo dichiara colpevole, la coscienza lo sentenzia a soffrire e fa nascere in lui sentimenti di sofferenza. Così la coscienza dell'uomo è come un accusatore, è come il giudice e la giuria, ed è come il giudizio che il giudice dichiara e pronuncia su di lui. Voi avete una coscienza che dice: la vostra vita non raggiunge lo standard che vi siete imposto. Ora vedete, dovete farvi questa domanda: ma mi sono giudicato bene? Il giudizio può essere sbagliato. E mentre incominciate a valutare il giudizio, potreste dire: insomma, penso che non sono realmente inferiore dopo tutto. Allora i vostri sentimenti cambiano perché il vostro giudizio è cambiato. Ma diciamo che valutate il vostro giudizio e che capite che è un giudizio buono e un giudizio serio. Avete fatto questo giudizio in base a dei fatti. Siete veramente inferiori agli altri in un modo o nell'altro. Ora è la questione: è bene o è male? Dopotutto, dire che io sono inferiore nella box
a Muhammad Ali non è una cosa che mi faccia soffrire. A me non mi importa neppure di essere un boxer professionista, perciò che importa che io non sia uno uguale nella box? Ma se non sono uguale nella parola di Dio come dovrei essere in altri campi, allora dovrei sentirmi inquieto. Se non raggiungo le mie capacità, allora dovrei sentirmi male. Perciò la seconda cosa è questa una valutazione negativa? E se questo è un giudizio negativo sulle mie capacità, questo mi dice semplicemente che cerco di essere qualcuno che non sarò mai, che non ho da Dio le doti, l'abilità o la capacità di diventare. E allora anche questo dovrebbe cambiare le mie emozioni al proposito. Ma terzo, diciamo che vi siete giudicati inferiormente in certi campi in cui dovreste eccellere, in cui Dio vi ha dato l'opportunità ed in cui Lui vi ha dato le doti di farlo. Allora, se questa vostra valutazione è giusta, voi potete fare qualcosa in riguardo a questa inferiorità. Non è un complesso di inferiorità, non è un sentirsi inferiore, ma un attuale stato di inferiorità. Potete confessare a Dio che avete fallito nell'usare le vostre abilità come avreste dovuto. Allora potete incominciare ad imparare a come usarle, potete incominciare a risolvere i problemi del caso, potete decidere cosa fare e farlo. Invero potete divenire uguali o superiori agli altri che fanno quello che fate voi, ed è in questo modo che dovete dirigere la vostra vita. Come detto nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, non dobbiamo avere un concetto di noi stessi superiore a quello che dovremmo avere, ed è pur vero che non dobbiamo pensare meno di noi stessi in riguardo alle doti e alle abilità che Dio ci ha dato, ma dobbiamo fare un giudizio concreto di noi stessi, e molte persone hanno fatto giudizi sbagliati sulle loro vite e le loro abilità. Perché oggi non vi raccogliete a valutare la vostra vita seriamente e fermamente secondo i principi che troviamo in quel 12° capitolo dell'Epistola ai Romani, che parla delle varie doti che Dio ci ha dato, alcune delle quali ci sono date in una certa misura? Ma qualsiasi cosa sia, dovete usare ciò che Dio vi ha dato al massimo, svilupparlo al massimo, impiegarlo al massimo, usarlo al massimo per la sua gloria e per il suo onore. Se fate questo, non vi sentirete a disagio, perché vi sentirete trasformare nella persona che Dio vuole che siate. Questo è l'unico modo di trattare il così erroneamente detto complesso di inferiorità. Non è un'emozione, non è un complesso di cose che vi opprimono, ma è semplicemente questo: il fatto che vi siete fatti un giudizio, vero o falso, buono o cattivo, sulla vostra abilità ed il modo in cui ne fate uso. Che Dio possa concedervi questa abilità, che voi possiate veramente giudicarvi come dovreste. Così preghiamo nel suo nome. Amen. Qui Eros Bacoccina che implora la pace e la benedizione di Dio su voi e sulla vostra famiglia. Ciao!

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Oggi Stefano vi parlerà della universalità del peccato, ma soprattutto del rimedio che Dio ha provveduto per poterci guarire da questo male. Pertanto, amici, ascoltate attentamente, ne va della vostra vita eterna.
1: Il male più temibile di cui leggiamo nelle pagine della Bibbia era la lebbra, un male allora incurabile e spesso usato nelle Sacre Scritture come illustrazione di un altro male terribile e incurabile, il peccato. Solo Dio poteva curare la lebbra. Solo un suo sovrano divino intervento poteva sanare un male che nessuno sforzo umano poteva curare. È lo stesso del peccato, questa terribile malattia umana. Solo l'intervento sovrano di Dio poteva curare questo male, che nessuna abilità umana è mai riuscita a debellare. Nel Vangelo di Luca abbiamo il breve racconto della guarigione di un lebbroso, dal quale possiamo ricavare dei preziosi insegnamenti. Leggiamo nel capitolo 5 di Luca questo toccante episodio. Ed avvenne che Gesù, trovandosi in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè. E ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite delle loro infermità. Possiamo chiederci perché faceva Gesù questi miracoli. In primo luogo per provare chi era. Le profezie dei profeti di Israele lungo i secoli avevano proclamato la futura venuta del Messia, il Salvatore, che avrebbe guarito i malati. Specificamente, il profeta Isaia, 8 secoli avanti Cristo, aveva parlato delle opere del Messia che doveva venire. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. I miracoli di Gesù erano la prova convincente che lui era il Messia, il Salvatore che doveva venire. In secondo luogo, i suoi miracoli erano la prova del suo divino potere, una dimostrazione che era Dio manifestato in carne. In terzo luogo, erano illustrazioni dei miracoli che Gesù può operare in noi nel campo spirituale. Può sanare, purificare e santificare noi tutti affetti dalla lebbra del peccato. Ci sono 3 cose che dobbiamo notare nei riguardi dell'uomo lebbroso di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Primo, la sua condizione era piena di lebbra. La malattia era terribile, contagiosa, ripugnante, inguaribile. E questo povero uomo era nelle ultime fasi di questo terribile male. Stava per morire. Il peccato, come la lebbra, è un malore terribile. È un male congenito, costituzionale, e lasciati a noi stessi è inguaribile. È un male ripugnante, contagioso, un male che uccide. Come è scritto, il salario del peccato è la morte. Giacomo scrive nella sua lettera: il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Possiamo ribellarci al verdetto divino, ma è ciò non di meno un fatto che, lasciati a noi stessi, lontani da Dio e senza Cristo, siamo moralmente come era fisicamente quel lebbroso. Siamo pieni di peccato, colpiti da un malore spirituale che uccide il corpo e, a parte un intervento divino, colpisce eternamente l'anima. Se moriamo nei nostri peccati, quello che ci attende è una morte spirituale, la separazione eterna da Dio, quello che le scritture chiamano la seconda morte. Ma quel lebbroso aveva fede, era sicuro che il Signore Gesù, se voleva, poteva guarirlo. Come lo sapeva? Lo aveva ascoltato parlare? Forse aveva accettato la testimonianza di altri. Anche voi, cari ascoltatori, avrete sentito parlare di persone che sono state trasformate dalla grazia di Dio in Cristo, che hanno sperimentato il tocco della potente mano di Gesù e sono stati sanati, purificati e santificati. E se questa è l'esperienza di altri, di un sempre crescente numero di peccatori, perché non dovrebbe essere la tua esperienza, caro amico in ascolto? Dobbiamo pure notare che il lebbroso del nostro racconto non rimane passivo. Sapere che Gesù poteva guarirlo non l'avrebbe salvato se non si fosse mosso. Il povero uomo si getta ai piedi di Gesù. Dov'è il suo orgoglio? E con la faccia a terra lo prega dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Si umilia ai suoi piedi, lo chiama Signore, ha fede in lui. Il Signore aveva detto: colui che viene a me, io non lo caccerò, punto. E ancora: non volete venire a me per aver la vita. E così risponde al lebbroso senza indugio e senza esitazione: lo voglio, sii mondato. Il Signore Gesù è sempre disposto a venirci incontro nel nostro bisogno. Pietro ci dice che Dio è paziente con noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Il Signore è sempre pronto ad intervenire in risposta al nostro umile grido di bisogno. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Siamo di solito noi che non vogliamo venire a Lui per ricevere guarigione e vita. In conclusione, quando quest'uomo nel suo bisogno estremo si rivolge a Gesù e invoca il suo intervento, ci sono tre cose da notare. Prima, la compassione di Gesù. Lo toccò, il santo, immacolato figlio di Dio, puro, incontaminato, tocca la corruzione di quel corpo disfatto. Gesù si identifica con noi nel nostro estremo bisogno. Viene dove siamo, non dove dovremmo essere. Del buon samaritano che soccorse l'uomo che si era imbattuto in ladroni, che l'avevano lasciato morente sulla strada, è detto che ebbe pietà di lui e, accostatosi, fasciò le sue piaghe. Non a distanza guarisce Gesù, viene dove siamo e, al nostro invito, stende la mano e ci tocca. Poi il suo potere comanda: sii mondato, e immediatamente la lebbra sparì da lui. È guarito, purificato in virtù del sangue prezioso che Gesù stava per versare per lui, per te, per me, sulla croce del Calvario. Come scrive Giovanni, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E infine notiamo le istruzioni che Gesù dà all'uomo sanato. Va, gli dice. L'uomo ora deve essergli obbediente. Mostrati. Deve ora rendergli testimonianza. È evidente che l'uomo obbedì, perché leggiamo che la fama di lui si spandeva sempre più. Se tu, caro ascoltatore, nel tuo bisogno spirituale, altrettanto grave di quello fisico dell'uomo nel Vangelo, ti rivolgerai in fede al Signore Gesù chiedendo il suo intervento, la sua salvezza, ti ascolterà, avrà compassione di te, eserciterà il suo potere a tuo riguardo, e tu pure, sotto la sua direzione, potrai aver la tua parte nel glorificare il suo nome nel mondo che ancora lo rifiuta ed espandere la sua fama fra gli uomini che nel loro peccato hanno disperatamente bisogno di lui.

Come avete ascoltato, tutti siamo dei peccatori, ma grazie a Dio che Egli ha dato all'umanità il mezzo per essere salvati, il suo figliuolo Gesù. Se quello che hai ascoltato ti è interessato e vuoi liberarti dalla schiavitù del peccato e non sai come fare, non rimandare, scrivici, ti aiuteremo senz'altro. Oppure puoi rivolgerti presso la stazione radio che ha trasmesso. Sappi comunque, amico, che troverai persone disposte ad essere tuoi amici ed aiutarti a incontrare il Signore Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

spero che la parola che è innanzi a me possa essere quella con cui il Signore possa fortificare i nostri cuori e incoraggiare la nostra fede in un tempo che sicuramente per la storia di ciascuno di noi non è il tempo più bello. Però, come dice un vecchio canto e come diceva il pastore Remo, ogni giorno con Gesù è una festa. E noi ringraziamo il Signore perché oggi siamo qui alla sua presenza. Vorrei leggere con voi alcuni versi dal libro del profeta Isaia, esattamente dal capitolo 46, libro di Isaia, leggiamo dal capitolo 46 a partire dal verso primo. Non essendo molto lungo, lo leggiamo interamente, si tratta di 12 versi. A Dio sia la gloria. Bel è caduto, Nebo è crollato, i loro idoli sono portati via su bestie da soma e su giumenti. Le cose che voi trasportavate sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate. Sono crollati, sono caduti insieme. Non hanno potuto salvare il carico, ma essi stessi sono andati in cattività. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, e tutto il residuo della casa di Israele, che siete stati da me sorretti fin dalla nascita, che siete stati portati fin dal grembo materno. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Io vi ho fatto ed io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. A chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare, quasi fossimo simili? Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orafo perché ne faccio un dio. Poi gli si prostrano davanti e l'adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano. Lo mettono al suo posto e là rimane. Dal suo posto non si muove più. Anche se uno grida a lui non risponde né lo salva dalla sua sventura. Ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente, o trasgressori. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontano l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ascoltatemi, ostinati di cuore che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria a Israele. Abbiamo davanti a noi un testo che ha a che fare con il periodo in cui il popolo giudeo si trova deportato nelle terre di Babilonia. È una parola che viene attribuita al profeta Isaia in un arco di tempo in cui il popolo è lontano da Gerusalemme. Israele era stato, quando dico Israele mi riferisco al regno del nord, era già stato preso dagli Assiri. I babilonesi prenderanno il regno di Giuda. Di Gerusalemme rimarranno solo macerie e rovine. Ricordate la deportazione di Daniele e i suoi amici. Ricordate le storie di Esdra, Neemia, tutto questo periodo in cui il popolo è lontano dalla propria terra. Lontani dal Tempio, ma non lontani da Dio. Un periodo che durerà all'incirca 60 anni. E se questa parola profetica non siamo in grado di collocarla, se all'inizio o in mezzo di questo periodo, è comunque una parola che proietta chi è lontano dalla propria terra ad un'azione di Dio che sovraintende ogni cosa. Le parole finali di questo testo ci ricordano che Dio è colui che compie ogni cosa nella prospettiva di un suo disegno, un disegno che il più delle
volte sfugge alla nostra comprensione. Noi siamo spesso così presuntuosi che vorremmo capire ogni cosa. E siamo talmente presuntuosi che, pur capendo poco, ci mettiamo in luoghi e posti di voler spiegare agli altri quel poco che neanche noi siamo riusciti a comprendere. E ieri mi ritrovavo davanti un'espressione attribuita a un servo del Signore molto noto per i suoi consigli nella preghiera, che è William Tozer, che diceva: saremo in grado di capire meglio quando avremo accettato l'umiliante verità che ci sono molte cose in cielo e sulla terra che non saremo mai in grado di comprendere. Quando capiremo che ci sono cose che non possiamo comprendere, forse cominciamo a capire qualcosa, a capire che c'è Dio al di sopra di noi. Che c'è Dio che disegna cose a noi incomprensibili, perché proprio come dice il profeta, i suoi pensieri non sono i nostri e le sue vie sono molto più alte delle nostre. Babilonia in questo periodo è il regno più potente. Scegliete oggi, se voleste guardare sulla faccia della terra, una nazione, un'economia, un governo che vi ispira fiducia e sicurezza. Così era Babilonia ai tempi del nostro test. Un regno che aveva fatto fuori gli Assiri, un regno che aveva distrutto gli egiziani in un'epica battaglia storica che forse i più giovani con la mente ancora allenata allo studio ricorderanno, la battaglia di Carchemish, dove i babilonesi fecero carneficina degli egiziani. Babilonia e la città di Babele vive uno splendore che la porterà nel tempo ad essere riconosciuta come una delle sette meraviglie sulla faccia della terra. E il regno di Giuda è sottomesso e sottoposto ai babilonesi. Molti sono stati deportati in questa terra, altri sono rimasti in Giuda, ma con quello che fanno devono pagare il tributo delle tasse ai babilonesi. Ed è talmente forte il potere di Babilonia che si racconta. Alcuni testi dicono che le mura della sua città erano larghe 10 metri. Immaginate, oltre queste due colonne, il muro di cinta 10 metri ed alto 44. Non so, quando uscite fuori da questo locale provate a guardare verso l'alto, 44, si parla all'incirca di un grattacielo di 20 piani. Ma altri testi raddoppiano questa misura. Parlano di un muro di 20 metri, largo e alto 88. Per dire quanto è forte e quanto è stabile. E alcuni scritti dicono che su queste mura ci camminavano 10 carri. C'erano le autostrade che giravano, altro che il raccordo anulare attorno alla città di Roma. Forse il primo raccordo anulare era attorno al regno di Babilonia. E guardare quelle mura da fuori trasmetteva una certezza: questi sono invincibili. Niente e nessuno potrà mai vincere Babilonia. Nabucodonosor è il re per eccellenza. E nonostante un impero forte politicamente, forte a livello militare, forte a livello economico, tutti i poteri si affidano a un Dio. E il regno di Babilonia aveva due divinità su tutte: Bel e Nebo. Quando leggete Bel e Nebo non pensate a Bel e Sebastien, che è un cartone animato francese ambientato sulle Dolomiti tra il nostro confine, la Svizzera e la Francia. Bel e Nebo sono le due principali divinità. Innanzitutto Bel, per qualcuno è l'abbreviazione di Baal, ma Bel è il diminutivo di Belus, probabilmente uno dei primi re babilonesi che viene deificato. Così come avevano usanza i faraoni egiziani, anche i babilonesi vedono nei loro re un dio. E questo dio è il padre di tutti i re, quindi è la divinità che ha il potere militare, politico. È la divinità a cui bisogna guardare, perché egli sovraintende sul cielo e sulla terra. È un Dio buono, vista la prosperità del popolo babilonese.
Però abbiamo letto dalle parole del profeta che Dio ricorda al suo popolo: queste divinità sono fatte con l'oro, con le offerte dei babilonesi, i quali portano i loro soldi al tempio, le loro cose preziose, e con quelle cose preziose viene tirato fuori il proprio Dio, che è fabbricato da mani d'uomo. E che cosa fanno? Lo adorano, si prostrano davanti ad esse. Questa storia Israele e Giuda la conoscono bene per il vitello d'oro ai piedi del monte Sinai. Bel è anche il dio Marduk, perciò spesso noi troviamo dei testi Bel Marduk. Belsasar, nome di uno dei re babilonesi, ma anche il nome che fu dato a Daniele. La divinità babilonese deve essere parte della vita di ogni babilonese. E anche i giudei deportati, nel cambiamento dei nomi, acquisiscono l'influenza di questa divinità, almeno nella volontà dei babilonesi. Daniele è chiamato Belsasar, ma ricordate che c'è anche Abednego o Abednebo, che ci richiama l'altra divinità, Nebo. Nebo non era un re, Nebo era un profeta, un veggente del popolo che è deificato. E infatti la parolina Nebo, per quelli che conoscete un po' di ebraico, richiama i Nebiim, che è il termine ad indicare i profeti di Israele. Quindi queste due divinità rappresentano uno il potere, la forza militare, e l'altra la veggenza, potremmo dire la scienza, il vedere dove gli altri non riescono a vedere. E queste due divinità rappresentano Babilonia, ma il testo che noi oggi abbiamo davanti a noi dichiara: Bel è caduto, Nebo è crollato. Non c'è potere nella storia che dura in eterno. Non c'è scienza, non c'è conoscenza nella storia che potrà dominare gli altri popoli per sempre. Anzi, la storia nel suo essere ciclica ci ricorda che ogni regno ha il suo inizio e la sua fine. Era stato per gli assiri prima dei babilonesi, ma lo sarà anche per i babilonesi, che dopo 60 anni di regno saranno nuovamente sconfitti dagli assiri con il re Ciro, che consentirà ai giudei di tornare a Gerusalemme. Qual è il potere? Qual è la scienza su cui oggi l'umanità sta affidando le sue speranze? Ciascuno di noi può pensare ad un potere, può pensare ad una scienza che sta cercando di prendere il palcoscenico, alla quale tante persone stanno guardando con un filo di speranza. Ed è quello che accadeva ai giudei che erano in Babilonia, forse alcuni da 10 anni, altri da 20, altri da 30, probabilmente qualcuno da 60 anni, forse qualcuno era nato in Babilonia e non aveva mai conosciuto Gerusalemme, non aveva mai visto il Tempio. Gli avevano parlato del Dio di Israele, ed è a costoro che giunge la voce del profeta quando dice: ascoltate, mio casa di Giacobbe, voi che siete pure in Babilonia ma che avete origini diverse, voi che vivete tra i babilonesi ma la vostra identità è quella dei figli dell'Eterno degli eserciti, voi che vivete in Babilonia ma che venite da Gerusalemme, voi che vivete nel mondo ma che non siete del mondo, ascoltatemi, voi siete da me sorretti dalla nascita, siete stati portati fin dal grembo di vostra madre, e io vi assicuro che fino alla vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Questa parola dice ai nostri cuori oggi che Dio ci custodisce prima che veniamo alla luce, così come è detto al profeta Geremia, un altro profeta che avrà a che fare nel periodo della deportazione, rimanendo però a Gerusalemme, essendo una voce di Dio in mezzo ai giudei a Gerusalemme: io t'ho conosciuto sin dal grembo di tua madre. Non disperare, non fare previsioni sul tuo domani guardando l'oggi. Da figlio di Dio, da credente, oggi la scrittura dice a me e a te che Dio ci ha conosciuto prima che venissimo al mondo. Ed egli è colui che ci assicura che, come ha controllato la nostra nascita, che come ha accompagnato i nostri primi anni, egli sarà lo stesso con noi fino alla vecchiaia.
Qualcuno potrebbe dire: ma io già sono vecchio. Rallegrati, perché Dio è stato con te fino ad oggi e lo sarà anche domani. Ma quando noi leggiamo che Dio è lo stesso con noi dalla nascita alla

Dio non sceglie l'uno e preferisce un altro. Dio non rinuncia a nessuno di noi. Egli è lo stesso, qualunque sia la tua età, qualunque sia la tua storia, qualunque sia la tua circostanza e la tua condizione, egli è colui che ci assicura: io vi ho fatto ed io vi sosterrò, io vi porterò e vi salverò. Spero che questa parola oggi sia una parola che consoli il nostro cuore, sia una parola che abbassi la fiamma delle preoccupazioni, delle ansie, e che ci lascia sentire protetti e curati da Dio. Quando il Signore, quando la Scrittura, quando l'Antico Testamento parla di noi come dei bambini che Dio tiene al suo petto, quella è la rappresentazione della fede. Noi dobbiamo aver fiducia in Dio come del bambino che si lascia andare tra le braccia del suo papà o della sua mamma. Non lasciamoci condizionare, anche se le circostanze della vita ci portano a Babilonia, ci portano lontani dalla nostra terra, ci portano lontani dalla nostra comunità. Dobbiamo credere che colui che sovraintende la storia vede cose che noi non siamo in grado di vedere. Probabilmente, anche senza il probabilmente, chi di noi tra 10 anni, 20 anni sarà in vita, riguarderà questo tempo con una luce diversa, ma noi oggi non siamo in grado di conoscere e comprendere. Ma Dio sa e ha già stabilito ogni cosa. Ritrovarsi deportati poteva far dire: ma Dio ha abbandonato il suo popolo. È nella deportazione che molti vedranno Dio vicino a loro. È nella deportazione, nella difficoltà, che molti riconosceranno che il proprio Dio non è come Bel, è come Nebo. Ricordate l'altra situazione in cui portarono l'arca nel tempio di un'altra divinità, e il giorno dopo che cosa accadde? La divinità era faccia a terra, fino a quando giorno dopo giorno fu frantumata. I babilonesi erano così sicuri di loro stessi, ma la storia dimostrerà che Ciro e i persiani riusciranno a distruggere l'impero babilonese. Non fondiamo la nostra fede sulle cose che l'occhio può vedere, che la mano può toccare. La fede in Dio è qualcosa di invisibile, è qualcosa che attraversa il tempo, è qualcosa che ci proietta nell'eternità. Allora il profeta dice al popolo, da parte del Signore: a chi mi vorreste assomigliare? A chi mi vorreste uguagliare? A chi mi vorreste paragonare? Noi abbiamo questa debolezza in quanto esseri umani, che tendiamo a farci una rappresentazione di Dio sulla nostra umanità. Ed è per questo che molti popoli fanno gli idoli, raffigurano le divinità con sembianze umane o di animali, perché è quello che loro vedono e conoscono. Ma Gesù ci ha detto che Dio è spirito, spirito è verità, e i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Forse stiamo attraversando un tempo in cui dovremmo chiudere i nostri occhi, tappare anche le nostre orecchie e non lasciarci influenzare da niente e da nessuno, perché Dio non è un uomo. Dio non agisce come agiscono gli uomini. E qui credo che tutti quanti possiamo dire: grazie Signore, perché tu non sei come noi. Meno male che non sei come noi. A chi lo vogliamo assomigliare? Io non sono in grado di fornirvi un esempio, fornirvi un simbolo, perché non ce ne sono. Però so una cosa: la storia dice che quelli che avevano gli idoli erano disposti a dare tutto quello che avevano, e dopo aver investito tutte le loro risorse prendevano quelle statue e se le caricavano anche addosso e le portavano anche in giro. E qui dovremmo interrogarci: siamo noi disposti a caricare Dio sopra di noi? Siamo disposti a far della nostra esistenza un mulo, un animale, un carro che porta la gloria del Signore in giro per le nostre città? Siamo disposti a rinunciare a tutto il resto per far della nostra vita un tempio al Signore? Ma Dio non ha bisogno di questo. Non voglio distruggere i tuoi sogni di gloria. È Lui che viene e ci porta. È Lui che viene e ci rialza. È Lui che viene e ci sostiene. Perché il Signore non ha bisogno del nostro sostegno. L'opera che Egli ha affidato a noi ha bisogno.

0: Del nostro sostegno, della nostra collaborazione, ma non sarà quello che noi facciamo per la sua opera a far innalzare il nome del Signore, a mettere qualcuno di noi in condizione di dire ho fatto qualcosa per il Signore. Perché ricordiamoci, qualunque cosa faremo, ha detto il Maestro, che rimarremo dei servi dissutili, per la serie che se lui volesse potrebbe tranquillamente fare a meno di noi. Allora io dico no, Signore, ti ringrazio perché tu hai scelto di avvalerti della mia collaborazione, hai scelto, hai deciso di dare a me la gioia, l'onore, il piacere di far parte dei tuoi disegni. E oggi sono uno dei puntini sul quadro che tu stai realizzando, lo guardo ma non ci capisco nulla, ma dico non fa niente, voglio credere e ringraziarti che di quel dipinto io sono una delle macchioline. Poi quello che tu farai alla fine, so una cosa, che quella macchiolina l'hai fatta tu, perché tu mi hai conosciuto prima che io nascessi e mi hai promesso che sarai con me fino alla vecchiaia. Sapete perché il Signore sarà con noi fino alla vecchiaia, fino all'ultimo giorno? Sì, perché fino all'ultimo giorno Egli sarà con noi? Perché dopo saremo noi con Lui. Semplice. Lui sarà con noi fino all'ultimo giorno, perché dopo l'ultimo giorno noi saremo con Lui e quindi continueremo per l'eternità ad essere insieme. Vi lascio questa parola. Il Signore è con te. Il Signore è con te da quando sei nato. Il Signore è con te anche oggi. Se ti guardi attorno e dici ma non è possibile, crediamo alla parola di Dio. Crediamo solo alla parola di Dio. Non crediamo alle parole degli uomini, non crediamo alle parole della scienza, perché più si va avanti, più la scienza continuerà a dire Dio non esiste. E più la scienza dirà che Dio non esiste, io sarò uno di quelli che dice Dio esiste. Perché? Perché lo vedo, lo sento, Egli è con me. E un giorno noi saremo con Lui. Bello è caduto, Nebo è crollato, tutto finirà. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola rimarrà in eterno. Noi diciamo grazie Signore perché ci hai dato questa parola e per questa parola noi continuiamo ad aggrapparci a te. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta, da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù quella notte fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4, versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano, mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro uscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22:66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27:1 e Marco 15:1. D'altra parte aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave come la pena capitale decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e quattro i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola. E infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali. Ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso.
Inoltre, è logico supporre che durante la notte i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle tre occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre, ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione, ma era interessato a rilevare le tre occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto. Durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in tre momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e quattro i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei quattro Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la seconda occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente. Infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo secondo rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero, ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la terza occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26,73 e Marco 14,70 ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù, che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro e Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione in quella triste notte Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente, Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato tre volte entro la mattina seguente e quella notte ci furono in effetti tre ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù. Tutti i Vangeli descrivono quei tre momenti specifici in cui ciò accadde.
raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù, con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno tre momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei quattro Vangeli.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo quindicesimo. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sull'immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piè sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giusti e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati». E dopo queste cose vidi il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo, e i sette angeli che recavano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là, questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure, con troppa superficialità, si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'Apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nella mia vita.

te da sempre trovo il mio rifugio. Tu tieni saldi i miei passi sulle tue vie.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Decima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Miller Kuhn, superata la profonda crisi degli anni dell'università, abbandona le sue idee liberali e cerca con tutto il cuore Dio, il quale le si rivela sempre di più. La maggiore conoscenza di Dio fa nascere in lei il desiderio di vivere secondo il piano che egli ha preparato per lei e gli consacra la sua vita per servirlo come missionaria in Cina, dove rimarrà 20 anni. Per prepararsi per questo lavoro frequenta un istituto biblico per 2 anni e mezzo. Là fa delle preziose esperienze nel campo dell'evangelizzazione e ha la gioia di vedere molte anime convertirsi a Cristo. Tuttavia attraversa anche un periodo di prova.

Nel dicembre 1924 ricevetti una lettera di mia madre, nella quale mi parlava della probabilità di dover subire un'operazione. Il medico aveva diagnosticato un tumore e le aveva prospettato due possibilità: un'applicazione di cobalto per un periodo piuttosto lungo, oppure un intervento chirurgico. Essa propendeva per l'operazione, poiché le sembrava la soluzione più immediata, che gli avrebbe risparmiato lunghi e noiosi viaggi fino in città, dove avrebbe dovuto recarsi per le applicazioni dei raggi, e l'avrebbe inoltre subito liberata dal pensiero del suo male. Ma prima ancora di ricevere una sua seconda lettera, che mi dicesse qual era stata la sua decisione definitiva, mi arrivò un telegramma con la triste notizia che il signore l'aveva richiamata a sé. Si era decisa per l'operazione ed era morta all'ospedale. Il telegramma di mio padre era molto affettuoso, ma mi diceva pure che la data e l'ora fissata per il funerale erano tali che non avrei potuto arrivare in tempo, e quindi era meglio che non tentassi neppure di partire. Per me fu un colpo molto duro. Mia madre si era sempre opposta alla mia partenza per la Cina, spinta a questo dal suo profondo affetto per me, sua unica figlia. Nei momenti più penosi delle nostre discussioni in proposito, mi aveva detto parole amare, alle quali allora non avevo dato molto peso, perché le sapevo dettate dall'emozione del momento e non frutto di pensieri ben ponderati. Ma, fra le altre cose, aveva anche detto questo: «Tu preghi per andare in Cina e ci andrai perché Dio risponde alle preghiere, ma prima di andarci dovrai passare sul mio cadavere». È ben facile immaginare che quelle parole mi tornarono in mente e mi lacerarono il cuore. Non avevo mai concepito la vita senza mia madre. Accettavo il suo affetto come cosa che mi fosse dovuta, con la stessa naturalezza con cui godevo del tepore del sole. E in tale noncurante sicurezza non le avevo mai espresso la riconoscenza che le spettava. Tutti quei ricordi riaffioravano alla mia mente, ma essa era ormai scomparsa ed era troppo tardi per mostrarle la mia gratitudine. Il mio dolore fu perciò più profondo. Allora dovevo lavorare per pagare la retta dell'istituto e perciò ero molto impegnata. Circa un mese dopo la morte di mia madre, durante una lezione, fui chiamata d'urgenza nell'ufficio della direttrice. Mi ci diressi rapidamente, chiedendomi che cosa fosse successo. Tremavo tutta quando giunsi davanti a lei e dalla sua espressione compresi subito che c'erano cattive notizie. La guardai angosciata ed ella mi fece sedere, poi disse dolcemente: «C'è un telegramma per te. Ecco che cosa dice. Papà gravemente ferito, incidente ascensore. Vieni subito, Murray». «Chi è Murray?» «Mio fratello», risposi sentendomi soffocare. «Oh, è troppo, ora anche mio padre». Allora ricordai una scena avvenuta alcuni mesi prima. Ero seduta sulla spiaggia accanto al dottor Fraser, un membro della missione per l'interno della Cina. Gli avevo parlato del mio desiderio di iscrivermi all'istituto Moody per prepararmi al servizio del Signore in Cina e delle opposizioni che incontravo da parte di mia madre e di mio fratello, ed egli mi aveva detto, fra le altre cose: «Satana tenterà forse di allontanarla dall'istituto. Non c'è nessuno fra i suoi conoscenti che sia persona spirituale, in grado di darle un consiglio, senza alcun pregiudizio?» La previsione del dottor Fraser si era avverata. Mi raddrizzai sulla sedia e chiesi alla direttrice di poter parlare col dottor Page, l'amico intimo di mio padre. Ed essa gli telefonò immediatamente. Il dottor Page venne subito ed io mi rivolsi a lui. «Papà Page, il signor Fraser mi disse che forse questo sarebbe accaduto. Mi disse pure che cosa avrei dovuto fare se fosse accaduto. Andrò a preparare la mia valigia. Ma vorrebbe farmi due favori, per cortesia? Prenoti un biglietto, ma non lo compri ancora. E telefoni subito al signor Charles Thompson, chiedendogli se mio padre è veramente grave, come dice Murray». Dopo avermi incoraggiata, il dottor Page si allontanò per fare quello che gli avevo chiesto. Mi sentivo più calma ora che avevamo stabilito un piano d'accordo. Prima ancora di cena ricevemmo il telegramma di risposta. Diceva: «Papà migliora e dice di rimanere al tuo posto. Segue lettera. Thompson». Come aveva fatto il signor Fraser a prevedere gli eventi? Quando il figliuolo di Dio vive in intima comunione con lui e completamente abbandonato alla sua volontà, gli è possibile aprire la sua mente a Dio ed afferrare le sue istruzioni, specialmente se intercede per un'altra persona. Ciò non potrebbe succedere se Dio non esistesse. Satana sa leggere nel pensiero dell'uomo e descriverne il passato, sa servirsi dell'intelligenza e cercare di indovinare il futuro, ma non conosce il futuro. Ma per me le cause di ansietà non erano finite. Era stata sempre mia madre a curarsi degli affari della famiglia ed aveva fatto in modo che il denaro bastasse a tutto. Mio padre, infatti, aveva un temperamento ingenuo ed ottimista ed era sempre sicuro di aver fatto un buon affare investendo il suo denaro in fantasiose miniere di rame, d'argento ed oro.
La perdita ripetuta di tutti i suoi risparmi, come conseguenza dei suoi ingenui investimenti, non servì mai ad insegnargli nulla. Dopo la morte di mia madre, fui perciò assai preoccupata nell'apprendere che mio padre aveva lasciato la sua professione per dedicarsi invece alla vendita di azioni, una nuova impresa che avrebbe dovuto farci diventare tutti milionari in breve tempo. Anche mio fratello aveva venduto la sua fattoria e non sembrava che per il momento cercasse un'altra attività. Perché mai avrebbe dovuto farlo, se presto avremmo tutti sguazzato nell'oro? Le loro lettere allegre, piene di liete previsioni, servivano solo a farmi diventare sempre più triste. Via via che le speranze di mio padre salivano alle stelle, il mio cuore sprofondava nello sconforto. «Signore», mormoravo, «la vita sarà sempre così penosa?» La risposta non tardò a venire. Proprio in quei giorni doveva aver luogo a Washington il congresso delle missioni straniere. Anche l'Istituto Moody avrebbe inviato 8 dei suoi studenti come delegati. Desideravo ardentemente parteciparvi, ma non disponevo neppure di un soldo per quel viaggio. Tuttavia, nulla è impossibile al Signore, ed egli mi fece avere al momento giusto la somma che mi era necessaria. Cominciava a profilarsi per me una di quelle alte vette di gioia che sovrastavano sulle dolorose esperienze del fondovalle della mia vita. Una vetta che si sarebbe sempre elevata al di sopra delle altre, dando alla mia vita un'impronta che non avrei certo potuto immaginare. Infatti, uno degli 8 delegati era John Kuhn. Il congresso, con la partecipazione dei missionari di tutto il mondo, fu magnifico, e durante quelle giornate furono poste le basi di un'amicizia con John, che rese più dolce da quel momento il cammino della mia vita.

Siamo di nuovo in onda un'altra volta. E non parlo al plurale perché mi sento come quel re che, parlando da solo alla folla, diceva: siamo onorati di dirvi, e c'era soltanto lui sulla balconata. No, non è proprio così, è semplicemente che in realtà dietro a questa trasmissione, dietro appunto radio, stanno altre persone che lavorano, dai tecnici che mandano in onda la trasmissione, a chi mi aiuta a sbrigare la corrispondenza. E poi soprattutto ad ognuno di voi, anche a te, sì, proprio a te che mi ascolti e che mi segui sempre con puntualità, con solerzia, con simpatia. Grazie per questo.

I cristiani premurosi e sensibili si prevengono gli uni gli altri nell'onore. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, diceva Paolo ai Romani. Si può girare questa ultima frase così: prevenitevi gli uni gli altri nell'onore. A tutti piace ottenere dei riconoscimenti. C'è qualcosa in noi che ama essere apprezzato. Non vi è certo nulla di sbagliato negli onesti riconoscimenti. Infatti Paolo scrisse ai Tessalonicesi dicendo loro di tenere in considerazione i loro capi spirituali, di rispettarli, di stimarli per il lavoro che avevano fatto. A Dio va la gloria, ma i servitori di Dio meritano l'onore. Ma l'avvertimento che troviamo in questa citazione di Paolo ai Romani ci dice che dovremmo prevenirci gli uni gli altri nell'onore. Significa semplicemente che tu ed io dovremmo essere disposti a vedere altri ottenere riconoscimenti e ricevere onore. Cioè dovremmo essere disposti a non ottenere alcun riconoscimento affatto, se questa è la volontà di Dio. I cristiani devono prevenirsi gli uni gli altri nell'onore, diceva quel versetto. Voglio considerare quest'ultima frase da due diversi punti di osservazione. Prima di tutto ciò che non significa e poi ciò che significa e come possiamo metterla in pratica. Prima di tutto, cosa non significa prevenirsi gli uni gli altri? Non significa vuota adulazione, non significa sminuire noi stessi, non significa fare preferenze. Di queste cose parleremo fra poco, dopo un breve attimo musicale.

prima del motivo musicale ho detto che avremmo analizzato insieme ciò che non significa prevenirsi gli uni gli altri. Allora adesso scendiamo insieme in questi particolari partendo dalla vuota adulazione. Ci sono dei libri oggi che insegnano come farsi strada con l'adulazione. C'è una branca della psicologia che insegna come trovare il punto debole nella vita di ogni persona, cioè trovare ciò che le interessa veramente e usarlo poi a proprio vantaggio. Questo conduce ovviamente alla manipolazione delle persone. Paolo non intende parlare di vuota adulazione, perché in Romani, al capitolo 12, e mi sto riferendo al versetto 9, dice: l'amore sia senza ipocrisia. C'è un tipo di amore che è ipocrita, c'è un tipo di amore superficiale e troppo espansivo, che è tutto parole e niente fatti, c'è un tipo di amore che è costruito, artificiale, fragile e non dura. Paolo ci ha detto che il nostro amore deve essere sincero e onesto, non ci deve essere ipocrisia in esso. L'adulazione è qualcosa che i cristiani devono fuggire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Iddio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Paolo non adulava le persone per farle entrare nel regno di Dio, né le lusingava per ottenere qualcosa da loro. Egli non manipolava la gente. Qualche volta sento dei sermoni molto manipolatori. Si tratta di adulazioni e Dio non può benedire questo tipo di azioni. Infatti, Dio ci ha messi in guardia contro le labbra adulatrici. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito e la bocca lusinghiera produce rovina. Troveremo ancora scritto nei proverbi biblici. Dio odia l'adulazione. Così, quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri non vuol dire che andiamo in giro adulandoci gli uni gli altri. Cosa non significa prevenirsi gli uni gli altri? Non significa sminuire noi stessi. Alcuni infatti pensano che quanto all'onore prevenitevi gli uni gli altri significhi che dobbiamo mentire su noi stessi e sminuirci. Queste persone vanno in giro dicendo: non riesco a fare nulla, non valgo niente. Questo naturalmente è un peccato. Noi valiamo qualcosa. Ogni credente ha dei doni spirituali che Dio gli ha dato. Ancora nel capitolo 12 ai Romani Paolo aggiunge: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Noi vogliamo evitare i due estremi, non dobbiamo sopravvalutarci, né dobbiamo sottovalutarci. Quando Dio chiamò Mosè, Mosè si sminuì. Mosè disse: io non sono un parlatore, sono tardo di parola e di lingua. Dio dovette rimproverarlo e dirgli: io ho fatto la tua lingua, io ho fatto la tua bocca, ora tu ubbidisci a me.

Sminuire te stesso vuol dire sminuire Dio. Alcune persone vanno nella casa di Dio e dicono: beh, io non sono molto importante, non insegno alla scuola domenicale, non faccio parte del consiglio di chiesa, non canto nel coro, così non sono molto importante. Ma tu sei importante. Ogni cristiano è importante per Dio. Ancora nel 12° capitolo ai Romani, Paolo parla delle membra del corpo, dicendo: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Così, se tu sminuisci te stesso, sminuisci gli altri membri del corpo, perché noi ci apparteniamo l'uno l'altro e abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Poi Paolo elenca i diversi doni che dobbiamo usare a seconda di come Dio ce li ha distribuiti. Non dobbiamo sminuirci, non dobbiamo sopravvalutarci, piuttosto dobbiamo usare saggiamente il dono che Dio ci ha dato. Se qualcuno ti dice: abbiamo bisogno del tuo aiuto durante le vacanze, o abbiamo bisogno di te per il programma del campo estivo con i ragazzi e tu sei in grado di aiutare, devi farlo. Ma se dici: no, io non riesco a fare nulla, non è umiltà, non lo è affatto, è soltanto orgoglio. Tu vuoi che

la cosa giusta da fare. Terzo, prevenitevi, gli uni gli altri non vuol dire fare preferenze. Tutti abbiamo la tendenza a fare preferenze. I capi hanno la tendenza ad apprezzare certe persone e ad andare più d'accordo con certe persone. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Quando Paolo scrisse a Timoteo per istruirlo sulla chiesa locale, disse: io ti scongiuro dinanzi a Dio, dinanzi a Gesù e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza prevenzione, non facendo nulla con parzialità. Usare parzialità significa avere pregiudizi, pregiudizi nei riguardi di qualcuno. Paolo ammoniva questo giovane pastore a non fare preferenze. Questo è veramente un principio difficile da mettere in pratica. È così facile, infatti, fare preferenze, ma non dobbiamo. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, non vuol dire che diventiamo così assorbiti da una persona da trascurarne un'altra. Ed ora, prima di passare ad analizzare che cosa significa prevenirsi gli uni gli altri dopo aver visto quello che non significa, abbiamo da ascoltare insieme una bella canzone. Una canzone questa volta in lingua tedesca. Forse non tutti riusciranno a comprenderla, ma è un bel motivo, che parla di fede, che parla dell'amore verso Dio, verso il Creatore e verso suo figlio Gesù. Non per niente si intitola proprio Credo.

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro per altri 12 minuti circa. O forse sono un pochino meno. Stiamo trattando ed analizzando quel versetto che si trova nella lettera ai Romani, in modo particolare al capitolo 12, che dice: quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Questa affermazione vuol dire semplicemente mettere le altre persone prima di noi. Così facile da dirsi e così difficile da farsi. Questo era uno dei problemi della chiesa di Filippi. Paolo, scrivendo ai Filippesi, aggiunse: non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà, stimando altrui da più di se stesso. Le parole da più significano più importante. Che ognuno stimi l'altra persona più importante di se stesso. Altre persone hanno maggior talento di me in certi campi. Io non sono un buon atleta, non sono un meccanico, non sono un cuoco. Non so riparare le cose rotte. Devo ammettere che in altri campi sono migliore, però. Ma Paolo non è di questo che parla, sta invece dicendo che noi dobbiamo riconoscere i nostri doni e le nostre capacità, ma dobbiamo ammettere che gli altri vengono prima di noi, metterli insomma in una posizione di rilievo nei confronti di noi stessi. Qualcuno ha detto che per avere gioia devi mettere Gesù al primo posto, gli altri al secondo e te stesso all'ultimo. Questo è gioia. Nell'inglese questa frase è un gioco di parole intraducibile in italiano. La parola joy, cioè gioia, è formata nell'ordine dalle iniziali di Jesus, Gesù, others, gli altri, and yourself, te stesso. Questo atteggiamento richiede amore. Ecco perché Paolo scrive ai Romani: siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Quando si ama qualcuno, si desidera che quella persona sia al posto d'onore. Considera per esempio la storia di Abramo e di Lot, che troverai in Genesi al capitolo 13. Le loro greggi ed il loro bestiame erano aumentati, c'era stata carestia nel paese e di conseguenza non c'era abbastanza pascolo per entrambi. Fra i pastori stavano nascendo delle contese. Abramo poteva dire: dunque Lot, io sono più vecchio di te, sono io che comando, perciò ti suggerisco di andare là oppure là. Ma ad Abramo non disse così. Abramo disse: dunque Lot, se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Egli preferì dunque dare l'onore a Lot. Lot approfittò malamente di quel privilegio, ma non per colpa di Abramo. Abramo mostrò lo spirito giusto, ossia: quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, cioè mettete gli altri al primo posto. È proprio in questo che il re Saul si trovò nei guai. Dio cominciò ad usare Davide come guerriero. Quando i soldati tornarono a casa, le donne si misero a cantare. Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. E cosa accadde? Saul diventò invidioso e geloso. Anziché dire gloria a Dio per questo guerriero e dare a Davide ogni onore, Saul diventò invidioso. Cominciò a tenere d'occhio Davide e non passò molto tempo che l'invidia diventò odio ed egli cercò di uccidere Davide.

È molto importante che tu ed io abbiamo un giusto rapporto con gli altri credenti. Dovremmo dare onore quando onore è dovuto, dovremmo dare rispetto quando rispetto è dovuto e soprattutto dovremmo farlo per la gloria di Gesù. Facciamo un esempio molto pratico. Ho partecipato a delle riunioni dove le persone hanno fermato il pastore e gli hanno detto: perché ha annunciato questa riunione di studio biblico e non la nostra? Il povero pastore era preso fra due fuochi. Sono stato in posti dove sul bollettino delle notizie era stato tralasciato un nome. Come risultato, qualcuno aveva perso la gioia quel giorno. Se nella nostra chiesa locale noi pregassimo soltanto: o Dio, aiutami a fare il mio lavoro, non importa chi si prenderà l'onore, purché tu ne abbia la gloria, che differenza a quel punto ci sarebbe? Ogni volta che trovi un'assemblea dove le persone cercano riconoscenza e lode, ci saranno problemi, divisioni, separazioni. Dovremmo essere come Giovanni Battista, che disse: questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Così, la prossima volta che avremo l'opportunità di lasciare che qualcun altro sia il primo della fila, cogliamo questa occasione. La prossima volta che avremo l'opportunità di lasciare che qualche altro credente abbia un po' di riconoscimento e apprezzamento, incoraggiamo una tale cosa. Non ce ne restiamo dietro a dire: beh, io lavoro più di lui, qualcuno dovrebbe certo apprezzare me. Diciamo invece: grazie Padre per questo amico cristiano, grazie per il duro lavoro che fa e ti prego di benedirlo abbondantemente. Che non si trovi nel nostro cuore quel terribile veleno dell'invidia, della discordia, della gelosia e della competizione. Piuttosto pratichiamo ciò che Paolo ha insegnato proprio nella lettera ai Romani, in quel capitolo 12, a quel versetto 10 sul quale ci siamo soffermati a lungo in questa puntata. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. I cristiani premurosi non vanno in giro a fare pubblicità di se stessi. I cristiani premurosi e sensibili si prevengono gli uni gli altri nell'onore.

Siamo così arrivati in fondo anche a questo 49esimo numero, nel ringraziarti per avermi seguito sino qui e nel darti appuntamento alla 50esima puntata di questa trasmissione. Un grande abbraccio radiofonico da Mauro e al prossimo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, benvenuto, bentrovato, un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di stare assieme alla grande famiglia di Eletto il libro più letto e naturalmente assieme al sottoscritto. Mi dispiace, ma insieme alla famiglia te devi beccare pure me. Che te posso fare?

Ti ricordo che abbiamo appena concluso una miniserie che comprendeva 6 capitoli, dal capitolo 25 al capitolo 31 del libro dell'Esodo. Questi 6 capitoli contenevano tutta una serie di istruzioni, di regole, insomma, chi più ne ha più ne metta, su come Israele avrebbe dovuto avvicinarsi a Dio. Alcuni potrebbero pensare che tutto quello che abbiamo detto non sia molto importante. In fondo, con i tempi che corrono, con tutti i problemi che abbiamo in questo nostro bel paese, in questo nostro martoriato paese, figurati se abbiamo tempo di andare a vedere lì cosa c'è, il tabernacolo da tenda nel deserto degli israeliti 4.000 anni fa. Ma insomma, cosa? Parliamoci chiaro. A chi interessa? Ma anche se interessa, a cosa serve? Ma anche se serve, in che modo ci aiuta ad affrontare le problematiche che ci troviamo davanti giorno dopo giorno? È una bella domanda, una domanda intelligente. La risposta non è facile, ma la risposta c'è. Vedi, credo profondamente, sono profondamente convinto che una delle ragioni più grosse per cui ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo, non solo noi in Italia, intendiamoci, tutto il mondo naviga in cattive acque. Se ci troviamo come ci troviamo, ripeto, chi dobbiamo ringraziare? Se ci fosse veramente un Dio lassù, come dicono i cristiani, lui potrebbe intervenire o dovrebbe intervenire per mettere un po' d'ordine. Ah, sì? La risposta non è questa, mio caro amico, mia gentile amica. La risposta è che noi abbiamo dato un calcio a tutti quelli che sono i valori spirituali, alcuni dei quali abbiamo esaminato insieme in quella miniserie e che spesso esaminiamo in questi nostri incontri. Li abbiamo messi da parte perché anacronistici, perché puzzano di religione. In fondo, chi ha tempo per queste cose? Dio, se ce ne ricordiamo, lo tiriamo fuori dal cassetto alle feste comandate, tanto per non fare troppa brutta figura. Per il resto, possiamo benissimo cavarcela da soli. E si vede come ce la caviamo da soli. Come ripeto, abbiamo messo da parte tutti quei valori che troviamo nella Bibbia. I comandamenti li consideriamo qualcosa di fuori moda. Quelli che una volta venivano definiti peccati, noi li chiamiamo modi alternativi di vita, un modo diverso di esprimere se stessi, e baggianate del genere, scusami l'espressione, ma ci vuole, quando ce vo, ce vo. E poi abbiamo il coraggio di lamentarci se ci troviamo in cattive acque. E poi abbiamo il coraggio di prendercela con un Dio nel quale diciamo di non credere perché ci lascia nella melma. Vedi quanto siamo incoerenti noi esseri umani? Ma vedi, cambiare idea, cambiare religione non serve assolutamente a nulla. Hai capito bene? Io non sono qui per proporti un'altra religione. Ce ne sono già tante di religioni. Figurati se io vengo qui per proportene un'altra. Me ne guarderei bene. Ciò che è necessario a livello del singolo, a livello personale e a livello globale, letteralmente, ciò che è necessario è un cambiamento di cuore, è un cambiamento di natura, un cambiamento che deve avvenire dall'interno verso l'esterno. C'è bisogno di una nuova nascita. Tutto questo, tu ed io, da soli, non possiamo farlo. Ed ecco allora che
Dio squarcia la cortina del tempo e dello spazio. Interviene. Si presenta a noi nella persona di Cristo. Propone un messaggio di cambiamento radicale. Un messaggio scomodo, un messaggio difficile. Propone una via stretta, una porta angusta. Pochi sono quelli che desiderano fare il sacrificio di camminare per quella strada e attraversare quella porta. Ecco la ragione di tanto caos, di tanti problemi. Fuori e dentro.

Sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo per leggere insieme parte del 32esimo capitolo di questo libro così attuale, così interessante. Nel caso ti fossi messo all'ascolto solo da poco, a te un benvenuto molto particolare, molto sincero, da Maurizio, da tutta la redazione e da tutta la grande famiglia di questo programma. Benvenuto alla passeggiata insieme a noi. Spero che tu possa rimanere per il resto del nostro tempo insieme e che questo possa essere il primo di tanti incontri futuri.

Purtroppo ci troviamo davanti ad un episodio tragico. E l'introduzione, la lunga introduzione a questo nostro incontro era stata in un certo senso ispirata da quello che stiamo per leggere insieme nel 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Una tragedia, una vera e propria tragedia. Ti ricordo che il popolo di Israele è diventato popolo libero da poco più di 2 mesi. Era stato schiavo del faraone d'Egitto. Ora è libero. È in cammino verso la terra promessa. Dio ha stretto con questo popolo un patto, un'alleanza, un accordo. Dio aveva promesso tante cose, aveva promesso non solo una terra, ma aveva promesso anche un'identità per questo sparuto gruppo di persone, ex schiavi, ex nessuno. Un popolo, una coesione, un'identità. Aveva promesso una progenie, una stirpe. C'era però una condizione. Il popolo doveva rimanere fedele. È stato così? Vediamo.

L'ultima frase nel capitolo 31 dice così: quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dei suoi insegnamenti. Erano due tavole di pietra, scritte da Dio stesso. Nel capitolo 32 leggiamo quanto segue. Gli israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Allora si riunirono attorno ad Aronne e gli dissero: costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto. Aronne disse loro: raccogliete gli anelli d'oro che le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie portano agli orecchi e dateli a me. Tutta la gente si tolse gli anelli e li portò da Aronne. Egli li prese, li fece fondere e fabbricò la statua di un vitello. Allora dissero: o israeliti, ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello. Poi proclamò: domani è festa in onore del Signore. Il giorno dopo, al mattino presto, gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il banchetto sacro. Poi si sedettero per mangiare e per bere. Alla fine si misero a far festa. Allora il Signore disse a Mosè: scendi in fretta, perché il tuo popolo che tu hai liberato dall'Egitto ha commesso una grave colpa. Hanno fatto presto ad allontanarsi dalla via che avevo ordinato. Si sono costruiti la statua di un vitello. Poi si sono inginocchiati davanti ad essa. Le hanno offerto sacrifici e hanno detto: o israeliti, ecco il nostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Il Signore aggiunse: conosco bene questa gente. Hanno la testa dura. Lasciami fare. Nella mia collera li voglio distruggere. Poi farò nascere da te un grande popolo. Mosè, per attenuare lo sdegno del Signore suo Dio, disse: perché, Signore, adesso vuoi castigare il tuo popolo dopo che hai usato la tua grande forza e la tua potenza per liberarlo dall'Egitto? Se fai così, gli egiziani diranno: il Signore li ha fatto uscire dal nostro territorio per cattiveria. Voleva abbandonarli al massacro tra le montagne. Voleva farli sparire dalla faccia della terra. Metti fine alla tua collera. Non fare del male al tuo popolo. Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe, ai quali hai promesso con giuramento: renderò i vostri discendenti numerosi come le stelle del cielo. Darò loro questa terra, come ho promesso, e la possederanno per sempre. Il Signore rinunziò a castigare il suo popolo. Mosè discese dalla montagna. Aveva in mano le due tavole con gli insegnamenti del Signore. Esse erano scritte da una parte e dall'altra. Erano opera di Dio. Dio stesso le aveva scritte. Giosuè sentì le grida del popolo e disse a Mosè: ci sono grida di battaglia nell'accampamento. Mosè rispose: non sono grida di vincitori, non sono grida di sconfitti, io sento gridi di festa. Quando furono vicini all'accampamento, Mosè vide il vitello e la gente che danzava. Allora, pieno di collera, buttò via le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Poi prese il vitello che avevano fatto, lo gettò nel fuoco, ridusse in polvere quello che restava. Mescolò quella polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Alla fine Mosè chiese ad Aronne: che ti ha fatto questa gente? Perché l'hai trascinata in un peccato così grave?
Aaron rispose: «Non ti lasciar prendere dalla collera. Tu stesso sai bene che gente è. Sono venuti a dirmi: costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto». Allora io ho detto: «Chi ha dell'oro?» Essi si sono tolti i gioielli e li andati a me. Io li ho gettati nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Mosè vide che il popolo era fuori di sé, perché Aronne lo aveva lasciato fare, lo aveva abbandonato alla derisione dei nemici. Allora si mise all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chi sta con il Signore, venga qua». I membri della tribù di Levi si riunirono attorno a lui ed egli disse loro: «Questo è l'ordine del Signore, l'Iddio di Israele. Ciascuno di voi prenda la spada. Percorrete l'accampamento da un capo all'altro. Uccidete tutti i colpevoli, fratelli, amici e parenti». I Leviti ubbidirono a Mosè. E in quel giorno morirono circa 3.000 persone. Allora Mosè disse: «Oggi vi siete impegnati a servire il Signore, perché non avete esitato ad uccidere anche i vostri figli o i vostri fratelli. Il Signore vi conceda oggi la sua benedizione». Il giorno dopo, Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grave peccato. Ora salirò dal Signore sulla montagna. Forse otterrò che egli perdoni la vostra colpa». Così Mosè ritornò dal Signore e disse: «Signore, questo popolo ha commesso un grave peccato. Con loro si sono fatti un Dio. Ma ora ti supplico, perdona il loro peccato. Se non vuoi perdonare, cancella me dal tuo libro della vita». Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro solo chi ha peccato contro di me. Ora va, conduci il popolo nel luogo indicato. Il mio angelo ti mostrerà la strada. Ma un giorno interverrò e punirò gli israeliti per il loro peccato». Il Signore castigò poi gli israeliti perché avevano chiesto ad Aronne di costruire il vitello d'oro.

vero che, in un certo senso, non dovremmo puntare troppo il dito contro gli israeliti. Troppo spesso noi stessi commettiamo gli stessi tragici errori. Eppure, non so che reazione tu abbia avuto nell'ascoltare la lettura di questo episodio. Sinceramente, mi ha fatto male. Naturalmente la storia la conoscevo, avevo già letto tante altre volte questi eventi, il resoconto di questi eventi. Ma forse alla luce di questa serie che stiamo così intessendo insieme, alla luce dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua pazienza, alla luce della cura che ha riversato su queste persone, ti dico sinceramente che mi fa male leggere l'atteggiamento di una Ronne, un'ipocrita di prima categoria, fra l'altro anche codardo. Prima si lascia prendere dalla folla, poi cerca di scusarsi e dà tutta la colpa alla gente che, a dir suo, l'ha costretto a fare cose che lui non voleva fare. Mi fa male leggere quella frase pronunciata dagli israeliti quando si trovano davanti al vitello d'oro. Esclamano: ecco, questo è l'Iddio che ci ha tratto fuori dall'Egitto. Ci è voluto molto poco tempo, scusa il bisticcio di parole, per dimenticare la grandezza di Dio, la sua potenza, la sua cura, il suo amore. È possibile che tu ed io commettiamo lo stesso tragico errore? È possibile che dopo aver toccato con mano la bontà di Dio, la sua grazia, il suo perdono, la sua pazienza, ci costruiamo un altro Dio con le nostre mani e adoriamo quello? Sì, purtroppo è possibile. Ma è bello vedere che c'è sempre il perdono quando c'è pentimento. Devo lasciarti. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Vedremo che una via d'uscita c'è. Un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto. Scrivi, mi raccomando. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Eric, puoi glorificare Dio sbucciando una patata se la sbucci a perfezione. Ma hai compromessi, il compromesso è il linguaggio del demonio. Corri nel nome di Dio e lascia che il mondo ti guardi ammirato.
3: Come faccio di tanto in tanto qui nel nostro programma Contrappunti, vi propongo di vedere assieme a me un film. Ne abbiamo già visto e commentato uno non tanto tempo fa, oggi ne vedremo ovviamente fra virgolette un altro, e vi invito però veramente a vederlo se già non l'avete visto. Si tratta di Momenti di Gloria, un film di qualche anno fa ma molto bello, molto avvincente, non solo per la storia ma anche per le musiche del compositore Vangelis. E questa una storia, anzi le storie vere di questi due atleti, uno dei quali, Eric Liddell, diventerà poi missionario in Cina. È un film che già vi ho proposto, che però torno a riproporvi, visto, come dicevo, che si tratta veramente di un bel film che ha tanti insegnamenti su cui riflettere. Allora, restate con me qui a Contrappunti, vedremo di nuovo Momenti di Gloria.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
5: Siamo qui oggi per rendere grazie per la vita di Harold Abrahams e onorarne il mito. Ora siamo rimasti in due soli, il giovane Aubrey Montague e io. E possiamo, chiudendo gli occhi, ricordare quei pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi.
3: Allora, è veramente un bel film quello che cercheremo di vedere insieme qui alla radio quest'oggi nel nostro programma. Si tratta, come vi ho detto, di Momenti di Gloria, con la regia di Hugh Hudson, la partecipazione di attori come Nick Clever, Ian Charlson, Ben Cross e le stupende musiche di Vangelis. Il film parla delle due storie parallele, a un certo punto convergenti, di Harold Abrahams e di Eric Liddell. Il primo ebreo è studente di legge al Caius College di Cambridge, podista; il secondo invece è scozzese, è una valente ala di una squadra di rugby, prossimo mezzofondista alle Olimpiadi del 1924 di Parigi. Harold ha una forte personalità dove l'orgoglio per le sue capacità atletiche si unisce ad una spiccata volontà di autodeterminazione, volontà che non fa difetto neppure a Eric, peraltro subordinato ad una autentica fede cristiana.
2: C'è una strada diritta, una strada storta e un sovrano assoluto.
6: Un dittatore, via.
2: Sì, ma un dittatore benigno, amoroso.
6: Ah, glielo raccomando allora, il libero arbitrio.
7: Sei sempre libero, Sandy.
3: Eric è un protestante, con veleità missionarie, ma anche con una grande voglia di esprimere quel dono naturale, quel dono che poi gli è dato dall'alto, che lo ha messo in grado di correre veloce come una gazzella. La sorella, anche la protestante, non condivide però la passione sportiva del fratello e desidera che egli prediliga invece l'attività missionaria. Eric si sente quindi leggermente scosso da questa contrarietà, ma persevera in quella che reputa essere la sua vocazione.
8: Non pensi che abbia già abbastanza da fare senza mettersi a correre?
6: Io gli chiedo soltanto di provarci.
8: Sandy, tu conosci Eric bene come me. Non sa neanche rompere un uovo senza metterci anima e corpo.
9: È veloce, Jenny, velocissimo. L'hai visto anche tu con la palla in mano.
8: L'ho anche visto con la Bibbia in mano. E so che cos'è più importante. Eric per la missione è prezioso. Tutto questo parlare di corse, non voglio che sciupi il suo lavoro.
3: Harold, dal canto suo, si distingue con un notevole gesto atletico, riuscendo vincitore in una tradizionale istituzione del college, il certame di Chaos, la gara di Chaos.
10: Si rende noto che Harold Abrahams ha formalmente dichiarato di volersi impegnare nel certame di Chaos.
11: Fagliela vedere, Harold!
10: Per chi non conosca le regole, sono le seguenti. Il concorrente dovrà compiere una corsa lungo il perimetro del cortile da un punto prestabilito sotto l'orologio nel tempo impiegato dall'orologio a battere mezzogiorno. La distanza è tradizionalmente considerata di 188 passi.
11: Accidenti, Abrahams, cos'hai nei piedi, razzi?
10: La corsa inizierà al battere del primo ritocco.
11: Da casa, Abrahams, non è il caso!
12: Fallo per Israele!
10: La corsa inizierà al battere del primo rintocco.
12: Forza, Abrahams, sei così elegante!
13: Questo Abrahams, che sappiamo di lui?
14: Viene da Repton. È ebreo. Suo padre è un finanziere nella City.
13: E che cosa dicono del figlio?
14: Preparazione solida, arrogante, sulla difensiva fino all'aggressività.
13: Oh, come lo sono invariabilmente.
14: Pur possedendo un raro senso del dovere e della lealtà.
13: E dicono che è veloce.
14: Come il vento.
10: Ricordate, al primo rintocco delle 12.
13: Il giovane Lindsay ha perduto per un soffio.
14: Peccato.
13: Beh, c'è riuscito un giovane di Chaos. Devi esserne molto fiero. È stato il primo in 7 secoli. Forse in definitiva sono veramente il popolo eletto.
3: Per 7 secoli nessuno era mai riuscito nell'impresa. Intanto si approssima l'evento olimpico ed Eric viene esortato dai fratelli in fede a dare sfogo ai propri impulsi agonistici, cercando di glorificare il Signore e evitando quelli che sarebbero stati i compromessi.
2: Eric, puoi glorificare Dio sbucciando una patata se la sbucci a perfezione. Ma hai compromessi. Il compromesso è il linguaggio del demonio. Corri nel nome di Dio e lascia che il mondo ti guardi ammirato.
3: Eric prende coraggio e durante una predicazione esprime le sue motivazioni dicendo che per lui la fede equivale a disputare, diciamo così, la gara per la santità. Equivale ad un'arte positiva, cioè il sacrificio di sé.
15: Io voglio che paragoniate la fede al disputare una gara. È arduo. Richiede concentrazione e volontà. E forza di spirito. Voi provate esultanza quando il primo spezza il filo. Ma quanto dura l'esultanza? Tornate a casa, magari l'arrosto è bruciato, magari non avete lavoro. E allora, chi sono io per dire credete? Abbiate fede di fronte alle realtà della vita. Mi piacerebbe darvi qualcosa di più duraturo. Posso solo additarvi la via. Non ho nessuna formula per vincere la corsa. Ognuno la corre a modo suo, uomini o donne. Da dove viene allora la forza per arrivare in fondo alla corsa? Da dentro. Gesù disse, ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Se con tutto il cuore, in verità, mi cercate, voi mi trovate sempre. Se poi vi affiderete all'amore di Cristo, è quello il modo di correre bene la corsa.
3: Harold, dopo aver assistito ad una gara vincente di Eric, sorpreso e forse anche spaventato dalle sue capacità, contatta l'allenatore di origine italiana Mussabini e gli chiede di allenarlo. Mussabini accetta.
16: Figliolo, se vai forte abbastanza, io ti smonterò e ti rimonterò pezzo per pezzo. Grazie.
3: Le aspirazioni di Harold nel frattempo si colorano di una nota rosa, e cioè l'amore per una cantante d'opera, Miss Gordon, che risulterà decisiva poi con la sua coerenza, la sua obiettività per le vittorie di Harold. I destini di Eric e di Abrams per un momento si incrociano nel momento di una gara che vede Eric superare l'orgoglioso ebreo, ormai naturalizzato britannico, che proprio non sa perdonarsi la sconfitta. Per lui, infatti, la corsa è una costruzione, un'arma contro l'essere ebreo.
17: Beh, se non sai perdere, forse è stato per il meglio.
18: Ma io non corro per essere battuto. Io corro per vincere. Se non posso vincere, non corro.
17: E se non corri, non puoi vincere. Telefonami quando l'avrai risolto.
3: Miss Gordon lo scuote, esortandolo alla fine a maturare. Le Olimpiadi di Parigi sono ormai alle soglie e di nuovo emerge la preoccupazione di Jenny, la sorella di Eric, per quello che lei considera il troppo correre del fratello. Ed Eric la rassicura.
19: Ho deciso, sai. Ritorno in Cina. Il servizio missionario mi ha accettato.
17: Oh, Eric! Sono felice.
19: Però ho tanto da correre prima. Jenny, tu devi comprendere. Io credo che il Signore mi abbia fatto per uno scopo. Per la Cina. Però mi ha fatto anche veloce. E quando corro, io lo sento compiaciuto. Sento che abbandonare sarebbe come disubbidirgli. Avevi ragione. Non è solo bello. Vincere è onorare lui.
3: L'organo direttivo del Caius College intanto richiama Harold, accusandolo di slealtà per essersi affidato ad un allenatore professionista, quando invece la condizione sine qua non è il dilettantismo. Finalmente a Parigi. Un primo problema però si pone per Eric. Le eliminatorie si disputano di domenica e questo cozza con la sua convinzione che la domenica debba essere interamente dedicata a Dio e dunque non allo sport o alla corsa. La soluzione però si nasconde dietro l'angolo. Il podista Locke Linsley, che aveva corso con Harold e perso il certame di Caius, subentra in un incontro fra Eric e il Comitato Olimpico e propone che Eric lo sostituisca nella corsa per i 400 metri in programma per il giovedì. Linsley aveva infatti già avuto il suo momento di gloria arrivando secondo nei 100 metri. Eric vince e viene imitato più avanti da Harold, il quale peraltro aveva perso prima di vincere una competizione. Ascoltiamo adesso un brano dalla colonna sonora del film. L'autore, come ho già detto, è Vangelis.

0: Ecco, credo che sarebbe riduttivo definire il film una semplice esaltazione dello sport in sé per sé. Momenti di Gloria, infatti, punta l'obiettivo sul contenuto profondo dello sforzo agonistico e lo fa da una duplice angolazione. Da un lato abbiamo Harold, questo orgoglioso ebreo già perfettamente calato nella mentalità e costume inglese, che concepisce lo sport come uno strumento di esaltazione, di costruzione, come diceva lui. Dall'altro abbiamo Eric, lo scozzese protestante, che vede nella corsa la doverosa risposta ad una precisa chiamata di Dio, quel Dio che l'aveva fatto anche per correre. Harold trova nell'atletica un'arma contro l'essere ebreo. Eric sente Dio compiaciuto nel vederlo correre. La vita, secondo il Vangelo, richiede una disciplina rigorosa, una disciplina costante. Infatti si manifesta appunto come una continua sfida contro le insidie delle potenze del male. Per questo l'apostolo Paolo, ben consapevole delle difficoltà, invitava a combattere la buona battaglia della fede, come troviamo scritto nella prima lettera a Timoteo al capitolo 6 verso 12, senza scoraggiarsi di fronte a quelli che sono gli ostacoli che inevitabilmente arriveranno, e proponeva di non dimenticare la sicura realtà del premio, dicendo: corro verso la meta per arrivare al premio che Dio mi chiama a ricevere lassù. Ecco, questo è scritto nella lettera ai Filippesi al capitolo 3 versetto 14. La vita cristiana appare dunque come uno sport molto impegnativo che unisce tutte le energie dell'uomo per orientarle verso la perfezione della personalità, verso una meta che realizza nella nostra umanità la misura del dono di Cristo. La fede cristiana non solo non è lontana dallo sport, ma è capace di renderlo più vero e maggiormente in grado di procurare quello sviluppo umano che in ultima analisi è lo scopo di tutta l'attività sportiva.
1: Alzi presto domattina?
2: Mamma mi fa alzare alle 7.
1: Giochiamo alle 8, va bene?
2: Signor Lidl, può venire anche il mio papà?
1: Certo, porta tutta la famiglia. 5 gol di vantaggio.
3: Ma abbiamo il treno alle 9.
1: Faremo in tempo. Vuoi che quel ragazzo pensi che Dio è contro lo sport?
0: Ecco, ci sono poche attività come quella sportiva che sono in grado di formare la personalità dell'individuo, e questo maggiormente è uno scopo più efficacemente realizzato dallo sport quando si tratta di sport collettivo, dove cioè deve presiedere a tutta l'attività sportiva il principio dell'interazione, della collaborazione reciproca. Ebbene, Eric, ritornando al nostro film, sapeva che Dio lo aveva fatto anche per correre, come disse testualmente alla sorella, e disse anche che sentiva Dio compiaciuto nel vederlo correre. Allargando il discorso, ognuno di noi è chiamato a fare la sua corsa, voglio dire, tutti siamo dotati di diversi talenti per impiegarli in modo proficuo e socialmente utile, in modo che giovi. Ma il fatto di possedere, ecco, una dote naturale ci autorizza, dobbiamo chiederci automaticamente, ad impiegare questa dote? Ecco, beh, riconosco che la domanda non è solo retorica, ma del tutto priva di significato per chi non è cristiano. Per chi non si pone il problema della cosiddetta vocazione, per usare il termine propriamente scritturale, ma per chi

0: invece ha riposto la propria fede nell'Iddio vivente, cioè per chi è cristiano, l'equazione possesso di un talento uguale a utilizzo immediato non è ovviamente sempre vera. Certo, il fatto di avere un'attitudine specifica è un chiaro presupposto per una concreta realizzazione, ma il punto è, ecco, Dio ci ha chiamati a farlo, mi ha chiamato a farlo. E in secondo luogo, cosa dobbiamo intendere allora per chiamata? C'è chi per chiamata vuole sentire la voce dello Spirito Santo dentro il proprio cuore, oppure una forte convinzione. C'è chi invece preferisce non affidarsi al mondo dell'intangibile, dell'impalpabile, e crede che la chiamata sia piuttosto il prendere atto delle proprie capacità e intraprendere il cammino verso la loro realizzazione, peraltro con uno spirito di preghiera, di ricerca, di sensibilità verso la volontà divina. È senz'altro vero, come molte volte, specie nell'Antico Testamento, Dio si è rivelato facendo udire la sua voce ai suoi seguaci. Ma è anche vero che nel tempo poi Dio ha inteso privilegiare le sacre scritture come mezzo di comunione all'uomo. E lo stesso Paolo, in proposito, scrive: «Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché riconosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, perfetta e accettevole volontà».
1: Sai che giorno è oggi?
2: Sì.
1: Dimmi.
2: Domenica.
1: E la domenica non è giorno per giocare a calcio, vero?
2: No.
0: Un'ultima considerazione poi riguarda quello che potremmo chiamare il domenicalismo di Eric, cioè questo suo rigoroso, rigido rispetto per la domenica. Ecco, con domenicalismo intendo quel rispetto rigoroso, rigido, religioso, morale di Eric nei confronti della domenica per consacrarla a Dio. Ecco, è senz'altro lodevole questo suo proposito di consacrare una giornata alla settimana al Signore, tant'è vero che Dio poi lo ha favorito in questo atteggiamento. Ecco, vorrei anche fra l'altro dire una cosa, forse lo dico nel luogo e nel modo meno opportuno, però sottolineo, ed è importantissimo, che questo film ritrae una storia realmente accaduta, quindi dovrebbe sicuramente dare maggiore impressione al suo contenuto.
1: Sai che cos'è oggi?
2: Sì, domenica.
1: E la domenica non è giorno per giocare a calcio, vero?
3: È un passo tremendo che stai facendo, Lidl. Tutta l'Inghilterra sarà lì a guardarti. Io non so se riusciranno a capire.
1: Negli ultimi 3 anni mi sono dedicato completamente a correre per essere su questa nave. Perché dicevo a me stesso: se io vinco, vinco per il Signore. E ora mi trovo qui seduto che distruggo tutto. Ma devo. Correre sarebbe contro la legge di Dio. Ho sbagliato.
0: Dio ha favorito Eric in questo suo atteggiamento, ma l'argomento si presta ad una disamina un po' più attenta. Cosa significa consacrare, cioè dedicare per intero una giornata a Dio? Il problema è ovviamente millenario. Inaugurato in bello stile dai religiosi ai tempi di Gesù, si è protratto questo problema ed è sopravvissuto fino ai giorni nostri. I farisei ce l'avevano appunto con il sabato, nel senso che ritenevano il sabato un giorno da non contaminare con alcuna attività, al punto che erano arrivati all'estremo, cioè di considerare lavoro anche il fare una semplice opera di carità, oppure sollevare un animale, un bue, da un fosso era un lavoro, e quindi facendo questo si peccava. Perdevano però di vista il principio che presiedeva il giorno del sabato. Ecco, è quando si perde di vista il principio e si focalizza invece la cosa a cui esso si applica che si cade nell'estremismo, nell'ipocrisia. È così che si è finiti, per esempio, per onorare appunto il sabato, oppure la domenica, il sabato per gli ebrei, la domenica per gli occidentali, più di Dio e delle sue creature. Ed è seguendo un atteggiamento analogo, poiché si è arrivati a sacralizzare, a santificare, nel senso più deteriore dell'espressione, il luogo di culto, anziché dare importanza al culto stesso. Dio vuole che un giorno su sette sia dedicato al riposo fisico, al riposo spirituale, ma questo non significa che non si debba fare niente, perché allora, se vogliamo portare il domenicalismo, per usare sempre l'espressione che abbiamo usato prima, alle sue estreme conseguenze, allora ecco, dovremmo trascorrere quella giornata, cioè quel giorno su sette, interamente pregando o adorando, il che mi sembra sinceramente anche abbastanza fuori logica. L'importante è che Dio sia al centro delle nostre attività. Ecco, questo principio poi, a dir la verità, vale sempre, sette giorni su sette. Il pericolo del domenicalismo, infatti, a mio avviso, è anche quello di sopravvalutare la domenica rispetto agli altri giorni, quasi che il resto della settimana avessimo in qualche modo il permesso di poterci dimenticare del nostro Creatore. Per questo credo che sia assurdo arrivare a dire che chi svolge attività domenicali, attività lavorative, precisamente in quel giorno, ecco, credo che sia assurdo definire queste persone, se non in peccato, in qualche cosa che molto gli si avvicina. Ecco, ripeto, è importante seguire il principio che ho prima sottolineato, cioè che Dio sia comunque al centro delle nostre attività. D'altra parte, viviamo in un mondo in cui esimersi dalla benché minima attività che si chiami propriamente lavoro oppure no è impossibile. L'importante è che ci sia questo atteggiamento di continua ricerca, di continua disponibilità. Questo è un atteggiamento che va perpetuato, replicato di giorno in giorno, senza nulla togliere a chi comunque, come Eric, il protagonista di questo film, questo personaggio, ripeto, storicamente vissuto, rimane nella convinzione che un giorno vada totalmente dedicato, nella fattispecie la domenica, a Dio. Ed è un principio che rimane vero nella sua applicazione, ma non estremistica, come purtroppo molte volte si vede fare.

Allora, cosa si può fare o non si può fare nel giorno di domenica? Cadiamo anche noi in questo domenicalismo oppure casomai andiamo al lato opposto, ci dimentichiamo completamente di quello che Dio stesso ha comandato per il giorno di domenica? Ecco amici, qual è il vostro atteggiamento, il vostro rapporto con questa giornata? Sarebbe interessante per noi conoscere appunto in merito il vostro pensiero. Bene, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche con Contrappunti, mi faccio da parte per il momento e vi invito a non mancare anche al prossimo appuntamento con questo programma. Nel frattempo, come sempre, continuate a restare con noi.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: È un argomento che potrebbe anche far discutere, che potrebbe anche non trovarvi d'accordo, quello di oggi, quello che affronterà Nino Ciniello adesso qui alla rubrica Controluce. Ecco, prima di tutto, amici, benvenuti. È Mario Pieri adesso al microfono, assieme, come dicevo, a Nino Ciniello dall'altra parte del vetro. Benedizioni ecclesiastiche e primato di Dio, questo il titolo delle sue considerazioni. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiamo poi al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto adesso con Nino Ciniello.
3: Cari amici ed amiche di Controluce, eccomi a voi per una nuova riflessione, spero stimolante, e spinga a mettervi in contatto. Credo che non dico nulla di nuovo quando sappiamo che ormai sono alcuni decenni che la religione cattolica romana non è più ufficialmente religione di Stato. Ma e comunque resta il fatto che è molto facile vedere in TV, per esempio, un sacerdote o un vescovo vestito di paramenti sacri benedire un'opera pubblica realizzata poi con i soldi e il lavoro dei cittadini che, come è noto, non appartengono tutti alla confessione di fede cattolica. Perciò è lecito domandarsi che senso abbia una cerimonia di quel tipo, cioè se sia giusto far mantenere, in altre parole, un ruolo speciale, particolare, unico ad una confessione che rappresenta solo una parte del variegato mondo religioso italiano. Con ciò non voglio dire che accanto, non so, al rappresentante cattolico gradirei vedere uno di un'altra confessione, ma che in tutti i momenti pubblici, ecco, lo Stato dovrebbe poi preoccuparsi di esprimere la propria laicità e neutralità in campo religioso. Qualcuno forse dirà benedire un'opera pubblica in sé per sé è un gesto innocuo che intende esprimere semmai l'auspicio che l'opera che si sta inaugurando possa poi essere uno strumento utile e a beneficio di tutti. Forse di più in passato e soprattutto in ambito contadino molti si ricorderanno che si benedivano gli animali, i trattori, i campi, le case, ma anche in città, diverse fabbriche, gli edifici, i ponti o l'inaugurazione delle navi, eccetera. Mi ricordo che una mia amica diversi anni fa aveva appena acquistato la sua prima macchina, la portò immediatamente dal prete per farla benedire. E una volta molti sapranno che si benedivano anche le armi, spero che non sia più così oggi. Ora, la domanda di tutta questa considerazione è perché mai si sente questo bisogno di benedire un po' tutto? Penserei, ecco, che a livello popolare ho l'impressione che la benedizione sia vista più nella sua funzione, diciamo, propiziatoria, cioè che la cosa benedetta vada bene, che duri e che frutti l'interesse di chi è proprietario, ecco. O è finalizzata anche ad allontanare, come si dice, il malocchio o il diavolo o le forze negative in genere. Questo, diciamo, da un punto di vista più popolare, più da persona della strada. Dal punto di vista invece della teologia cattolica, la benedizione di ogni cosa, sottolineo ogni, poi vedremo perché, è la conseguenza normale dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Rappresenta cioè l'esercizio naturale dell'estensione del suo potere spirituale su tutta la realtà. Da dove verrebbe questo potere? Ora, molto in sintesi, citerò alcuni documenti della Chiesa, per esempio nella seconda sezione, articolo 9, pagina, paragrafo 3, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla ampiamente della natura, del carattere e della missione della Chiesa. Ebbene, oltre ad affermare, ma senza dimostrarla poi, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, per esempio la Lumen Gentium dice che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. E soltanto per mezzo di questo riconoscimento, quindi, essi possono agire, cito sempre questi documenti, in persona di Cristo capo. Ora, che cosa troviamo alla base di questa concezione? Perché è importante capire questo. Ritroviamo l'idea che l'opera di Cristo non può essere limitata ai brevi momenti o brevi anni del suo ministero terreno. Quindi, in ogni generazione, fino alla fine dei tempi, deve essere messa in contatto, la realtà, in contatto con Cristo. Fisicamente e visibilmente, come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma, Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote, infatti, è considerato un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferirebbe la facoltà di rappresentare Cristo. Gli dà, cioè, cito l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, perché questo discorso non è limitato agli aspetti teorici, nella realtà questa rappresentanza non è puramente formale e subordinata, ma è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo alla Chiesa, appunto nella persona dei suoi rappresentanti. Alla base di questo trasferimento di potere c'è una sorta di prolungamento indebito che tende un po' a sfumare e ad annullare in realtà ogni distinzione che deve permanere tra Cristo in quanto capo e la Chiesa in quanto suo corpo. Ora, in relazione al tema che ho suscitato all'inizio, quello delle benedizioni, ecco, questa sorta di continuità, diffusione che confonde i ruoli e l'autorità fra Cristo e la Chiesa, che invece devono essere mantenuti in questo rapporto. Quando, ripeto, si sfuma questa distinzione, l'obbedienza e la sottomissione che i credenti devono all'unico Dio e Signore si trasforma in obbedienza alla Chiesa, vista come canale dell'autorità del Signore. Si assiste allora non solo ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè per cui il divino viene a essere amministrato, messo a disposizione o gestito dall'uomo, per cui il perdono o il giudizio di Dio si identificano con il perdono o il giudizio dei suoi rappresentanti. Non solo questo, ma assistiamo anche alla localizzazione di Dio, per cui la sua presenza o assenza, benedizione o maledizione, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Allora, poiché la Chiesa di Roma rifiuta di prendere sul serio gli effetti drammatici, pervasivi e universali del peccato e del rifiuto di Dio insito nel cuore di ogni uomo, minimizza di conseguenza le conseguenze, scusate il gioco di parole, di questa condizione in ogni struttura che è presente, in ogni struttura e opera umana. Ha, diciamo, una visione ottimista della realtà, può vedere se stessa quindi come il punto di incontro delle persone, dei popoli, della società, delle istituzioni, con quel trascendente di cui necessitano per essere integralmente se stessi. Ciò ha portato la Chiesa di Roma a non annunciare il pentimento e la conversione nei termini biblici, per cui il mondo può, in fondo, continuare a rimanere se stesso, senza rotture radicali, senza profondi cambiamenti. In fondo, se sono moderate le sue esigenze, esigenze della società, dell'uomo, eccetera, possono essere soddisfatte. I suoi valori possono continuare a essere coltivati, devono solo trovare una concordia, una pacifica convivenza con la Chiesa. E in tal modo la Chiesa di Roma si presenta davanti al mondo come amica, come alleata, deve solo procedere alla consacrazione religiosa della società costituita, cioè verniciare l'esterno lasciando immutato poi l'interno, ecco. E in tal modo è ovvio che le conseguenze sono chiare: essa si è sostituita al Vangelo e inevitabilmente è diventata una componente del sistema sociale, economico e politico. Ora, chi l'avrebbe mai detto che dietro a gesti apparentemente innocui come quelli di un prete che benedice un edificio pubblico, non so, una macchina, una nave, eccetera, possono esserci tutta una particolare visione della realtà con tutte queste forti implicazioni. Questa riflessione però, ecco, diciamo l'altro lato della medaglia, non vuole demonizzare la benedizione né disconoscerla. Penso, non so, alla prima pagina della Bibbia, quella della creazione, dove la benedizione è presente in modo palpabile, grandiosa nella vita che sboccia in tutte le sue forme e varietà, non so, dalle stelle del cielo al mare, dai monti alle pianure, dalle piante ai fili d'erba. Immaginiamo la creazione degli animali, della creatura umana stessa, ecco, tutto è stato già benedetto da Dio, prima ancora che tu ed io avessimo avuto l'idea di chiedere o il desiderio di chiedere la sua benedizione. Ma non è possibile capire il senso di tutta la creazione se la si sgancia dall'alleanza e dalla fedeltà di Dio verso la creazione stessa. È questa alleanza che costituisce il motivo della relazione tra Dio e il creato. È grazie ad essa che possiamo essere certi dell'impegno di Dio a conservare, a custodire, a benedire tutta la sua creazione. Se da un lato questa alleanza ci insegna a dipendere da Dio e affidarci di Lui e della sufficienza delle sue benedizioni e dei suoi provvedimenti, dall'altro, questo importante, ci libera dall'angoscia di dipendere unicamente dai mezzi e dalla religiosità umana. Ciò che Dio ci concede quando onoriamo la sua volontà non ha nulla a che vedere con i riti e le istituzioni che pretendono di essere canali della sua grazia.
4: Grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Controluce, vi invito a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte e vi invito a non mancare il prossimo appuntamento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
5: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Qualcuno mi ha scritto: non pensa lei di esagerare un po' troppo nel cercare di risolvere tutti i problemi con la Bibbia? Io sono un cristiano e credo nella Bibbia, ma non pensa davvero che anche la Bibbia ha le sue limitazioni? Ebbene, voi sapete che ogni volta che questa trasmissione va in onda, noi prendiamo la parola di Dio per cercare quivi le risposte ai problemi che ci sono presentati. Voi sapete che trasmissione dopo trasmissione, ogni volta che vi sintonizzate con noi, voi ci sentite dire che dobbiamo andare alla parola di Dio per trovarci le risposte adatte. Però mi trovo in accordo con questo ascoltatore quest'oggi, almeno fino a un certo punto. Ed è così, la Bibbia ha le sue limitazioni, la Bibbia non può far tutto per noi, ed è quindi importante che noi sappiamo quali siano tali limitazioni, di modo che noi non abusiamo la Bibbia, e d'altra parte pure sappiamo esattamente quello che la Bibbia può e non può fare. E così, per cominciare, penso che sia importante fare questa dichiarazione: la Bibbia può fare tutte le cose per le quali essa fu intesa. Ora, se voi avete una chiave ed essa è stata fatta per aprire la porta della vostra casa, sarebbe sciocco provare di usarla per aprire la portiera della vostra automobile. Non entrerebbe neppure nella serratura, perché non è fatta per tale scopo. Pure sarebbe sciocco provare tale chiave nella serracinesca del negozio giù in città. Non aprirebbe neppure quella, e potresti usarla in 100 altre porte, ma non vi riuscirebbe ad aprirne alcuna, perché essa è stata fatta solo per la porta di casa vostra. Così è la Bibbia, è una chiave che apre le cose che Dio vuole che apre, e apre solo quelle. La Bibbia non va oltre il dirci tutto ciò che occorre sapere per amare Dio e per amare il nostro prossimo. Queste sono le sue limitazioni, e inoltre essa ci rivela tutto ciò che dobbiamo sapere della vita e della rettitudine, ci dice tutto ciò che occorre sapere per vivere una vita come Dio vuole che la viviamo e che sia a Lui di compiacimento. Questo ci dice la Bibbia, ci dice come possiamo essere salvati e come possiamo essere trasformati, come divenire quel tipo di persona che Dio vuole che diveniamo, ci dice ciò che Dio intendeva di dirci e nulla più. Non ci dice come costruire una nave, né come procedere con un impianto elettrico, né ci dà i principi della scienza medica. No, non ci dà tali cose, ma ci dà tutte quelle che abbiamo bisogno per vivere una vita retta e virtuosa. Ci fa conoscere lo scopo della vita, ci rivela il basilare problema dell'uomo, che è il peccato. Ci dà la grande soluzione di Dio in Cristo, la salvezza, come Egli venne per morire sulla croce al nostro posto, portando su di sé i nostri peccati e le pene e l'ira di Dio che noi meritavamo per le nostre colpe. Ci dice che per la fede in Cristo noi otteniamo il perdono dei nostri peccati, ma non ci dice nessun altro tipo di cosa. Ci dice naturalmente che coloro che hanno riposto la loro fede in Cristo possano cambiare e divenire nuove creature. Ci dice come possiamo cambiare e divenire persone differenti. Ci dice come risolvere problemi di affari che dobbiamo affrontare con altre persone. Ci dice come risolvere i nostri problemi con Dio. Ci dice come risolvere i nostri problemi con i nostri mariti, con le nostre mogli, con i nostri figli, con i nostri genitori e con il nostro prossimo. Ci dice questo e nient'altro. Nessuno viene da noi per consultarci sul come aggiustare una gomma sgonfiata. Potreste voi dire come aggiustarla? Questa non è la ragione per cui si viene ad un consulto. Non vengono a dirci: guarda, io sono un guai con la mia cattedra, potresti venire e darmi una mano con essa? Vengono a dirci che sono in guai con la moglie, che hanno problemi con la nonna, problemi nella loro relazione con la suocera, hanno problemi con persone, hanno problemi con Dio, che è la persona a cui tutti quanti dobbiamo render conto di ogni azione nella nostra vita. E questo del resto è lo sfondo contro il quale si vive la nostra vita.
Così la Bibbia tratta con il vitale soggetto di come la gente può amare Dio, amare il proprio prossimo e amare se stessi. Infatti leggiamo nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, che i sacri scritti possono darci la saggezza che ci conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù, e che ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè respirata fuori da Dio, ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, al fine che l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Ogni cosa che occorre sapere, ogni cosa che possiamo necessitare per fare l'opera a cui Dio ci ha chiamati, è in questo libro. Tutto ciò che occorre sapere per amare appieno il Dio e il prossimo nostro è qui contenuto. Eppure, in questo libro troviamo la maniera per cui noi possiamo essere cambiati e resi piacevoli a Dio. La Bibbia non solo ci dice come essere salvati, ma ci dà la saggezza che necessitiamo per ricevere tale salvezza. Ci dà il piano della salvezza dell'eternità scorsa, dicendoci come l'agnello di Dio fu immolato fin dalla fondazione del mondo e come per mezzo dei sacrifici del Vecchio Testamento tale piano fu reiterato volta dopo volta per ricordare al popolo che un Salvatore sarebbe venuto, e come poi in attualità venne, e come egli sparse il suo sangue sulla croce al posto dei peccatori colpevoli, portando sul suo corpo le loro colpe e le loro penalità. Ci dice questo, e ci dice che se crediamo in Gesù Cristo, che egli morì e risorse dalla morte, che noi possiamo avere vita eterna ed esserne sicuri. Ma non solo, ci parla anche della vita a venire. La Bibbia non è un libro che ci promette tutte queste belle cose quando ce ne saremo andati di qui nell'aldilà, ma ci dice che noi possiamo realizzare le sue promesse già ora, qui in vita, che le cose possono cambiare ora. Così le ispirate scritture sono le parole che provengono dalla bocca di Dio. Le parole di questo libro ci sono utili per 4 cose: per riprendere, per insegnare, per correggere e per educare alla giustizia. Queste 4 cose sono quelle che ci sono necessarie per cambiarci nella nostra relazione con Dio e con le relazioni fra uomo e uomo, e per darci quell'amore che necessitiamo di avere verso il Signore. La Bibbia insegna ciò che Dio richiede, e questo è l'amore di Dio come trovato nei comandamenti, perché infatti i comandamenti possono essere riassunti nell'amare Dio e nell'amare il nostro prossimo. La Bibbia ci riprende quando ci mostra che noi abbiamo mancato di osservare questi insegnamenti e questi comandamenti. Poi ci corregge e ci aiuta a rialzarci dopo averci abbattuto col mostrarci il peccato e la conseguenza dei nostri peccati. Ci solleva e ci insegna come sdipanarci dalla matassa delle nostre trasgressioni. Ci mostra come possiamo cercare il perdono e trovarlo in Cristo Gesù. Ci dice come cambiare direzione e tornare di nuovo sulla giusta via. Infine, la Bibbia ci addestra alla giustizia. Ci tiene da ritornare sulla via sbagliata e comincia ad abituarci nelle vie che sono piacevoli a Dio. Quindi ci viene detto che tutto questo è fatto di modo che l'uomo di Dio possa essere adeguatamente equipaggiato per ogni opera buona, e questo è ciò che voi e Dio abbisogniamo: adeguacità per fare la volontà di Dio, per compiere ogni opera buona a cui Egli ci ha chiamati, per fare tutte quelle cose che gli sono piacevoli. E questo ci dice che la Bibbia è adeguata per prepararci per queste cose. Che bella cosa da tenere in mente, per certo una grande verità. Infatti noi troviamo lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei che echeggia quello che tutta la Bibbia dice che Dio ha fatto per noi, dicendoci:
ora l'Iddio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il gran pastore delle pecore, Gesù nostro Signore. E notate cosa dice qui: vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 16. E udii una gran voce nel tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne simile a sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo che avevi giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne son degni. E udii dall'altare che diceva: sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi son veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi da gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha podestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fan dei segni e si recan dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto. E si fecero lampi e voci e tuono, e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e forte. E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga d'essa era grandissima.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Undicesima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel, dopo aver abbandonato la verità per seguire l'agnosticismo, ha una profonda crisi spirituale ed infine impara a conoscere Dio realmente e si dedica interamente a Lui, giungendo ad offrirsi di andare in Cina come missionaria. Per prepararsi a svolgere questo lavoro frequenta un istituto biblico. Durante quel periodo di benedizioni e di prove, essa conosce maggiormente Dio, per cui è ancora più pronta a svolgere un lavoro di carattere spirituale.

quando ha fine la ricerca? Sotto un certo aspetto, quando la nostra mano, tesa verso Dio nel nome di Gesù Cristo, il mediatore da Lui designato, sente la stretta con cui Dio le risponde e sa che Egli è vicino. Ma sotto un altro aspetto, la ricerca non finisce mai, poiché la prima scoperta è immediatamente seguita da un'altra e così di seguito. Scoprire che Egli è non è che il punto di partenza della nostra ricerca. Dopo siamo indotti a scoprire che cosa Egli è, e questa ricerca non finisce mai e diventa sempre più entusiasmante man mano che procediamo in essa. Finora ho scoperto che Dio esiste e che grazie alla mediazione di Cristo Egli mi appartiene. Ho scoperto che Dio può e vuole insegnarmi la sua via o il suo piano per la mia vita. Ho scoperto che Egli può abbattere gli ostacoli e che non si manifesta con modi dolci e strani. In molte volte ed in molte maniere Dio parla ancora. In molte volte ed in molte maniere, sempre la mano soccorritrice del mio Dio è stata con me. Ripensando ai 2 anni e 4 mesi trascorsi all'istituto biblico, posso dire che Egli ha operato veramente in modo miracoloso verso di me. Cercando, ho sperimentato che Egli può provvedere fedelmente a tutte le mie necessità, come fa per ognuno dei suoi figliuoli che credono in Lui e gli obbediscono. Nel dicembre del 1926 terminai il corso all'istituto e presentai la mia candidatura alla missione per l'interno della Cina. Il corso per candidati aveva già avuto luogo nell'agosto di quell'anno. Tra gli altri lo aveva frequentato il mio fidanzato John Kuhn, che era partito in ottobre salpando per la Cina. Io ero l'unica candidata che si presentasse a metà inverno. La missione decise di mandarmi a Toronto, presso la locale casa missionaria, perché potessi iniziare lo studio del cinese. Dopo circa 4 settimane di permanenza, dovetti presentarmi al consiglio che avrebbe deciso se accettare o meno la mia candidatura. Mi vennero rivolte molte domande e la sera dopo cena fui chiamata nello studio del direttore per udire il verdetto. Ecco quello che egli mi disse. Il consiglio si è dichiarato molto soddisfatto delle risposte che lei ha date oggi a tutti noi, qui nella casa. Abbiamo apprezzato la sua presenza, ma il consiglio mi ha chiesto di parlarle di una questione molto seria. Tra le referenze che abbiamo su di lei, una non la raccomanda, perché, secondo la persona che scrive, lei è orgogliosa, disubbidiente ed atta a provocare disordini. Questa persona la conosce da alcuni anni ed il consiglio ritiene di non poter trascurare le sue critiche. «E chi è quella persona?» chiesi precipitosamente colpita dallo stupore. «La missione non tradisce la fiducia dei suoi garanti. Non posso quindi farle il nome della persona, ma vorrei che considerasse insieme le gravi conseguenze che tali caratteristiche possono provocare sul campo del lavoro». Procedete ad enumerarle e dopo un'ora di calde esortazioni pronunciò il verdetto. Il consiglio ha deciso di accettarla sotto condizione. Proprio ora c'è un forte movimento contro gli stranieri in Cina, per cui non osiamo mandare altri candidati. È ciò che diremo ufficialmente riguardo alla sua mancata partenza. Ma lei sola deve sapere, e confidiamo che non diffonderà la notizia in giro, che durante il periodo di attesa il consiglio di Vancouver la sorveglierà per vedere se una qualsiasi di queste caratteristiche si rivelerà. Se giudicheranno bene, lei potrà presentarsi al Consiglio occidentale ed essere accettata incondizionatamente e potrà partire col primo gruppo che salperà. Posso garantirle che non mi è stato facile dirle tutto questo. Infatti il suo volto appariva stanco e triste. Provai pena per lui, malgrado la sofferenza che mi paralizzava il cuore. «Buonanotte», mormorai. Mi alzai e me ne andai a dormire. Ma come è ben facile immaginare, non potevo prendere sonno. Chi mai aveva potuto dare quelle referenze? Orgogliosa, disubbidiente, atta a provocare disordini. Mi avevano raccomandato di non diffondere il motivo della mia mancata partenza, ma io lo scrissi ad alcuni amici. Mi risposero subito mostrandosi indignati e simpatizzando con me. Ciò mi ridette un po' di pace. Tutti mi consolarono, tranne uno. Quell'uno era Roy Bancroft, uno studente di musica che mi aveva aiutata nel mio lavoro tra i ragazzi, quando studiavo all'istituto biblico. Era un ragazzo il cui cuore era veramente consacrato a Dio. In quei giorni mi capitò di dovergli scrivere e gli parlai della mia delusione. Ricevetti subito la sua lettera di risposta e la aprii sorridendo in anticipo, certa che anche Roy si sarebbe mostrato indignato. Ma ebbi un vero colpo. «Isabella», scriveva, «ciò che mi ha sorpreso di più in tutta la faccenda è il tuo atteggiamento, il tuo tono amaro e risentito. Se qualcuno mi avesse detto, Roy, sei orgoglioso, disobbediente e atto a provocare disordini, avrei risposto, Amen, fratello. E dicendolo, non hai detto nemmeno la metà di quello che in realtà sono. Che vi è di buono in noi, tutto sommato? Siamo vittoriosi su queste cose soltanto quando le portiamo ad una ai piedi della croce e chiediamo al Signore di crocifiggerle per noi.
Le sue parole trafissero il mio spirito e lo riportarono alla piena coscienza di sé. Roy era un amico fedele che non aveva esitato a condire le sue parole col sale, pur non dimenticando di parlare con grazia. Un attimo dopo ero in ginocchio e chiedevo al Signore di perdonarmi. Quando mi rialzai mi sentivo diversa. Al risentimento era succeduta la decisione di stare allerta per vedere se questi tre orribili diavoli, orgoglio, risentimento e ribellione, stavano realmente in agguato. Dopo aver preso questa decisione, riebbi la pace, benché mi opprimesse sempre il pensiero che sarei stata sorvegliata per vedere se si sarebbero manifestati ancora nella mia vita. In seguito, in modo del tutto inaspettato, potei scoprire l'identità del mio detrattore e capire la ragione della sua ostilità nei miei riguardi. Fui tentata di giustificarmi presso il direttore e il consiglio, ma le parole di Roy mi tornarono alla mente e ciò bastò a cacciare la tentazione. Per narrarvi come terminò questo episodio, vi dirò che quando le porte di accesso alla Cina finalmente si aprirono, il signor Thompson, un membro del consiglio di Vancouver, mi scrisse: «Non gli ho mai parlato di quella piccola condizione posta dal consiglio di Toronto. Sia il professor Ellis che io abbiamo pensato fin dall'inizio che si trattasse di un errore e desidero che lei sappia che la nostra certezza al riguardo era tale che non abbiamo neppure creduto necessario radunare il consiglio di qui. Ho parlato per telefono con ciascuno dei membri e vogliamo che lei sappia che è stata accettata dalla missione all'unanimità ed incondizionatamente. Siamo tutti concordi e le nostre affettuose preghiere e le nostre benedizioni l'accompagneranno». Chinai il volto su quella letterina e piansi lacrime di riconoscenza. «Sì, il mio maestro non fa nulla a metà. Egli opera su di noi, ma poi fascia la ferita ed il suo balsamo guarisce senza far del male, rinfresca e rinnova e ci ristora in ogni parte. Egli ci libera da ogni peso e dalle nostre ceneri trae bellezza».

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, allora domenica prossima riprenderemo lo studio di Luca, Giovanni, c'ho il fuso orario ancora, quindi pazienza con me. Ma questa mattina vedremo una storia nel Vangelo di Luca, capitolo 10, sicuramente una storia molto familiare alla maggior parte di voi, la storia di Marta e di Maria, e la visita di Gesù nella loro casa. Quando ho predicato nella Calvary Chapel di Klamath Falls, il Signore mi ha dato questo messaggio e sentivo anche di condividerlo qui con voi questa mattina. Allora, come ho detto, è una storia sicuramente conosciuta dalla maggior parte di voi. Questa visita di Gesù ai suoi amici, Lazzaro, Marta e Maria. Spesse volte Marta non prende la parte della cattiva, la carnale, perché Maria fa la bella figura, no, che lei sta ai piedi di Gesù e Marta è tutto preoccupato per tante cose. E magari in questa storia è così. Però non voglio guardare questi passi con questa ottica, che Marta è la cattiva e Maria è la buona, ma invece secondo me dovremmo guardare questo come due tipi di credenti o due atteggiamenti del cuore anche in un credente. Perché secondo me c'è un po' di Marta in tutti noi e magari c'è un po' di Maria in ognuno di noi. Io penso che anche Maria a volte era un po', no, agitata e preoccupata, e magari c'erano altre volte che Marta era quella che era ai piedi di Gesù. Io posso identificarmi molto con Marta.